andarono a dormire. Le redazioni rimasero attive per tutta la notte. Chi aveva parenti o amici negli Stati Uniti cercò di mettersi in contatto. Le linee telefoniche erano sovraccariche e l'attesa diventò angosciante. Oggi a Sydney un albero e una targa nei Royal Botanic Gardens ricordano i 10 australiani. È un luogo semplice, vivo, che cresce con il tempo. Un albero è un simbolo adatto alla memoria, porta i segni delle stagioni, cambia, ma rimane sempre radicato a terra. Per la comunità italiana e italo-australiana il legame con New York è altrettanto profondo. Generazioni di italiani hanno costruito la propria vita in quella città, hanno lavorato nei diversi quartieri, nelle scuole, nei ristoranti, nelle aziende, nei servizi pubblici e nelle istituzioni. Molti vigili del fuoco e agenti di polizia avevano origini italiane. Molte famiglie colpite portavano cognomi italiani. Non sempre le identità possono essere ridotte a una sola nazionalità. Una persona può essere americana e italiana, australiana e italiana, figlia di migranti e pienamente parte del paese in cui vive. L'11 settembre mostrò quanto le nostre comunità siano intrecciate. Dietro ogni bandiera vi sono vite che appartengono a più luoghi e più tradizioni. Nelle ore e nei giorni successivi si moltiplicarono veglie, preghiere e cerimonie. In Italia, in Australia e in moltissimi altri paesi le persone deposero fiori davanti alle rappresentazioni diplomatiche americane. Le chiese aprirono le porte, le piazze osservarono minuti di silenzio. Le radio cambiarono programmazione e scelsero musica capace di accompagnare il lutto. Per un breve periodo il mondo sembrò unito da una vulnerabilità comune. Espressioni di solidarietà arrivarono da governi, città, scuole e singoli cittadini. Quel sentimento non eliminò le differenze politiche e non impedì i conflitti che sarebbero seguiti, ma resta importante ricordare che la prima risposta di milioni di persone non fu l'odio, fu la vicinanza, la solidarietà. Ci furono purtroppo anche reazioni ingiuste. Persone musulmane, arabe, sikh e appartenenti ad altre comunità furono insultate, discriminate o aggredite. Alcuni vennero giudicate per il loro nome, l'abbigliamento o l'aspetto. Ricordare l'11 settembre con responsabilità significa anche affermare con chiarezza che combattere il terrorismo non può voler dire attribuire una colpa collettiva. Al-Qaeda fu responsabile degli attentati. 19 terroristi dirottarono i 4 aerei. La precisione storica è essenziale perché impedisce alla memoria di essere trasformata in pregiudizio. Le vittime appartenevano a fedi e culture diverse, compresa quella musulmana. Anche tra i soccorritori e tra coloro che prestarono assistenza vi erano persone di ogni provenienza. Una comunità radiofonica come la nostra conosce bene il valore della memoria migrante. Raccontiamo spesso storie di persone che hanno lasciato la propria terra, costruito una nuova casa e mantenuto legami con più paesi. Per questo possiamo comprendere quanto una tragedia avvenuta a migliaia di chilometri possa essere sentita così vicino. Molti ascoltatori di Radio Italiana 531 ricorderanno quella notte australiana. Alcuni avranno telefonato a parenti in America, altri avranno pensato agli anni delle migrazioni, ai familiari passati per New York o alle persone conosciute durante un viaggio. Altri ancora avranno semplicemente guardato le immagini in silenzio, consapevoli che il mondo stava cambiando davanti ai loro occhi. Oggi, 25 anni dopo, possiamo trasformare quel ricordo in un gesto di responsabilità. Possiamo insegnare ai più giovani che le vittime non erano personaggi di una storia lontana. Erano persone che parlavano lingue diverse, preparavano compleanni, progettavano vacanze, discutevano con i figli e pensavano al futuro. Ogni nome inciso al memoriale dell'11 settembre rappresenta un universo di relazioni. Genitori, fratelli, sorelle, coniugi, amici, colleghi. I nomi sono collocati attorno alle due grandi vasche costruite nelle impronti delle due torri gemelle. L'acqua scende continuamente verso uno spazio centrale che non può essere visto fino in fondo. È un'immagine della perdita, ma anche della continuità del ricordo. Il lutto dell'11 settembre non appartiene a una sola nazione, appartiene a tutte le comunità che persero qualcuno e a ogni persona che riconosce il valore della vita umana.
Anche da Adelaide, anche attraverso una radio in lingua italiana, possiamo pronunciare quella promessa semplice e universale: non dimenticare.

State ascoltando lo speciale di Radio Italiana 531 per i 25 anni dall'11 settembre 2001. Gli attentati terminarono in quella mattina, ma le loro conseguenze non terminarono con il calare della sera. Per migliaia di famiglie, soccorritori, sopravvissuti e residenti di Lower Manhattan, l'11 settembre continuò nei giorni, nei mesi e negli anni successivi. A Ground Zero il lavoro di ricerca e recupero proseguì per circa 9 mesi. La montagna di acciaio, cemento, vetro e oggetti personali divenne allo stesso tempo un luogo di lavoro, un luogo di indagine e un luogo sacro. I soccorritori sperarono inizialmente di trovare sopravvissuti. Poi il compito cambiò. Si cercarono resti, effetti personali e ogni elemento che potesse aiutare a identificare le vittime. La polvere generata dai crolli conteneva una miscela pericolosa di sostanze. Secondo le autorità sanitarie americane, circa 400.000 persone furono esposte a contaminanti tossici, rischi fisici e condizioni di stress estremo nei giorni e nei mesi successivi. Tra loro vi erano soccorritori, lavoratori impegnati nella rimozione delle macerie, residenti, impiegati e studenti. Molti svilupparono malattie respiratorie, tumori e disturbi legati alla salute mentale. Il World Trade Center Earth Program offre monitoraggio e cure alle persone che furono coinvolte. La memoria dell'11 settembre comprende quindi anche chi si è ammalato dopo aver aiutato, lavorato, studiato o vissuto nella zona colpita. Per questo si parla spesso di una tragedia ancora in corso. Il numero delle vittime immediate è stato definito, ma il costo umano continua a crescere. Ogni nuova diagnosi ricorda che il coraggio dei soccorritori ebbe un prezzo che molti stanno pagando ancora oggi. Le conseguenze furono anche politiche e militari. Gli Stati Uniti e i loro alleati avviarono quella che venne definita guerra globale al terrorismo. Nell'ottobre del 2001 iniziò la guerra in Afghanistan. 2 anni più tardi cominciò la guerra in Iraq, decisa in un contesto profondamente segnato dall'11 settembre, pur non essendo l'Iraq responsabile degli attentati. Questi conflitti durarono anni, causarono nuove perdite e aprirono dibattiti che continuano ancora. L'Australia partecipò alle operazioni militari in Afghanistan e in Iraq. Molte famiglie australiane conobbero così conseguenze dirette di decisioni prese dopo gli attentati. Cambiarono anche le regole della vita quotidiana. Negli aeroporti aumentarono i controlli, le porte delle cabine di pilotaggio vennero rinforzate, i passeggeri si abituarono a nuove restrizioni sui bagagli e sui liquidi da poter portare in aereo. Governi e servizi di sicurezza ampliarono strumenti di sorveglianza e condivisione delle informazioni. Alcuni cambiamenti migliorarono la prevenzione e il coordinamento. Altri sollevarono domande importanti sui diritti civili, sulla privacy e sui limiti del potere dello Stato. 25 anni dopo, queste domande non hanno perso valore. La sicurezza è necessaria, ma una società democratica deve continuare a chiedersi come proteggerla senza rinunciare ai propri principi. Le indagini sull'11 settembre produssero lezioni anche da un punto di vista operativo. La Commissione Nazionale istituita negli Stati Uniti esaminò le informazioni disponibili prima degli attacchi, la preparazione delle autorità e la risposta alle emergenze. Il rapporto finale evidenziò problemi nel coordinamento, nella condivisione delle informazioni e nella capacità di immaginare un attacco di quel tipo. Anche l'indagine tecnica sugli edifici portò a raccomandazioni per rendere i più sicuri i grattacieli. Furono studiate la resistenza strutturale, la protezione antincendio, le scale, le comunicazioni e le procedure di evacuazione. Alcune norme edilizie antincendio furono successivamente aggiornate. È un modo concreto in cui la memoria può diventare prevenzione. Vi furono inoltre conseguenze culturali e psicologiche. Per anni l'immagine di un aereo nel cielo fu associata alla paura. Film, libri, opere d'arte, documentari tentarono di elaborare il trauma. Molte famiglie cercarono di proteggere la memoria dei propri cari dal rischio che venissero ricordate soltanto attraverso il momento della morte. I bambini del 2001 sono adulti oggi. Alcuni persero un genitore prima di avere ricordi chiari. Altri nacquero nei mesi successivi e conobbero il padre soltanto attraverso fotografie e racconti.
Una generazione intera è cresciuta in un mondo trasformato da un evento che non poteva ricordare personalmente. Questa distanza rende ancora più importante distinguere tra memoria e semplificazione. L'11 settembre non fu soltanto l'inizio di guerre o nuove misure di sicurezza. Fu prima di tutto un crimine contro persone innocenti. Le decisioni politiche successive possono e devono essere analizzate criticamente, senza confonderle con il dovere di onorare le vittime. Ricordare significa anche ascoltare le conseguenze meno visibili, il trauma dei sopravvissuti, il dolore dei familiari, la salute dei soccorritori, la paura vissuta da comunità accusate ingiustamente. Una memoria completa non sceglie una sola parte della storia, tiene insieme il dolore, il coraggio, gli errori, le lezioni e la responsabilità. Dopo 25 anni possiamo guardare l'11 settembre con una prospettiva più ampia, ma non con distacco. Il tempo non cancella, il tempo permette di comprendere meglio e ci chiede di trasformare la conoscenza in attenzione verso il presente. Riconoscere i segnali dell'estremismo, difendere la convivenza e sostenere chi porta ancora le conseguenze di quella tragica giornata.

Io non lo so chi c'ha ragione e chi no, se è una questione d'etnia, d'economia oppure solo pazzia, difficile saperlo. Quello che so è che non è fantasia e che nessuno c'ha ragione così sia.

stato gravemente danneggiato tra le materie, fu curato e poi riportato sul luogo, e ogni primavera torna a fiorire. Quel simbolo parla con semplicità. Sopravvivere non significa tornare identici a prima, significa portare le ferite, continuare a crescere e offrire ombra a chi verrà dopo. Ogni 11 settembre, al memoriale, i familiari leggono ad alta voce i nomi delle vittime. La lettura dura ore. Dopo ogni nome spesso viene aggiunto un messaggio personale, un ricordo, un saluto, una frase rivolta a qualcuno che continua a essere parte della famiglia nonostante l'assenza. Ascoltare i nomi cambia la percezione dei numeri. 2977 non è una cifra astratta, è una somma di vite uniche. Nessuna era sostituibile, nessuna famiglia ha vissuto un lutto nello stesso modo. Pronunciare i nomi restituisce individualità a chi rischia di essere assorbito dalla grandezza dell'evento storico. Per il 25° anniversario, ricordare assume un significato particolare. Il passare del tempo modifica il rapporto tra testimonianza e storia. Le voci di chi era presente diventano ancora più preziose. Le nuove generazioni hanno bisogno non soltanto di conoscere la cronologia, ma di comprendere le scelte umane che attraversarono quella giornata. Che cosa possiamo trasmettere loro? Prima di tutto, che la vita ordinaria ha un valore immenso. Le ultime conversazioni delle vittime furono spesso parole d'amore rivolte alle famiglie. I love you. In una situazione estrema, molte persone scelsero di dire ciò che contava davvero. Possiamo insegnare che il coraggio non appartiene soltanto agli eroi celebrati nei monumenti, appartiene anche a chi presta aiuto, condivide informazioni corrette, protegge una persona vulnerabile o rifiuta l'odio quando sarebbe più facile seguirlo. Possiamo insegnare che la memoria deve essere precisa, i fatti contano, gli orari, i luoghi, le responsabilità e le testimonianze devono essere conservati con cura. La disinformazione e le teorie prive di prove non onorano le vittime, al contrario, allontanano l'attenzione dalle loro vite e dalle lezioni apprese attraverso indagini lunghe e rigorose. Possiamo insegnare anche che ricordare il terrorismo non significa alimentare nuove ostilità. L'estremismo cerca di dividere il mondo in gruppi inconciliabili. La risposta più forte è una società capace di difendere sicurezza, libertà e dignità umana nello stesso momento. La radio ha un ruolo speciale nella memoria. Non mostra immagini. Chiede a chi ascolta di immaginare, riflettere e dare un significato alle parole. Può creare uno spazio comune tra persone che si trovano in case, automobili e luoghi di lavoro diversi. Per questa ora anche noi abbiamo condiviso quello spazio. Abbiamo ripercorso la mattina dell'11 settembre, abbiamo ricordato i 4 voli, le Torri Gemelle, il Pentagono e il campo in Pennsylvania. Abbiamo parlato dei soccorritori, dei passeggeri, delle vittime australiane, dei legami italiani e delle conseguenze sanitarie, politiche e sociali durate 25 anni. Ma nessun programma può contenere tutto. Restano migliaia di storie individuali. Ogni famiglia conserva una versione privata dell'11 settembre. Un abito rimasto nell'armadio, un messaggio in segreteria, una fotografia, una ricetta, una battuta che soltanto poche persone possono ancora comprendere. La storia pubblica è fatta di queste memorie private. Radio Italiana 531 desidera esprimere vicinanza a tutte le persone colpite, alle famiglie delle vittime, ai sopravvissuti, ai soccorritori, ai lavoratori che si sono ammalati, alle comunità che ancora oggi commemorano i propri cari e a chi, ascoltando, ha rivissuto un ricordo difficile. Da Adelaide, una città lontana da New York ma vicina attraverso le storie dell'emigrazione e dei legami tra le persone, aggiungiamo la nostra voce e una promessa pronunciata in tutto il mondo. Non dimenticare non significa rimanere prigionieri del dolore, significa lasciare che il ricordo ci renda più responsabili, significa riconoscere il valore della pace senza ignorare le minacce. Significa opporsi alla violenza e nello stesso tempo proteggere la convivenza. Significa sostenere chi continua a soffrire, anche quando le telecamere non sono più presenti. Tra poco chiuderemo questo speciale con un ultimo brano. Prima vi invitiamo a osservare insieme a noi un breve momento di silenzio.
un silenzio per le 2.977 persone

uccise l'11 settembre 2001. Un silenzio per chi morì cercando di salvare gli altri. Un silenzio per chi si è ammalato negli anni successivi. Un silenzio per le famiglie che da 25 anni continuano ad amare e ricordare.

Grazie per aver condiviso con noi questa ora di memoria. Da Radio Italiana 531 il nostro pensiero va alle vittime, alle loro famiglie e a tutti coloro che scelsero il coraggio, la solidarietà e la vita. 25 anni dopo ricordiamo, per conoscere, per capire, per non dimenticare.

Dicono che c'è un tempo per seminare e uno che hai voglia ad aspettare. Un tempo sognato che viene di notte e un altro di giorno teso come un lino a sventolare. C'è un tempo annegato e uno segreto, un tempo distante che è roba degli altri. Un momento che era meglio partire e quella volta che noi due era meglio parlarci. C'è un tempo perfetto per fare silenzio, guardare il passaggio del sole d'estate e saper raccontare ai nostri bambini quando è l'ora muta delle fate. C'è un giorno che ci siamo perduti, come smarrire un anello in un prato, e c'era tutto un programma futuro che non abbiamo avverato. È tempo che sfugge, niente paura, che prima o poi ci riprende, perché c'è tempo, c'è tempo, c'è tempo, c'è tempo per questo mare infinito di gente.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Sono le 10 e 4 minuti.
2: Questo programma è sponsorizzato da Chemist King. Service, Price and Voss. Vieni a trovarci in tutte le nostre farmacie per informazioni, le tue ricette e medicine. Chemist King. Qualità al tuo servizio.
3: Il notiziario italiano è sponsorizzato da...
4: Non andresti mai in tribunale senza un avvocato, quindi perché acquistare una polizza assicurativa senza un broker? Con Guardian Insurance Brokers hai molto di più di un intermediario. Hai un partner di fiducia che ti assiste con un servizio personalizzato in ogni fase. Il nostro servizio Guardian Claims Management segue la tua pratica passo dopo passo, garantendo che la tua assicurazione rispetti i propri obblighi in caso di sinistro. Per maggiori informazioni chiama 131991 o visita guardian.com.au. Da Guardian lavoriamo per te, non per la compagnia assicurativa.
3: Buongiorno a tutti gli ascoltatori di Radio Italiana 531. Ecco il notiziario di oggi, venerdì 11 settembre 2026. Apriamo con una vasta indagine della Polizia del Sud Australia su presunti abusi sessuali avvenuti nell'arco di oltre 20 anni. Un uomo di 73 anni è stato arrestato e accusato di 55 reati che riguarderebbero 29 presunte vittime, molte delle quali erano minorenni all'epoca dei fatti. Secondo la polizia, l'uomo non era un dipendente del governo, ma avrebbe avuto accesso al McGill Training Center, una struttura di detenzione minorile di Adelaide. Le accuse riguardano presunti episodi avvenuti in diverse località e l'indagine rimane aperta. Tutte le accuse dovranno essere esaminate dal tribunale. Allarme anche sulla costa del Sud Australia. La carcassa di una giovane balena è stata trovata su una spiaggia vicino a Victor Harbour e sarà sottoposta a test per verificare un'eventuale presenza di influenza aviaria. Le autorità hanno isolato l'area e invitano il pubblico a non avvicinarsi o toccare l'animale. I test serviranno a stabilire se esista un collegamento con la diffusione del virus che negli ultimi mesi ha interessato diversi animali selvatici nel Sud Australia. Novità anche sul fronte energetico. In un'insolita alleanza politica, One Nation ha annunciato che sosterrà una proposta dei Greens per vietare permanentemente il fracking per l'estrazione di gas nella Limestone Coast, nel sud-est dello Stato. La questione torna così al centro del dibattito politico, con il futuro delle attività di estrazione di gas nella regione, che potrebbe diventare uno dei temi più discussi in Parlamento. E chiudiamo le notizie locali con la visita dell'ambasciatore d'Italia in Australia, Sua Eccellenza Nicola Lehner, che conclude oggi la sua prima visita ufficiale di 3 giorni in Sud Australia dall'inizio del suo mandato nel 2026. Durante la permanenza ad Adelaide, l'ambasciatore ha incontrato il premier Peter Malinauskas, diversi ministri e importanti personalità della politica e delle istituzioni locali, con una serie di incontri dedicati anche ai rapporti tra Italia e Sud Australia. Mercoledì, l'ambasciatore Lehner è stato inoltre ospite nei nostri studi di Radio Italiana 531, dove ha incontrato il nostro comitato, lo staff e alcuni collaboratori, ed è stato protagonista di un'intervista speciale. Nella stessa serata, la comunità italiana gli ha dato il benvenuto durante un ricevimento organizzato dal Comites del Sud Australia insieme alla South Australian Italian Association. Per noi di Radio Italiana 531 è stato un grande piacere conoscerlo e un onore poterlo ospitare durante la sua prima visita in Sud Australia. E ora il meteo. Ad Adelaide e nell'area metropolitana ci aspetta una splendida giornata di sole. Dopo una mattinata piuttosto fresca, con una temperatura minima di circa 6 gradi, la massima raggiungerà i 20 gradi. Non è prevista pioggia e i venti saranno generalmente deboli. In chiusura, non dimenticate che domani saremo a Romeo Foodland Royal Park, insieme a Crostoli King, per un pomeriggio di assaggi e tanto divertimento dall'1 alle 4. Vi aspettiamo! Questo è tutto per il notiziario di oggi. Da Radio Italiana 531, buon fine settimana.
1: Il notiziario italiano è sponsorizzato da...
4: Le tue rate del prestito sono troppo alte? Hai debiti con carte di credito? Prestiti auto o personali che ti pesano? Non deve essere per forza così. Guardian Finance Brokers aiuta ogni giorno famiglie a rifinanziare, consolidare i debiti e gestire i propri prestiti in modo intelligente. Un'unica rata più semplice, un tasso di interesse migliore e più denaro a disposizione ogni mese. Ecco cosa può fare la giusta consulenza di Guardian Finance Brokers. Contatta Peter di Guardian Finance Brokers all'828-0100. Una semplice conversazione potrebbe essere la tua scelta più intelligente dell'anno. Visita guardianfinancebrokers.com.au.

0: Carissimi ascoltatori, buongiorno e benvenuti all'Angolo di Teresa, che Radio Italiana presenta ogni venerdì alle ore 10 fino a mezzogiorno alle ore 12 sulla vostra stazione 531, 531 Radio Italiana di Adelaide. E con voi oggi è Teresa Dall'Acqua Leonardi e la nostra carissima Tilde Martella. Buongiorno Tilde.
1: Buongiorno Teresa e buongiorno a tutti voi. Godetevi questa bellissima giornata.
0: Sì. La giornata è bella blu come la nostra Tilde stamattina. Ah, sì. È vestita tutta di blu, veramente come il cielo è entrato in casa.
1: Ho sentito il desiderio di essere primavera.
0: Sì, sì, l'abbiamo tutti questo desiderio. Mi sa che il weekend dovrebbe essere bello, ma sì, mi sa che piovigica la settimana che viene. Comunque abbiamo ancora bisogno di pioggia, perciò non possiamo lamentarsi.
1: Ma siamo fortunati perché qua le stagioni, cioè piove, dopo c'è il sole, sì, fa caldo, dopo si rinfresca. Sì, in sì. Italia quando fa caldo quando non
0: fa
1: si
0: rinfresca. No, no, non si rinfresca, no. Difatti, parlando dell'Italia, vedo sulla RAI che ha fatto tante bufere in Italia con piogge e grandine, così perché è tempo di raccogliere l'uva e la vendemmia e purtroppo è stata rimandata un po' da raccogliere, perché adesso con la grandinata e la pioggia l'uva si deve asciugare prima, certo, che possono, sì, raccoglierla, perciò tutto è diventato più tardi quest'anno. Comunque qua nello studio il telefono è 83 40 77 00 e chiedo sempre, se dovete telefonarci, che ci telefonate durante un brano di musica oppure durante gli annunci, perché purtroppo non possiamo rispondervi a quel momento. Allora, durante questa trasmissione andrà in onda canzoni, rubrica attualità, la cucina di Teresa e altre cose interessanti, come mi preparo sempre, Tilde.
1: Sì, sei ben preparata. Sì.
0: Mi preparo sempre, però prima che inizio il programma dobbiamo fare, lo so che abbiamo appena sentito un programma sul 25 anni fa, il 9-11 là in America, però dobbiamo fare una piccola riflessione, la faccio proprio piccolissima pure io, perché sono una di quelle persone che sono, lo sai, la memoria è quella, perché ci ricordiamo esattamente a quel momento cosa facevamo quel giorno. E mi ricordo che mio marito, che Tilde, che era pasticcere, era partito per andare a lavorare, e a quei tempi abitavamo a Hallett Cove, andando giù, lo sai come si chiama South Road, così, down, come chiamano, the hill, che non c'è più adesso perché c'è l'autostrada. Mi telefona, erano verso l'una e mezza di mattina, accendi la televisione, un disastro è successo in America, è veramente stato un grande disastro. E stamattina pure, diciamo, mentre entravo, sentivo storie sulle altre stazioni radio, e ti fa riflessione, perché noi non c'eravamo proprio, però l'abbiamo vissuto tramite la televisione, perché è una media che ci porta proprio tutti i fatti davanti. Ma immagina essere là, lo sai, che tu ti alzi, vai a lavorare come una giornata, come noi qua stamattina, così, e tutto in un tratto un aereo va dentro, ma erano quattro aerei, erano due posti, dopo sono andati dal Pentagon, sono andati dappertutto. Ma le migliaia di persone che sono morte, ma quelli che hanno vissuto, la loro vita non è più rimasta uguale.
1: No, certo.
0: E lo sai, dobbiamo fare riflessione, perché da quel giorno la vita non è più stata uguale, perché il terrorismo è dappertutto. E l'abbiamo avuto pure qua in Australia, a Bondi Beach, l'anno scorso o all'inizio di quest'anno. E dobbiamo fare riflessione proprio che il nostro mondo è cambiato in tanti modi, che siamo diventati cinici, siamo diventati un po' apprensivi, e ci fa pensare, perché non è più un mondo uguale.
1: Non lottiamo per essere felici, la vita dolce, placida.
0: C'è
1: sempre qualcosa
0: quel
1: che
0: dubbio,
1: disturba.
0: C'è sì. quel dubbio, lo sai, non so te Tilde, ma se mi trovo in mezzo a tanta gente che siamo, lo sai, diciamo una festa, una sì. cosa del genere, c'è sempre quella apprensione che se c'è qualcheduno in mezzo là, che è un po' pazzesco.
1: Perché succede dappertutto, non è che dice solo America.
0: Adesso come il mondo è diventato un paese, succede assolutamente dappertutto. È così. Comunque dobbiamo farci riflessione e speriamo che tutti, diciamo, chiudiamo gli occhi per un attimo oggi e preghiamo per tutte
1: sì,
0: le vite.
1: Perché
0: ci ha fatto fare pure riflessione alla nostra vita dall'avvenire.
1: No, pensando quello che hanno sofferto quella gente che erano là, anche quelli che non sono morti ma che hanno guardato, hanno visto
0: sì,
1: tutto quel sacrificio,
0: sai.
1: Ti fa venire il
0: sì.
1: cuore proprio.
0: Io e te viaggiamo, lo sai, se mettiamo su un aereo così
1: sempre,
0: fa mettere
1: sì.
0: paura comunque.
1: Sì,
0: comunque andiamo a un piccolo stacco perché c'è la pubblicità e dopo ritorniamo con alcune cose interessanti che ho preparato per voi oggi.
2: Radio Italiana 531.
3: La vita è fatta di connessioni, indipendenza e momenti da vivere pienamente. Anfe Community Care sostiene persone che vivono con una disabilità, aiutandole a costruire fiducia, indipendenza e relazioni significative. Dalle attività sociali, il benessere, al trasporto, sviluppo di nuove abilità e supporto per raggiungere i propri obiettivi, il team di Anfe è al vostro fianco ogni giorno. Anfe sa che il supporto non è solo un servizio, è anche sentirsi parte di una comunità. Chiama l'82345550 oppure visita anfe.org.u. Anfe Community Care, where culture and care meet.
4: Mamma, il frigo è vuoto!
5: Ed io ho finito la farina e il pane.
6: Ma in questa casa manca tutto!
5: E allora andiamo da Your Italian Pantry. Prodotti freschi e confezionati. Salumi, formaggi, vari tipi di pasta, anche fatti in casa. Puoi ordinare platters per ogni occasione. E non dimenticate il famoso pane calabrese cotto nel forno a legna. Offerte speciali. Inizia bene il weekend gustando zeppole calde con acciughe o zucchero. Disponibili ogni venerdì pomeriggio e sabato tutto il giorno. Cosa aspetti? Fai come me. Vai da Your Italian Pantry, 703 Lower North East Road, Paradise. Joe e Anna Molluso ringraziano la clientela. Your Italian Pantry, la tua dispensa italiana.
7: Santina, che belli i tuoi capelli! Hai cambiato parrucchiera?
8: Grazie Claudia, mi sento proprio bella. Finalmente ho trovato qualcuno che ha capito davvero quello che volevo.
7: Beata te, io non riesco mai a trovare una parrucchiera che mi ascolti davvero.
8: È proprio per questo che adoro Gabriella. Tutto inizia con una consulenza personalizzata, poi ti accompagna in un percorso per valorizzare i tuoi capelli e ti consiglia sempre seguendo le ultime tendenze.
7: Sembra proprio quello che cerco. Si occupa solo di donne?
8: Assolutamente no. Segue anche mio marito e i bambini e riceve solo su appuntamento. Così ogni cliente ha tutto il tempo e l'attenzione che merita.
7: Vieni a trovare Gabriella da The Chair of Hair. Chiama o scrivi allo 0419 590 529 per prenotare o richiedere una consulenza gratuita. The Chair of Hair by Gabriella, 10C Forest Avenue, Ross River.
9: Da Your Italian Pantry troverete i seguenti specials. Virginian ham 15,99 al chilo, pasta granoro 500 grammi $2,25, Australian parmesan disponibile anche grattugiato 25,99 al chilo, prodotti surgelati, pasta mia 18,50 al chilo, farina plain 10 kg $14,99, ravioli buona pasta 500 grammi $10,99 al chilo, caffè Kimbo in pacchetto 250 grammi $8,50. E non dimenticate le zeppole calde ogni venerdì pomeriggio e sabato tutto il giorno. Vi aspettiamo da Your Italian Pantry, 703 Lower North East Road, Paradise.
0: Allora, eccoci qua. Cross-licking tastings, degustazioni, va bene? Allora, dear listeners, lo leggo prima in inglese e dopo lo leggo in italiano. Dear listeners, Cross-licking is bringing a delicious Italian tasting experience to two locations today. Visit Drakesfinden from 9 o'clock to 12 o'clock or Tony and Mark's at Unley from 1 o'clock to 4 o'clock. Come along and sample Crostoli King favourites, including traditional Crostoli, Nonna's biscuits and a special tiramisù tasting with Nonna's biscuits.
1: Questo sarebbe sabato.
0: Sì, mi sa. No, non dice qua. Per venerdì 11 settembre, mi dice così. Allora, bring your family and friends and discover the taste of Italy today. Cari ascoltatori, oggi Crostoli King porta una deliziosa esperienza di degustazione italiana a due punti vendita. Vi aspettiamo da Drakesfinden dalle 9 alle 12 oppure da Tony and Mark's a Unley dalle 13 alle 16. Venite a assaggiare la specialità di Crostoli King, tra cui tradizionali crostoli, i biscotti della nonna e un speciale tiramisù preparato con i biscotti della nonna. Yum, perché non ce l'hanno portate un po' qua?
1: Sì,
0: portate familiari, portate familiari e amici e scoprite tutti oggi il gusto dell'Italia. Va bene. Allora,
1: sono un po' confusa perché dice l'11 settembre. Oggi. Non siamo là oggi, no?
0: No, noi non ci siamo, ma ci saranno.
1: Saranno dalle 9 alle 12.
0: Sì, ci saranno altri. No, mi sa che Crostoli King sarà là a questi posti. Loro che fanno
1: adesso
0: gli assaggini.
1: Non è che c'è la radio là.
0: No, ci sono gli assaggini, loro oggi, Crostoli King, là a Drake's a Finden. Dalle 9 alle 12 e Tony e Max a Unley dall'1 alle 4.
1: Allora affrettatevi, mettetevi in macchina e andate a assaggiare
0: questi assaggini ci saranno, che sarebbe buono, specialmente un po' di tiramisù, ma andrebbe molto bene adesso.
1: Anche il tiramisù?
0: Adesso, sì.
1: Ma io i crostoli voglio assaggiare.
0: Le crostoli sono sempre le nostre crostoli.
1: Sì,
0: così. Allora, cara Tilde, fammi continuare con il nostro programma. Non sai cosa facciamo? Facciamo un bel brano di musica.
1: Sì, come no.
0: E dopo entriamo con le cose che
1: cominciamo,
0: sono con il programma.
1: E saluto anche la nostra cara Enza che mi ha mandato un messaggio già. Ciao cara.
0: E saluto pure Giovanni Silvestri che ci ha telefonato stamattina. Ciao Giovanni, tieniti bene.
1: Ciao ragazzi, buon ascolto e buona giornata.

0: Allora, Tilde, siamo di ritorno e quella è una delle bellissime canzoni che a me piace molto.
1: Sì,
0: così.
1: Angelo Mauro non viene mai fuori moda, vero?
0: Sì, no. Allora, lo sai, le ultime settimane sui programmi ho parlato di tanti inventori, gente che hanno inventato le cose, eccetera. E, eppure lo sai dove vengono dove è venuta la mocca, dove è venuto tante altre cose. Comunque, oggi parliamo sempre un po' sul caffè, va bene? Parliamo sul caffè Illy Coffee. È proprio il caffè Illy. Allora, Francesco Illy ha inventato la macchina moderna espresso, va bene, in Trieste. Allora, diciamo che il suo paese ha cambiato nome tanti anni fa. Allora, è l'uomo che ha inventato la macchina moderna espresso che tanti di noi abbiamo in casa pure, la macchinetta del caffè espresso dove metti il caffè dentro, spremi il bottone, esce il caffè, tutto ben fatto. Va bene. Lui stesso non, con tutto che ha inventato la macchina, lui stesso non è nato italiano. Va bene? Allora, il suo paese ha cambiato paesi, però diciamo in tutto questo, lui è nato, come noi lo chiamiamo adesso Francesco Illy, lui è nato Frank Illy il 7 ottobre del 1892. È diciamo un paese di Timisoara che Temesa era parte dell'Austria e l'Ungheria. Il padre era un falegname. La mamma era tedesca, il padre era dall'Ungheria e la mamma era tedesca e venivano dalla regione Banat, così. All'età di 22 anni lui è stato, l'hanno chiamato nelle forze armate di l'Austria e l'Ungheria ed è stato mandato alla frontiera italiana nella prima guerra mondiale. E quando la guerra è finita, l'impero dove lui è stato nato, diciamo che era l'Austria e l'Ungheria, così, non era più là, perché tutto è stato cambiato e Timisoara è diventato Romagnone, è diventato Trieste. Va bene, la città che è finito proprio dove è finito lui, perché quando è ritornato dopo la guerra questo imperatore così non c'era più, perché come lui è nato come cittadino di questo paese non esisteva più sulla mappa e così aveva perso non solo la sua casa, ma aveva perso pure il paese della sua giovinezza, così, senza che è andato via da casa, ha perso tutto perché, come sappiamo, è diventato Trieste. E lui è rimasto in Trieste e ha preso un mestiere, con una ditta che faceva il caffè, che si chiamava Hausbrand. E nel 1933 è stato cofondatore di questa compagnia. Lui faceva questo lavoro dentro un paese che lui è stato deciso che questo paese è diventato parte di Trieste tutto e lui purtroppo ha dovuto ripensare la sua vita e rimanere là. Nel 1935 lui ha messo nome a Iletta, la prima macchina che si usava, che compresseva l'aria piuttosto che invece del fumo o dell'espresso come lo conosciamo noi con la caffettiera. Dobbiamo andare a un piccolo stacco e ritorniamo.
2: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
3: Blackwell Funerals comprende l'importanza di onorare la vita in un modo che rispecchi davvero i valori e le tradizioni più importanti per voi. Da oltre 80 anni, Blackwell Funerals ha il privilegio di servire le famiglie italiane ad Adelaide, con un profondo impegno verso la comunità di cui è orgogliosa di fare parte. I direttori funebri di Blackwell Funerals a Paynham e Torrensville, Joseph Morelli, Ivana Beltrame e Rosetta D'Agostino, parlano italiano e vantano esperienza nella cultura e nelle tradizioni della comunità italiana, garantendo servizi significativi e curati in ogni dettaglio, che onorano la vita e il ricordo della persona cara. Chiama oggi l'83627199 o visita blackwellfunerals.com.au. Blackwell Funerals, honoring lives.
4: Nei Romeo Foodland di Croydon, Fairview Park, Rosewater, Salisbury East, McGill, Campbelltown, Rostreva, Ettleston, Loughlies, Royal Park, Kilkenny e Port Adelaide troverete le seguenti offerte da mercoledì 2 a martedì 15 settembre. Pasta soldana 500 grammi $3.95, prosciutto di Parma italiano San Francesco $49.95 al chilo, pomodori pelati o a cubetti Siena 400 grammi $1 al barattolo, pecorino grattugiato marca Trinacria $26.95 al chilo, sardine fresche intere $10.99 al chilo.
5: Hai già visitato il caffè di Nonna's Cucina Holden Hill? Basta trovarci per un ottimo caffè, pasti deliziosi e fantastici servizi catering. Il tutto sostenendo un'organizzazione not for profit che aiuta la comunità in tutta Adelaide. Ogni caffè, ogni pasto e ogni ordine catering aiuta a mantenere accessibili i pasti per chi ne ha più bisogno. E se hai voglia di restituire qualcosa alla comunità, Nonna's Cucina è sempre alla ricerca di volunteer drivers e assistant drivers. Entra a far parte di una delle più belle realtà della comunità italiana in Sud Australia. Nonna's Cucina, made with love, shared with joy.
0: Allora, parlavamo a Tilde di Francesco Illy, che lui non è nato Francesco Illy così, è stato, diciamo, ha cambiato nome quando, dopo la prima guerra mondiale, così, perché è nato Ferenc Illy in Ungheria, diciamo, tra l'Ungheria e l'Austria, che dopo è stato perso ed è diventato così. Allora, lui ha iniziato come direttore con le macchinette espresso per vedere, lo sai, a chiudere dentro proprio il gusto del caffè sotto pressione, tenendolo sempre fresco per anni, così, in questo tecnico. Allora, la cosa è che, diciamo, lui si è trasferito là, è rimasto là come che adesso è Trieste, come Trieste che lo conosciamo, no? Là, e lui ha formato proprio Illy Coffee, lo sai, che di solito è dentro un barattolo con d'argento con la scrittura rossa, sì, Illy, sì. Coffee, così. Allora, Francesco Illy è morto in Trieste nel 1956, ma il suo figlio Ernesto ha preso su la compagnia e man mano, diciamo, il caffè Illy è stato venduto dappertutto il mondo. Nel 2022 il suo nipote Andrea è andato a Timisoara per la prima volta e ha bevuto il caffè là nella piazza, così, la piazza Piata Vittorea. Ha visto pure dove è nato il nonno e dove è cresciuto, perché dobbiamo ricordarsi che tutto questo dopo la prima guerra è stato persa. Nel 2013 il paese Timisoara hanno fatto Francesco Illy un cittadino onorario. E dopo l'hanno chiamato proprio questo il nome così, però lui non è mai ritornato nel suo paese. Illy Coffee è venduto di più di 140 paesi del mondo oggi e diciamo ancora viaggia sotto, diciamo, i barattoli che sono messi sotto pressione, così, e diciamo ha inventato questo caffè, Illy che si tiene bene nei barattoli per andare
1: sigillati,
0: a tutto il mondo,
1: sì.
0: Sigillato così nei barattoli, bello. Che viaggia tutto il mondo. E devo dire che il caffè lì è buonissimo pure, come sono tante altre marche, ma avendo avuto pure lì, e spesso, lo sai, vedi quando vai nei bar così, Illy Coffee, così, e questa è la storia. Eppure lui ha, lo sai, ha perso tutto, è ricostruito dopo la guerra, la prima guerra mondiale, dopo il figlio e il nipote ha continuato.
1: Ha avuto coraggio di lottare.
0: Cioè, questa è la piccola storia del caffè Illy, perché ho parlato parecchio con altri caffè, ho detto fammi trovare pure il caffè Illy, perché è importante che... Lo sai, la propaganda si deve fare con tutte le ditte, non
1: certo,
0: è vero così.
1: Sì.
0: Così. E perciò andiamo un altro stacco e dopo voglio parlarvi un po' di qualcheduno che noi ci piace molto.
1: Ah sì?
0: Sì.
1: A fra poco.

0: ma tu non torni più.
1: Molto molto bella, molto calma, sì. Molto, diciamo, ti dà quella serenità così, sì. No? Una bella voce. Comunque, allora, stamattina vi voglio dare un pochettino di una storia di qualcheduno che noi amiamo molto come attrice. Hai qualcheduno in mente? Allora, l'Italia l'ha, diciamo, l'ha accusata per un, diciamo, accusata vive, perché si è innamorata.
2: Viva ancora o
1: sì,
2: è
1: ancora viva.
2: Ah, sì.
1: E Hollywood gli ha dato uno delle più grandi onori che poteva essere, diciamo, nel stesso tempo. Parliamo di Sofia Loren.
2: Ah, sì.
1: Che
2: sì.
1: A me piace molto, mi è sempre piaciuto. E, lo sai, noi abbiamo la Rai a casa, ogni tanto c'è qualche spettacolo che lei si presenta con il figlio, è così. Allora, Sofia Loren è nata Sofia Villani Scicolone a Roma il 20 settembre del 1934. Era la figlia illegittima di una diciamo un'attrice che provava a essere attrice e un padre che ha rifiutato di sposare la mamma. Va bene. Allora, lei è cresciuta in Pozzuoli, vicino a Napoli.
2: Anche la mamma voleva fare l'attrice.
1: Sì, la mamma.
2: Mamma di Sofia.
1: Sì, sì. Sì.
2: Ah,
1: e, lei è cresciuta a Pozzuoli, vicino a Napoli. Io ci sono stata a Pozzuoli.
2: Ah, sì?
1: Sì. Diciamo, era molto, molto povera, in una famiglia molto povera, che le amiche di scuola la chiamavano Sofia Stuzzicadente.
2: Ah,
1: perché
2: era
1: molto, molto magra, che sarebbe Sofia, the toothpick, come si dice in inglese. Allora, durante la Seconda Guerra Mondiale, hanno bombardato il porto, e c'era più un impianto di ammunizione vicino alla sua casa e lo sai, mentre lei correva durante, lo sai, quando buttavano le bombe in Italia, è stata ferita da un pezzo di bomba nella mente, il chin,
2: sul
1: come
2: mento.
1: Chiamano in inglese il chin, che sarebbe la mente, e diciamo è un taglio che lei ha tenuto per tutta la sua vita.
2: Non mai notato,
1: no, perché
2: vero?
1: Lo sai, con il make-up
2: sì.
1: Di oggi
2: make-up,
1: è stato
2: sì.
1: Così all'età di 16 anni era la prima volta che lei è stata introdotta col quello che faceva i film, il producer dei film, Carlo Ponti, di più di 20 anni di più di lei. Mm-hmm. Allora, lui aveva 36 e lei ce n'aveva 16.
2: Ah,
1: perciò, no. Perciò è così, diciamo. Lei l'ha incontrato, Carlo Ponti, a una sfilata di bellezze, diciamo, un parade di beauty show.
2: Beauty
1: così.
2: Pageant.
1: Sì, beauty pageant, così. Lui era già sposato e in Italia a quel tempo non c'erano nessuna legge per il divorzio.
2: No.
1: Devi pensare che l'Italia era molto pesante su questo, però... Nonostante tutto questo, si sono innamorati. Va bene? L'amore, l'amore. Nel 1957, lei non si poteva sposare legalmente in Italia. Allora, la Sofia Loren e Carlo Ponti si sono sposati come proxy, lei in Italia, lui in Messico.
2: Senza divorzio.
1: Si sono sposati in Messico. Tramite proxy, come si dice, tramite una in un paese e uno in un altro paese, così. Però le autorità italiane hanno rifiutato di riconoscere questo matrimonio. E Ponti è stato allegato, diciamo, è stato arrestato per bigamy, che sarebbe di sposarsi due mogli, così. E la Loren, Sofia Loren, è stata pure, diciamo, arrestata per, come chiamano, concubage, che sarebbe avere due sposarsi a uno che aveva due mogli, così. E effettivamente è stata messa come se era una criminale per, diciamo, questa relazione che lei aveva con Carlo Ponti. Allora, questo scandalo li ha forzati di uscire fuori dal loro paese, di uscire fuori dall'Italia. E allora hanno costruito la loro vita e carriere diciamo attorno a Hollywood a quei tempi così. Lei è stata cresciuta troppo povera e troppo semplice così, diciamo, nell'Italia, nel suo paese così. Però, diciamo, è questo stesso paese ha provato a farla come criminale per una cosa che lei ha scelto di fare se stessa, di sposarsi con Carlo Ponti. Nel 1961... Sai cosa facciamo? Andiamo a un altro stacco, scusate, perché c'è la pubblicità e continuerò un pochettino sulla storia di Sofia Loren.
3: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia. Rio Coffee, sinonimo di fiducia e qualità. Un sorso alla volta Rio Coffee ha fatto parte della nostra vita, dalla moka che fischia nella cucina di nonna alla pausa caffè, fino all'espresso martini preso al bar con gli amici. Rio Coffee ringrazia tutti coloro che hanno sorseggiato il loro caffè, condiviso la loro storia e contribuito al suo successo. Rio Coffee, l'impero del caffè e non solo.
4: Con My Choice Care puoi vivere la dolce vita. Il nostro programma di supporto sociale ti offre due tipi di attività: incontri indoor ogni due settimane e gite mensile in bus. Durante gli incontri al centro, goditi morning tea, giochi, musica e quiz. Mentre nelle gite potrai esplorare nuovi luoghi, fare amicizia e gustare un pranzo. Chiama oggi 8365-0151 per partecipare alla prossima sessione. La Dolce Vita è un programma offerto tramite il Support at Home Program. My Choice Care. Be well, age well, live well.
5: Ciao, brava gente! Join me, Rose Sinesi, David DeVito, Emilio Papa, and an all South Australian cast with musical direction by Joe James for Immigrati, la nostra storia, the acclaimed musical celebration of the Italian migrant journey. Through unforgettable songs, powerful storytelling, and cherished memories, we honour the courage, sacrifice, and resilience of those who left everything behind to build a new life in Australia. Returning after sold-out seasons, Immigrati La Nostra Storia comes to Futures Theatre Paradise on Saturday, November 21. Celebrate the journey. Honour the legacy. Share the story. Book now on Eventbrite. Search Immigrati La Nostra Storia. Ci vediamo là!
2: Ok, ci siamo.
1: Siamo di ritorno, sì. Siamo di ritorno. Allora, Tilde, sto leggendo un po' la storia di Sofia Villani, Scicolone. Sofia Loren, come la conosciamo, va bene?
2: Allora, ma com'è, Scicolone o Cicolone?
1: Scicolone. Ah. Va bene, allora lei, lo sai, è cresciuta molto povera, molto semplice così, diciamo, non fa niente com'era così. Lei era adesso un criminale perché si è sposato un uomo che era sposato, e perciò questa era una scelta che lei stessa ha fatto per se stessa. Nel 1961 Sofia Loren ha vinto l'Academy Award per l'attrice migliore in Due donne, che sapeva, come si chiama in italiano, La Shoshara, va bene, che era un film proprio con grande potere, lo sai, preso durante la seconda guerra, l'invasione dei tedeschi in Italia. È veramente un film che io
2: succedeva veramente,
1: stava succedendo,
2: sì.
1: Veramente così, e diciamo è una storia che lo sai, io l'ho vista da signorina, si può dire, sì. E mi è rimasto sempre impresso quella scena, lo sai, quando la figlia è stata toccata dai tedeschi e altri, così è una scena proprio che ha tolto il cuore per coloro che
2: con i soldati stessi.
1: È una scena proprio con grande potere. Comunque nel 61 lei ha vinto l'Academy Award, è diventata la prima, diciamo, la prima donna nella storia dell'Oscar, così, che ha vinto un Academy che era diciamo il cinema era in italiano, non era in inglese, non English speaking, così, no? Lei non era nella stanza per ricevere questo grande onore dell'Academy, l'ha ricevuto l'attrice Greer Garson, l'ha accettato per lei, perché lei era fuori dall'Italia e non poteva accettarlo, pure che era in America, così. Allora, ogni famiglia hanno sempre detto che, lo sai, del loro paese, le loro scelte non contavano. L'Italia, diciamo, è stata un po' smarrita, si può dire, che lei è un'italiana, qualcheduno che era stata tolta dall'Italia perché
2: era un po' criminale
1: per cosa ha fatto, si è sposato un uomo che era già sposato, così, no? Del fatto. Allora, diciamo, a prendere un onore così grande, diciamo, l'Italia tutto in un tratto ha dovuto riconsiderare questo affare del bigamy e del fatto che lei, era, diciamo, un criminale per avere fatto di quello. Allora, finalmente la corte italiana ha tolto tutte queste accuse di concubage, che vuol dire convivere con qualcuno che è sposato, e di bigamy, e le ha tolti nel 1968, perciò lei ha vinto nel 61, e nel 68, 7 anni dopo, anni dopo che è stato messo nelle procedure in corte, così
2: è stato ammesso di essere,
1: l'hanno tolto, sì. L'Italia l'ha tolto, ma ci è voluto 7 anni, perché tutto in un tratto un'italiana vince questo Academy, però non potevano, diciamo, stare in Italia a vivere, più l'Italia non poteva riconoscere grande onore, perché lei era un criminale negli occhi della legge, così, no? Allora, ancora fino a oggi, nel 2020 lei ha fatto 86 anni e, diciamo, è andato dentro, ha fatto dentro un film che si chiama La vita in avanzo, The Life Ahead, che è stato il direttore di questo cinema, era proprio suo figlio, Edoardo.
2: Sì.
1: E ha portato tanti, è stata molto acclamato di un bellissimo film, così.
2: So, lei c'ha 91 anni adesso.
1: Sì, allora lei è nata nel 34, e cosa c'ha?
2: 92 anni.
1: 92, 93 anni, sì. Sì.
2: Ah, brava.
1: Sì. Allora l'Italia una volta ci ha detto a Sofia Loren che essere innamorata era un delitto, e lei ha continuato per 60 anni per essere sicura che il mondo l'hanno ricordata per qualche cos'altro che era totalmente diverso, e che lei ha vinto questo Oscar per l'Italia come un'italiana. Perciò, bello. Vedi, tante volte così, ha avuto, mi sa, 2 figli da Carlo Ponti, però ha spinto con tutto che era criminale sotto la legge la legge, che lo sai, non si poteva sposare uno che era già sposato.
2: Ha iniziato di cambiare le regole.
1: Il divorzio non era ammesso, perciò ha fatto tanto pure per le donne, come le donne, venendo da tanta povertà, così, come Sofia stuzzicadente, così Sofia Loren. Andiamo un stacco e per un brano di musica e continuiamo con il programma.
2: Vediamo con chi fa l'amore stasera.
1: Sì, va bene.

0: Radio Italiana 531.
1: Sono le 10 e 57 minuti. Il notiziario italiano è sponsorizzato da...
2: Non andresti mai in tribunale senza un avvocato, quindi perché acquistare una polizza assicurativa senza un broker? Con Guardian Insurance Brokers hai molto di più di un intermediario. Hai un partner di fiducia che ti assiste con un servizio personalizzato in ogni fase. Il nostro servizio Guardian Claims Management segue la tua pratica passo dopo passo, garantendo che la tua assicurazione rispetti i propri obblighi in caso di sinistro. Per maggiori informazioni chiama 131991 o visita guardian.com.au. Da Guardian lavoriamo per te, non per la compagnia assicurativa.
1: Buongiorno a tutti gli ascoltatori di Radio Italiana 531. Ecco il notiziario di oggi, venerdì 11 settembre 2026. Apriamo con una vasta indagine della Polizia del Sud Australia su presunti abusi sessuali avvenuti nell'arco di oltre 20 anni. Un uomo di 73 anni è stato arrestato e accusato di 55 reati che riguarderebbero 29 presunte vittime, molte delle quali erano minorenni all'epoca dei fatti. Secondo la polizia, l'uomo non era un dipendente del governo, ma avrebbe avuto accesso al McGill Training Center, una struttura di detenzione minorile di Adelaide. Le accuse riguardano presunti episodi avvenuti in diverse località e l'indagine rimane aperta. Tutte le accuse dovranno essere esaminate dal tribunale. Allarme anche sulla costa del Sud Australia. La carcassa di una giovane balena è stata trovata su una spiaggia vicino a Victor Harbour e sarà sottoposta a test per verificare un'eventuale presenza di influenza aviaria. Le autorità hanno isolato l'area e invitano il pubblico a non avvicinarsi o toccare l'animale. I test serviranno a stabilire se esista un collegamento con la diffusione del virus che negli ultimi mesi ha interessato diversi animali selvatici nel Sud Australia. Novità anche sul fronte energetico. In un'insolita alleanza politica, One Nation ha annunciato che sosterrà una proposta dei Greens per vietare permanentemente

0: permette il fracking per l'estrazione di gas nella Limestone Coast, nel sud-est dello Stato. La questione torna così al centro del dibattito politico, con il futuro delle attività di estrazione di gas nella regione, che potrebbe diventare uno dei temi più discussi in Parlamento. E chiudiamo le notizie locali con la visita dell'ambasciatore d'Italia in Australia, Sua Eccellenza Nicola Lehner, che conclude oggi la sua prima visita ufficiale di 3 giorni in Sud Australia dall'inizio del suo mandato nel 2026. Durante la permanenza ad Adelaide, l'ambasciatore ha incontrato il premier Peter Malinauskas, diversi ministri e importanti personalità della politica e delle istituzioni locali, con una serie di incontri dedicati anche ai rapporti tra Italia e Sud Australia. Mercoledì, l'ambasciatore Lehner è stato inoltre ospite nei nostri studi di Radio Italiana 531, dove ha incontrato il nostro comitato, lo staff e alcuni collaboratori, ed è stato protagonista di un'intervista speciale. Nella stessa serata, la comunità italiana gli ha dato il benvenuto durante un ricevimento organizzato dal Comites del Sud Australia insieme alla South Australian Italian Association. Per noi di Radio Italiana 531 è stato un grande piacere conoscerlo e un onore poterlo ospitare durante la sua prima visita in Sud Australia. E ora il meteo. Ad Adelaide, nell'area metropolitana, ci aspetta una splendida giornata di sole. Dopo una mattinata piuttosto fresca, con una temperatura minima di circa 6 gradi, la massima raggiungerà i 20 gradi. Non è prevista pioggia e i venti saranno generalmente deboli. In chiusura, non dimenticate che domani saremo a Romeo Foodland Royal Park, insieme a Crostoli King, per un pomeriggio di assaggi e tanto divertimento dall'1 alle 4. Vi aspettiamo! Questo è tutto per il notiziario di oggi. Da Radio Italiana 531, buon fine settimana!
1: Il notiziario italiano è sponsorizzato da...
2: Le tue rate del prestito sono troppo alte? Hai debiti con carte di credito, prestiti auto o personali che ti pesano? Non deve essere per forza così. Guardian Finance Brokers aiuta ogni giorno famiglie a rifinanziare, consolidare i debiti e gestire i propri prestiti in modo intelligente. Un'unica rata più semplice, un tasso di interesse migliore e più denaro a disposizione ogni mese. Ecco cosa può fare la giusta consulenza di Guardian Finance Brokers. Contatta Peter di Guardian Finance Brokers all'828-0100. Una semplice conversazione potrebbe essere la tua scelta più intelligente dell'anno. Visita guardianfinancebrokers.com.au.
3: Allora, Tilde, sfortunatamente sto leggendo il giornale di stamattina e mi ha preso l'occhio proprio un articolo che mi preoccupa molto, perché come ben sappiamo siamo in un mondo di tanti anziani e tanti di questi anziani hanno pure assistenza in casa. E in questo caso qua un infermiere ci ha rubato da un anziano di più di $30,000.
4: Oh my goodness.
3: Vedi, e perciò lui questi soldi li teneva in casa, in vari tiretti e cose così, che tante volte i nostri anziani lo fanno.
4: Sì.
3: E lo fanno di più per sicurezza, di più perché non sono abili ad andare alle banche così. E lo sai, chiedono che i figli vanno a prenderci soldi dalla banca e li tengono là, lo sai. Può essere per emergenza, può essere per pagare tanti acconti, oppure per dare regali ai nipoti,
4: certo,
3: cose
4: sì.
3: Così, no? E purtroppo questo punto qua ho detto lo devo portare al diciamo al davanti per i nostri anziani, perché tutti siamo colpevoli di questo, di tenere dei soldi in casa per emergenza.
4: Non siamo abituati che usiamo la carta,
3: no.
4: Alla nostra età vogliamo i soldi in contanti.
3: Diciamo
4: sì.
3: Noi ancora che siamo abili, che guidiamo,
4: possiamo
3: facciamo
4: farlo,
3: cose così,
4: sì.
3: Possiamo farlo, però lo sai, è un'inconvenienza andare alla banca a togliere, diciamo, se c'è un compleanno dovete fare la spesa, tanta gente preferisce di fare la spesa con i contanti piuttosto che con la carta
4: sì.
3: Così. Però questo articolo qua mi ha preso l'attenzione, perché può essere qualsiasi persona nella nostra comunità, certo. Nella comunità in tutto, ma nella nostra comunità, perché siamo italiani e parliamo sulla radio italiana. E quello che voglio dire è che man mano, poco alla volta, pure che i soldi erano in vari posti, è ovvio che questa infermiera che veniva in casa andava a guardare, a fare, fino che trovava, ed è stata accusata e arrestata per oltre di $30,000 in casa, perché in un caso ha rubato $9,300, l'altro $3,800, dopo piano piano, lo sai cos'è, che tanti dei nostri anziani ancora hanno quella cosa di tenere i soldi sotto un materasso, come si dice, no?
4: Sì.
3: Perché non sanno quello che può succedere, e per loro i contanti vuol dire molto, molto. Non sanno usare una tessera come noi usiamo così. E volevo, leggendo questo, proprio è stata naturalmente arrestata.
4: Però dicono, vabbè, che lui ce l'aveva nascosti, sì, questi soldi. Però le compagnie dicono anche che, se sono molto sicure che quelli che mandano in casa sono onesti, però ti dicono sempre: metti via la roba preziosa,
3: sì,
4: perché
3: sì,
4: non si sa mai,
3: non si sa mai.
4: La tentazione.
3: La cosa che è molto più triste pure è che lei, questa infermiera, ha convinto l'anziano che era la figlia che rubava. No, perciò così, no? Lo sai, è una cosa, un accuso grande,
4: certo,
3: perché
4: sì,
3: dopo la figlia, lo sai, viene accusata dal padre: mi stai rubando i soldi. Invece era l'infermiera, così, ma è così, ma sono cose che noi dobbiamo
4: sì,
3: stare molto attenti se teniamo i soldi in casa. No, perché diciamo, conosco pure un caso dove una catenina d'oro pesante, ecco, è sparita così.
4: E quello che dico, le cose preziose, di non metterle,
3: Là, di nasconderle,
4: sì,
3: di nasconderle così, perché proprio devono andare a cercare così, no? Perché tutti usiamo gente che viene in casa a pulirci oggi come
4: quando
3: oggi.
4: Quando si arriva a un'età, sì, certo.
3: Sì. Perciò è una cosa che volevo portare all'attenzione, di stare molto molto attenta dove mettete la vostra moneta e dove mettete gioielli, cose preziose, perché è molto molto importante di tenerli fuori d'occhio. Però
4: certo,
3: dovete
4: sì,
3: ricordarvi pure voi dove
4: mettete.
3: Infatti. Perché guarda, spesso chissà quanti pezzi di proprietà sono stati valangati così, dove i vecchi mettevano i soldi dentro i vasi e li mettevano sottoterra nel giardino. Mi sa che, guarda, io ho avuto esperienza, perché quando lavoravo con i pompi funebri, lo sai, tutti pagavano cash, si può dire, no?
4: Sì.
3: E spesso gli anziani andavano fuori nel giardino con la pala, così, ma chissà quanti sono morti con la demenza e si sono scordati dove sono stati messi. E chissà, beata chi l'ha trovati, diciamo.
4: Ma tante volte può darsi che non si trova neanche.
3: Mentre fanno la costruzione di un'altra casa o 10 case su quel pezzo di terreno. Comunque, è una cosa da pensarci e di stare molto attenta. E guarda, io dico sempre: dovete avere fiducia dei vostri familiari e dirgli dove tenete i soldi, così,
4: cioè, in caso
3: di emergenza e cose di così, è molto importante a farlo sapere,
4: certo,
3: così,
4: sì,
3: così. E quel punto era una storia, diciamo, che mi ha
4: interessa a tutti,
3: sì, sì, perché ci tocca un po' a tutti, perché,
4: certo, sì,
3: lo sai, con tutti che i contanti oggi come oggi non sono in uso, non sono in uso molto, non so, si usa la tessera per quasi tutto, tanti dei nostri connazionali usano assai i contanti per fare tutto e si sentono più ad agio. Allora,
4: andiamo
3: un piccolo stacco e dopo ritorniamo.

0: Allora, Tilde, si sente l'aria proprio che sta cambiando con la primavera, specialmente noi che siamo qua nello studio. Se guardi di dietro di te, sto osservando l'albero che è proprio fuori nella strada che noi vediamo qua dallo studio. Lo sai, dall'autunno che ha perso tutte le foglie, l'inverno tutto senza foglie, è tutto in un tratto proprio in cima di questo albero. Si è fatto tutto verde, come vedi, e là si sente che è la primavera. Eppure, certo, diciamo, ho visto l'albero di fico che noi abbiamo a casa, che ha iniziato a mettere tutte le piccole foglie, e tutti i cachi sta mettendo le foglie, e tutto in un tratto ti senti, c'è nuova vita così, sì. Quel po' di sole ci dà quel sollievo. Allora, oggi dovrebbe essere 21 gradi, però stamattina era freschino, ha fatto...
1: Sì, la sera fa fresco, sì.
0: E, domani 23, domenica 23, lunedì 19, martedì 18 con un po' di nuvole, però super giù con sole, non c'è pioggia. È giovedì 22, perciò diciamo le temperature si sono su per giù, cominciano a sollevarsi, così sì, aumentarsi, perciò quello è il tempo. Allora, ritorniamo sulle mie storielle che io provo a prepararmi sempre per il venerdì. Le cose che non sono state inventate in Italia. Noi non ci pensiamo, però tante cose che usiamo, mangiamo, facciamo, giornaliere, sono state inventate in Italia. Allora, e gli occhiali da vista, sono stati inventati a Pisa nel secolo XIII, gli occhiali da vista. E difatti a Pordenone ci sono le fabbriche degli occhiali da vista, i migliori del mondo. Se non ci sei mai stata a Pordenone, là ci sono fabbriche su fabbriche che fanno gli occhiali, che lo sai, quelli che portiamo tutti i giorni, per quelli da sole o quelli da vista. Il piano è stato inventato da Bartolomeo Cristoforo nel 1709. La batteria è stata inventata da Alessandro Volta nel 1800. Perciò gli occhiali, il piano, la batteria, la radio. La radio è stata inventata da Guglielmo Marconi nel 1895. La radio che noi parliamo, sì, così, dobbiamo ringraziare Marconi proprio per
1: 1835.
0: Questo. 95. Sì. Perciò dobbiamo ringraziare Marconi per tutto questo. La macchinetta espresso del caffè, come ho parlato prima, è stata inventata nel 1900, le prime macchinette nel 1900 in Italia, quelle espresso che si vedono nei caffè shop.
1: Quelle nei caffè shop, sì, quelle grandi, sì, no? Quelle di casa.
0: Sì, sì, no. E dopo man mano, come ho letto prima, quello di Illy, che lui ha inventato le macchinette che abbiamo a casa, sono quelli inventati pure loro a quel tempo. La moca, la caffettiera moca, come ho parlato un paio di settimane fa, inventato da Alfonso Bailetti nel 1933. Allora, no? Le banche. La banca moderna, il sistema bancario moderno, è originato in Italia nei primi secoli, nei Middle Ages, proprio così, i tempi romani, così, perché i romani erano famosi per tutto questo. Diciamo, a tenere i libri, come chiamano in inglese, double entry bookkeeping, la ragioneria, è stato sviluppato in Italia da Luca Pacioli nel 1494, prime ragionieri, accountants, così. Perciò, bella Italia, eh? Sì. Il termometro è stato pure questo, inventato da Galileo Galilei nel 1600. Va bene, il termometro che noi usiamo per la febbre oggi, così. Il paracadute Il paracaduto è stato disegnato da Leonardo da Vinci nel XV secolo. Il paracaduto, che è stato usato in tutte le guerre e tutto questo, nel XV secolo. Perciò i jeans sono stati inventati a Genova nel XVI secolo, che sarebbe il blue denim fabric, i jeans, che sarebbe la stoffa blu, come sono proprio i jeans. Il gelato, originato in Italia, il gelato moderno come noi lo conosciamo, è stato perfettato nel secolo XVI. Andiamo un piccolo stacco e dopo riparliamo di queste cose.
2: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
3: If you're looking for quality fruit and veg from someone you can trust, go to those who know, your local fruit and veg store. They're at the markets before dawn, selecting the freshest produce from SA growers. They know what's in season, the best varieties for cooking, and have an eye for quality. Shop in stores displaying the red Pick a Local, Pick SA sign, and follow us on Facebook for inspiration, recipes, and more ways to enjoy South Australian grown.
4: L'Enfield Memorial Park non è solo un luogo di riposo, ma un ambiente dove i tuoi cari possono vivere un'esperienza completa. Offriamo servizi esclusivi, come il live streaming del funerale per chi non può essere presente, catering di alta qualità per ogni funzione e un nuovo caffè e fioraio all'ingresso di Gordon Avenue. Concedi ai tuoi cari il comfort che meritano. Chiama Adelaide Cemeteries oggi all'81397400. E organizza un tour personale.
5: Brazier Mobility è alla ricerca di meccanici e carrozzieri specializzati nella riparazione di veicoli. Disponibilità di sponsorizzazione per persone con visti temporanei e working holiday. Per saperne di più, contatta Peter al 82551947.
6: L'aroma ricco e morbido del caffè, preparato alla perfezione. È il caffè Brasilia. Caffè Brasilia abbina la tradizionale cultura del caffè con i moderni metodi di tostatura per produrre costantemente caffè di alta qualità con un autentico gusto italiano. Perfetto per l'uso nella moka, French press o macchina da caffè espresso. C'è un caffè Brasilia adatto per ogni tipo di estrazione. Tostato e macinato proprio qui nel Sud Australia, puoi trovare il caffè Brasilia in tutti i supermercati. Goditi il caffè tradizionale in stile italiano con Caffè Brasilia. Brasilia, la cultura del caffè.
7: Vivi 4 giorni indimenticabili a Melbourne con Radio Italiana 531.
8: Partenza venerdì 16 e ritorno lunedì 19 ottobre.
7: Parteciperemo alla Melbourne Italian Festa. Visiteremo il caseificio di Dezza More Cheese, dove ci aspetta anche un delizioso pranzo.
8: Visiteremo l'affascinante mostra dedicata all'impero romano al Melbourne Museum, con opere e artefatti originali dall'Italia. E trascorreremo una splendida domenica in Yarra Valley, con tour, degustazioni e pranzo.
7: Il costo è di $1,650 a persona, con sistemazione in camera doppia e comprende il viaggio in pullman 5 stelle e soggiorno in hotel nel cuore di Melbourne.
8: I posti sono limitati.
7: Prenota chiamando ufficio radio 83402806.
8: Viaggio a Melbourne 2026.
7: Con noi di Radio Italiana 531.
0: Allora, Tilde, sto leggendo delle cose che sono state inventate in Italia, va bene, gli occhiali da vista, da sole, il piano, le batterie, la radio, la macchina del caffè espresso, la caffetteria, la moka, così, le banche, diciamo, ragioneria, il termometro da Galileo Galileo, il paracaduto da Leonardo da Vinci, i jeans sono stati inventati in Italia nel XVI secolo, così, il gelato, gelato, diciamo, originato in Italia, il gelato moderno come noi lo conosciamo, è stato fatto in modo perfetto nel XVI secolo. L'altra cosa che gli italiani hanno inventato sono i Venetian blinds. Le Venetians, mi sfugge il nome.
1: Le
0: tende
1: verticali. Si chiama?
0: Proprio le veneziane. Le veneziane sono state inventate, diciamo, in Italia, in Venezia, nel XVIII secolo.
1: Ma guarda.
0: Sì, le veneziane. I libri come noi li conosciamo oggi come oggi, sono stati presentati prima di tutto in Italia quando è uscito il Decameron di Boccaccio. Così il casino, diciamo, la parola stessa casino è un concetto che è originato in Italia. Perciò dobbiamo il casino così. Il barometer è quello che dice il tempo, è stato inventato da Evangelista Torricelli nel 1643. Il tacchetto bello alto così, ispirato da, diciamo, dal stile italiano, di essere da le migliori scarpe naturalmente vengono dall'Italia. Il stilowit è stato inventato là. E il violino, naturalmente, il violino moderno è stato sviluppato in Italia nel XVI secolo. Perciò guarda là quante cose che usiamo
1: italiani
0: ogni giorno.
1: Erano molto
0: sì, lo sai, per la moda, vero, per le scarpe, sì, per il cibo, per tutto quello che usiamo, che noi prendiamo come se è una cosa che succede tutti i giorni. Così, lo sai, occhiali, piano, batteria, radio, macchinetta espresso, la mocca, le banche, il modo di fare ragioneria, il termometro, paracaduto, i jeans, il gelato, le veneziane, i libri, il casino, così, il barometro che dice il tempo, il tacco stilowit, proprio il tacchetto.
1: Stiletto.
0: Stiletto, che non posso più portare, li portavo così alto,
1: sì,
0: pure io. Il violino, così. Allora, dobbiamo essere molto orgogliosi di essere italiani, perché questo qua, proprio la roba italiana, è importante. Molto, molto orgogliosa. Andiamo un stacco e dopo provo a cambiare tema per la giornata.

0: Bella canzone, pure è quella. Bella sì. Scelta di musica stamattina. Sì, un po' di allegria.
1: Parliamo un
0: po' di allegria.
1: Sì, come no.
0: Allora, Tilde, se io potrei dirti qualsiasi cosa per salvarti tempo e le lezioni in questa vita, io ti direi di non, qualsiasi cosa che fai, che ti succeda a te, di non farti venire quell'amarezza, perché è molto importante. Non fare che il dolore di qualche cosa che, diciamo, è successo fuori dalle tue mani ti fa diventare fredda, senza amore. Di stare soffice con tutto, che diventa difficile quando le cose sono difficili, ma dobbiamo provare a stare soffici. Sono cose che, se io ti potrei dire, va bene? Di provare con tutto il tuo cuore di stare sempre tenera. Lo so che ci sono tante cose nella vita che fanno male, tante volte che ci fa proprio piegare fino alle ginocchia, oppure che diciamo che facciamo che il cuore diventa così duro, che diventa freddo proprio così. Di lasciarli andare. Sono le cose che io vorrei dirti. Non possiamo cambiarli. Però possiamo scegliere di non farti cambiare. Non fare che il dolore di tutto questo fa una definizione di chi sei. Perché non siamo amari noi come persone. Lo so che tante volte il mondo ci dà dei colpi che non vogliamo accettare, cose, malattie in casa, tristezza in casa, cose pesanti tra i figli, cose che succedono. Però non sono cose che ti diventano te, dobbiamo così. Non dobbiamo farli cambiarti. E questo dolore, non dobbiamo dire, questa è Tilde, non è così, questa è Teresa, non è così. Voi siete più grande di questo. Dobbiamo superarlo. Siamo molto più grande di questo. E speriamo che tu lo sai, che voi lo sapete. Non sai mai come qualcheduno ti fa sentire. No, non sai mai come qualcheduno ti fa sentire. Fatti fare male. Però devi farti pure guarire,
1: forse, sì.
0: Forte guarire, e di non rimanere a quel punto, di superarlo.
1: Di dirti a te stessa, ho imparato qualcosa, ho sbagliato, sì, o hai, sì, indovinato, sì, e cambiare l'idea, sì, che, sì, ti fa male. Sì.
0: E ricordatevi che tu sei tu e tu sai come puoi sollevarti.
1: Certo, sì.
0: Così, per fare un po' di sollevare la giornata. Così. Andiamo un piccolo stacco.
2: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
3: Speed camera locations per venerdì 11 settembre. Bonython Avenue, Nova Gardens, Commercial Road, Seaford, Cudmore Terrace, Henley Beach, Tapleys Hill Road, Glenelg North and Trimmer Parade, Grange.
4: Gaganis, la più alta qualità di cibo.
5: Da oltre 50 anni,
4: Gaganis, azienda a gestione familiare fondata nel 1971, offre i migliori prodotti alimentari.
5: Puoi trovare i prodotti Gaganis in tutti i supermercati:
4: Romeo,
5: 3X,
4: Foodland,
5: Coles,
4: IGA,
5: al Central Market, nelle salumerie e nei negozi di frutta e verdura. E se stai preparando la salsa di pomodoro,
4: il vino o altre conserve e salsicce tradizionali, vieni a trovarci nel nostro grande supermercato al 913 Bacon Street, Hindmarsh.
5: Lì troverai tutta l'attrezzatura giusta, come pentole grandi, barattoli e tutto ciò che serve per questa tradizione di famiglia.
4: In più, articoli per la casa, barbecue a carbone di tutte le dimensioni,
5: griglie, la famosissima farina tipo 00 prodotta con grano sudaustraliano e l'amatissima spezia Nostivini.
6: Inoltre, sapevi che i pensionati che fanno la spesa da Gaganis Warehouse a Hindmarsh hanno diritto agli sconti del Post Club? Mostra la tua tessera alla cassa per approfittare di sconti e vantaggi esclusivi.
4: Gaganis, sapori da tutto il mondo.
7: si dice così, no?

fidanzata, nella tana l'ho portata, le ho versato un'aranciata, lei si è fatta una risata, al mio whisky si è aggrappata, i 5 litri si è scolata, mi sembrava bella andata, ma baciato, l'ho baciata, a un tratto l'ho agganciata, dalle braccia mi è sgusciata.

0: Allora, sì, un po' diverso, un po' sì, diverso, però ogni sempre ogni tanto devi mettere qualche cosa diverso, no?
1: Certo.
0: Allora, Tirde, tu sei superstiziosa per tante cose?
1: Non cerco di non crederci a queste cose, però mi piace evitarle.
0: Sì. Allora, il cornetto rosso, no? Il cornetto,
1: ah, sì,
0: è per
1: proteggere il peperoncino.
0: Il peperoncino, sì. Diciamo, è contro l'occhio cattivo.
1: Il
0: malocchio, così. Allora, queste sono Italia, le cose superstiziose degli italiani, va bene? Il cornetto rosso, perché è contro il malocchio e la mala fortuna. Va bene, ti porta alla protezione di buona fortuna. A toccare ferro, oppure legno, quando qualcuno dice qualche cosa, dovrebbe portarti fortuna, a toccare ferro o a toccare legno. Allora, è un segno di brutta fortuna e pure di disrispetto per il cibo se metti il pane sotto sopra.
1: Ah.
0: Va bene, una pagnotta di pane deve essere sempre messa al posto giusto e devi tenerlo sempre così, non può andare sotto sopra.
1: Ma guarda, quello non lo sapevo.
0: Bene. È un gatto nero che ti attraversa il tuo, diciamo, ti attraversa mentre tu stai camminando, è un segno definitivo di brutta sfortuna. Allora devi aspettare, di aspettare e farlo passare prima che puoi passare.
1: Ma guarda,
0: mia mamma era, per questo era terribile, lo posso dire con onestà. Mi ricordo una volta
1: faceva casa a questi
0: Mia mamma sì, era molto superstiziosa, molto molto molto. Mi ricordo una volta eravamo tutti pronti per uscire e abitavamo in una casa che era, la stradetta era solo una via, non c'era, era chiusa dall'altra parte, eravamo tutti in macchina, è passato un gatto nero e lei non ha voluto più uscire, siamo dovuti andare tutti a casa a cambiarsi, non siamo più usciti. No, mamma per quello era molto terribile, non lo posso dire con onestà. Allora, un'altra cosa è quando fai cadere il sale, va bene? Uno dei segni, diciamo, più conosciuti è quando cade il sale così, devi prendere un pizzico di sale e lo devi mandare sulla sinistra, buttarlo. Se ti cade il sale, devi prendere un pizzico e buttarlo sulla spalla sinistra. Così.
1: Per rompere la malizia,
0: il malocchio. E ancora oggi è così. Le corna, quando si fanno le corna, va bene, con una mano, vuol dire che c'è gelosia o c'è qualcuno che ti sta mettendo le corna.
1: E facendo le corna, cosa
0: vuol dire che c'è gelosia? O che pure qualcuno ti ha messo delle parolacce sopra.
1: Facendo le corna cose così, eviti di farlo.
0: Eviti
1: di tenere il malocchio.
0: Sì, di tenerlo.
1: Ah.
0: Me li fai tu e io te li faccio indietro, va bene? È un segno di protezione, segno di... Il numero 13... Se tu sai che tanti posti non hanno mai, specialmente in Italia, il numero 13 non c'è il numero a tavolo e tante volte perché il 13 è considerato di essere sfortunato, il 13 così. Di mai camminare sotto una scala, va bene? Perché questo ti interrotta, diciamo, l'energia buona che abbiamo nel corpo e ti può portare sfortuna, va bene? E diciamo che quando ti cade l'olio
1: questo... cos'è? Perché mi è caduto ieri, cosa significa?
0: Allora, cadendo l'olio dicono che porta sfortuna e diciamo che devi bisticciare con qualcheduno.
1: Oh, cazzo.
0: È di stare attenta, to be careful. To be careful.
1: Non c'è modo di evitare queste, se fai le corna, se fai qualcosa, no.
0: No, no.
1: Non si rimedia.
0: Come hai fatto cadere l'olio?
1: Beh, stavo facendo qualcosa vicino alla stufa, che c'avevo il mio bicchiere d'olio.
0: Sì.
1: E con, credo con la forchetta che giravo, sì, mi sono messa col braccio, e non tanto, ma un bel po'.
0: Sì,
1: se
0: sì. Allora, hai fatto le corde.
1: No. Oh my
0: e purtroppo noi italiani ci crediamo in tante cose così. Come ho detto,
1: posso farle adesso le corne?
0: Come ho detto, la storia del gatto nero, guarda, avevo 12-13 anni e non me lo scorderò mai, perché dovevamo andare a qualche cosa dove
1: importante,
0: dove eravamo tutti vestiti.
1: Ma
0: e mia mamma non ha voluto andare passare, perché la strada era one way, e lei assolutamente ci ha fatto andare tutti a
1: piedi
0: casa. No, eravamo in macchina.
1: Assolutamente
0: siamo dovuti andare tutti a casa, e mi ricordo mio fratello che piangeva perché non voleva andare indietro. Perciò c'è il cornetto, c'è toccaferro perché ti porta fortuna, o toccalegno perché ti porta fortuna. Se vedi il pane che è sotto sopra, rigiralo, perché sennò è un disrispetto per il cibo che dobbiamo mangiare. Il gatto nero, se ti va da sinistra o a destra, di aspettare che passa prima che poi continua. Il sale che cada, a me mi cade spesso perché tante volte in cucina c'ho fretta così. A fare le corna con le mani, perché diciamo ti protegge a fare così. Allora facciamo le corna che ti protegge l'olio che è caduto. Il numero 13 è sfortuna, è considerato che è sfortunato di mai camminare sotto una scala, perché ti toglie tutta l'energia e ti porta sfortuna. E naturalmente l'olio che è caduto, perché quando cade l'olio dicono che ti porta sfortuna e addio, ti porta pure di arrabbiature, che bisticci.
1: No, io faccio le corna.
0: Così. E dicono pure che il 17 è la giornata di paura, così, ma io ho sempre sentito il 13.
1: Mai sentito il 17.
0: È sempre il 13. Andiamo un stacco,
1: sì,
0: così porta un po' di allegria.
1: Sì, abbiamo bisogno dopo di tutti questi malocchi che ci hai dato. Sì, a fra poco.
2: Radio Italiana 531.
3: Il COASIT è il Comitato di Assistenza agli Anziani, leader in Sud Australia. È fondamentale per noi promuovere il benessere degli anziani italo-australiani attraverso informazioni, supporto, servizi e programmi che promuovono una vita appagante. Collaboriamo con gruppi sociali che organizzano attività di gruppo per tutti gli anziani sopra i 65 anni, iscritti a My Age Care. Per informazioni chiama al numero 0431 756 144.
4: Lasagne al forno calde e deliziose? Cannelloni, ricotta e spinaci? Sì, grazie. Aggiungi le lasagne e i cannelloni Sanremo agli ingredienti e alla salsa. Metti in forno e gustati tutta la bontà della pasta Sanremo. La pasta cuoce perfettamente nel forno per creare un piatto delizioso che riunisce la famiglia. La gamma di pasta cannelloni e lasagne istantanee Sanremo è disponibile in tutti i supermercati. Sanremo, we are family.
5: Festa in onore della Madonna di Crochi.
6: Domenica 13 settembre al Virginia Shed.
5: 19 Susan Street, Virginia.
6: La processione partirà alle 10:30 dalla Chiesa Cattolica di Virginia, in Penfield Road, 5 minuti a piedi fino al Virginia Shed.
5: Alle 11, messa solenne in italiano, al Virginia Shed, celebrata da padre Germano Baiguini e padre Howe.
6: Da mezzogiorno alle 4 di pomeriggio, pasta, barbecue, trippa, pizza e zeppole.
5: Intrattenimento musicale con
6: Angela Cutri,
5: Domenico Greco,
6: Rocco Carpentieri,
5: Emilia San Gregorio and the Boys.
6: Non mancare, domenica 13 settembre.
5: Festa in onore della Madonna di Crochi.
6: 19 Susan Street, Virginia.
5: Radio Italiana trasmetterà in diretta.
7: Quanto ho bevuto senza te. Mi lascio dietro la musica che c'è.

0: Eccoci di nuovo con voi, grazie. Maria ha telefonato, ha detto che lei crede a tutti questi malocchi.
1: Quale Maria parla?
0: Non so, una Maria, ce ne sono tante,
1: sì,
0: vero?
1: Perché io ho parlato pure Maria di Campania Club.
0: Ah, ecco, ciao Maria.
1: Pure lei. Lo sai, io penso, Tilde, che ognuno di noi ha un, diciamo, un pensiero, una cosa che noi, così, il mio è il gatto nero perché mia mamma me l'ha insegnato, il 13, il cornetto.
0: Maria dice che, come ho detto, che il 13 è buona fortuna per lei perché è di Sant'Antonio,
1: sì,
0: sì. Il numero 13.
1: L'altra cosa che non ho detto è che, lo sai, per togliere il malocchio, cose così, è una cosa che non sono mai riuscita a ricordarmi la vigilia di Natale, di fare qualcheduno che lo conosce.
0: Sì, perché... infatti, così, c'era una donna... Maria Rossi Russo, sì. Non Maria Rossi Russo, Rosa, sì. Rosa, sì. Che lei faceva il malocchio, sì. Tante volte venivo qua, lei diceva fammi fare, facevo con l'olio che sì. Si schiacciava.
1: È una cosa che si impara solo la vigilia di Natale, a mezzanotte.
0: Sì, Rosina, that's it, Rosina.
1: E io non mi sono mai ricordata di farlo.
0: Deve essere per forza Natale, la notte di Natale.
1: Deve essere la notte di Natale a mezzanotte. La notte di Natale. Se no non è buono. Comunque. Allora, Tilde, andiamo un altro piccolo brano di musica perché siamo quasi a termine del nostro...
0: No, dobbiamo salutare.
1: Sì, mancano 10 minuti a mezzogiorno.
0: Vogliamo fare un brano di musica?
1: Andiamo un brano di musica e dopo salutiamo.
0: Sì.
1: Lo sai, auguro che tutti fanno un buon weekend,
0: sì,
1: perché
0: sì.
1: Il tempo è bello, lo sai, si sente già quel caldo quando apri la finestra di mattina, che entra un po' di aria fresca in casa,
0: si sente
1: quel, è come un altro sospiro, proprio puoi fare un po' di aria pura così, però le mattine ancora sono freschine e adesso comincia il tempo di iniziare a piantare tutte le piantine così, e noi man mano cominciano a crescere le nostre fave e che non c'è meglio di pane fresco, formaggio e fave, sono delle cosette che
0: a me le fave stanno appena incominciato.
1: E noi abbiamo mangiato già 2 o 3 delle prime che sono uscite e non vedo l'ora che escono tutti, perché veramente io amo le fave. Guarda, cotte mi piacciono, però crude è il mio massimo.
0: Sì. Non ti piacciono?
1: Sì, no, con un pezzo di formaggio, un po' di pane fresco. Yum. Mm-hmm. Allora andiamo un piccolo brano,
0: sì,
1: andiamo
0: sì.
1: Un piccolo stacco e dopo salutiamo. Siamo ancora qua.

0: Eccoci, siamo al termine del nostro programma, Tilde.
1: Sì, infatti è tutto passato.
0: Sì, speriamo
1: così
0: che
1: presto,
0: avete goduto, sì. Grazie della tua assistenza, e speriamo che avete goduto il programma per oggi. Si va dentro un'altra settimana, un altro weekend, un po' di sole, state tutti bene, vi auguro un buon ascolto per i programmi che devono avvenire e speriamo che ci risentiamo venerdì che viene alla stessa ora.
1: Sì,
0: ciao
1: esatto.
0: Ciao a tutti, fate un buon weekend e ti ringrazio pure a te, Tilde.
1: Grazie Teresa e ciao ciao a tutti, buona giornata.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Sono le 12:03. Il notiziario italiano è sponsorizzato da...
2: Non andresti mai in tribunale senza un avvocato, quindi perché acquistare una polizza assicurativa senza un broker? Con Guardian Insurance Brokers hai molto di più di un intermediario. Hai un partner di fiducia che ti assiste con un servizio personalizzato in ogni fase. Il nostro servizio Guardian Claims Management segue la tua pratica passo dopo passo, garantendo che la tua assicurazione rispetti i propri obblighi in caso di sinistro. Per maggiori informazioni chiama 131991 o visita guardian.com.au. Da Guardian lavoriamo per te, non per la compagnia assicurativa.
1: Buongiorno a tutti gli ascoltatori di Radio Italiana 531. Ecco il notiziario di oggi, venerdì 11 settembre 2026. Apriamo con una vasta indagine della polizia del Sud Australia su presunti abusi sessuali avvenuti nell'arco di oltre 20 anni. Un uomo di 73 anni è stato arrestato e accusato di 55 reati che riguarderebbero 29 presunte vittime, molte delle quali erano minorenni all'epoca dei fatti. Secondo la polizia, l'uomo non era un dipendente del governo, ma avrebbe avuto accesso al McGill Training Center, una struttura di detenzione minorile di Adelaide. Le accuse riguardano presunti episodi avvenuti in diverse località e l'indagine rimane aperta. Tutte le accuse dovranno essere esaminate dal tribunale. Allarme anche sulla costa del Sud Australia. La carcassa di una giovane balena è stata trovata su una spiaggia vicino a Victor Harbour e sarà sottoposta a test per verificare un'eventuale presenza di influenza aviaria. Le autorità hanno isolato l'area e invitano il pubblico a non avvicinarsi o toccare l'animale. I test serviranno a stabilire se esista un collegamento con la diffusione del virus che negli ultimi mesi ha interessato diversi animali selvatici nel Sud Australia. Novità anche sul fronte energetico. In un'insolita alleanza politica, One Nation ha annunciato che sosterrà una proposta dei Greens per vietare permanentemente il fracking per l'estrazione di gas nella Limestone Coast, nel sud-est dello Stato. La questione torna così al centro del dibattito politico, con il futuro delle attività di estrazione di gas nella regione, che potrebbe diventare uno dei temi più discussi in Parlamento. E chiudiamo le notizie locali con la visita dell'ambasciatore d'Italia in Australia, Sua Eccellenza Nicola Lehner, che conclude oggi la sua prima visita ufficiale di 3 giorni in Sud Australia dall'inizio del suo mandato nel 2026. Durante la permanenza ad Adelaide, l'ambasciatore ha incontrato il premier Peter Malinauskas, diversi ministri e importanti personalità della politica e delle istituzioni locali, con una serie di incontri dedicati anche ai rapporti tra Italia e Sud Australia. Mercoledì, l'ambasciatore Lehner è stato inoltre ospite nei nostri studi di Radio Italiana 531, dove ha incontrato il nostro comitato, lo staff e alcuni collaboratori, ed è stato protagonista di un'intervista speciale. Nella stessa serata, la comunità italiana gli ha dato il benvenuto durante un ricevimento organizzato dal Comites del Sud Australia insieme alla South Australian Italian Association. Per noi di Radio Italiana 531 è stato un grande piacere conoscerlo e un onore poterlo ospitare durante la sua prima visita in Sud Australia. E ora il meteo. Ad Adelaide e nell'area metropolitana ci aspetta una splendida giornata di sole. Dopo una mattinata piuttosto fresca, con una temperatura minima di circa 6 gradi, la massima raggiungerà i 20 gradi. Non è prevista pioggia e i venti saranno generalmente deboli. In chiusura, non dimenticate che domani saremo a Romeo Foodland Royal Park, insieme a Crostoli King, per un pomeriggio di assaggi e tanto divertimento dall'1 alle 4. Vi aspettiamo! Questo è tutto per il notiziario di oggi. Da Radio Italiana 531, buon fine settimana!

0: Buongiorno, buongiorno, buon pomeriggio. Siamo qui con voi a Radio Italiana 531 con Un tuffo nel passato. Voglio dare il buongiorno e benvenuto a Rita.
1: Buongiorno
0: Rita. A Filomena. Buongiorno Filomena. Perciò per la prossima ora siamo qui con voi con la nostra naturopath. Se avete qualche domanda da fare sulla la vostra salute, diciamo, magari sui vitamins, sì, e tutte quelle robe che vogliamo prendere per restare un po' più a lungo su questa terra.
2: Sì. Buongiorno a tutti. Buongiorno Lidia e Rita, molto piacere stare qua con voi e con tutti i belli ascoltatori oggi. Allora, oggi parliamo di corso. Che è corso? Corso è un chimico che lo corpo caccia fuori quando sta molto stressato. E pure quando non è stressato, noi abbiamo bisogno di corso, ma non troppo. Lo corso ci aiuta per ci svegliare la mattina, per ci cominciare a fare i sorrisi in casa, andare al lavoro. E come la giornata passa, i corso levels vanno più o meno, così possiamo dormire. Il problema è quando lo corpo fa troppo corso e rimane sempre alto, che manco anche la sera non possiamo dormire. Allora oggi parliamo di come possiamo lasciare corso levels, così non ci sentiamo tanto stressato e possiamo fare una vita più con la felicità.
1: Yeah, benissimo.
2: Sì, sì. Allora, lo corso viene dagli adrenal glands. Questi adrenal glands sono piccolini, due piccolini, diciamo come una fava, per dire, che resta sopra i reni. I hope I said that right. Kidneys?
1: I reni, sì.
2: E sta la balanced, ma se fai, stai troppo stressato, questo caccia fuori troppo corso. Allora, come possiamo conoscersi una persona sta molto stressata e c'ha troppo corso? Dobbiamo guardare pure la faccia di una persona, se è molto gonfia, puffy, gli occhi sono puffy. Questo magari è un segno di too much corso. Se non possiamo dormire, se ci sentiamo sempre stanchi, che pur se dormiamo bene e riposiamo ci sentiamo lo stesso molto stanchi, pur se porti peso attorno al stomaco, quello è un segno di, sai, vedi che ci stanno le gente che hanno lo stomaco gonfio,
1: sì,
2: ma le gambe e le braccia molto fine, quello magari è un segno di troppo corso. E quando c'hai troppo corso,
1: strano, sì,
2: yeah,
1: sì.
2: Non puoi manco dimagrire, è molto difficile, specialmente se uno ha provato tante diete, tante cose, e lo stesso non può dimagrire, it could be high cortisol levels. Se non possiamo dormire, se pure ci sentiamo rabbiosi, sai, ogni piccola cosa ci arrabbiamo o ci sentiamo, mo per italiano non so come si dice, very annoyed, frustrated. Questo forma siamo tutti quanti.
1: Tutto ci dà fastidio.
2: Sì, fastidio, quella è la cosa.
0: Frasturata.
2: Yeah. Le cose che magari uno non manco se deve arrabbiare, si arrabbia, sai?
0: Ma delle volte secondo come ti senti, come va la giornata.
2: Sì, sì. E dipende quanto siamo stressati, Lidia. Yeah. Quella è la cosa. Pur se non possiamo concentrate, vedi i bambini che vanno alla scuola, magari fanno lo year 12, hanno fatto l'esame, non possono concentrate, magari sono molto stressati, allo lavoro non possiamo concentrate perché siamo stressati. Allora queste sono, e se abbiamo pure la pressione di sangue troppo alto, questo è pure un segno di high cortisol levels.
0: Yes, that's very interesting.
1: Ah, yes. Con la pressione del sangue?
2: Yeah, è troppo alta. Yeah. le vines si stringono perché stiamo troppo tense.
3: E per questo sale la pressione.
2: Sì. Perché è troppo cortisol. Pure se uno piglia sempre raffreddori, vedi che stanno leggendo e dicono, io piglio raffreddore 5-6 volte all'anno. È perché stanno molto stressati.
3: Come me.
2: Sì. Perché se non te ne freghi di niente, stai molto
0: tranquilla, vero?
2: Tranquillo. Vedi che non vengono queste cose. Ma quando...
0: Piano piano, siamo ancora
2: qua. Sì, eppure se ti senti i muscoli molto deboli, questo magari sono pure high cortisol levels, pure si fanno male le razze, le gambe, sai, sono sempre su e non sappiamo perché, ti hai fatto tanti attesti, could be high cortisol levels.
3: Tu dici se fanno male, se ti senti dolore?
2: Non è che fanno male perché hai fatto un lavoro dentro lo giardino o aiuta a sei andato allo gym. Magari andando ti fa male, ma se ti fa male, not for any particular reason. Ma fanno male sempre?
3: Sempre.
2: Could be high cortisol levels.
3: Eppure
2: se, italiano non so come si dice, if you bruise easily.
0: Ok, è una cosa molto interessante.
3: Come si dice il bruise?
0: Se ti vengono lividi sulle mani.
2: Lividi. Sopra lo corpo, specialmente che non ti ricordi che hai toccato una parte quello è pure uno segno.
0: Però questi lividi vengono anche quando tu sai quella pillola che ti raffina il sangue.
2: Sì. Ma diciamo se tu non c'hai quello, sei healthy. Ma could be un segno di high cortisol levels.
3: Va bene, prima di andare avanti prendiamo una pausa e ci risentiamo fra poco.
0: Va bene.
4: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
5: Parli italiano? Vuoi migliorare la qualità di vita di una persona anziana? MCCSA sta cercando volontari che siano felici di visitare le persone anziane nelle strutture di assistenza o nelle loro case per aiutare a ridurre la loro solitudine e isolamento. È un'opportunità di volontariato perfetta per persone che lavorano, studiano o sono in pensione. Con visite di un'ora ogni 2 settimane puoi davvero fare un'enorme differenza per qualcuno che vive vicino a te. In questo periodo MCCSA sta cercando volontari sia maschi sia femmine nelle zone di Paradise, Ingolfar, Fullerton, Goodwood e Rosewater. Per ulteriori informazioni contatta Stefano al numero 0474 826041. Age Care Volunteer Visitor Scheme is funded by the Australian Government.
6: Tantissime novità da Gelato Bello. Hai già visitato il nuovo negozio, nuovi spazi e nuove vibes. Troverai anche tanti nuovi gusti, senza rinunciare ai grandi classici. Prova il menù dolci e cocktails, perché il piacere non finisce con il gelato. Segui Gelato Bello su Instagram e resta aggiornato sulle nostre ultime novità, eventi speciali e offerte imperdibili. Gelato Bello, 87 Glenwood Road, Glynde. Gelato Bello, fatto col cuore.
7: Sapevi che da Campbelltown Shopping Center c'è tutto quello che ti serve? Trovi 16 negozi, tra cui Romeo Foodland, Local Sellers e gustosi locali come Sakura Sushi, Hirose Chicken Bar e Ofurno Pane di Casa. Fai la spesa, visita la farmacia, il centro medico, la banca o trova il regalo perfetto da Spend a Penny e Smoke Mart. Parcheggio gratuito, con oltre 180 posti auto. Aperti tutti i giorni, dalle 7 fino a tardi. 610 Lower Northeast Road, Campbelltown. Campbelltown Village Shopping Center. Lo shopping nel cuore di Campbelltown.
8: Ciao, brava gente! Unisciti a me, Rosanna Senesi, con David DeVito, Emilio Papa e un cast tutto di Adelaide diretto da Joy James per Immigrati, la nostra storia, lo spettacolo musicale che celebra il viaggio degli immigrati italiani. Attraverso canzoni indimenticabili e racconti preziosi, rendiamo omaggio al coraggio, ai sacrifici e alla resilienza di coloro che hanno lasciato tutto per costruire una nuova vita in Australia. Dopo il grande successo nelle passate edizioni, Immigrati la nostra storia torna al Futures Theatre di Paradise, sabato 21 novembre. Celebra il viaggio, condividi i ricordi, continua la storia. Prenota su Eventbrite. Cerca Immigrati, la nostra storia. Ci vediamo là!

0: Ecco di nuovo qui con voi Lidia, Rita e Filomena.
1: Abbiamo ascoltato Alle porte del sole.
0: Alle porte del sole. Ma oggi davvero che bella la giornata. Bella Godetevi giornata. Questa bella giornata oggi.
2: Sì, allora tutti dobbiamo andare a fare una bella camminata.
0: E prendere un po' di vitamina D.
2: Sì, e vedi che gli stress levels
0: vanno giù.
2: Vanno giù. Devi pure vedere che sta succedendo dentro la tua vita. Lo chronic stress, quando è cronica, è perché c'hai una situation o una cosa che non puoi acconzare o risolvere. Questo è quando è chronic stress. Magari deve andare al lavoro, you know, 5 giorni a settimana, ma magari ci sta una persona là
0: che non ti va
2: o lo lavoro stesso è molto stressful.
0: E dimmi tu, i tempi d'oggi, quale lavoro non è stressful?
2: Sì, sì, è vero, è vero. Allora, se non vuoi cambiare una cosa, dobbiamo vedere che possiamo fare per ci aiutare.
0: Per risolvere questa
2: situazione. Può risolvere. Se non si può risolvere, allora vede che puoi fare per ti aiutare to cope with this better. So, allora, che possiamo fare? Ci stanno questi spray che sono naturali, they're homeopathic. Uno si chiama emergency spray. Allora, io ce l'ho pure a casa. E uno spray te lo puoi mettere dentro la sacca, puoi mettere dentro la borsa, puoi rimanere dentro la macchina. E diciamo, ti senti overwhelmed, ti senti molto magari
0: agitato.
2: Pure quando guidiamo nello traffic, vedi, ci sentiamo più
0: aggressivi.
2: Io pure sono
3: arrabbiamo.
2: Lo traffic è più stressful adesso.
0: That's for sure.
2: Ci stanno più macchine
3: sopra
2: la strada, la gente non so, tante non hanno pazienza come una volta, tutti vanno di furia. Allora prendi questo spray, 3 spray
0: Filomena,
2: dentro la bocca.
0: Meno male che hai detto sono, non siamo tutti tutti stressati.
2: No, siamo quasi tutti, diciamo la verità. So poco gente che non sono stressata.
0: Quelli che non guidano sulla strada non sono stressati.
2: Perché loro si assettano e vanno
3: portati. Guarda, anche quando sono sull'autobus mi stresso perché vedo tutto quel traffico.
2: Sai perché? Perché tu sei una persona che guidi e allora you're not in control.
3: Sì.
2: Yes. Quella è la cosa, io mi sento lo stesso, I'm a backseat driver, dicono. Sì, sì,
0: definitely. Mia figlia me lo dice sempre.
2: Sì. Allora ci stanno queste cose che non ti fanno male, ti aiutano, so emergency spray, sono fatti da Australian Bush Flowers, che fa questo liquid spray nella bottigliella.
3: Allora sono fiori nativi australiani.
2: Sì, australiani, okay. Che aiutano. Allora si chiama emergency spray. Ci sta lo rescue remedy. Assai gente magari questo qua pure l'hanno sentito. Sono fiori, lo stesso sono fiori ma da Inghilterra.
3: E l'Inghilterra
2: poi, l'Inghilterra. E questi puoi fare, metti tanta drops sopra la lenga alla mattina e alla sera. Allora, quando ti svegli la mattina che già ti senti preoccupato o preoccupato, ti metti questi drop e poi alla sera così ti calmi e puoi dormire. So, queste sono parte di cose che non interfere con le medicine, very, very safe. Che una persona può fare. Magari diciamo pure le gente che non ci piace andare sopra l'aeroplano.
3: Ah, sì, sì.
2: Lo emergency spray.
3: Uno
2: aiuto.
3: Si rilassa prima di andare sull'aereo.
2: Pure quando stai sopra l'aereo puoi fare. Sono cose che ci aiutano a calmare. E dobbiamo.
0: Questa è una cosa. Scusami che ti interrompo. Questa è una cosa interessante che stai dicendo. Tu dici puoi portarlo sull'aereo, ma io so che sull'aereo robe di spray non li puoi portare.
2: Allora fa i drops.
0: Yes.
2: Fa. Dipende quanto è grande la bottiglia, pure.
0: No. Spray,
2: spray non puoi.
0: No.
2: Ok. Allora puoi prendere i drops.
0: Yes.
2: L'emergency.
0: Le gocce le puoi portare. Roba liquida,
2: no,
0: più di 200 mils.
2: That's it.
0: Roba
2: yeah.
0: di shampoo o quella roba là non le puoi portare
2: no.
0: nella
2: cabina. Quello hairspray yeah, manco yeah, puoi yeah, portare.
0: Yeah, yeah. yeah, yeah okay.
2: Deve, yeah. Allora puoi prenderli drops. Ci stanno quelli Rescue Remedy Drops e ci sta pure Rescue Remedy Pastels. Allora pure le come una caramella. Quella la puoi tenere dentro la borsa sì. e te la metti una quando ti senti molto agitato, impaurato, rabbioso, rabbiosa. Yeah, questo tutto può aiutare just to calm everything down a little bit, calmare gli stress. È importante che dormiamo. Questo cerchiamo di andare a dormire allo stesso orario ogni sera e a svegliare allo stesso orario. Questo calma the cortisol levels, perché lo cortisol dopo sape, conosce, ah, mo devo andare a letto, questo è lo stesso orario, allora mo vado a letto. Dopo saccio che mi sveglio alle 7 ogni mattina e allora mo posso incominciare a lavorare, perché ci vuole un pochettino di cortisol. Se no è molto difficile desci fuori dallo letto, se non c'hai questo pure ci vuole. Allora è un poco di no balance act. Ma lo corpo così è ogni giorno a balancing act. Sai, non poco di questo, non poco di quello, non troppo di quello. So, you know? Ci stanno pure le vitamine che aiutano, e forse l'ha detto pure l'altra volta, Omega B Complex. Le B vitamine aiutano lo stress e la energia. Allora ci sta B1, B3, B6, B9, B12 è lo number one per stress. Questo lo puoi prendere pure solo e puoi prendere una pastiglia che si squaglia nel bocca. Yeah, okay. Quella è molto bene, che ci aiuta.
3: Va bene, ok. Yeah. Prendiamo pausa e ci risentiamo fra poco.
0: Dobbiamo anche ascoltare i nostri sponsor.
3: Sì, sì.
4: Radio Italiana 531.
5: Amore, ma cosa facciamo per cena stasera?
6: Apo, io non ho voglia di cucinare.
5: Allora, andiamo all'Altavilla Club. Fanno pasta e pizza night tutti i venerdì e le domeniche. Dicono che la pasta sia pazzesca. E poi c'è l'area giochi per i bambini.
6: Ma ho sentito che è perfetto anche per organizzare una function, compleanni, baby shower e battesimi.
5: Di certo! Chiama l'Altavilla Club all'83-310631 e seguili sui social per tutte le novità.
6: Altavilla Club, 281 The Parade, Beulah Park.
7: Adamis Sand & Metal è un'azienda familiare che fornisce materiali per costruzioni di edifici e per il giardinaggio. Vasta scelta di prodotti come sabbie, breccia, attrezzature e tanto altro a prezzi competitivi. Servizio di consegna a domicilio in tutte le zone urbane e suburbane. Aperto da lunedì al venerdì, dalle 7 alle 17. Sabato dalle 7 alle 14 e domenica dalle 9 alle 14. Per maggiori informazioni chiama 82 68 14 22. Adamis Sand & Metal, 132 William Street, Beverly.
8: Stai organizzando un evento speciale? Per battesimi, comunioni, cresime, compleanni, bridal shower, baby shower o eventi aziendali, scegli Jarmer's Kitchen. Con 5 sale private, disponibili per gruppi da 10 a 250 persone, servizi audio e video per meeting ed eventi corporate, Jarmer's Kitchen è la location perfetta per celebrare ogni occasione con stile. E naturalmente, ottimo cibo, atmosfera raffinata e tutta la passione della famiglia Jarmer. Per info e prenotazioni chiama l'83401055 oppure visita jarmerskitchen.com.au. Jarmer's Kitchen, fancy made easy.
9: Festa in onore della Madonna di Montevergine, domenica 27 settembre alla chiesa di San Francesco d'Assisi a Newton.
10: Alle 10, partenza della processione della chiesa. Tutte le associazioni sono invitate con i loro stendardi.
9: Alle 11, messa solenne celebrata da padre Eldridge de Sousa e padre Janish José, accompagnata dal coro San Francesco.
10: Dalle 12.30 fino a sera, pasta, trippa, pizza, porchette, zeppole, dolci e gelato. Attività per bambini.
9: Intrattenimento tutto il pomeriggio con i migliori artisti locali. Alle 5, cerimonia ufficiale. Alle 7, Nightlife Band.
10: e alle 8 per la prima volta in Adelaide The Italian Stallions.
9: Festa della Madonna di Montevergine, domenica 27 settembre,
10: Chiesa di San Francesco, 59 Newton Road, Newton.
9: Radio Italiana 531 trasmetterà tutto il giorno.

0: Bentornata qui con noi a Radio Italiana 531 con il programma Un tuffo nel passato. Abbiamo con noi la nostra Filomena Naturopath che ci dà tanti buoni consigli. Perciò se avete qualche domanda o qualche cosa che volete sapere di più, telefonateci. Il numero di telefono è 83407700. Dai Filomena.
1: Grazie. Allora, mi ho detto per sentire l'estressati possiamo prendere a molti B vitamina, una al giorno dopo la colazione, perché questa ti dà pure l'energia e ti aiuta per la giornata innanzi. Non si mai piglia la sera perché sennò ti fa stare svegli. E dobbiamo pure ricordare la nostra dieta, questo parliamo ogni volta che io vengo sopra la radio, ma è molto molto importante. Se vogliamo sentire più meglio, dobbiamo mangiare più meglio. Allora, la dieta, la più meglio è, dico sempre, la Mediterranean dieta, soli mangiare veri. Allora, whole foods, you know, assai vegetabile, frutta, un pochettino di protein, lo pollo, lo pesce, la carne, whole grains.
2: Cibo intero.
1: Sì. Quello che vogliamo mangiare, quello sapporta a noi quando stiamo stressati. Perché più mangi zucchero, cose con zucchero, più caffè, più alcohol, più processed foods, ci sentiamo ancora più stressati.
0: Mamma mia.
1: Perché yeah, è più arrabbiati, più upset quando mangiamo le cose bianche, per dire. Allora cerchiamo di mangiare queste cose che mi ho detto, perché quello ci aiuta to calm down cortisol levels. Quella è la molto importante. La Mediterranean è la più facile e è la più migliore, davvero, che sì, aiuta la gente. Quell'altra cosa pure che aiuta is movement. Allora, exercise.
2: Muoversi.
1: Mo siamo diventati assai che dici, no, devi andare allo gym, you gotta go hard and fast, you know, forte e duro devi fare. Ma non è sempre così, puoi andare allo gym, of course, ma a fare una camminata, a fare lo Pilates, yoga, stretching, queste sono le cose, magari a swim.
0: Che aiutano magari un po' di mantenerti attiva.
1: Sì. A camminare come una giornata oggi, quello ci fa sentire assai migliore e calmi e less stressati.
0: E dopo, quando torni a casa, mangi.
1: No, io volevo dire, dopo stanno là, arriva a casa, no, guys, Gianni.
2: No,
0: quando arrivi a casa,
2: ti bevi un bel bicchiere di acqua con limone, qualcosa di...
0: Oh, io volevo dire un bicchiere di vino, così ti calmi.
1: No, devi fare un peppermint tea.
2: Ah, meglio ancora, meglio ancora.
1: O fai un bicchiere di acqua, ma ci metti slices di limoni, the lime, mint leaf, sai, devi fare le cose più naturali, ma pure che ti piace de lo fare, sai.
0: Devi farli interesting,
1: yes,
0: se no non te li bevi.
1: Sì, sì, è vero, è vero. Ma, sai, io mi ricordo quell'altra sera sono vista John Held sopra la televisione.
2: No,
1: sai perché lo dico? Lo dico, so pensato, lui, mo c'ha una età.
0: Sì, certo.
1: Ma lui, quando era Prime Minister, lui
0: camminava.
1: Già se m'era dove si trovava, lui diceva che camminava ogni mattina e mangiava a mezzogiorno, non schippeva mai a mangiare.
2: Mangiava a mezzogiorno,
1: dice,
2: ma
1: pure
2: non...
1: sia un sanguiccio dentro la maca, ma devi mangiare se vuoi continuare a lavorare. E ho pensato, lui, questa persona, no, ma quello mi è venuto in testa.
2: Sì, perché lui non so che età ha, però
1: ma
2: è ancora attivo.
1: È ancora attivo, perché fa quella camminata e making sure che, perché se tu magari già non faccio colazione stamattina, vado di fretta, non mangio a mezzogiorno perché vado di fretta, quello affecta your blood sugar levels.
2: Sì.
1: Ecco, quello, lo stress va alto e ti senti molto male. e ti puoi sentire molto debole senza mangiare. Allora è molto importante a fare queste cose. Luigi, stanno le gente che vediamo sopra la televisione che stanno facendo queste cose. E puoi vedere che
2: fanno una... mangiano in un modo che dicono che lasciano un spazio di tempo,
1: sì,
2: tra un,
1: sì,
2: pasto all'altro, sì, diciamo 12 ore, 13 ore.
1: Dicono pure, quello non è per tutti.
0: John Howard is 87 anni.
1: Yeah, lui, oh, okay, è sta buono di salute.
2: Pensa,
1: yeah,
2: pensavo
1: per dire.
2: Più vecchio.
1: No, veramente credeva io forse vicino a 90.
0: Sì, beh, 87 è la vigilia, no?
1: Yeah, yeah, sì, that's it, that's it. E, you know, dobbiamo pure imparare da quelli che stanno innanzi a noi, per ci aiutare noi stessi. Perché dobbiamo ricordare, questo è uno corpo, e non ne manco quanto lungo è la vita, ma la qualità della vita.
0: That's right.
1: E ci vogliamo sentire più allegro, non vogliamo stare sempre preoccupati con questo e quell'altro. Allora dobbiamo vedere che possiamo fare per ci aiutare. Allora, mo parlata di dieta, mo parlata dello movimento, perché se pure fai lo exercise, aiuta the emotional health, la mente, e anche a perdere lo peso, diciamo, se uno sta stressato e c'ha lo peso attorno allo stomaco, questo aiuta pure quello. Allora dobbiamo fare pure questo. E sai, dobbiamo pure ricordare che quando stiamo molto stressati affetta pure la nostra digestion, e perciò le gente pigliano quello bruciore di stomaco perché ne stanno stressati.
0: A me mi viene il bruciore di stomaco quando qualcuno ti dice qualcosa che a te non ti va.
1: Yeah, sì, yeah, è quello, ci accade proprio, come stai dicendo, Lidia.
0: That's right.
1: E danno magari tieni un bello piatto di una cosa, innanzi te lo mangi e dopo non ti senti te lo mangi.
0: Yes. O mangi di più.
1: Sì, sì, quello è su per giù, tutti che fanno, mangiano di più, questo è vero. E che late vitamine pure possono aiutare a noi quando stiamo molto stressati? Ci stanno pure la multivitamin. Vedi, ci stanno le gente che prendono una pastiglia ogni mattina pure dopo della colazione, a multivitamin. A multivitamin ci stanno poco di tutto. Allora ci stanno tutte le B vitamins, ci stanno tutte le minerali come calcium, magnesio, la vitamina D. Che più non posso manco ricordare adesso, ma questo aiuto che ti danno un pochettino di tutto, e sometimes questo è solo che noi ci abbiamo bisogno,
0: ti dà un po' d'aiuto, però ti, just, come si dice, ti devi aiutare te stessa prima che ti aiutano gli altri,
1: devi,
0: vero?
1: Devi aiutare tu, non guarda là, ti guarda a te stessa. E che il tuo corpo ha bisogno, perché siamo tutti diversi, che abbiamo bisogno.
0: Yes,
1: Lidia, tu magari hai bisogno di una cosa e io ho bisogno di un'altra.
0: Secondo anche il lifestyle, come vivi.
1: L'età che ci abbiamo pure, tutte quelle
0: come
1: cose.
0: Vivi. Se la tua vita è sempre di corsa, hai bisogno di più.
1: Sì, hai detto, perché per inglese si dice you burn out.
0: That's
1: quicker.
0: Right.
1: Allora tu vuoi che ti fai le cose più, non piano piano, ma un pochettino più piano. Eppure se c'hai troppo cose, sei troppo stressato, devi pulizzare la casa, devi far mangiare, devi lavare i panni, devi andare al lavoro, devi prendere bambini. Pure per i nonni adesso sono più stressati di primo.
0: Adesso io ho una filosofia, che c'è sempre domani, non devi fare tutto oggi.
1: Yeah, I wish che io era più così, di la verità.
0: No, c'è sempre perché, un domani.
1: No, è vero però, perché devi fare tutto oggi?
2: Perché domani ci sono altre cose da fare, non so.
1: Eppure qui dice, se lo fai oggi,
0: non lo
1: dopo magari
0: domani.
1: Esce una cosa domani e non lo puoi fare. A così dicono.
2: Okay.
0: Andiamo uno stacco?
2: Sì.
0: Brava.
3: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
4: Da 65 anni, Anfe Community Care offre servizi di assistenza agli anziani progettati per aiutarti a vivere in modo indipendente, restare connesso con gli altri e vivere la vita a modo tuo. dai programmi sociali e il trasporto, all'assistenza a domicilio, giardinaggio e servizi per il benessere, il team di ANFE è al vostro fianco in ogni momento. Perché a volte vivere bene significa condividere storie davanti ad un pranzo con gli amici, restare attivi, partecipare ad un'uscita sociale o semplicemente sapere che c'è qualcuno pronto ad ascoltarvi e supportarvi. Chiama l'82345550 oppure visita anfe.org.au. ANFE Community Care, where culture and care meet.
5: Bottega La Vera, azienda artigianale produttrice di formaggi dal 1984. Ogni giorno propone un vasto assortimento di latticini e formaggi prodotti con il latte migliore. Il controllo accurato rende i prodotti della Bottega La Vera unici, dal sapore originale ed inconfondibile che si distinguono per la loro bontà. Porta sulla tua tavola latticini e formaggi prodotti artigianalmente, che trovi soltanto da Bottega La Vera, Shop 3, 1214, Hamilton Terrace, Newton o nei migliori supermercati. Per i tuoi ordini chiama l'83378222. Bottega La Vera, The Genuine Art of Cheese Making.

0: Ok, buon ritorno qui con noi a Radio Italiana 531 con il programma Un tuffo nel passato. Siamo qui ancora per gli ultimi 10 minuti con la nostra Filomena che ci sta dando tanti bei consigli per forse allungare un po' la vita.
1: Sì, sì. E sai, quando parlo delle vitamine, diciamo la Mega B o la multivitamin o qualche o magnesium, qualche cosa, non è che dobbiamo prendere tutti insieme, magari incominci con una multivitamin che c'ha un pochettino di tutto e vedi come vai per 6 fino a 8 settimane, diciamo.
0: Sì.
1: Poi se vedi che quello non ti aiuta troppo, dici ok, magari ho bisogno di più forte e prendo la Mega B, sai? Yeah. Puoi prendere magnesium pure, ci calma.
0: Il magnesio è molto molto buono anche per quelli che hanno cramps.
1: Oh sì, sì,
0: specialmente
1: sì.
0: La notte, se c'hai cramps dentro le gambe, qualcosa così, prendi una di quelle
1: sì.
0: Solubile,
1: sì,
0: un
1: sì.
0: Tablet di quelle solubile, metti dentro un bicchiere d'acqua, sì. Te lo bevi e vedrai che calmando un po'...
1: E ti aiuta a dormire, perché
0: right,
1: se c'hai... Le gambe che ti fanno le cramps o restless leg
0: that's
1: syndrome.
0: Right, that's right.
1: Hai bisogno di dormire, così ti senti less stressed.
0: E
1: so,
0: ti sto parlando di esperienza.
1: Sì, sì. Ma lo magnesium pure aiuta lo stress, aiuta a lasciare lo high blood pressure, fa tante cose. Ne, lo magnesium puoi prendere con un multivitamin o l'Omega B, questi si possono prendere insieme
0: sì.
1: E ci dobbiamo pure ricordare, se prendi tante medicine devi prendere consiglio dal tuo dottore,
0: certo,
1: o tuo farmacista o farmacista, perché loro pure capiscono questa
0: come
1: cosa.
0: No, come
1: sì,
0: no.
1: Sì, ci sta pure una herb che si chiama ashwagandha, tutti sappiamo questo, si chiama withania, questo è proprio calma, questo è da India, perché gli indiani fanno lo meditation e tutte queste cose e aiuta. Allora,
2: non solo gli indiani, adesso è una cosa molto popolare.
1: No, dice loro hanno viene da là.
2: Ah, viene
1: da là.
2: Sì,
1: sì. No, adesso lo facciamo tutti quanti adesso. Sì. È meglio ridere, questo voglio dire pure. Dobbiamo
2: ridiamo.
1: Ridere. È molto facile a non ridere, ma a ridere ci stanno le gente che sanno guarire con sulla ride ogni giorno. Ci stanno i libri che hanno scritto di questo.
0: Adesso ridi,
1: sì, sì, tutti ridiamo. No, è meglio che ridiamo.
0: Se vogliamo ridere dobbiamo stare insieme.
1: Yeah. Se prendi le herbs e prendi medicine devi... You have to prendere consiglio primo.
0: Yes.
1: Non è che giusto vai al negozio, alla farmacia o health shop e dici ah, voglio questa ashwagandha e stai pigliando pinoli per affinare il sangue. No, non puoi prendere. Devi prendere consiglio, è molto importante questo. Bevi il camomillo prima che vai a letto. Ci stanno pure l'altro tè, lo passion flower tea. Puoi prendere lo peppermint tea dopo che hai mangiato la sera per aiutare la
0: digestione, sì.
1: Così puoi dormire più meglio, così non distressi. Lui
0: That's
1: è tutto
0: right.
1: no domino effect che ci aiuta, sai? E devi pure incominciare a fare le cose che ti fanno...
0: Stare bene.
1: Yeah,
0: le cose
1: ma ti
0: che
1: fanno contenti. Per inglese si dice... Amplify that which soothes.
0: That's right.
1: Fa più quelle cose ancora più grandi
0: che ti fanno stare bene.
1: Sì, che ti fanno sentire la felicità, come quella bella canzone. Sai, devi fare queste cose. Dobbiamo ricordare quando eravamo bambini che ci faceva ridere, che ci facevano giocare. Sai, Modito, se ti piace a fare la camminata, stare insieme con gli amici, a giocare le carte, a ballare, ci sono tante cose, ognuno fa quello che fa sentire a loro più meglio.

0: Bentornata qui con noi a Radio Italiana 531, siamo sempre qui con il programma Un tuffo nel passato e adesso abbiamo un altro guest, diciamo, no, il nostro manager.
1: Okay. Buon pomeriggio signorine, signorine, signore e signorine, come preferite.
0: Bravo, grazie.
1: Buon pomeriggio, buon pomeriggio. Intanto posso fare gli auguri a Lidia, per cortesia? Lo faccio sì. Ufficialmente? Posso fargli? Posso?
0: Sì.
1: Non ti metti in... Ormai l'ho fatto.
0: grazie. Sei molto bravo, grazie.
1: Voglio farti gli auguri da parte mia, dello staff e della radio, ma sono in studio e vi ringrazio per questo spazio me concesso per una notizia e un annuncio importante, perché ci ha chiamato Ilario De Ciccia alla Radio Italiana 531 perché voleva informare che purtroppo questa settimana è venuto a mancare Nino De Ciccia, il fondatore di Nino Small Goods, questo mercoledì passato, quindi 2 giorni fa,
0: è più conosciuto come Nino Sbuccia,
1: esatto. Esatto. All'età di 89 anni.
0: Wow.
1: Lui è nato a San Nicola di Caolonia in provincia di Reggio Calabria. Oh. E
2: sono
1: a nome
2: le mie,
1: della famiglia,
2: le mie parti.
1: Esatto. A nome della famiglia volevamo passare questo messaggio in radio per far sapere alla comunità, perché come sapete, come hai detto anche tu Lidia prima, era una persona molto conosciuta,
0: nella sì,
1: comunità,
0: sì.
1: E che ha portato tanto alla comunità italiana e non solo con i suoi prodotti, e insomma ha anche cambiato il mondo italo-australiano,
0: sì,
1: qui
0: è
1: no?
0: Vero, è

0: Era molto generoso anche, ha fatto
1: molto bello saperlo, sì, molto sì. Bello. L'abbiamo avuto tra l'altro qualche mese fa con Vincenza Ferraro in onda, quindi qui alla Radio Italiana siamo molto contenti che siamo riusciti a raccontare la sua storia. Quindi a nome di Ilario, Sandro, Ninetta e Tiago, il nipotino, la famiglia vorrebbe ringraziare tutta la comunità per l'affetto e il sostegno a Nino Smallgoods in tutti questi anni e a, ovviamente anche a, per il futuro, perché sappiamo che è uno dei brand iconici qui in Sud Australia.
0: Come no?
1: Ma Nino era una, un personaggio importante,
0: è molto
1: no?
0: conosciuto da tutti.
1: Assolutamente.
0: Sì, sì, sì. E lui anche ha donato come donazione il, l'organ della chiesa di San Francesco d'Assisi
1: a
0: Newton.
1: Pensa.
0: Yes, proprio
1: su questo Ilario mi diceva che lui era molto appassionato di musica. Lui se avesse potuto scegliere avrebbe fatto il musicista invece che il macellaio, però ovviamente il macellaio portava i soldi a casa,
0: certo.
1: Fare il musicista li porti ma ci metti un po' più
0: un
1: di
0: po'
1: tempo
0: di più, sì.
1: E lui tra l'altro suonava la fisarmonica, il piano accordion
2: in un gruppo
1: e
2: viaggiava fino a Mildura, mi sembra.
1: Negli anni 50 ha partecipato a un contest nazionale a Sydney e arrivò secondo.
0: Well done.
1: Quindi lui era molto appassionato di musica ed è per questo che queste sono parole sue. Voleva questa canzone in particolare, va a pensiero dell'opera Nabucco di Verdi. Quindi noi a nome di Radio Italiana e a nome di tutta la comunità ovviamente qui presente, a nome del programma In Onda, a nome dello staff, voglio passare ovviamente le condoglianze alla famiglia.
0: Le più sentite condoglianze da noi tutti.
1: E ovviamente quando ci lascia è uno di noi, ma soprattutto una persona che ha fatto tanto nella comunità e ha cambiato tanto anche della comunità italiana.
0: Come se fosse
1: quindi
0: uno di famiglia, perché lo abbiamo conosciuto da tanto tempo.
1: Quindi un abbraccio a Ilario, a tutta la famiglia, a tutti i figli e i nipoti chiaramente e a tutti quelli che gli volevano bene
0: e che Dio le dà un po' di conforto,
1: come no, in questo momento difficile. A voi con Va Pensiero la dedichiamo a Nino che ci ha lasciato questo mercoledì. Ringrazio tutte voi per questo spazio e vi auguro un buon pomeriggio, buon programma.
0: Sei sempre benvenuto come tutti gli altri.
1: Condoglianze alla famiglia ancora.
2: Grazie Marco.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Sono le 13 e 8 minuti.
2: Speed camera locations per
3: venerdì 11 settembre. Bonython Avenue, Nova Gardens, Commercial Road, Seaford, Cudmore Terrace, Henley Beach, Tapleys Hill Road, Glenelg North and Trimmer Parade, Grange.
4: È tempo di salame da Banquet Food!
5: I macellai di Banquet Foods, Angelo, Domenico e John,
6: sono il team esperto che ti serve per la preparazione di salami di tutti i tipi.
5: Veneto,
6: abruzzese,
5: calabrese,
6: dolce o piccante.
5: Da Banquet Foods puoi ordinare tagli di carne già pronti, maiali interi
6: e tutto il necessario come il budello,
5: sale,
6: pepe,
5: finocchio,
6: spago per le gare
5: e vari tipi di peperoncino.
6: Chiama oggi il team di esperti al 8268-1652.
4: È tempo di salame da Banquet Food!
7: Vivi 4 giorni indimenticabili a Melbourne con Radio Italiana 531.
8: Partenza venerdì 16 e ritorno lunedì 19 ottobre.
7: Parteciperemo alla Melbourne Italian Festa. Visiteremo il caseificio di Dezza More Cheese, dove ci aspetta anche un delizioso pranzo.
8: Visiteremo l'affascinante mostra dedicata all'impero romano al Melbourne Museum, con opere e artefatti originali dall'Italia. E trascorreremo una splendida domenica in Yarra Valley, con tour, degustazioni e pranzo.
7: Il costo è di $1,650 a persona, con sistemazione in camera doppia e comprende il viaggio in pullman 5 stelle e soggiorno in hotel nel cuore di Melbourne.
8: I posti sono limitati.
7: Prenota chiamando ufficio radio 83402806.
8: Viaggio a Melbourne 2026.
7: Con noi di Radio Italiana 531.
9: Bentornata qui con noi. Allora, c'erano delle telefonate prima, non abbiamo potuto rispondere, mi dispiace, perciò se volete telefonarci di nuovo, ovviamente sapete il numero. Con noi la nostra Filomena, ormai il tempo è terminato, però è ancora qui per,
10: yes. Sì, per un paio di minuti. ci ricordiamo che questa è la vita che we've been given, so
11: l'unica vita che abbiamo.
10: Sì, prende le cose più leggere.
9: Posso dire, ci sta un detto, dice, che Dio ti ha fatto il regalo della vita.
10: Yeah.
9: E quel regalo che tu fai a Dio è cosa che tu ne fai della tua vita.
10: Sì.
11: Giusto?
10: Ed è vero.
9: È vero. È vero.
10: E dicono che devi create una vita che tu non hai bisogno di una vacanza. Vedi che dici, no, I need a holiday. I need a holiday. No, you know, cerca di fare il caffè la mattina, te lo metti dentro un becchiero bello.
11: Come nei bar, come i bicchieri
10: da
11: bar.
10: Sì, sai, sono le cose piccole che ti portano la felicità.
9: Dopo ti vai a sedere fuori con delle belle piante.
10: È
9: parli
10: vero,
9: alle piante. La vicina dice, ma quella è matta.
10: È vero.
9: Sta io parlando da sola.
10: Dobbiamo ridere, dobbiamo stare insieme. Fa la vita. Dice, non è quello che succede, come ce la pigliamo. Allora cerchiamo di, you know, fa quello
9: essere,
10: che possiamo.
9: Sì, essere un po' più leggeri.
10: Tutti un bello weekend.
9: Grazie.
10: Enjoy. Andiamo a spiaggia o whatever. Yes. Enjoy the football domani sera.
11: Sì, sì.
10: Go the Crows, but yeah.
9: Go the Crows.
10: A me ne viene tutta la famiglia e guardiamo insieme.
9: Oh, beautiful.
10: Sì, devi fare questa
11: cosa. Ma vi arrabbiate se la...
10: No.
11: Okay.
9: Qualcuno al telefono deve aspettare un momentino.
10: Yeah, l'ha già fatto per una scusa perché raccogli insieme, più
11: brava.
10: Per quello.
11: Sì, sì,
10: con
11: brava.
10: I nipoti, tutti quanti. E allora tutti facevano un bello weekend, molto piacere stare qua con l'ascoltatore e queste belle donne qua, Rita, Lidia, tutti quanti. Grazie tanto.
9: Thank
10: ci
9: you.
10: Vediamo fra due settimane e parliamo di perché muove nella stagione losing weight, a perdere peso, perché io sempre parlo di questi
9: è più facile a parlare che a farlo.
10: Sì, è vero. Ciao,
11: ascoltiamo. Felicità.
10: Sì.

0: Radio Italiana 531.
1: Gaganis, la più alta qualità di cibo.
2: Da oltre 50 anni,
1: Gaganis, azienda a gestione familiare fondata nel 1971, offre i migliori prodotti alimentari.
2: Puoi trovare i prodotti Gaganis in tutti i supermercati:
1: Romeo,
2: 3X,
1: Foodland,
2: Coles,
1: IGA,
2: al Central Market, nelle salumerie e nei negozi di frutta e verdura. E se stai preparando la salsa di pomodoro,
1: il vino o altre conserve e salsicce tradizionali, vieni a trovarci nel nostro grande supermercato al 913 Bacon Street, Hindmarsh.
2: Lì troverai tutta l'attrezzatura giusta, come pentole grandi, barattoli e tutto ciò che serve per questa tradizione di famiglia.
1: In più, articoli per la casa, barbecue a carbone di tutte le dimensioni,
2: griglie, la famosissima farina tipo 00 prodotta con grano sudaustraliano e l'amatissima spezia Nostivini.
3: Inoltre, sapevi che i pensionati che fanno la spesa da Gaganis Warehouse a Hindmarsh hanno diritto agli sconti del Post Club? Mostra la tua tessera alla cassa per approfittare di sconti e vantaggi esclusivi.
1: Gaganis, sapori da tutto il mondo. Blackwell Funerals comprende l'importanza di onorare la vita in un modo che rispecchi davvero i valori e le tradizioni più importanti per voi. Da oltre 80 anni, Blackwell Funerals ha il privilegio di servire le famiglie italiane ad Adelaide, con un profondo impegno verso la comunità di cui è orgogliosa di fare parte. I direttori funebri di Blackwell Funerals a Paynham e Torrensville, Joseph Morelli, Ivana Beltrame e Rosetta D'Agostino, parlano italiano e vantano esperienza nella cultura e nelle tradizioni della comunità italiana, garantendo servizi significativi e curati in ogni dettaglio, che onorano la vita e il ricordo della persona cara. Chiama oggi l'83627199 o visita blackwellfunerals.com.au. Blackwell Funerals, honoring lives.
4: Festa in onore della Madonna di Montevergine, domenica 27 settembre alla Chiesa di San Francesco d'Assisi a Newton.
5: Alle 10, partenza della processione della Chiesa. Tutte le associazioni sono invitate con i loro stendardi.
4: Alle 11, messa solenne celebrata da padre Eldridge de Sousa e padre Janish José, accompagnata dal coro San Francesco.
5: Dalle 12.30 fino a sera, pasta, trippa, pizza, porchetta, zeppole, dolci e gelato. Attività per bambini.
4: Intrattenimento tutto il pomeriggio con i migliori artisti locali. Alle 5, cerimonia ufficiale. Alle 7, nightlife band.
5: E alle 8, per la prima volta in Adelaide, the Italian Stallions.
4: Festa della Madonna di Montevergine, domenica 27 settembre,
5: Chiesa di San Francesco, 59 Newton Road, Newton.
4: Radio Italiana 531 trasmetterà tutto il giorno.
3: Sabato 19 settembre dalle 9 alle 12, Radio Italiana 531 trasmetterà in diretta dal Ross Trevor Food Barn, 157 St. Bernard's Road, Ross Trevor. Vi aspettano fantastiche offerte su frutta, verdura e prodotti alimentari, degustazioni e tante promozioni direttamente dal deli. Per i più piccoli ci saranno face painting e tanti bellissimi regali. E non mancheranno il barbecue, caffè e deliziosi dolci per tutta la famiglia. Sabato 19 settembre dalle 9 alle 12, vieni a trovarci a Ross Trevor Food Barn e vivi una mattina speciale insieme a Radio Italiana 531, 157 St. Bernard's Road, Ross Trevor. Ti aspettiamo!
6: Ok, bentornata qui con noi. Il tempo vola, vola, vola, ma ci ha raggiunto con noi. Abbiamo anche Vittoria.
7: Sì, buongiorno.
6: Buon pomeriggio,
7: buon
6: Vittoria.
7: Buon pomeriggio, Vittoria. I'm still in buongiorno. I was learning, I'm still in the morning.
8: Sì, no, sei stata molto brava.
7: Sì.
8: Oggi.
6: Veramente
8: sei
6: io
8: una
6: non
8: studentessa.
6: Direi. Veramente io non direi.
8: Oh no, Lidia, no.
6: No, sei bravissima, dai. No,
8: troppo
6: no.
8: Severa, Lidia.
6: No, no, no, no, noi vogliamo che tu stai qui con noi.
8: Grazie, grazie.
6: Ok, allora...
8: Grazie per le telefonate, perché c'erano tante, non abbiamo potuto rispondere
6: prima. Sì, no, dovete telefonare soltanto quando ci sta la musica o magari pubblicità,
8: sì,
6: perché se no non possiamo rispondere. Se ci mancano proprio pochi secondi alla musica, noi non possiamo rispondere. Grazie a tutti, sì, quelli che hanno telefonato. Adesso abbiamo una cosa molto molto importante.
8: No, ascoltiamo Terra Straniera.
6: Oh, okay. Allora salutiamo la signora Italia Vella, sì, che ci telefona sempre, sempre. Brava Italia, grazie. Buongiorno e goditi questa bella giornata. Allora ascoltiamo Terra Straniera.
8: Da Luciano Taioli.
6: Brava.

0: Ok, bentornata qui con noi, Rita, sì. È proprio bella questa canzone, vero?
1: Un po' triste ma bella.
0: Filomena ha detto che dobbiamo ridere, perciò la ignoriamo un po' se è triste.
1: Sì, la prossima canzone però ci rallegrerà un po'. Ma Vittoria, sì. Lidia, vi piacciono i crostoli e i dolci?
2: Assai, troppo.
1: Molto?
2: Okay. Molto,
0: le,
2: sì, mi piacciono
0: i crostoli
2: tutto.
0: Davvero sono buone, vero? Perché non sono troppo dolci e poi li puoi mangiare senza niente, con un caffè.
1: Croccanti.
0: Sì, sono croccanti
3: davvero.
0: Sono bel
3: crunchy e poi si mette tutto sopra il vestito.
1: Sì, quel zucchero, yes. Come si chiama? Il zucchero raffinato che si...
0: Zucchero a velo.
1: A velo, poi si mette sopra. Va bene, abbiamo un annuncio per tutti.
0: Sì,
1: è
0: molto importante.
1: Sì. Questo è un annuncio a tutti gli amanti dei dolci italiani.
3: Sì.
1: Come avete sentito prima, c'era una degustazione di Crostoli King da Drake's Findon questa mattina, ma quella è terminata alle 12. Però il gusto continua questo pomeriggio da Tony e Max Unley. Dalle 13 già è iniziato, dai.
0: Tu pensi che ci arrivo da qua?
1: Fino alle 16, fino alle 4. Okay. Ecco, abbiamo tempo.
0: Allora, quando finiamo andiamo là a gustare le belle crostole.
1: Non solo crostoli, venite ad assaggiare i tradizionali crostoli, sì, i biscotti della nonna e uno speciale tiramisù preparato con i biscotti della nonna.
0: My favorite.
1: Visitate Tony e Max Unley questo pomeriggio e concedetevi un autentico assaggio d'Italia.
0: Bello, bello.
3: Ma very, very good.
1: Very good.
0: No, a me mi piace. Le crostole sono una cosa che davvero mi piacciono.
1: E anche il tiramisù.
3: Ah, tiramisù
0: sì, è il mio favorito.
3: Biscotti di nonna, so. Yes.
0: Very good.
3: For the English... Attention, lovers of Italian sweets. This morning's Crostoli King tasting at Drake's has finished, unfortunately, a mezzogiorno. But the tasting fun continues this afternoon at Tony and Mark's Unley from 1 to 4 p.m. So we've got plenty of time. So it's only 1:30. We can all get there. Come and enjoy samples of traditional crostoli, Nonna's biscuits, and a special tiramisu tasting prepared with Nonna's biscuits. Visit Tony and Mark's Unley this afternoon and treat yourself and all your family to an authentic taste of Italy.
0: Beautiful.
1: Ma questi biscotti della nonna, cosa sarebbero?
0: I biscotti, credo che quelli da, certi li chiamano i biscotti della nonna e certi li chiamano i biscotti da inzuppare.
1: Ah, ok. No, allora si possono savoiardi, no?
3: The biscuits si chiamano nonna's biscuits.
0: Nonna's biscuits.
3: Yes, the
0: yes.
1: Va bene, in onore ai dolci italiani ascoltiamo Mambo Italiano.
0: Mambo Italiano, bella.
4: Chiavuta, avuta, avuta, chiarata, rata, rata, scusami, c'ho passato, si me la vai.

4, 7, morra.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: L'Enfield Memorial Park non è solo un luogo di riposo, ma un ambiente dove i tuoi cari possono vivere un'esperienza completa. Offriamo servizi esclusivi, come il live streaming del funerale per chi non può essere presente, catering di alta qualità per ogni funzione e un nuovo caffè e fioraio all'ingresso di Gordon Avenue. Concedi ai tuoi cari il comfort che meritano. Chiama Adelaide Cemeteries oggi all'81397400 e organizza un tour personale.
2: Nei Romeo Foodland di Croydon, Fairview Park, Rosewater, Salisbury East, McGill, Campbelltown, Rostreva, Atherstone, Locklis, Royal Park, Kilkenny, Emport Adelaide, troverete le seguenti offerte da mercoledì 2 a martedì 15 settembre. Pasta soldana 500 grammi $3.95, prosciutto di Parma italiano San Francesco $49.95 al chilo, pomodori pelati o a cubetti Siena 400 grammi $1 al barattolo, pecorino grattugiato marca Trinacria $26.95 al chilo, sardine fresche intere $10.99 al chilo.
3: Sanremo è il marchio di pasta numero uno in Australia, con una lunghissima tradizione nella produzione di pasta di altissima qualità, proprio qui in Sud Australia, utilizzando grano duro coltivato localmente. La prossima volta che compri la pasta, scegli Sanremo e sostieni i lavoratori e le famiglie del Sud Australia. Pasta Sanremo, la pasta preferita in Australia. Sanremo. We are family.
4: Cerchi una bella serata in famiglia e con gli amici? Vieni alla Casa d'Abruzzo in Molise Club, tutti i venerdì per pizza e pasta e la seconda e la quarta domenica del mese per dinner dance. Gusta ottimi piatti mentre i bambini giocano nella nuova area giochi coperta. In più, organizza da noi i tuoi eventi, battesimi, comunioni, cresime e anniversari indimenticabili. Prenota al numero 82696567. Seguici sui social per non perderti i nostri eventi. Casa d'Abruzzo in Molise Club, tradizione, gusto e divertimento. 86 Churchill Road, Prospect.
5: Ok, bentornata qui con noi. Mamma mia, il tempo come scorre, è finito quasi l'ora, vero?
6: Oggi sì.
5: Sono
6: sì.
5: La una e mezzo.
6: Sì.
5: Ok, hanno telefonato parecchie persone. Noi cerchiamo di fare il nostro meglio, di portarle tanta compagnia e un bel po' di musica. Vogliamo salutare
6: sì,
5: un po' di persone?
6: Mi sembra che ha tante persone.
5: Sì, guarda, mercoledì
6: oggi
5: sono andata alla Campania Club per bingo.
6: Ah.
5: Vado every now and again, non sì, sempre, ma vado.
6: Hai avuto successo? No.
5: No, ma due settimane fa.
6: Non ha vinto, si sembra che no.
5: No, questo mercoledì no, ma due settimane fa sì, ho vinto $20.
7: $20 sì. Non è meat tray?
5: No, meat tray, no, quelli li fanno at the pub.
7: At the pub, facendo bingo with the meat trays.
5: Anyway, ho incontrato una bella coppia là, una signora, avevo scritto i nomi, ma sfortunatamente l'ho lasciato dentro quell'altra borsa, perciò non ce l'ho con me. Mi auguro che mi ricordo i nomi. Il marito si chiama, mi sembra, Giuseppe, e lei Angelina. E sono una coppia carina, davvero, molto affabile, e voglio mandarvi un abbraccio e tantissimi auguri per una bella giornata e che state un mondo di bene sempre insieme. Poi ci stanno tante altre che hanno telefonato, come Italia Vella, Anna Laia. Anna, ciao bella. Yes, Giovanni, Rosa Panuccio, insomma tanti, anche Carla, le voglio mandare un grande abbraccio, questa amica mia, perché non sta dentro il nursing home.
6: Oh.
5: Yeah, she's a lovely, beautiful person. E la sua cognata Carmela, che sono tanto tempo che non la vedo davvero. E poi con Maria Luisa, tutti quelli che mi hanno telefonato, mandato i messaggini stamattina, voglio augurarli a tutti una bellissima giornata e grazie.
6: Bellissimo. Sì. Ascoltiamo la canzone Non si vive così da Julio Iglesias.
5: Sì, e queste vogliamo salutarle, Giovanni e Rosa Panuccio, che sono sempre sedui ascoltatori e ci telefonano quasi tutte le settimane,
6: sì,
5: vero? Bravo, grazie.

0: Bentornati qui con noi Rita, Lidia e Vittoria. Filomena, che è appena andata via, ci diceva che dobbiamo ridere, vero?
1: Sì.
0: Ok, adesso sedetevi e ascoltate questa bella barzelletta.
1: Vai.
0: Ok? Quest'uomo è andato dal dottore e le fa: dottore, mi aiuti? E il dottore mi dica: guardi dottore, alla prima ci arrivo tranquillamente, ma già alla seconda comincia a far male la schiena, per non parlare della terza. Dottore, guardi, mi tremano le gambe, mi aiuti, la prego? E il dottore le fa: mi scusi, ma lei quanti anni ha? 80, dottore. Ma lei è pazzo, lei si deve fermare alla prima. Scherza, dottore, e dove vado a dormire? Per arrivare a casa devo fare 3 rampe di scala. Vi è piaciuta?
1: Poverino.
2: Oh my gosh.
0: Vado avanti, ce n'è ancora un'altra.
2: Sì, another one.
0: Ok. E questa è una donna che gli dice al marito: amore, lo sai che stanotte ho sognato che facevo la spesa? E il marito le fa: io ho sognato che ero con 2 donne in una isola deserta. E la moglie le domanda: ma scusa, una di loro ero io? Ma come, amore, non ti ricordi? Tu eri a fare la spesa al supermercato. Vogliamo continuare?
1: Sì, un'altra frase.
2: Facciamo
1: che
2: 3.
1: Ci sia.
2: Facciamo 3.
0: Sono 2 vecchiette sedute e una fa all'altra: ma tuo marito come fa a tenere in piedi tutta la famiglia? E quell'altra le fa: ha venduto tutte le sedie. Ah, vi è piaciuta?
1: Dove l'hai trovati questi?
2: Yeah.
0: C'ho un piccolo aiuto da qualche parte.
1: Ok.
0: Oddio.
1: Ascoltiamo la canzone Lascia l'ultimo ballo. Cantata da Silvio Danza, mi sembra. Perché so che è una preferita da Sandy, il tuo compagno. E la settimana scorsa l'abbiamo
0: dedicata
1: a lui ma in inglese. Questa è in italiano.
0: Va bene, Sandy, ciao se stai ascoltando.
1: Okay.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Ciao a tutti, sono Daniele di Conti Estate. Qui a McLaren Vale facciamo vino come una volta, nella nostra vigna di famiglia. Un solo vino, lo Shiraz. Giovane, fresco, con pochissimi solfiti, e se di nuova annata, niente solfiti aggiunti. Vieni a trovarci, porta il tuo contenitore e riempilo direttamente da noi. Semplice, genuino, come piace a noi. E se ti va di fermarti, c'è il Vine Shed, il posto perfetto per un aperitivo, un antipasto o un pranzo in relax, dal giovedì alla domenica. Conti Estate, vino vero, atmosfera di casa. Chiamami allo 04 8259 5987. Chiedimi informazioni sulla free delivery.
2: Porta il vero sapore italiano sulla tua tavola con i formaggi Dezz'Amore Cheese. Oltre 65 varietà di formaggi realizzati con latte fresco locale, senza conservanti e coloranti artificiali. Prova la cremosità della burrata, la delicatezza della ricotta e la freschezza dei bocconcini. C'è un formaggio Dezz'Amore per ogni occasione. Puoi trovare Dezz'Amore Cheese nei migliori negozi di specialità gastronomiche e IGA. Visita dezzamorecheese.com.au. Dezz'Amore Cheese, più fresca, più cremosa, più italiana.
3: Con My Choice Care puoi vivere la dolce vita. Il nostro programma di supporto sociale ti offre due tipi di attività. Incontri indoor ogni due settimane e gite mensile in bus. Durante gli incontri al centro, goditi morning tea, giochi, musica e quiz. Mentre nelle gite potrai esplorare nuovi luoghi, fare amicizia e gustare un pranzo. Chiama oggi 8365-0151 per partecipare alla prossima sessione. La Dolce Vita è un programma offerto tramite il Support at Home Program. My Choice Care. Be well, age well, live well.
4: Festa in onore della Madonna di Crochi.
5: Domenica 13 settembre al Virginia Shed.
4: 19 Susan Street, Virginia.
5: La processione partirà alle 10:30 dalla Chiesa Cattolica di Virginia, in Penfield Road, 5 minuti a piedi fino al Virginia Shed.
4: Alle 11, messa solenne in italiano, al Virginia Shed, celebrata da Padre Germano Baiguini e Padre Howe.
5: Da mezzogiorno alle 4 di pomeriggio, pasta, barbecue, trippa, pizza e zeppole.
4: Intrattenimento musicale con
5: Angela Cutri,
4: Domenico Greco,
5: Rocco Carpentieri
4: e Mila San Gregorio and the Boys.
5: Non mancare, domenica 13 settembre.
4: Festa in onore della Madonna di Crochi.
5: 19 Susan Street, Virginia.
4: Radio Italiana trasmetterà in diretta.
6: Bentornata qui con noi. Allora Rita, cosa abbiamo?
7: E prima di tutto non deve mancare, dobbiamo salutare Lucrezia perché sì. Purtroppo oggi ha avuto un appuntamento
6: e non ha potuto essere con noi.
7: Neanche oggi ha potuto essere con noi, però la salutiamo.
6: Le auguriamo tutto bene.
7: Tutto bene.
6: E che ci riaggiunge a presto.
7: A presto, sì. Prestissimo.
6: Sì. Okay. Ciao Lucrezia.
7: Ciao.
8: We miss you.
6: We do.
7: Miss you. Yes, yeah. Very much. Vittorio, cosa hai fatto il weekend scorso, mi sembra?
8: Sì, venerdì scorso.
7: Venerdì scorso.
8: Sono camminata 30 chilometri.
7: 30 chilometri. E dove volevi andare?
8: Per questo era coastal trek, ma non male, era from Victor Harbour to Goa.
7: Wow.
8: Non era solo le strade di
7: Aspetta,
8: Adelaide.
7: Aspetta, da Victor Harbour fino a Goa?
8: Goa, deve camminare, sì.
7: Ok. 30
8: 30 chilometri.
6: Oh my God.
8: Per primo you had to go around Granite Island e poi comincia da Victor Harbour fino a Goa.
6: Ok.
8: 30 chilometri.
7: Ed è per un motivo
8: sì,
7: caritevole, per charity.
8: Motivo for Beyond Blue.
7: Beyond
8: for
7: Blue.
8: Mental health.
7: Okay.
8: Very, very important per everybody. Per
7: sì.
8: Tutto. Mm.
7: E ci sono stati molte persone? O?
8: Sì, ci erano anche quelle che hanno fatto 50 chilometri, però io... Devo morire a 50 chilometri. 30 era abbastanza, assai.
7: Dove si arriva con 50 chilometri?
8: Non lo so, ma hanno cominciato alle 5 della mattina.
6: Oh,
8: io stavo ancora a dormire.
7: Ma quanto sono bravi però,
6: Molto energetiche.
7: Sì.
8: sennò alla finita non troppo in deserto.
6: Io forse ne faccio un 3 chilometri.
7: 3 chilometri. 3 chilometri.
6: E già mi abbaffo.
7: Oh, ma well done, brava.
8: Thank you to everybody who sponsored and everybody who donated to Beyond Blue.
6: So can we ask you how much you raised?
8: I raised $380.
6: Well, but, yeah. If everybody raises that much, every little bit counts.
7: Sì. Yeah, e sono sicuro che tutto l'evento in totale sarebbe stato
6: ed
7: molto...
6: Ed è per a good course, una cosa che non si parla molto spesso, anche qualche persona c'ha anche vergogna se c'ha questo mental illness, è vero?
8: Ancora,
6: è molto, it's very real. È una cosa che non si può nascondere e non si dovrebbe nascondere perché è una malattia, non è che la cerchiamo noi.
8: Sì.
7: È una malattia come le altre.
6: Sì, sì. Si dice che è una malattia in silenzio.
8: Sì.
7: Ok.
6: Allora.
8: E oggi?
6: Vogliamo salutare anche questa brava, bella signora che ha telefonato prima, che si chiama Nella, con il marito Sam. Yes, vogliamo ascoltare una bella canzone insieme. Tanti auguri per il viaggio che loro vanno a Porto Pirie. Perché
7: Madonna.
6: Ci sta la Madonna
8: dei
6: Martiri a Porto Pirie
8: domenica.
6: E loro vengono da Porto Pirie.
8: Sì.
7: Ah, Vittoria, tu sai di questa cosa?
8: Sì, queste sono Nella e Sam Cadaletta.
6: That's right.
8: Sì, lo so. Yes. Loro hanno tante persone, anche il fratello a Port Pirie.
6: Sì. Il fratello di Sam era sposato con mia cognata, con mia cugina, sono cognati. Yeah, lui è morto sfortunatamente molto giovane, tanti anni fa.
8: Sì. Ma io credevo che possiamo mettere un bus, ma non abbiamo fatto il bus.
6: Eleonora che era qua prima fatto il bus, sarei andata molto molto volentieri, ma noi siamo domenica alla nostra Madonna dei Crocchi.
7: Di Crocchi. Sì.
6: A Virginia, perciò saremo con la radio là, broadcasting.
7: Trasmetteremo là. Lì, io e te ci vediamo lì alle 2.
6: Alle 2,
8: con le zippole, le crostoli e tutte le cose di mangiare.
6: Io vado prima, così mangiamo.
7: Magari
6: un po'.
7: Ci saranno anche le crostoli, però ci saranno le zeppole, la trippa, la pasta,
6: pizza, gelato, caffè.
7: Ecco.
6: Tutte quelle cose buone che a noi ci piacciono tanto, ma non ci fanno andando bene però
7: tutto in moderazione
6: brava Rita.
7: Va bene, allora parlando di cibo e mangiare ascoltiamo Tavola Grande.
6: Grande,
7: tutti
6: ciao Nella, grazie della telefonata.

0: Bentornata, adesso è la fine del nostro programma, ci sarà un altro programma dopo di noi, perciò continuate a ascoltare la stazione Radio 531. Io voglio ringraziare a Rita, grazie Rita,
1: grazie
0: di essere con noi, and Vittoria, con la tua compagnia è sempre gradita, sì. Perciò grazie. Con Rita ci vediamo domenica. Non dimenticate la festa della Madonna dei Crocchi. A Virginia.
1: Domani dopo pomeriggio c'è un'altra trasmissione in diretta da
0: Romeo
1: Foodland, yeah, aiutatemi,
2: Drakes. Romeo Foodland,
1: Royal Park.
0: Romeo Foodland o Drakes?
1: No, Romeo.
2: Romeo. Royal Park.
1: E questo sarà in diretta e come una promozione per il Cross the Licking.
2: Non as biscotti e tiramisù.
0: Yes, perché io credo che ho visto i crostoli che li vendono a Romeo e Foodland.
1: Sì.
0: È vero?
1: Sì.
0: Sì, allora non mi sbaglio.
2: Una grande box. Yes. Not a small one.
0: No,
2: big
0: it's
2: one.
0: A big box.
2: Più
1: grande.
0: 1 kilo.
2: Or 1 kilo.
0: I think
2: even
0: it's
2: better.
0: 1 kilo pack.
1: Sì,
0: yes.
1: Più grande è meglio.
2: Ancora più meglio, sì.
0: Durano di più.
1: Sì. ci saranno più da mangiare. Mm. Ok, allora ci salutiamo. Però prima, tanti auguri Lidia, se
0: grazie,
1: c'è qualcuno
0: sì.
1: che non lo sa, oggi è il suo compleanno.
0: Sì. Grazie.
1: Tanti auguri.
0: Grazie, davvero, bravi amiche.
1: Ok.
0: Thank you.
1: Ciao a tutti.
0: Ok, arrivederci, alla prossima.
1: Rimanete in ascolto, ciao.
3: Radio Italiana 531, con voi 24 ore al giorno.

0: Radio Italiana 531.
1: Sono le 14 e 2 minuti.
2: Speed camera locations per
3: venerdì 11 settembre. Benython Avenue, Nova Gardens, Commercial Road, Seaford, Cudmore Terrace, Henley Beach, Tapleys Hill Road, Glenelg North and Trimmer Parade, Grange.
4: Marco, stasera siamo di nuovo a cena da Mario, ma cosa portiamo?
5: E allora, che problema c'è? Torniamo da Banquet Foods.
4: Ah, giusto. E già che ci siamo, da Don's Caffè ci prendiamo anche due belle pizze.
5: Che tra l'altro sono cotte a legna tutti i giorni.
4: Mamma mia, il sabato c'è pure la porchetta calda.
5: Senti, basta. Mi è venuta fame adesso.
4: E una bottiglia di vino, anzi due.
5: Che fai, mangi la pizza senza vino? Banquet Foods, 992 Port Road, Albert Park. Segui Banquet Foods su Facebook per gli special durante la settimana.
6: Scalzi Produce importa direttamente dall'Italia acqua filette. Dalle sorgenti incontaminate di Guercino, tra le montagne del Lazio, già consumata nell'antica Roma, acqua filette arriva fino in Australia. Con il suo bassissimo contenuto di sodio e nitrati, acqua filette è sinonimo di purezza, gusto e benessere. La sua bottiglia dal design unico ed elegante la rende perfetta anche per le tavole più raffinate. Per fare anche tu scorta di acqua filette, chiama Scalzi Produce allo 04 37 27 96 22. Acqua filette, benessere ed eleganza sulla tua tavola.
7: Santali Italian Film Festival ad Adelaide dal 16 settembre al 13 ottobre.
5: Vivi il grande cinema italiano in Australia.
7: Un programma ricchissimo con nuovi film direttamente dall'Italia, commedie, documentari, fashion, cultura popolare attraverso gli occhi dei grandi registi italiani.
5: Eventi speciali da non perdere come l'Opening Night Festa e il Centerpiece Premiere.
7: Scopri il programma completo e acquista i biglietti su italianfilmfestival.com.au. Santali Italian Film Festival dal 16 settembre al 13 ottobre, solo nei cinema Palace Nova East End e Prospect.
8: Radio Italiana 531.
0: Radio Italiana 531.
1: Sono le 14 e 5 minuti.
2: Speed camera locations per
3: venerdì 11 settembre. Benython Avenue, Nova Gardens, Commercial Road, Seaford, Cudmore Terrace, Henley Beach, Tapleys Hill Road, Glenelg North and Trimmer Parade, Grange.
4: Marco, stasera siamo di nuovo a cena da Mario, ma cosa portiamo?
5: E allora, che problema c'è? Torniamo da Banquet Foods.
4: Ah, giusto. E già che ci siamo, da Don's Caffè ci prendiamo anche due belle pizze.
5: Che tra l'altro sono cotte a legna tutti i giorni.
4: Mamma mia, il sabato c'è pure la porchetta calda.
5: Senti, basta. Mi è venuta fame adesso.
4: E una bottiglia di vino, anzi due.
5: Che fai, mangi la pizza senza vino? Banquet Foods, 992 Port Road, Albert Park. Segui Banquet Foods su Facebook per gli special durante la settimana.
6: Scalzi Produce importa direttamente dall'Italia acqua filette. Dalle sorgenti incontaminate di Guercino, tra le montagne del Lazio, già consumata nell'antica Roma, acqua filette arriva fino in Australia. Con il suo bassissimo contenuto di sodio e nitrati, acqua filette è sinonimo di purezza, gusto e benessere. La sua bottiglia dal design unico ed elegante la rende perfetta anche per le tavole più raffinate. Per fare anche tu scorta di acqua filette, chiama Scalzi Produce allo 04 37 27 96 22. Acqua filette, benessere ed eleganza sulla tua tavola.
7: Santali Italian Film Festival ad Adelaide dal 16 settembre al 13 ottobre.
5: Vivi il grande cinema italiano in Australia.
7: Un programma ricchissimo con nuovi film direttamente dall'Italia, commedie, documentari, fashion, cultura popolare attraverso gli occhi dei grandi registi italiani.
5: Eventi speciali da non perdere come l'Opening Night Festa e il Centerpiece Premiere.
7: Scopri il programma completo e acquista i biglietti su italianfilmfestival.com.au. Santali Italian Film Festival dal 16 settembre al 13 ottobre, solo nei cinema Palace Nova East End e Prospect.
8: Radio Italiana.

0: Un caloroso buon pomeriggio a voi tutti, miei cari amici dell'angolo dell'amicizia. Eh sì, come sapete, siamo qui ogni due settimane, di venerdì dalle 12 alle 14, dalle 2 alle 4. A chi non lo ha ancora saputo, la domenica non ci siamo, anche se ogni tanto c'è ancora l'angolo dell'amicizia. E per la domenica, no, è il venerdì ogni due settimane, miei cari. Allora, benvenuti a questa bellissima giornata del 9 settembre del 2026. E come sapete abbiamo qui un bellissimo gruppo oggi, della nostra Elena, Alfio, della nostra gentile Tilde, che ha dovuto prendere il posto di Lucrezia e anche quello di Felice, perché purtroppo tutte e due stanno un po' in convalescenza, diciamo così, ecco. Allora, noi...
1: Buon pomeriggio anche a te.
0: Grazie.
1: Elena.
2: Buon pomeriggio a tutti voi, cari ascoltatori. Mi fa molto piacere di essere qui con voi, Nancy, Alfio e la nostra bellissima cara Tilde. Però penso che ci manca tanto anche il nostro Lucrezia,
1: sì, certo.
2: Felice, perché anche loro sono parte del nostro gruppo.
0: Esatto.
2: Allora va benissimo che un saluto puro.
0: E ci
2: allora,
0: stanno ascoltando.
2: Io,
0: è bello. Io
2: spero tanto che stiano molto meglio di quello che ci vedremo molto presto. Ci vedremo molto presto, io con la grande speranza che il caldo porti un po' di benevolenza nella salute delle persone.
0: Bravissima Elena. A te Alfio, saluto i nostri ascoltatori.
3: Buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori del 531 and è una bella giornata oggi, il sole risplende and speriamo che abbiamo un buon pomeriggio e ascoltateci sempre.
0: Bravissimo.
2: Brava.
0: E allora, con questa giornata che appena ho annunziato, settembre, l'11 settembre, beh, questa è una data con molta ricorrenza, diciamo questa parola giusta. Io ricordo benissimo 25 anni fa, quando è successo questo disastro, questa tragedia, chiamiamolo, questo impatto che l'America ha avuto, Alfio, Elena e cari ascoltatori, anche Tilde. Non so voi dove eravate, ma io ricordo che guardavo la televisione, tutta una volta mi squilla il telefono, era Alessandro che mi chiamava da Gold Coast. Dice: mamma, hai visto? Dico: ma cosa? Sto vedendo un film. No mamma, che film? Quello non è un film, quello è vero. Ma tu scherzi mamma? E poi mentre al telefono è successo il secondo impatto, lì ho capito che veramente stava succedendo qualcosa di tragico e io ancora sto vivendo quei momenti, Elena.
2: Well, io penso che quelli sono dei momenti che non si, non si possono tanto dimenticare, però io voglio dire, queste cose succedono, però in questo momento ci sono tante altre cose e penso che dobbiamo proseguire perché c'è un stacco.
1: Sì, se vogliamo facciamo uno stacco, torniamo fra poco.
2: Okay.
4: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
5: L'aroma ricco e morbido del caffè preparato alla perfezione. È il Caffè Brasilia. Caffè Brasilia abbina la tradizionale cultura del caffè con i moderni metodi di tostatura per produrre costantemente caffè di alta qualità con un autentico gusto italiano. Perfetto per l'uso nella moka, French press o macchina da caffè espresso. C'è un Caffè Brasilia adatto per ogni tipo di estrazione. Tostato e macinato proprio qui nel Sud Australia, puoi trovare il caffè Brasilia in tutti i supermercati. Goditi il caffè tradizionale in stile italiano con Caffè Brasilia. Brasilia, la cultura del caffè.
6: Brazier Mobility è alla ricerca di meccanici e carrozzieri specializzati nella riparazione di veicoli. Disponibilità di sponsorizzazione per persone con visti temporanei e working holiday. Per saperne di più, contatta Peter al 8255-1947.
7: Il COASIT è il Comitato di Assistenza agli Anziani, leader in Sud Australia. È fondamentale per noi promuovere il benessere degli anziani italo-australiani attraverso informazioni, supporto, servizi e programmi che promuovono una vita appagante. Collaboriamo con gruppi sociali che organizzano attività di gruppo per tutti gli anziani sopra i 65 anni iscritti a My Age Care. Per informazioni chiama al numero 0431 756 144.
8: Con decreto consolare sono state indette le elezioni per il rinnovo del Comitato degli Italiani all'estero di Adelaide. Possono votare i connazionali residenti nella circoscrizione consolare da almeno 6 mesi. Per votare, assicurati di avere aggiornato il tuo indirizzo tramite Fastit. Entro il 4 novembre devi iscriverti nell'elenco dei elettori inviando la richiesta al tuo consolato di riferimento per posta ordinaria, email e PEC, allegando copie di un documento di identità o presentandoti di persona al consolato. Scopri di più sul sito del consolato www.consadelaide.esteri.it.
2: Allora, cari ascoltatori, eccoci qui di nuovo. Penso che c'è una canzone bellissima che vogliamo dedicare alle nostre nostri amici e tutti, però c'è Lucrezia?
0: Sì, no, va bene. Con questa canzone, senz'altro, Elena.
2: So che c'è una canzone dedicata per loro, perché pensiamo che prima possibile si stiano bene e che possiamo essere qui
0: anche
2: con noi.
0: Anche quello, Elena, ma soprattutto tornando indietro, abbiamo iniziato il programma a parlare giusto un poco dell'impatto che l'America ha avuto in questa giornata.
2: Scusami, tanto avevi finito.
0: No, va bene, chiudiamo così, perché la canzone chiede rispetto anche per tutte queste vittime. Sappiamo bene, circa 3.000 vittime, ma non solo quello, è ancora l'impatto che ancora è adesso, quei giorni tragici che sono successi, cioè un momento storico. Allora, questa canzone penso che sia appropriata per queste vittime, per questi eroi e per questi superstiti, Elena.
2: Io dico, è bellissimo quando che dedichiamo della musica su queste cose che
0: anche perché succede proprio oggi, Elena. È una giornata proprio
2: che anniversario,
0: 25 anni oggi, difatti è successo nel 2001. Allora, questa canzone raccoglie sentimenti, parole che è proprio appropriato a loro, però noi aggiungiamo anche senz'altro la guarigione di Felice e di Lucrezia, perché non vediamo l'ora che vengono presto in questo
2: programma della 531.
0: Bravissima. Se volete chiamare, Elena, 83 40 07 00.

0: Ecco, la bellissima voce della nostra Laura Pausini. Questa canzone, Le cose che vivi, ci fa capire veramente quanto è importante la vita, Elena, quanto è importante viverla, questa vita che abbiamo, perché non sappiamo il momento di cui qualcosa succede e non possiamo tornare indietro quando succede, vero?
1: No, esatto, però io voglio dire una cosa, è una cosa che fa sempre male a sentire, però volevo aggiungere adesso momentaneamente qualche cosa che sta succedendo recente nel mondo. E che non è giusto neanche questo che succeda, perché vanno tante persone, spariscono, poi ci sono quel famoso caso anche del Giappone, che tutta quella montagna che ha coperto di fango centinaia di persone, tante persone, ma ci rendiamo conto che la vita oggi come oggi, non so che cosa sta succedendo, onestamente non so cosa succede, perciò nella vita dobbiamo essere sinceri e sempre essere pronti a essere onesti e sinceri, e non dobbiamo dimenticare che nella vita un po' di bella maniera e di un po' di cose belle dette da noi, come per esempio io per esempio vado in bus qualche volta e vedo dei ragazzi giovani che vengono e non dicono niente, però mi sono accorta che ci sono dei ragazzi, delle persone anziane che quando vanno fuori dalla porta fanno sempre grazie, thank you very much, grazie, thank you very much, perché in certo quel modo questa parola thank you very much è molto importante, non solo in inglese, in italiano, in qualsiasi language, è la cosa che impari da quando sei piccolina a dire, quando che la mamma ti dice qualche cosa e te le dici grazie mamma, oh brava quella bambina, ecco, e lì cominci a imparare le cose belle della vita. Purtroppo oggi come oggi vediamo che le cose belle non sono tutte belle. Questo posso garantire io, e il futuro dei giovani oggi come oggi non li vedo più un futuro come che noi quando eravamo giovani, sebbene sì abbiamo passate tante, che eravamo tanto giovani e tutti speravamo a un bel futuro, come è capitato che nella vita ci sono le cose belle, le cose brutte, come no, you know? Però il futuro sempre si guardava avanti, ma oggi come oggi tante volte penso per la strada quando vedi queste persone, ma che futuro c'ha questa gioventù? Che cosa, tante volte li vedi per la strada, cammini, ti danno contro, non ti dicono scusa, non ti dicono sorry, non ti dicono niente, ma
0: è triste, Elena, molto triste, non vogliamo, vogliamo
1: è vero o no, Tilde?
0: No, tutto quello che hai detto è tutto giusto, tutto esatto, Elena.
1: Purtroppo abbiamo anche noi
0: ed è vero,
1: i figli,
0: ed è
1: i
0: vero.
1: Figli giovani, li abbiamo anche noi.
0: Però noi abbiamo una scelta.
1: Va bene, io
0: noi come nonne, bisnonne, genitori, abbiamo una scelta. Cioè, la scelta nostra qual è? Cosa c'è stato imparato? Cosa continueremo?
1: Ma senz'altro,
0: allora, la nostra cultura, già da piccoli bambini, te hai detto grazie, e io già da piccolo vado vicino ai piccoletti e dico ta, perché se tu ricordi quando io sono venuto in Australia nel 70, si usava molto quel ta ai bambini, non dicevano thank you Elena, dicevano ta. È un'abbreviazione del grazie per i bambini.
1: Ma guarda Nancy che hai ragione, però qualcuno ancora parlano così con i bambini, sai? Io li ho sentiti già, io no, specialmente nel, perché io vado nel bus tanto e portano tanto questi bambini nelle carrozzelle, e piangono o vogliono qualche cosa, sì, o vogliono giocare, tutte queste cose qui. Allora, senti che dici, oh, la mamma le fa...
0: Ancora la usano questa espressione. Oh, mi fa piacere. Yeah. Però dicendo quello che hai detto, o cioè osservando, ascoltando tutto quello che hai detto, è la pura e vera verità, perché questa è una cosa che la discutiamo quasi sempre nei programmi. La vita di una volta, la vita di oggi, vero? Allora, quanto è importante dire grazie è fondamentale, Elena. Sai perché? Perché rafforza le relazioni.
1: Yes.
0: Migliora il benessere,
1: yeah,
0: e dà valore ai gesti quotidiani, che poi non sono mai per scontare, no? Diciamo, il grazie è una parola molto grande, è molto piccola, scritta pochissima, però il grazie ti dà questa forza di sentirti calma dentro, contenta, almeno io mi sento questo.
1: Beh, è giusto questo. È giusto questo.
0: Allora, andiamo a un piccolo stacco e torneremo magari a dire a voi grazie che ci state ascoltando.
1: Senz'altro.
2: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia. Rio Coffee, sinonimo di fiducia e qualità. Un sorso alla volta Rio Coffee ha fatto parte della nostra vita. Dalla moka che fischia nella cucina di nonna, alla pausa caffè, fino all'espresso martini preso al bar con gli amici. Rio Coffee ringrazia tutti coloro che hanno sorseggiato il loro caffè, condiviso la loro storia e contribuito al suo successo. Rio Coffee, l'impero del caffè e non solo.
3: Centennial Park, il parco memoriale del South Australia, serve la comunità da più di 80 anni. Un luogo tranquillo per riflettere, commemorare e mantenere vive le tradizioni familiari. Che tu stia organizzando un funerale, pianificando un memoriale o preparandoti per la fine della vita, il team di Centennial Park garantisce un'esperienza unica e speciale. Visita centennialpark.org. Centennial Park. Connect, reflect, commemorate.
4: Rita, dove possiamo andare a pranzo questo giovedì?
5: All'Altavilla Club, naturalmente. C'è il Friends of Altavilla Lunch.
4: Ah, sì. E cosa fanno?
5: Un pranzo di 4 portate con caffè. Poi musica dal vivo con la band del club. Si mangia, si chiacchiera e si balla pure.
4: Ma che bello! Tutti i giovedì?
5: No, solo l'ultimo giovedì di ogni mese, da mezzogiorno in poi.
4: Ok, prenotiamo allora.
6: Friends of Altavilla Lunch. Prenota all'83310631.
7: Ciao, brava gente! Unisciti a me, Rosanna Senesi, con David DeVito, Emilio Papa e un cast tutto di Adelaide diretto da Joy James per Immigrati, la nostra storia, lo spettacolo musicale che celebra il viaggio degli immigrati italiani. Attraverso canzoni indimenticabili e racconti preziosi, rendiamo omaggio al coraggio, ai sacrifici e alla resilienza di coloro che hanno lasciato tutto per costruire una nuova vita in Australia. Dopo il grande successo nelle passate edizioni, Immigrati la nostra storia torna al Futures Theatre di Paradise, sabato 21 novembre. Celebra il viaggio, condividi i ricordi, continua la storia. Prenota su Eventbrite, cerca Immigrati la nostra storia. Ci vediamo là!

0: Siamo di ritorno, cari ascoltatori, siamo qui nello studio Sanremo con la grande 531, la radio degli italiani all'estero, di quel che ricordo io 50 anni fa, ancora mi è rimasta impressa Elena. Allora, è bello dire grazie, come abbiamo detto. La gratitudine è una parola grandissima, vero Elena?
1: Certo.
0: Ma io dico a te, hai fatto qualcosa di bello, ti dico Elena grazie, tu cosa mi rispondi?
1: Io
0: ti dico grazie, tu mi devi rispondere in qualche modo.
1: Oh, ma grazie pure a te.
0: Oh, magari un altro modo di dire sarebbe il prego. Non si usa?
1: No, guarda.
0: Noi
1: grazie,
0: lo usiamo
1: prego,
0: molto il prego.
1: Prego, no, guarda, prego.
0: Noi sì lo usiamo. No, come non si usa il prego? È il puro italiano.
1: Sì. Ecco, però sì. Io la vedo sotto un altro aspetto. La vedo, grazie. Prego è quando dai qualche cosa.
0: No.
1: Per conto mio.
0: No.
1: O qualche cosa
0: da quel genere. Che io sappia, nata, studiato in Italia, si è sempre detto prego. Allora, Alfio? Ah, non puoi parlare. Va bene, va. E va bene, se non dici prego, dici in inglese, cosa dice Alfio?
2: Se dici prego per italiano, giusto. Quando andavo alle scuole medie, quando parlava l'insegnante, diceva sempre... grazie Alfio, gli dicevo prego, questo era sempre la prima parola dopo il grazie di qualsiasi persona. Questo ho imparato io a scuola.
1: Alfio, forse la mia età adesso me l'ha cancellata quella parola. Ma al momento
0: ma c'è un altro
1: non la vedevo, non l'ho vista.
0: Importante.
1: Prego. Io quando dicevo, oh per favore, prego, la prego,
0: sì, vabbè,
1: mi fa
0: sono
1: questo,
0: altri...
1: la sì. prego, mi dà questo, oh sì. per favore, mi dà quest'altro, oh, dove va? Ecco lì, ho calcolato,
0: ho
1: là
0: sì.
1: c'è anche il, ti prego,
0: please,
1: ti
0: no,
1: prego,
0: come...
1: mi fai un piacere, puoi dire, incontri una persona per la strada, ascoltami, e te andando per la strada trovi un'amica e vorresti che questa amica ti farebbe un piacere, allora sai come stai, come, oh meno male che ti ho incontrata, ti prego, mi faresti un piacere di queste cose, ecco dove io ho usato
0: dove te aggiungi Elena, però noi sì. diciamo per favore, puoi farmi questo, il vero italiano è per favore Elena, no prego. Tu vabbè, sono detti che si usano al nord, magari al centro, al sud, però no, se te studi...
1: Però penso che... come ti ho detto prima,
0: sì,
1: se io
0: bene.
1: Incontro una persona e le domando per favore, ti prego, mi fai questo favore, è in italiano.
0: Ti prego, ti prego, puoi dire please, ti prego, ma stai proprio implorando Elena. Quando si dice ti prego,
1: io parlo incontrando sempre un'italiana.
0: Sì. Però in Italia si è sempre detto grazie. Qui in Australia si dice you are welcome. Or you can say you are very welcome, isn't it?
1: Oh, you welcome è quando che qualcuno like,
0: rispondi dal grazie.
1: No,
0: you Alfio, mettiti tu in mezzo tra due donne.
1: You welcome.
2: Alfio, che cosa si usa?
1: Adesso lo sai. You welcome è quando qualcuno viene a trovarti a casa e che ti viene a trovare e ti dice oh
0: sei benvenuta.
1: Sei benvenuta in italiano, però in inglese dice oh that's nice, you welcome.
0: Allora, ascoltatori, volete chiamarci per favore e clean up questo big mess?
1: No, it's not a big mess. Ognuno usa la sua lingua questa maniera.
0: No.
1: Io posso dire che non sono completamente giusta, però io nel mio modo di vedere la penso in questa maniera. Non sarebbe nice se tutti la pensassimo nella stessa maniera.
0: No, ma ci sono tanti, sappiamo che la lingua italiana è così vasta, è così piena, cioè no, io parlo dell'italiano che io ho imparato nei miei tempi, anche tu del tuo italiano che hai imparato, anche tu Alfio, hai fatto le scuole medie e poi hai finito, io ho fatto magari 2 anni un po' di più, ho fatto 2 anni di ragioneria, va bene, però quello che voglio dire I termini come usare l'italiano, cioè la base dell'italiano, che ancora si usa oggi come oggi, perché poi sappiamo si sono aggiunte tante altre parole nel vocabolario, vero?
3: Un piccolo stacco.
0: Senz'altro.
3: E torniamo.
0: Senz'altro, grazie. Abbiamo una chiamata.

0: ciao.
1: Ecco, grazie della chiamata. Chi ha chiamato, Elena? Hai da dire qualcosa su cosa abbiamo parlato?
2: Scusate, torniamo fra poco.
1: Va bene, ci abbiamo un altro stacco, questo
2: sì,
1: mi piace.
2: Perché la pubblicità è stata dimenticata.
3: Siciliana 531.
4: Barbara, hai sentito? Michele ha preso il visto permanente.
5: Davvero? Ma come ha fatto?
4: Si è affidato ad Australia Legal Migration Agents. Si occupano proprio di tutto. Visti per studenti, famiglie, lavoro. Poi parlano anche italiano. Michele è felicissimo.
5: Perfetto, perché anch'io sto cercando informazioni per rimanere qui.
4: Allora contatta subito Pina allo 04 523 22 178 o vai su australialegal.it. Ti seguono passo dopo passo.
5: Pronto? Pina? Sono Barbara, vorrei fissare un appuntamento.
6: Australia Legal Migration Agents.
7: Cerchi una bella serata in famiglia e con gli amici? Vieni alla Casa d'Abruzzo e Molise Club, tutti i venerdì per pizza e pasta e la seconda e la quarta domenica del mese per dinner dance. Gusta ottimi piatti mentre i bambini giocano nella nuova area giochi coperta. In più, organizza da noi i tuoi eventi, battesimi, comunioni, cresime e anniversari indimenticabili. Prenota al numero 82 69 65 67. Seguici sui social per non perderti i nostri eventi. Casa d'Abruzzo e Molise Club, tradizione, gusto e divertimento. 86 Churchill Road Prospect.
8: Santina, you look amazing. Have you changed hairdresser?
9: Thank you, Claudia. You know, I feel amazing. I finally found a hairdresser who really understood what I wanted.
8: Lucky you. I can never find a hairdresser who actually listens.
9: I know, and that's exactly why I love Gabriella. She starts with a consultation, then she takes you on a personalized hair journey and keeps you up to date with the latest trends.
8: Sounds perfect. Does she only do women's hair?
9: No, not at all. She looks after my husband and the kids. She works by appointment only, but that's so everyone gets the time and the attention they deserve.
10: Visit Gabriella at the Chair of Hair. Call or text 0419 590 529 for bookings or a free consultation. The Chair of Hair by Gabriella, 10C Forest Avenue, Boston.

0: Ecco, un bel grazie, vero Elena? Ce l'ha dato il nostro Musiani, è lui che ha cantato Grazie che ci sei. È bello sentirsi grazie anche in una canzone, vero Elena?
1: Ma è logico.
0: Ecco, e grazie che ci siete anche voi che ci state ascoltando, ovunque voi siete, in casa, in macchina. Alfio, magari oggi con questa bella giornata io metterei la radiolina proprio fuori con una bella sedia a sdraia.
1: Oh mamma mia, mi sei diventata romantica adesso.
0: Ma io il sole lo amo più che amo te, che amo me stessa. Più che amo me stessa, io amo il sole, Elena. Well, sono una lucertola.
1: Guarda, a me mi piace il sole, ma fino a una certa misura.
0: Beh, sappiamo tutti che Elena, tu sei molto bianca.
1: Io prendo.
0: Devi stare attenta.
1: Io devo stare molto molto attenta.
0: E allora per me che sto pigliando ste medicine che non dovrei tutti i giorni, una vita, you know, supplementary vitamin D. Il dottore mi ha detto che devo star nuda a prendere il sole almeno 10 minuti al giorno. No, non vestita, perché deve penetrare nella pelle il sole,
1: sì,
0: Elena.
1: Sì, sì, sì. No, io c'ho...
0: Dico bene o no?
1: Io c'ho il dottore che mi fa l'iniezione ogni 3 mesi.
0: Di vitamina D.
1: Sì.
0: È molto importante, Elena.
1: Oh, yeah. E poi c'ho sempre la vitamina D che il dottore me la fa.
0: Sì, sì, sì. E allora...
1: anche la B12 mi fa.
0: Sì, per gli organi va bene anche quella. E beh, voi tutti come state oggi, cari? Io penso che oggi stiamo quasi tutti bene, io penso.
1: Ma io
0: perché il sole la rallegra. Io ho aperto le mie finestre, ho incominciato a fare, come si dice, spring cleaning? No? Ok. Io lo faccio, lo devo fare.
1: Ma aspetta che arrivi alla mia età, dopo vedrai quanto spring cleaning.
0: No, va bene. Anche a spostare un oggetto, a spostare un qualcosa.
1: A spostare quelle cose.
0: Per dire, è andare facile. Dietro a un cabinet a pulire un poco, quello è già spring cleaning.
1: E
0: ti dà quella gioia di farlo, di entrare dentro e fuori la porta. Allora, volevi aggiungere qualcosa? Ho visto che hai preso il microfono, Alfio.
2: Cosa volevo aggiungere? Non so se un paio di sere fa su News ha parlato questa donna che ha detto delle temperature nel Sud Australia e tante altre cose, come avendo tutta quest'acqua è cresciuta molto l'erba, da tutte le parti l'erba è molto alta. E una cosa che ha detto che mi è rimasta
1: impressa,
2: che ha detto alla gente da cominciare a pulire intorno le case e intorno a tutto quanto. L'erba è tanta alta, perciò è dangerous. E come ha detto essa, che si è informata dagli esperti, dicono che questa estate sarà una delle più calde che abbiamo avuto. Io ho ascoltato, sono rimasto come, ma non so come sanno tutte queste cose, ma ci saranno gli scienziati che loro predicono queste cose. Comunque ha detto a tutti quanti, cominciate a pulire l'erba e pulire intorno alle case, specialmente essendo molto caldo e l'erba è alta, è pericoloso.
1: No?
2: And, ha detto anche un'altra cosa che sono rimasto, che tutti quanti cominciano a preparare le cose necessarie se devono lasciare la casa subito.
1: In caso di
2: emergenza,
1: questo qua è vero quello che hai detto, perché aspettano delle grandi alluvioni, aspettano, l'hanno detto alla radio, questo l'ho sentito anch'io,
2: io l'ho sentito.
1: L'ha sentito anche te, giusto, è giusto, dei cicloni, ecco il perché hanno tanto detto che purtroppo il Sud Australia soffrirà molto su queste cose. E te hai parlato del caldo,

0: nel mondo, non il cielo, no. Noi siamo colpa, perché c'è troppa rubbish, c'è troppa cosa in giro che non è buona. E purtroppo dobbiamo aspettarci un brutto estate, questo lo so, l'ho sentito anch'io.
1: E l'ho sentito sulla radio, sulla TV. E poi,
0: è giusto, dico, hai detto le cose giuste.
1: Volevo dirlo, perché quando l'ho sentito, dico, ma così presto già sanno.
0: Sì, è stato, è vero.
1: Sono rimasto impresso che già sanno, loro sanno.
0: Sì.
1: Quello che succederà.
0: Ma, Alfio, ascolta, io dico una cosa adesso, con le cose che sono oggi, con la scienza di oggi, è facile, ma vanno sulla Luna, vanno a Marte, come vuoi che non possono trovare il futuro di un'estate? Lo trovano così facile, Alfio, e purtroppo, come abbiamo parlato oggi, tutto più o meno, e sono queste le cose che oggi come oggi non possiamo fare a meno, perché ci sono i scienziati che cercano di avanzare sempre le notizie, le belle, ma devono dare anche le brutte. Non possono dare solo le belle notizie, devono dare anche le brutte notizie, Alfio.
1: Giusto.
2: E va bene, ben informato, grazie di queste notizie. Penso che gli ascoltatori hanno apprezzato, Alfio. Tornando indietro, Elena, cosa possiamo dire di questa bellissima stagione che è appena entrata? Sono appena 11 giorni di primavera. Noi aspettiamo 2-3 giornate bellissime, domani, domenica, 23.
0: Oh, sì, questo è vero, però ha cominciato la primavera con 5 gradi, 4 gradi, 3 gradi, Nancy, alla notte.
2: La mattina è molto freddo.
0: Ecco, ecco cosa voglio dire io, ecco. Che le cose sono cambiate.
2: Sì, però è meglio andare piano, ad agio, come si dice, no? Perché la primavera noi di solito, inizia in Italia il 21 di marzo, sappiamo tutti, no?
0: Non mi ricordo, guarda.
2: Il 21 di maggio, ogni 21 è una stagione, ogni 4 mesi.
0: So che noi facciamo il primo del mese.
2: No, in Italia.
0: E loro
2: sì, sempre 24, il 21. Sì, il 21. Sì. Io ricordo bene che il mese di marzo era sempre freddo. Aprile ancora, perché c'era la Pasqua, mi ricordo un po' così. Però maggio, quando si arrivava a maggio, io ricordo che si incominciava a spogliare. E mia mamma diceva: maggio vai ad agio, perché dovevamo spogliarci pian piano. Allora, di questo detto, chi lo conosce, vi aspettiamo, chiamate.
3: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
4: Sono le 15.
5: Speed camera locations per venerdì 11 settembre. Bonython Avenue, Nova Gardens, Commercial Road, Seaford, Cudmore Terrace, Henley Beach, Tapleys Hill Road, Glenelg North, and Trimmer Parade, Grange.
6: Vivi 4 giorni indimenticabili a Melbourne con Radio Italiana 531.
7: Partenza venerdì 16 e ritorno lunedì 19 ottobre.
6: Parteciperemo alla Melbourne Italian Festa. Visiteremo il caseificio di Dezzamore Cheese, dove ci aspetta anche un delizioso pranzo.
7: Visiteremo l'affascinante mostra dedicata all'impero romano al Melbourne Museum, con opere e artefatti originali dall'Italia. E trascorreremo una splendida domenica in Yarra Valley, con tour, degustazioni e pranzo.
6: Il costo è di $1,650 a persona, con sistemazione in camera doppia, e comprende il viaggio in pullman 5 stelle e soggiorno in hotel nel cuore di Melbourne.
7: I posti sono limitati.
6: Prenota chiamando ufficio radio 83402806.
7: Viaggio a Melbourne 2026
6: con noi di Radio Italiana 531.
8: We play soccer, cricket, and we dominate Clash Royale.

0: Sì, vogliamo salutare, grazie, grazie delle vostre chiamate, grazie care amiche, grazie amiche del passato e grazie amiche del presente. Le amiche sono sempre gradite, vero? L'angolo dell'amicizia accoglie sempre tante amiche, tantissime. E parlando di amicizie, io ho avuto una grandissima gioia, veramente vi posso garantire che è stata veramente una gioia che non avevo provato da tantissimo tempo, ma non solo quella, è l'emozione della gioia che si sente quando ci si rivede un amico che non vedi da almeno più di 20 anni, ma scherzate, mi è capitato sabato e ho avuto questa grandissima esperienza. Beh, ero in compagnia, quasi quasi non volevo neanche uscire, ma c'è stato, a volte è la forza del destino, Elena. Alfio, sai quando qualche volta ti senti di fare qualcosa e poi c'è qualcosa che ti ferma? Sei insicura, sì o no, indecisa? Però di questo voglio ringraziare Alfio, che è successo. Perché io prima di uscire ci ripenso un poco, ma lui ha detto: dai, la musica è bellissima, è bellissimo, e no, a te piace la musica, a te, va bene, mi ha convinto e siamo andati a Norwood a vedere questo spettacolo. Elena, era di pomeriggio, domenica scorsa, la festa dei papà. Va bene, puoi continuare tu, Alfio, dai, aiutami un po'.
1: Era Irish Dancing and c'era tutti questi bambini e bambine, ci avrebbero avuto maybe 10 anni, 12 anni, e poi ce n'erano altre 4 che erano sui 20 anni. È un spettacolo proprio bello, solo che spazio è piccolo a Norwood, dove c'è l'hotel, ma però è bellissimo, hanno fatto un bel show e mi è piaciuto molto. E lì Nancy ha visto questo amico e amica che non l'aveva visto da
0: più di 20 anni,
1: Elena. Più di 20 anni. Ma ogni tanto succede, è successo anche a me, con un paio di amici miei che era più di 25 anni, ci ho lavorato assieme. L'ho rivisti, no? Sai, quando è una cosa che fa molto
0: piacere, sì, emozionante, vero?
1: Emozionante,
0: sì,
1: perché,
0: infatti,
1: no, ti ricordi quando era piccolo piccolo,
0: sì,
1: si parlava assieme, e dopo adesso abbiamo tutti un'età.
0: Magari non ci si riconosce, perché io, no, ho conosciuto lui intatto come era 20 anni fa, però quando io ho detto Tref, ciao, ha detto who are you? Mi ha detto chi sei? Ho detto I'm Nancy. Yeah, but you used to be blonde. Yeah, ok, I'm brunette. Ma yeah, sono quelle emozioni, come ho detto prima, com'è bello incontrare un amico del passato. L'avete sperimentate voi queste belle emozioni, e stiamo sempre qui ad ascoltarvi e magari a chiamarci per condividere. E andiamo a una canzone che ci è richiesta, perché no, con un saluto da parte di noi tutti, Emanuela.

0: A te, Elena.
1: Cari ascoltatori, ecco, abbiamo suonato due bellissime canzoni, tutte amorose, tutte sentimentali. Ora vorrei leggere a voi una... Sorry?
2: Parlami d'amore, ma io era una...
1: È stata una richiesta, parlami d'amore, Mario.
0: Qualche volta le facciamo qualche...
2: C'è anche un saluto alla nostra...
1: Alla nostra Enza, sì. Se ci ascolti, è vero che ci ascolti sempre.
0: Come,
1: cara.
0: sì.
1: Allora, cari ascoltatori, questa poesia è Fuggivo. Fuggivo, disperata, fuggivo. Nell'anima una voce mi parlava di un motivo. Non disperare, ascolta il tuo cuore che ti suggerisce, torna dal tuo amore. Ella non ha mai cessato d'amarti. Torna dal tuo amore senza pensarci. Non distruggere quel che avete ricostruito. Torna, non ti sentirai pentito. Fermati e rifletti un po' quanto vi siete amati. Non sono chiacchiere, ma sono fatti. Non sia la sua risposta fuggire. A volte per amore si può anche morire. Fa il tuo passato allineare. Il vero amore non si può mai dimenticare. Piangi di gioia, è tutto naturale. Pensa al tuo amore e non aspettare. Vai dal tuo carissimo amore e non farlo aspettare.
0: Veramente una canzone sentimentale.
1: Una poesia.
0: Una canzone, vabbè, una poesia, la possiamo trasmettere in canzone, no, perché le canzoni
1: abbiamo avuto due canzoni un po' amorose e ci ho pensato di poter leggere questa bellissima poesia.
0: Bravissima Elena, come
1: sempre. E io su questa poesia che ho giusto letto adesso, sono cose vere. Qualche volta noi, sia l'uomo che la donna, siamo arrabbiati con la tua partner. E cosa ci pensi? Oh, non voglio sapere. No, devi sempre provare di nuovo. Non puoi sempre pensare, no, è finita. Qualche volta è finita, dipende i motivi, però bisogna sempre...
0: Continuare. Andiamo a una sosta con una bellissima canzone.
3: Oh. Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
4: Blackwell Funerals comprende l'importanza di onorare la vita in un modo che rispecchi davvero i valori e le tradizioni più importanti per voi. Da oltre 80 anni, infatti, Blackwell Funerals ha il privilegio di servire le famiglie italiane ad Adelaide, con un profondo impegno verso la comunità di cui è orgogliosa di far parte. I direttori funebri di Blackwell Funerals a Paynham e Torrensville, Joseph Morelli, Ivana Beltrame e Rosetta D'Agostino, parlano italiano e vantano esperienza nella cultura e nelle tradizioni della comunità italiana, garantendo servizi significativi e curati in ogni dettaglio, che onorano la vita e il ricordo della persona cara. Chiama oggi l'83627199 o visita blackwellfunerals.com.au. Blackwell Funerals, honoring lives.
5: Zio, hai sentito la notizia?
6: Oddio, mi devo sedere.
5: Panini Brothers ha aperto anche a Ovest, a Fulham Gardens.
6: Ma dai, Panini Brothers dall'altra parte della città. Quelli di Newton, un'istituzione.
5: Esatto, il panificio più buono di tutta Adelaide.
6: Questa sì che è una bella notizia. Ma quando apre?
5: Ma te l'ho detto, zio, è già aperto. Si trova all'angolo tra Tapleys Hill Road e Valletta Road. Panini Brothers a Fulham è aperto dal martedì al sabato.
6: Si fa festa allora!
5: Panini Brothers apre al Fulham Gardens Shopping Complex. Panini Brothers, la tradizione del buon pane.

0: Radio Italiana 531.
1: Hai già visitato il prestigioso mausoleo Enfield Memorial Park? Cripte singole e familiari, circondate da un paesaggio meraviglioso, dove ogni dettaglio è pensato per offrire tranquillità e raffinatezza. L'Enfield Memorial Park è il luogo ideale per gestire il tuo riposo in un ambiente sereno e curato. Chiama Adelaide Cemeteries oggi all'81 39 7400 e organizza un tour personale.
2: Per la tua spesa, vieni a trovarci da Farmer Joe's Fresh Food Bar.
3: Da noi puoi acquistare frutta e verdura freschissima del Sud Australia. Trova i nostri special ogni settimana sulla pagina Facebook di Farmer Joe's e vienici a trovare al 31 Quebec Street, Port Adelaide.
4: Adesso aperto dal mercoledì alla domenica.
5: Farmer Joe's Fresh Food Barn, Farmer Joe's Fresh Food Barn. Open every day, Farmer Joe's Fresh Food Barn.
6: Cari ascoltatori, eccoci qui di ritorno. Volevo giusto ringraziare tutte le telefonate che avete fatto a noi, però non dimenticate che siamo qui fino alle 4 e se avete qualche richiesta o qualche bella canzone, non dimenticate di telefonare all'83407700. Questa è la Radio Italiana 531. Grazie.
7: Elena? Eh sì, sono qui, guardavo questa immagine bellissima, mi fa quasi, non so, qualcosa che non ho mai visto. Siccome, come sappiamo tutti, il settembre è la festa della Madonna, specialmente l'8 settembre, Santa Maria, sappiamo tutti, e io guardavo questa immagine di questa Madonna che esiste nel mio paese, nella mia città di Brindisi, che è collegata a quella, Elena, Alfio, a voi tutti cari ascoltatori, di questa Madonna dei Martiri, cioè voi tutti sapete, tutti gli anni festeggiano questa Madonna. Io ci sono stata solo una volta
6: a Porpiri?
7: No, a Porta Adelaide, Elena.
6: Oh, ma non lo fanno a Porpiri adesso anche?
7: Beh, sì, quest'anno
6: è a Porpiri.
7: Tutti gli anni, cioè vanno
6: a Porpiri.
7: Sì,
6: come
7: difatti.
6: No?
7: E io per la prima volta, ve lo confesso e ve lo dichiaro, per la prima volta ho deciso di andare a Port Pio dopo quasi 57 anni d'Australia, Elena. Non ci sono mai stata. Allora, ho questa bellissima opportunità di andare solo perché mi porta indietro nei miei tempi, nella mia infanzia, questa bellissima Madonna di Brindisi, del mio casale, chiamata l'Ave Maristella. È una bellissima Madonna e non la chiamiamo la Madonna che veglia il mare, difatti noi sappiamo tutti, ogni città col mare c'è una Madonna che protegge i pescatori, no?
6: Invece noi abbiamo un'altra cosa a Trieste,
7: ecco.
6: Abbiamo San Giusto.
7: Ecco,
6: vedi, ecco, ti hai detto, Trieste è la città di mare, che è più città di mare di Trieste.
7: Sì, sì,
6: non so.
7: Sì, è come Brindisi.
6: Però noi abbiamo San Giusto,
7: ecco.
6: È il nostro santo.
7: Ecco, e allora io mi sono trovata tantissime volte con questa bellissima festa, noi sappiamo tutti, ci sono state le sacre, ci sono state le feste, le persone sono andate appunto per festeggiare, per onorare questi santi che sono una cultura, Elena, le feste dei patroni. Noi per esempio abbiamo a Brindisi San Teodoro e San Lorenzo, due santi grandi, e poi qui dove abitavo io, chiamato Rione Casale, c'era la festa dell'Ave Maristella, dove noi da piccole, io piccolina vestita da bianco, mi ricordo, salivo su questa barca, difatti come questa, la vedi? Che c'ho questo libricino, su questa barca per onorare la Madonna. È una bellissima festa e io ho deciso di fare questo pensierino tra me e me stessa ad andare a Port Pio per la prima volta. E ci andrò domenica, perciò per tutti quelli che siete imbarcati su questa bella nave, ci vediamo domenica alle 6:30. E niente, no, voglio dire quanto sono belle le tradizioni e le festività di queste Madonne, l'importanza, noi le abbiamo qui, avremo quella della Madonna Montevergine, domenica quella dei crochi, insomma le festività si fanno anche qui, Elena, tu lo sai, no? Perché non potendo andare in Italia o stare in Italia, queste grandi associazioni hanno formato queste feste qui e noi tutti ne siamo parte, no? Quante di queste feste andiamo, vero Elena?
6: Yeah.
7: E questa, la più grande che abbiamo è questa di fatti della Madonna di Montevergine, l'ultima domenica di settembre. Sì, e sì. La radio sarà lì con noi, con voi. Yeah. E allora numerosi a questa grande festa. E niente, possiamo andare a uno stacco. Se avete qualcosa da dirci, dovete solo chiamare e condividere con noi qualsiasi sia il vostro parere o le vostre idee, qualsiasi cosa. All'83407700. Allora andiamo a una bellissima canzone. Scelta da chi? Da Alfio, ok.
8: Tutto pronto adesso di andare.

0: Siamo di ritorno, cari ascoltatori, e bellissime canzoni, spero che vi siano tutte piaciute, una diversa dall'altra, vero? Abbiamo scelto per Elena e per Alfio, per me, Tilde.
1: Sì, come no?
2: E perché non metti te
0: Tilde,
2: una,
0: perché
2: una,
0: non scegli una canzone tua. Da te? So sì. Che a te piacciono.
2: Yeah, come on, Tilde.
0: Dai, allora metti una canzone tutta per te. Regaliamo a te questa canzone per dirti grazie che oggi sei stata con noi.
2: Verissimo.
0: Che hai potuto
2: aiutare.
0: Difatti siamo sempre grati, tu sei sempre disponibile.
1: Quando si può si fa.
0: Sì, difatti. E allora questo è un grazie da parte nostra della radio.
1: Allora andiamo a ascoltare Tutto mi parla di te.
0: Va bene.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Parli italiano? Vuoi migliorare la qualità di vita di una persona anziana? MCCSA sta cercando volontari che siano felici di visitare le persone anziane nelle strutture di assistenza o nelle loro case, per aiutare a ridurre la loro solitudine e isolamento. È un'opportunità di volontariato perfetta per persone che lavorano, studiano o sono in pensione. Con visite di un'ora ogni due settimane puoi davvero fare un'enorme differenza per qualcuno che vive vicino a te. In questo periodo MCCSA sta cercando volontari sia maschi sia femmine nelle zone di Paradise, Ingle Farm, Fullerton, Goodwood e Rosewater. Per ulteriori informazioni contatta Stefano al numero 0474 826041. Age Care Volunteer Visitor Scheme is funded by the Australian Government.
2: Da 65 anni Anfe Community Care offre servizi di assistenza agli anziani progettati per aiutarti a vivere in modo indipendente, restare connesso con gli altri e vivere la vita a modo tuo. Dai programmi sociali e il trasporto all'assistenza a domicilio, giardinaggio e servizi per il benessere, il team di Anfe è al vostro fianco in ogni momento. Perché a volte vivere bene significa condividere storie davanti ad un pranzo con gli amici, restare attivi, partecipare ad un'uscita sociale o semplicemente sapere che c'è qualcuno pronto ad ascoltarvi e supportarvi. Chiama l'82345550 oppure visita anfe.org.au. Anfe Community Care, where culture and care meet.

0: E con questa bellissima canzone regalata da parte nostra per te, cara grazie. Elena, grazie. Grazie a te, grazie di essere qui con noi, grazie per il tempo, per l'amore e l'emozione che ci dà in questo programma, Elena.
1: Grazie,
0: certo, e allora, cari ascoltatori, è stata davvero una bellissima giornata, un bellissimo programma, posso dire che per me è andato bene. Voi che dite, ascoltatori?
1: Grazie, io a tutto è bello. È bello quando che si è qui, che si parla, si dice, dicono le cose che uno sente dal cuore, e allora è bello perché non lo parli solo per te stessa, ma lo parli per tutti quelli che ci ascoltano.
0: Parole ben dette, Elena. Da parte nostra noi vi salutiamo. Venite numerosi domani.
1: Io non posso perché
0: la radio sarà con noi dall'1 alle 4, voi sapete tutti, adesso cerco di vedere l'indirizzo, penso che lo sapete, cerco di rivederlo.
1: Bella, è là.
0: Che è successo? Cioè, no, non è quello, Elena.
1: Non è sì, è questo.
0: No, non è, è un altro posto, mia cara. Oh. È a Foodland. Oh, mio caro.
1: Tony Mark.
0: Yes, bravissima. È sabato 12 settembre dall'1 alle 4, Crostoli King Testing, da Romeo Foodland.
2: Nancy, devi venire qua perché nessuno ti sente di là.
0: Tu pensi di no, a Royal Park, a Foodland Romeo, l'ho detto e lo ripeto.
2: Sì,
0: lo so, è vero, hai ragione. Sì, a Foodland Romeo, High Park. Allora, tutti numerosi, noi ci andiamo a gustare questi crostoli che io da tanto che non li mangio.
1: Ti farò assaggiare i miei.
0: Mannaggia. E va bene.
1: Ti farò assaggiare i miei quando viene Natale.
0: A Natale devo aspettare, ma io li voglio oggi.
1: Perché a Natale c'è mio figlio, mia nipote che fanno i crostoli.
0: E allora la mia macchinetta si è rotta, però è in procinto che mi arriva quella nuova.
2: No.
0: Allora faremo i crostoli, faremo lasagna, faremo tante cose belle per
1: benissimo,
0: la famiglia,
1: benissimo, benissimo.
0: Per qualche amico e andiamo avanti. Allora
1: non è questo l'indirizzo?
0: No.
1: Allora.
0: Ecco, allora Elena, veramente grazie a te, Tilde.
2: Sì, un piacere, tutto mio.
0: Ci
2: piacere.
0: Sei tornata dopo un bel po' di anni, tu
2: sì,
0: gli ascoltatori sanno tutti che anni fa noi abbiamo iniziato il programma con
1: insieme
0: te, vero?
1: Insieme a Tilde, il nostro primo programma era proprio con lei.
0: E poi Lucrezia, e poi. Oggi siamo ancora qui uniti, che bello, è bello.
1: Allora, io al momento devo salutare tutti voi perché c'ho il taxi che mi aspetta. Un grande abbraccio, un saluto e ci rivediamo alla prossima. E grazie a voi di nuovo della vostra compagnia. Grazie.
0: Grazie a te,
3: ciao,
0: Elena.
3: Ciao. Vorrei dire, ascoltateci fra 15 giorni e speriamo che questo programma vi sia piaciuto e ci risentiamo.
1: Posso lasciare questo qua?
0: Sì, Elena.
1: Please.
0: Sì, bella. Non ti preoccupare, tutto dal vivo, vero Tilde? Anche se Tilde ti dà attenta, ma no, Elena, come possiamo? Elena è Elena, può dire, può fare quello che vuole senza essere mai... No, Elena, veramente grazie, stai attenta, ti vogliamo bene. E niente, da parte nostra vi salutiamo di nuovo, godetevi queste belle giornate, per chi viene a Port Pio ci vediamo, un abbraccio grande alla mia famiglia, a tutti gli amici, a voi che vi amo, ciao, alla prossima!
2: Ciao a tutti!
4: We play soccer, cricket, and we dominate Clash Royale.
5: Ma ascoltiamo anche la radio italiana 531.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Sono le 16 e 2 minuti.
2: Hi, this is James Liotta and you're listening to Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.

0: d'Australia.
1: Speed camera location sponsored by Bridgestone Select, Croydon Park. Una garanzia per la tua auto.
2: Venerdì 11 settembre. Bonython Avenue, Nova Gardens, Commercial Road, Seaford, Cudmore Terrace, Henley Beach, Tapleys Hill Road, Glenelg North, and Trimmer Parade, Grange.
1: Speed camera location sponsored by Bridgestone Select, 141 Regency Road, Croydon Park.
3: Ciao, brava gente! Unisciti a me, Rosanna Senesi, con David DeVito, Emilio Papa e un cast tutto di Adelaide diretto da Joy James per Immigrati, la nostra storia, lo spettacolo musicale che celebra il viaggio degli immigrati italiani. Attraverso canzoni indimenticabili e racconti preziosi, rendiamo omaggio al coraggio, ai sacrifici e alla resilienza di coloro che hanno lasciato tutto per costruire una nuova vita in Australia. Dopo il grande successo nelle passate edizioni, Immigrati la nostra storia torna al Futures Theatre di Paradise, sabato 21 novembre. Celebra il viaggio, condividi i ricordi, continua la storia. Prenota su Eventbrite, cerca Immigrati la nostra storia. Ci vediamo là!
4: Festa in onore della Madonna di Montevergine, domenica 27 settembre alla Chiesa di San Francesco d'Assisi a Newton.
5: Alle 10, partenza della processione della Chiesa. Tutte le associazioni sono invitate con i loro stendardi.
4: Alle 11, messa solenne celebrata da padre Eldridge de Sousa e padre Janish José, accompagnata dal coro San Francesco.
5: Dalle 12.30 fino a sera, pasta, trippa, pizza, porchetta, zeppole, dolci e gelato. Attività per bambini.
4: Intrattenimento tutto il pomeriggio con i migliori artisti locali. Alle 5, cerimonia ufficiale. Alle 7, nightlife band.
5: E alle 8, per la prima volta in Adelaide, the Italian Stallions.
4: Festa della Madonna di Montevergine, domenica 27 settembre,
5: Chiesa di San Francesco, 59 Newton Road, Newton.
4: Radio Italiana 531 trasmetterà tutto il giorno.
6: You're listening to Radio Italiana 531, the best of Italy.
7: La vostra radio, la Radio Italiana 531.

So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però, per altre cicatrici.

Per un programma di musica classica, sintonizzatevi ogni giovedì dalle 12 alle 14 sulla 531M, Radio Italiana di Adelaide. Vi presenteremo arie da opere, sinfonie, brani da concerti, musica sacra, canzoni classiche, eccetera. Ascoltateci, Radio Italiana 531M, programma di musica classica a cura di Giovanna.

0: Radio Italiana 531.
1: Se stai cercando frutta e verdura di qualità, vai da chi se ne intende. Chi? Il tuo negozio di frutta e verdura locale. Sai perché? Perché selezionano la frutta e i prodotti più freschi dai coltivatori del Sud Australia. Conoscono i prodotti di stagione, le migliori varietà per cucinare e hanno un occhio per la qualità. Fai la spesa nei negozi che espongono il cartello rosso Pick a Local, Pick a Sale e seguici su Facebook per ricette ed altri modi per gustare al meglio i prodotti coltivati nel Sud Australia. Pick a Local, Pick a Sale!
2: Stai organizzando un evento speciale? Per battesimi, comunioni, cresime, compleanni, bridal shower, baby shower o eventi aziendali, scegli Jarmer's Kitchen. Con 5 sale private, disponibili per gruppi da 10 a 250 persone, servizi audio e video per meeting ed eventi corporate, Jarmer's Kitchen è la location perfetta per celebrare ogni occasione con stile. E naturalmente, ottimo cibo, atmosfera raffinata e tutta la passione della famiglia Jarmer. Per info e prenotazioni chiama l'8340 1055 oppure visita jarmerskitchen.com.au. Jarmer's Kitchen, fancy made easy.

0: Stefano, allora torniamo in onda?
1: Sì, Pina, finalmente ripartiamo con il nostro programma Destinazione Australia.
0: Ogni settimana scopriremo le storie di vita degli ultimi arrivati in Australia.
1: Ci racconteranno i loro viaggi intorno al mondo, i loro percorsi di studio, i sogni e i progetti futuri.
0: E inoltre daremo tante informazioni utili su come intraprendere e vivere al meglio l'avventura australiana.
1: Con Stefano e Pina in diretta ogni martedì pomeriggio alle 2, solo su Radio Italiana 531.
2: Destinazione Australia.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Porta il vero sapore italiano sulla tua tavola con i formaggi Dezz'Amore Cheese. Oltre 65 varietà di formaggi realizzati con latte fresco locale, senza conservanti e coloranti artificiali. Prova la cremosità della burrata, la delicatezza della ricotta e la freschezza dei bocconcini. C'è un formaggio Dezz'Amore per ogni occasione. Puoi trovare Dezz'Amore Cheese nei migliori negozi di specialità gastronomiche e IGA. Visita dezzamorecheese.com.au. Dezz'Amore Cheese, più fresca, più cremosa, più italiana.
2: Tantissime novità da Gelato Bello. Hai già visitato il nuovo negozio, nuovi spazi e nuove vibes. Troverai anche tanti nuovi gusti, senza rinunciare ai grandi classici. Prova il menù dolci e cocktails, perché il piacere non finisce con il gelato. Segui Gelato Bello su Instagram e resta aggiornato sulle nostre ultime novità, eventi speciali e offerte imperdibili. Gelato Bello, 87 Glenwood Road, Glynde. Gelato Bello, fatto col cuore.
3: Il Molinara Club ti invita alla Pasta e Pizza Night in collaborazione con Brasco's Pizzeria venerdì 25 settembre dalle 6:30 p.m. Ti aspettano antipasto, pasta, pizza preparata da Brasco's, dolci e caffè. Il costo è di $40 a persona, mentre per i bambini sotto i 12 anni è di soli $15. Venerdì 25 settembre dalle 6:30 al Molinara Club, 57 Lions Road, Windsor Gardens. Per prenotazione chiama John allo 0414-815-806 oppure invia un messaggio alla pagina Facebook del Molinara Club. Pasta e Pizza Night al Molinara Club, venerdì 25 settembre dalle 6:30. Non mancate!
4: Festa in onore della Madonna di Crochi.
5: Domenica 13 settembre al Virginia Shed.
4: 19 Susan Street, Virginia.
5: La processione partirà alle 10:30 dalla Chiesa Cattolica di Virginia, in Penfield Road, 5 minuti a piedi fino al Virginia Shed.
4: Alle 11, messa solenne in italiano, al Virginia Shed, celebrata da Padre Germano Baiguini e Padre Howe.
5: Da mezzogiorno alle 4 di pomeriggio, pasta, barbecue, trippa, pizza e zeppole.
4: Intrattenimento musicale con
5: Angela Cutri,
4: Domenico Greco,
5: Rocco Carpentieri
4: e Mila San Gregorio and the Boys.
5: Non mancare, domenica 13 settembre.
4: Festa in onore della Madonna di Crochi.
5: 19 Susan Street, Virginia.
4: Radio Italiana trasmetterà in diretta.
6: Veronica vi augura buon ascolto.

0: Quando c'è Radio Italiana 531 non sei mai solo.
1: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione,

male, ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Lasagne al forno calde e deliziose? Cannelloni, ricotta e spinaci? Sì, grazie. Aggiungi le lasagne e i cannelloni Sanremo agli ingredienti e alla salsa. Metti in forno e gustati tutta la bontà della pasta Sanremo. La pasta cuoce perfettamente nel forno per creare un piatto delizioso che riunisce la famiglia. La gamma di pasta cannelloni e lasagne istantanee Sanremo è disponibile in tutti i supermercati. Sanremo, we are family.
2: Scalzi Produce importa direttamente dall'Italia acqua filette. Dalle sorgenti incontaminate di Guercino, tra le montagne del Lazio, già consumata nell'antica Roma, acqua filette arriva fino in Australia. Con il suo bassissimo contenuto di sodio e nitrati, acqua filette è sinonimo di purezza, gusto e benessere. La sua bottiglia, dal design unico ed elegante, la rende perfetta anche per le tavole più raffinate. Per fare anche tu scorta di acqua filette, chiama Scalzi Produce allo 04 37 27 96 22. Acqua filette, benessere ed eleganza sulla tua tavola.
3: Cerchi una bella serata in famiglia e con gli amici? Vieni alla Casa d'Abruzzo e Molise Club tutti i venerdì per pizza e pasta e la seconda e la quarta domenica del mese per dinner dance. Gusta ottimi piatti mentre i bambini giocano nella nuova area giochi coperta. In più, organizza da noi i tuoi eventi, battesimi, comunioni, cresime e anniversari indimenticabili. Prenota al numero 82 69 65 67. Seguici sui social per non perderti i nostri eventi. Casa d'Abruzzo e Molise Club, tradizione, gusto e divertimento. 86 Churchill Road, Prospect.
4: You're listening to Radio Italiana 531.

0: da Vincenzo, Franco e Amedeo, ogni lunedì sera dalle 20 alle 22.
1: Vi faremo conoscere la nostra terra con storia, cultura, tradizione, canzone ed il meglio della nostra cucina calabrese.
2: Vi faremo conoscere la nostra terra e le sue origini, le nostre spiagge e i nostri monti, dell'Aspromonte al Pollino e alla Sila, le nostre province, Reggio, Vibo, Catanzaro, Crotone e Cosenza, ma soprattutto i suoi comuni e borghi e le sue famose sacre e feste religiose.
0: Ascoltateci e ne rimarrete soddisfatti della bellezza naturale che questa fantastica antica terra di Calabria, ricca di storie affascinanti e tradizioni, ma soprattutto la sua gente.
3: You're listening to Radio Italiana 531, the number one Italian radio in South Australia.

0: E senza un avvocato, quindi perché acquistare una polizza assicurativa senza un broker? Con Guardian Insurance Brokers hai molto di più di un intermediario. Hai un partner di fiducia che ti assiste con un servizio personalizzato in ogni fase. Il nostro servizio Guardian Claims Management segue la tua pratica passo dopo passo, garantendo che la tua assicurazione rispetti i propri obblighi in caso di sinistro. Per maggiori informazioni chiama 131991 o visita guardian.com.au. Da Guardian lavoriamo per te, non per la compagnia assicurativa.
1: Stati Uniti, Trump promette $5,000 ogni americano in caso di vittoria repubblicana alle elezioni di midterm. I democratici attaccano, vuole comprare il voto. Legge elettorale, la maggioranza si ricompatta sulle preferenze, boccia l'emendamento del PD, via libera a capi di lista bloccate fino a 3 preferenze. Il caso Ranucci, Walter Lavitula resta in carcere, confermata l'aggravante del metodo mafioso, verifiche anche sui suoi affari in Africa. È morta Denise Cosco, figlia della testimone di giustizia Lea Garofalo, aveva 35 anni, la stessa età della madre, quando fu uccisa dall'Ndrangheta. La Banca Centrale Europea alza i tassi di un quarto di punto per contrastare la nuova spinta dell'inflazione legata al caro energia. Sport, Champions League, esordio da sogno per il Como che travolge l'Ipsia 4-1. Roma fermata sull'1-1 dalla Fenerbahce. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario. Non mancata tra poco.
2: Il notiziario italiano è stato sponsorizzato da...
0: Le tue rate del prestito sono troppo alte? Hai debiti con carte di credito? Prestiti auto o personali che ti pesano? Non deve essere per forza così. Guardian Finance Brokers aiuta ogni giorno famiglie a rifinanziare, consolidare i debiti e gestire i propri prestiti in modo intelligente. Un'unica rata più semplice, un tasso di interesse migliore e più denaro a disposizione ogni mese. Ecco cosa può fare la giusta consulenza di Guardian Finance Brokers. Contatta Peter di Guardian Finance Brokers all'828-0100. Una semplice conversazione potrebbe essere la tua scelta più intelligente dell'anno. Visita guardianfinancebrokers.com.au.
3: An Astromix. Oh!

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Canta che ti passa è sponsorizzato da...
2: Aspetta, ma questa non è una pizza qualsiasi.
1: Eh no, questa è Pizza Lola.
2: Ah, è proprio autentica italiana.
1: Eh sì, e poi, is not just pizza.
2: Come? Non solo pizza?
1: Da Pizza Lola siamo anche ristorante, siamo family friendly e veniamo anche a casa tua per eventi privati. Praticamente ti risolviamo la cena e la festa.
2: Finita, ne prenderei quasi un'altra.
1: Pizza Lola, 432 Goodwood Road, Cumberland Park. Chiamalo 0487-133-965. Pizza Lola, is not just pizza. Canta che ti passa su Radio Italiana 531, perché la musica non ci accompagna soltanto, ci

0: Bentornati a una nuova puntata di Canta che ti passa. Io sono Bianca e con me oggi, rullo di tamburi, abbiamo Vanessa.
1: Eccomi, sono ritornata su questi schermi, su questi microfoni.
0: Esatto, esatto, noi siamo contentissimi, era da tanto che mancavi.
1: È da tanto che dicevamo di tornare insieme, esatto, a fare il tuo programma ed eccomi qui.
0: E adesso che sei qua io ti lego al tavolino e ti teniamo
1: io
0: qua con noi.
1: Pronta a cantare.
0: Sei pronta?
1: Sono pronta a cantare.
0: A scatenarsi.
1: Ho riscaldato l'ugola.
0: Perfetto, allora cominciamo subito come sempre, la prima rubrica è quella delle new hits e adesso andiamo ad ascoltarci tre pezzi appena usciti. Abbiamo Vita, Morte, Miracoli di J-Ax, che è uscito appena con un nuovo album che appunto si chiama anche esso Vita, Morte, Miracoli.
1: Sì.
0: Ragazzino di Fred De Palma e Ernia con Dedica, e ce li andiamo ad ascoltare.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Stasera siamo a cena da Mario, ma cosa portiamo?
2: Beh, sicuramente una bottiglia di vino, anzi due.
1: Allora andiamo da Banquet Food. Sapevi che adesso sono fully licensed e quindi possiamo acquistare una bottiglia alla volta?
2: Ottimo! A questo punto, già che ci siamo, da Don's Caffè prendiamo anche un vassoio di dolci per la moglie Giovanna.
1: Eh sì, a lei le piacciono i dolci. Banquet Food, 992 Port Road, Albert Park. Segui Banquet Food su Facebook e Instagram per special durante la settimana.
3: Si applicano termini e condizioni.
1: Se stai cercando frutta e verdura di qualità, vai da Chi Se Ne Intende. Chi? Il tuo negozio di frutta e verdura locale. Sai perché? Perché selezionano la frutta e i prodotti più freschi dai coltivatori del Sud Australia. Conoscono i prodotti di stagione, le migliori varietà per cucinare e hanno un occhio per la qualità. Fai la spesa nei negozi che espongono il cartello rosso Pica Local Pica 6 e seguici su Facebook per ricette ed altri modi per gustare al meglio i prodotti coltivati nel Sud Australia. Pica Local Pica 6!
0: Radio Italiana 531.

0: sei magnifica.
1: Ed eccoci tornati qua in diretta dagli studi di Radio Italiana 531. Io sono sempre Bianca e con me oggi c'è Vanessa.
2: Ciao.
1: Allora, che queste canzoni nuove, esce un sacco di musica adesso.
2: Assolutamente sì, ci hanno riscaldato tantissimo.
1: Esatto, nonostante sia finita l'estate in Italia praticamente.
2: Siamo ancora in quel mood.
1: Anche se in Italia fa ancora molto caldo.
2: L'abbiamo detto anche al nostro programma, infatti, che è stata l'estate più calda degli ultimi tempi in Italia. E lo sarà anche in Australia. Quindi ci servono queste canzoni proprio per mantenere questo spirito di aperitivo.
1: Esatto, esatto. Allora, Vane, adesso arriva il momento più atteso della puntata.
2: Sì.
1: Sei pronta? Praticamente questo funziona così: la indovino con una o con 10. Vi faccio ascoltare ai nostri ascoltatori e a te 10 secondi dell'intro di una canzone e voi dovete indovinare il titolo. Un piccolo sarabanda. Tu sei brava a questo gioco?
2: Sono brava magari a ricordarmi la canzone, ma ho difficoltà a ricordarmi i titoli delle canzoni. Quindi vediamo, mi metti alla prova.
1: Allora, se voi siete bravi, ci fate sapere se sapete il titolo mandando un messaggino SMS o WhatsApp al numero 0416531531. Se come Vanessa vi sfugge il titolo, magari rimanete con noi che alla fine della puntata svegliamo il titolo della canzone misteriosa.
2: Sì.
1: Quindi Vanessa, se tu sei pronta, io ti faccio ascoltare come fanno questi 10 secondi.
2: Vai.
1: Andiamo?
2: Sì.

0: Allora, Vane, già la sa,
1: io
0: bravissima.
1: Cioè, a me mi è bastato un accordo.
0: Bravissima. Quindi mi raccomando, giocate con noi, se lo sapete fatecelo sapere. Vanessa, tu non spoilerare niente,
1: no,
0: perché andiamo a fare altri ascolti durante il corso della puntata e vediamo un po' chi riesce ad indovinare.
1: Sì.
0: Adesso invece passiamo ad un mood un po' più serio. Questo è il nostro mood un po' più serio. Qua andiamo a concentrarci perché arriva il momento di Dietro le parole.
1: Sì.
0: È la nostra rubrica in cui andiamo ad analizzare il testo di una canzone. Oggi questa rubrica ce la presenta Vanessa. Quindi Vanessa, dici un po' che canzone hai scelto per noi oggi.
2: Allora, andiamo ad ascoltare Per due come noi di Brunori Sas. È una canzone che conosciamo tutti.
0: Certo,
2: è
0: molto molto bella,
2: estremamente romantica, una chicca del cantautorato italiano, possiamo dire. Molti l'hanno paragonata a tante canzoni come Ti amo, canzoni che comunque restano nello scenario delle classiche canzoni romantiche che dedicheresti al tuo partner in particolar modo di lunga data. La produzione di questo brano è affidata a Taketo Gohara, che sarebbe l'etichetta di Brunori, che veste il brano in maniera perfetta. Il brano parla appunto di un amore di lunga durata e ci fa chiedere se esiste ancora l'amore per sempre e com'è. Brunori parla appunto di questo, di un amore duraturo, di cosa voglia dire stare accanto tanto tempo con una persona, amarla. Andiamo nello specifico ad analizzare il testo, infatti, perché inizia proprio con: vuoi fare l'amore, vuoi solo godere, la linea sottile la posso intuire. Queste sono quelle dinamiche che esistono soltanto in relazioni di lunga durata, quando si conosce anche l'intimità e che tipo appunto di intimità avere. Lo intuisco dal modo in cui mi mordi il labbro superiore e dalla tua bocca che si stringe e non mi lascia scappare. E dici anche: chi se ne frega se stesso amore, conosco la tua pelle e tu conosci il mio dolore. Arrivato a un certo punto, in una relazione non ha quasi più importanza che tipo di intimità si vuole avere, perché ci si conosce così bene che alla fine ci si affida l'uno all'altro.
0: Certo, certo. Ed è anche bello poi poter variare, no? Alla fine, quando uno
2: si sente
0: a suo agio e libero di essere chi vuole essere con una persona,
2: che
0: no?
2: È la parte più bella. Molti romanticizzano la parte iniziale delle relazioni, che
0: certo,
2: sono sicuramente quelle in cui i sentimenti sono più intensi, cioè le farfalle nello stomaco. Ma il valore prezioso che ha del sentirsi in sintonia con una persona, del sentirsi a casa, di non avere più barriere, di non avere più muri protettivi, che poi appunto si filtra in ogni aspetto della relazione, dal quotidiano appunto all'intimità.
0: Certo. Quindi, infatti, come dici tu, molta gente romanticizza l'inizio della relazione. Anche Brunori Sas lo cita nel testo,
2: sì,
0: dicendo: non confondere l'amore con l'innamoramento.
2: Assolutamente. Passiamo proprio al ritornello con questa frase che hai detto tu: non confondere l'amore con l'innamoramento, che oramai non è più tempo, perché appunto stanno insieme da 20 anni, non è più tempo. Non ci concerne più questa distinzione a noi. E senza perdere il senso dell'orientamento, quando fuori tira il vento, quindi anche nei momenti più difficili noi non ci muoviamo perché siamo consolidati. Quindi continua dicendo: per due come noi che non si sono persi mai e che se guardi indietro non ci crederai, perché ci vuole passione, ci vuole sicuramente passione a stare insieme per tanto tempo.
0: Certo, e per mantenere viva la relazione, anche importante, no?
2: Sì. Non siamo dei santi, dai, sbagliamo anche noi. E a volte è anche bello trattarsi un po' male, dormire di schiena per poi farsi abbracciare. Che bella questa cosa, che tutti ci rispecchiamo in questa,
0: certo,
2: situazione,
0: certo,
2: qui.
0: Questa è un'immagine molto viva, penso, un po' per tutti.
2: Per tutti,
0: no?
2: Si va a dormire arrabbiati, schiena in schiena, non ci si parla. E poi la notte inevitabilmente ci si trova vicini. Perché
0: sì,
2: la forza dell'abitudine, il bisogno di sentirsi attaccati a quello che tu consideri la tua casa, il tuo tempio. E la canzone si conclude proprio con: dopo 20 anni a dirsi ancora di sì e stai tranquilla, sono sempre qui a stringerti la mano, ti amo.
0: Bellissimo.
2: Quindi appunto un amore di 20 anni che non si fa muovere da eventi dei periodi negativi e che appunto mano nella mano si continua per altri 20 anni.
0: Certo.
2: Molto molto bello.
0: Una bellissima canzone d'amore. E poi per me e Vanessa, che siamo due innamorate dell'amore,
2: certo, siamo innamorate dell'amore prima delle persone.
0: Esatto.
2: Forse più dell'amore che delle persone.
0: Esatto, è fantastica. Quindi che dici, Vanessa, ce l'ascoltiamo adesso?
2: Assolutamente sì.

0: Ed eccoci tornati qui a Canta che ti passa. Io sono Bianca e con me c'è sempre Vanessa, che ci ha parlato di una canzone fantastica che abbiamo appena ascoltato, Per due come noi di Bruno Risas. Grandissima canzone d'amore,
1: molto molto bella, un amore maturo, un amore vissuto, non un amore fresco e acerbo.
0: Esatto. Adesso invece ci spostiamo in un'altra rubrica e andiamo alla nostra rubrica Colonne sonore della vita.
1: Preparate i fazzoletti, perché questa rubrica qui mi porta sempre tante lacrime.
0: Esatto, una rubrica in cui parliamo un po' delle canzoni che sono legate a un po' dei momenti in cui ci rispecchiamo nella nostra vita e che ci ricordano immagini, emozioni, sentimenti. Oggi per voi, come vi ha già anticipato Vanessa, vogliamo parlare di un argomento un po' difficile, no?
1: Sì.
0: Un po' triste anche, diciamo.
1: Che è quello degli addii.
0: Esatto, è quello degli addii. A volte ci sono persone che purtroppo ci lasciano, però sicuramente la musica è qualcosa che le tiene un po' vicino a noi, no? E ce le fa sentire ancora qui.
1: Sì. Il potere, secondo me, della musica è un po' per me come il potere dei profumi. A volte odoro delle cose, magari del cucinato, che mi ricordano mia nonna, o odoro dei profumi che mi indosso da una vita e mi riportano immediatamente a quel periodo della mia vita. La stessa cosa fanno le canzoni, e quando le ascoltiamo per aiutarci a gestire un sentimento di dolore o di attraversare un dolore che possa essere un lutto o un addio, ci le leghiamo inevitabilmente a quella persona. Ogni volta che l'ascoltiamo è come se quella persona fosse lì con noi.
0: Esatto. E oggi abbiamo scelto due canzoni. Abbiamo Serena Brancale qui con me. E lei usa la canzone un po' per parlare a qualcuno che non c'è più. Mentre nella seconda canzone, che è Buon trasloco di Olly utilizza più la metafora appunto del trasloco, con una persona che è andata via, ma che nei modi di fare manca, che manca nella quotidianità, e in qualche modo cerchiamo di ricordarla. E quindi dedichiamo questa rubrica al nostro amico e adesso andiamo ad ascoltarci queste canzoni.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia. Le tue rate del prestito sono troppo alte? Hai debiti con carte di credito? Prestiti auto o personali che ti pesano? Non deve essere per forza così. Guardian Finance Brokers aiuta ogni giorno famiglie a rifinanziare, consolidare i debiti e gestire i propri prestiti in modo intelligente. Un'unica rata più semplice, un tasso di interesse migliore e più denaro a disposizione ogni mese. Ecco cosa può fare la giusta consulenza di Guardian Finance Brokers. Contatta Peter di Guardian Finance Brokers all'828-0100. Una semplice conversazione potrebbe essere la tua scelta più intelligente dell'anno. Visita guardianfinancebrokers.com.au. Rio Coffee, sinonimo di fiducia e qualità. Un sorso alla volta Rio Coffee ha fatto parte della nostra vita. Dalla moka che fischia nella cucina di nonna, alla pausa caffè, fino all'espresso martini, preso al bar con gli amici. Rio Coffee ringrazia tutti coloro che hanno sorseggiato il loro caffè, condiviso la loro storia e contribuito al suo successo. Rio Coffee, l'impero del caffè e non solo.
1: Aspetta, ma questa non è una pizza qualsiasi.
2: Eh no, questa è Pizza Lola.
1: Ah, è proprio autentica italiana.
2: Eh sì, e poi, is not just pizza.
1: Come? Non solo pizza?
2: Da Pizza Lola siamo anche ristorante, siamo family friendly e veniamo anche a casa tua per eventi privati. Praticamente ti risolviamo la cena e la festa.
1: Finita, ne prenderei quasi un'altra.
2: Pizza Lola, 432 Goodwood Road, Cambellon Park. Chiamalo 0487 133 965.

0: Siamo tornati qui su Canta che ti passa, Bianca e Vanessa. E
1: eccoci, abbiamo sentito queste due canzoni che davvero sono di un impatto emotivo, soprattutto l'ultima frase della canzone Buon Trasloco, che dice: Sei qui anche se sei andata via.
0: Esatto, senza stare qui non vai comunque via.
1: Esatto, le parole esatte. Una puntata di amore. Abbiamo parlato di un amore di lunga durata con Per due come noi di Bruno Risassi. Un amore che finisce.
0: Esatto.
1: Tutte
0: esatto.
1: Le forme d'amore.
0: Esatto. Qua i fazzolettini sono
1: esatto
0: andati. Gli ho offerti la radio. Dovremmo prendere uno sponsor di fazzoletti. Però dai, insomma, adesso ci tiriamo un po' più sul morale.
1: Dai, sì.
0: E andiamo a riascoltare i nostri 10 secondi di La Indovino con una o con 10. Così, per chi non è ancora sicuro del titolo, vediamo se con questo giro di ascolti si rinfresca un po' la memoria. Vane, tu lo so che la sei già, mi raccomando, niente spoiler. Questi 10 secondi fanno così. Ed ecco, questi è il secondo ascolto dei nostri 10 secondi. Mi raccomando, se sapete il titolo della canzone e volete giocare con me, Vanessa, mandateci un messaggino SMS o WhatsApp al numero 0416531531 che noi
1: anche leggiamo. Qui dai ragazzi, parliamo di cantautorato italiano.
0: Sì, ma io devo dire
1: eccellenza.
0: Che sono sempre abbastanza clemente e metto sempre delle canzoni molto molto molto
1: note,
0: conosciute.
1: Sì.
0: Devo dire che prima o poi alzerò un po' più l'asticella e metterò qualcosa di un po' più ricercato. Adesso andiamo alla nostra ultima rubrica di oggi, che è, mi sa, la tua preferita.
1: Sì.
0: Ed è quella dove si canta a squarciagola. Quindi, se siete in macchina, tirate sui finestrini per il buon senso, sparate il volume della radio al massimo e cantate insieme a noi, perché la prima canzone di oggi sono sicura che la conoscete tutti, e andiamo a sentire un po' come fa. Questa è Raffaella Carrà con Tanti auguri.

0: è una tipica espressione della vocalità del leggio dribbio del canto all'italiano.
1: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
2: Tantissime novità da Gelato Bello. Hai già visitato il nuovo negozio, nuovi spazi e nuove vibes. Troverai anche tanti nuovi gusti, senza rinunciare ai grandi classici. Prova il menù dolci e cocktails, perché il piacere non finisce con il gelato. Segui Gelato Bello su Instagram e resta aggiornato sulle nostre ultime novità, eventi speciali e offerte imperdibili. Gelato Bello, 87 Glenwood Road, Glynd. Gelato Bello, fatto col cuore.
3: Brazier Mobility è alla ricerca di meccanici e carrozzieri specializzati nella riparazione di veicoli. Disponibilità di sponsorizzazione per persone con visti temporanei e working holiday. Per saperne di più, contatta Peter al 825519 47.
4: La tua radio, la tua casa, Radio Italiana 531.
5: Aiutami a sparire come c'è.
4: Scarica la nostra app su App Store o Google Play.

0: Eccoci tornati qui su Radio Italiana 531, Bianca e Vanessa. Ci siamo scatenate.
1: Ci siamo scatenate, ci avete sentito brevemente, avevamo voglia proprio di cacciarlo questi tanti auguri.
0: Esatto, l'abbiamo cacciato. Allora Vale, siamo arrivati quasi alla fine della nostra puntata, ma prima di andare via
1: Non ci dimentichiamo
0: della nostra canzone, la indovino con una o la indovino con 10. È arrivato il momento, quindi se siete pronti, noi siamo pronti a dire.
1: Io
0: lo vuoi dire
1: dirla?
0: Tu?
1: Posso dirla?
0: Vai, diccelo tu, Vane.
1: Stiamo parlando di un grande classico del cantautorato italiano e stiamo parlando di A mano a mano di Rino Gaetano.
0: Esatto.

0: E questa era la canzone misteriosa di oggi, A mano a mano, di Rino Gaetano. Tantissimi di voi hanno indovinato, anche la nostra Vanessa, bravissima, ha indovinato. Sì. E noi siamo giunti alla fine di questa puntata, Vane. Grazie, grazie mille di essere stata qua con me.
1: Grazie mille per avermi invitato. Grazie per questo bellissimo viaggio all'interno della musica italiana. Viaggio nell'emozione, come sempre.
0: Esatto.
1: È stato...
0: Sei sempre la benvenuta, sappilo, quando vuoi.
1: Devo venire più spesso.
0: Assolutamente, noi siamo qua.
1: Ma a cantare a squarciagola.
0: Esatto, te l'ho detto, ti leghiamo qua al tuo microfono, col cavo delle cuffie, e ti teniamo qua con noi. E quindi grazie, perché la musica da sola non basterebbe, ci vogliono anche le orecchie e i cuori che l'ascoltano.
1: Assolutamente sì.
0: Se stasera una canzone va fatto compagnia, va fatto emozionare, vi ha divertito, allora vuol dire che la musica ha fatto il suo lavoro, e pure noi. Noi vi diamo appuntamento a venerdì prossimo alle 6, sempre qui su Radio Italiana 531 con Canta che ti passa, e buona serata.
1: Grazie mille a tutti.
0: Ciao.
1: Ciao.
2: Canta che ti passa è sponsorizzato da...
3: Aspetta, ma questa non è una pizza qualsiasi.
2: Eh no, questa è Pizza Lola.
3: Ah, è proprio autentica italiana.
2: Eh sì, e poi, is not just pizza.
3: Come? Non solo pizza?
2: Da Pizza Lola siamo anche ristorante, siamo family friendly e veniamo anche a casa tua per eventi privati. Praticamente ti risolviamo la cena e la festa.
3: Finita! Ne prenderei quasi un'altra.
2: Pizza Lola, 432 Goodwood Road, Cumberland Park. Chiamalo 0487-133-965. Pizza Lola is not just pizza.
4: Notiziario italiano sponsorizzato da...
5: Non andresti mai in tribunale senza un avvocato, quindi perché acquistare una polizza assicurativa senza un broker? Con Guardian Insurance Brokers hai molto di più di un intermediario. Hai un partner di fiducia che ti assiste con un servizio personalizzato in ogni fase. Il nostro servizio Guardian Claims Management segue la tua pratica passo dopo passo, garantendo che la tua assicurazione rispetti i propri obblighi in caso di sinistro. Per maggiori informazioni chiama 131991 o visita guardian.com.au. Da Guardian lavoriamo per te, non per la compagnia assicurativa.
6: Ancora una buona giornata, bentrovati ad ascolto dalla redazione. Donald Trump promette $5,000 a ogni americano in caso di vittoria repubblicana alle elezioni di midterm di novembre. L'annuncio durante la convention del partito a Dallas, con un discorso durato quasi 2 ore. Fateci finire il lavoro, ha detto Donald Trump, proponendo quello che ha definito un dividendo per gli americani, una misura che avrebbe un costo superiore ai 1.300 miliardi di dollari e che potrebbe sollevare anche questioni legali legate alle norme federali sul voto. Durissimo l'attacco dei democratici, vuole comprare il voto. Parlando invece della guerra in Iran, Trump ha detto di non avere rimpianti e che, potendo tornare indietro, agirebbe nello stesso modo.
7: La politica italiana, la maggioranza si ricompatta sulla legge elettorale, boccia al Senato la proposta del Partito Democratico per introdurre le preferenze pure. Protesta delle opposizioni in aula, vi libera invece all'emendamento unitario del centrodestra, previsti i capi di lista bloccati e la possibilità di esprimere fino a 3 preferenze con alternanza di genere sui suoi nomi prestampati. Giorgia Meloni rivendica il ritorno delle preferenze su proposta di Fratelli d'Italia e attacca la sinistra. Il Consiglio dei Ministri ha intanto prorogato di un'altra settimana il taglio delle accise sul gasolio.
6: Il caso Ranucci, Walter Lavitola resta in carcere, il Tribunale del Riesame conferma la misura cautelare nei confronti dell'ex direttore dell'Avanti, reo confesso di essere il mandante dell'attentato al giornalista Sigfrido Ranucci, confermata anche l'aggravante del metodo mafioso. Dall'inchiesta della Procura di Roma emergono inoltre presunte cancellazioni nelle chat tra Lavitola e Ranucci relative a conversazioni venute prima e dopo l'attentato. Gli investigatori approfondiranno anche gli affari di Lavitola in Africa. La difesa annuncia ricorso in Cassazione.
7: È morta Denise Cosco, figlia della testimone di giustizia Lea Garofalo, aveva 35 anni, la stessa età della madre, quando venne assassinata nel 2009 dall'ex compagno Carlo Cosco, padre di Denise, dopo aver denunciato uomini dinamiche dell'andrangheta. Denise, che aveva vissuto per anni sotto protezione insieme alla madre, si era lanciata domenica dal palazzo nel quale viveva ad Ariccia, in provincia di Roma. È morta in ospedale dopo 4 giorni. La sua esistenza era stata profondamente segnata dall'assassinio della madre, e dal successivo percorso giudiziario contro i responsabili.
6: Veniamo all'economia. La Banca Centrale Europea alza i tassi di interesse di un quarto di punto percentuale. La decisione punta a contrastare la nuova pressione sull'inflazione provocata dall'aumento dei prezzi dell'energia. Secondo le associazioni dei consumatori, la stretta potrebbe tradursi in un aumento delle rate mensili di mutui e prestiti fino a 25 euro. La presidente della BCE, Christine Lagarde, spiega che la decisione è stata unanime e ribadisce l'obiettivo di riportare l'inflazione al 2%. L'economia dell'Eurozona, aggiunge Lagarde, si è comunque dimostrata resiliente allo shock energetico.
7: La pagina sportiva, il calcio, esordio da sogno in Champions League per il Como. La squadra di Cesc Fabregas travolge l'Ipsia 4-1 grazie alle reti di Baturina, Dovicas, di

0: Sponsorizzato da...
1: Le tue rate del prestito sono troppo alte? Hai debiti con carte di credito? Prestiti auto o personali che ti pesano? Non deve essere per forza così. Guardian Finance Brokers aiuta ogni giorno famiglie a rifinanziare, consolidare i debiti e gestire i propri prestiti in modo intelligente. Un'unica rata più semplice, un tasso di interesse migliore e più denaro a disposizione ogni mese. Ecco cosa può fare la giusta consulenza di Guardian Finance Brokers. Contatta Peter di Guardian Finance Brokers all'828-0100. Una semplice conversazione potrebbe essere la tua scelta più intelligente dell'anno. Visita guardianfinancebrokers.com.au.
0: Sabato 12 settembre, Radio Italiana 531 e Crostoli King arrivano da Romeo's Royal Park. Dall'1 alle 4 del pomeriggio venite a trovarci da Romeo's Royal Park per un pomeriggio speciale insieme a Crostoli King. Potrete assaggiare i famosi crostoli e ci sarà anche il tasting di un delizioso tiramisù preparato con i favolosi Nonna's Biscuits di Crostoli King. Sabato 12 settembre dall'1 alle 4, Crostoli King e Radio Italiana 531 vi aspettano da Romeo Foodlands Royal Park, 53 Tapleys Hill Road, Hendon. Radio Italiana 531 trasmetterà in diretta tutto il pomeriggio. Non mancare!
2: Stai ascoltando Dischi Marcianò, in diretta per Notturno Italiano.
3: Anche se non mi conviene, lavoro insieme a te, sto bene, allora cos'è? Oi. Buonasera a tutti e benvenuti in questo splendido venerdì sera. Dischi Marciano here, on the decks and ready to rip into your Friday night mix. Mix. Ah. L'ultimo programma dell'inverno, ce l'abbiamo fatta ragazzi. Stasera vi porto un mix tra un stagione e l'altro. Da una parte malinconico, dall'altra fresca, ma calda e sexy come la primavera che ci aspetta. I've been writing some music lately and I can't wait to show you what's been cooking. But for now, we're gonna go on a journey through old and new, sun and moon, dolce e salato. YOLOM Radio Italiana 531. Keep it locked. Via!

0: dischi marciano.
1: Oh, da quant'è che non sbagli senza più, senza fartene più una colpa. Oh, siamo presi e buttati al mondo noi.

0: i chart top 100, che oggi torna ad essere i chart top 20, perché l'ultimo, il quinto e ultimo appuntamento con il meglio di quest'ultima edizione della i chart top 20, un'edizione un po' così tormentata, un po' altalenante, un po' ci siamo, un po' non ci siamo, un po' ci blocchiamo, un po' andiamo avanti, ma almeno per gli speciali abbiamo deciso di riesserci in qualche modo, in ogni luogo, in ogni lago, mi verrebbe da dire.
1: Bravissimo, parole sagge, mio caro Matolas. Siamo sempre qui carichi e gagliardi, e quest'oggi a scoprire la canzone più votata in assoluto in questa stagione. Devo dire che queste ultime 20 posizioni sono davvero quasi tutte italiane, lo posso dire?
0: Eh sì, ci sono poche sorprese, ma tante cose interessanti in realtà, da amicizie, da brani che effettivamente sono.

0: pure più di 100, perché in realtà sono tutti brani che sono passati dalla hit chart, cioè è riuscito ad essere comunque nella top 100 e addirittura nella top 20, appunto, delle 100 canzoni più votate di questa stagione, con ben 374 voti per la sua Scusa Mamma. Apriamo quindi questa nostra ultima puntata di hit chart top 100 con Selsam e
1: Scusa Mamma.
2: Scusa mamma se ho già preso un treno e non t'ho neanche salutato. Stavo un po' così. Scusa mamma se ho lasciato il letto, sfatto il cane sul divano. L'ho dimenticato.

0: volta.
1: Bellissima canzone ogni volta, un'emozione diversa nell'ascoltarla. Posizione numero 20, questo è il nostro amico Selsam con Scusa Mamma. E saliamo piano piano e troviamo un'altra rivelazione, non solo sanremese, ma proprio secondo me negli ultimi anni, perché è un gran vero cantautore e sta spopolando anche in tutti i palazzetti e nel suo tour estivo. Stiamo parlando di Fulminacci, che con stupida fortuna, anzi sfortuna, ha incantato tantissimi giovani.
2: Beh, anche perché appunto non è più ormai una rivelazione, insomma, essendo in carriera ormai da diverso tempo, però è stato bellissimo che Fulminacci ha fatto il suo tour nei palazzacci.
1: Fantastico, era, solo appunto, lui lo poteva fare, solo lui.
2: Esattamente, e devo dire che Stupida Sfortuna è stato un grande successo, noi l'avevamo ascoltata in anteprima appunto, e avevamo detto che insomma poteva fare buone cose con questo brano, e effettivamente ha ottenuto comunque il premio della critica, quindi Mia Martini, il premio della critica Mia Martini è andato proprio appunto a Fulminacci con Stupida Sfortuna, che mi ha permesso anche di vincere dei soldi, quindi insomma ringrazio anche questa cosa.
1: Quindi ringraziamo Fulminacci, alla posizione numero 19 ci ascoltiamo Stupida Sfortuna.

0: Tu miras fortuna. Tu come stai?
1: Gelida
0: paura. Di te non l'ho
1: bella,
0: mai
1: bella,
0: nessuna.
1: Bella.
0: Sanremo era appunto Fulminacci con Stupida Sfortuna, ma il tema di Sanremo rimane per molto all'interno della nostra puntata di quest'oggi, delle prime 20 posizioni, perché tra comunque le prime 20, vedi che si dice tanto, ma questo Sanremo com'è andato, sì, è andato bene, è andato male, eccetera. Comunque ci sono parecchi brani appunto usciti, provenienti proprio dall'ultimo Sanremo di Carlo Conti. Sì. E alla posizione numero 18 infatti c'è per esempio Night, Prima Che, brano che al primo ascolto avevo detto ma che è sta cosa?
1: Sì.
0: E poi invece forse anche il suo la sua performance così essenziale e così no sense di indicare dei punti a caso, sì, sul palco dell'Ariston, me l'ha fatta rivalutare molto. E devo dire che prima della prima volta, prima della
1: no,
0: prima
1: a me,
0: cosa,
1: a me è piaciuto già subito, quella prima, devo dire la verità, a me, a Conte Cristino, che saluto,
0: tu lo sai
1: davvero
0: cosa
1: tanto,
0: cerchi,
1: con
0: cosa
1: il
0: c'hai, cosa cerchi con lui,
1: ci è piaciuta sin dall'inizio. Io anche dal primo ascolto gli avevo dato un bel voto, e come sempre ovviamente in tante canzoni un pochettino vanno perse, e invece sono molto contenta che si trovi alla posizione numero 18 della nostra classifica, perché con ben 421 voti si è posizionata in una gran posizione, appunto.
0: Esatto, posizionandosi, se volevi aggiungere solo per concludere la tua frase. Noi intanto, prima che Claudia inizi a studiare anche delle altre terminologie in italiano, ci ascoltiamo Night con

ogni volta che mi fido, che la gente mi fa schifo, che la gente è come me. Prima di farmi domande, prima di essere svogliato, prima del giusto e sbagliato, io chi sono, chi sei te?

Alzare il muro e stancarsi, trovare un buco e saltarci. Io non credo a chi mi chiama, credo abbia sbagliato nome. Io non credo a chi mi ama di più, non credo abbia valore, perché in tutta questa roba che ho addosso mi confondo. E non so se mi conforta o se mi ostacola il confronto.

qualcuno parli, prima che tu dica è tardi, prima che continui a farmi, com'è che continuo a farmi, prima di essere scontato o di essere scordato, prima di essere qualcuno che vuole essere ascoltato, prima che tu faccia un post, prima che controlli like, prima che tu dia potere agli altri su quello che fai, prima di mettere i vestiti dell'amore, di esserne investiti, di crescere aggressivi. Chi siamo? Finché sai.

0: Prima che Night, posizione numero 18 della iChart Top 100 di questa edizione della iChart Top 20, brani che avete votato appunto sul nostro sito iChartTop20.it, e continuate a visitarlo e a votare i vostri brani preferiti per poi creare le varie Top 20 e i brani che appunto poi ascolteremo anche alla fine della prossima edizione, la prima edizione tra l'altro con RDA, ovvero la radio dell'amicizia, quindi insomma sarà veramente molto...
1: Mi fa un sacco ridere questa cosa, sono veramente orgogliosa.
0: Sarà molto molto bello, esatto. Chi troviamo comunque in top 20, anche se non altissimo, come magari ci saremmo potuti immaginare...
1: Per me è una sorpresa, devo dire la verità, però un po' lo si poteva immaginare.
0: È finito un po' l'effetto bolla sanremese di Sal Da Vinci, che però troviamo la posizione appunto numero 17, il vincitore di Sanremo, comunque presente in classifica. Credo che sia il secondo anno che il vincitore comunque di Sanremo è presente anche nella iChart Top 20, che era insomma un paio di anni che non il vincitore non era, era un po' snobbato all'interno della nostra classifica. E appunto Sal Da Vinci, trionfatore in qualche modo anche all'Eurovision, perché insomma si è fatto ben valere, pur non conoscendo benissimo l'inglese, ma parlando del Universal Love, è arrivato fino alla posizione numero 5, quindi ottimo risultato.
1: È stata una gran posizione per l'Italia anche quest'anno, quindi speriamo di mantenere alto sempre il tono, diciamo così, eurovisivo, anche perché, come ha detto lo stesso Stefano Di Martino, farà una puntata proprio a parte, anzi, no, dedicata alle
0: speciale. Sì, comunque è sempre quindi... Stefano De Martino, non Di Martino, però vabbè.
1: Ma se dice De Martino, Di Martino. Intanto noi ci ascoltiamo Sal Da Vinci, Per Sempre Sì.
0: Ah, così.

0: tempo sì.
1: E questa era Salda Vinci alla posizione numero 17 con Per Sempre Sì, vincitore di Sanremo di quest'anno.
0: Canzone che dedichiamo a Stefano e salutiamo con l'occasione tutti gli amici di Radio Italiana 531 e la radio australiana per gli italiani in Australia. E proseguendo con la classifica troviamo un'altra ex disneyana, sì. Quindi non so se è una di quelle che ti vuoi disegnare sulla coscia.
1: No.
0: Lei no?
1: Vabbè. No, perché praticamente io sono quella del Walt Disney.
0: Ah, degli animati, non
1: Disney, esatto.
0: Non dei vivi disneyani. No,
1: stiamo parlando di Selena Gomez, grande artista anche internazionale che mi piacerebbe vedere dal vivo. Io, a me piacerebbe vedere un po'
0: tutti. Tutti, esatto. Vabbè, però, mi fa piacere, cioè è bello,
1: però
0: perché
1: prima o poi qualcosa la vedrò.
0: La curiosità è bella.
1: Che troviamo nella nostra classifica è In the Dark alla posizione numero 16 con ben 431 voti.
0: In the Dark che faceva? No, vabbè. No. Però perché, no, perché visto che la volevi vedere dal vivo e sapevi tu eri una super fan, no?
1: No, non è che sono una super fan, mi piacerebbe solo vederla dal vivo.
0: Va bene, ci lavoreremo. Se anche tra l'altro lei avrà voglia di esibirsi, di vederti e di esibirsi dal vivo. Nel frattempo noi l'ascoltiamo alla posizione numero 16, Selena Gomez con In the Dark.
1: Yes.

0: In the Dark, Selena Gomez, posizione numero 16 della Hit Chart Top 100. Stiamo scoprendo posizione dopo posizione per arrivare alla numero 1, qual è il brano più votato di questa edizione della Hit Chart Top 100, ma la numero 15 si ferma, comunque con un'ottima posizione anche questa, bella bella alta, sì. Il brano molto intenso e molto particolare di Serena, sì. Brancale qui con me. Brano che appunto, esatto, lei ha dedicato alla mamma, scomparsa qualche anno fa, portato a Sanremo quest'anno, doveva in qualche modo sbancare, forse insomma ci aspettavamo tutti che sarebbe arrivata magari anche in top 5 quantomeno, e invece si è fermata, se non sbaglio, addirittura o alla 9 o alla numero 7, insomma, quindi sì, abbastanza,
1: diciamo,
0: bassa,
1: più bassina rispetto a quelle che erano le previsioni, però diciamo che poi si è ripresa tutto quello che era suo dopo Sanremo, insomma, ha iniziato la sua volata verso grandissimi successi, sempre accompagnata da Qui con me, perché è sempre stata una canzone che ha sbancato anche le classifiche italiane. E noi ce l'ascoltiamo, la dedichiamo a tutti i nostri amici, anche al nostro Marco, e ci emozioniamo un po'. La posizione numero 15, Serena Brancale, Qui con me.

0: 436 voti per Serena Brancale con Qui con me alla posizione numero 15 e con 400 invece 61 voti si guadagna la 14ª posizione un duetto inedito dell'estate passata, dell'estate scorsa.
1: Vero.
0: Loro si erano ritrovati a Sanremo, avevano detto adesso dobbiamo fare un duetto insieme e così hanno fatto. Stiamo parlando di Rocco Hunt e Noemi che hanno registrato e portato alla luce questo Oma che devo dire è andato viralissimo, addirittura anche ad Affari Tuoi.
1: Da Affari Tuoi, da TikTok, insomma, comunque da balletti su balletti, grandissimo successo per questa canzone e diciamo è iniziato poi il feat di Noemi perché la troviamo poi dopo questa canzone, la troveremo insieme sempre ad altre persone e ad altri feat della musica italiana come anche lo stesso Rocco Hunt, però questa mi è piaciuta tantissimo con ben, come hai detto tu, 461 voti alla posizione numero 14.
0: Non dimmi ma
1: gran bella posizione.
0: Oma, Rocco Hunt e Noemi. Why you

0: What you say?
1: E queste erano Rocco Ante, Noemi alla posizione numero 14 con Oma, dimmi ma. E noi salendo sempre di più troviamo un artista veramente bravissimo che da portare le pizze ad Olli è passato sul palco dell'Ariston. Stiamo parlando di Saif Afa con la Tu mi piaci tanto,
2: la canzone cantata anche un po' da Topo Gigio. Tu mi piaci tanto,
1: grandissimo trombettista, grandissimo artista, diciamo, è stata una bella scoperta nel
2: Where is my tromba?
1: Where is my tromba? Thank you for the tromba. Quindi meraviglioso, e vi è piaciuto tantissimo da farla entrare fino alla posizione numero 13, quindi gran bella posizione anche per lui.
2: Per il secondo, questo era il secondo classificato, ma non è la canzone credo sanremese più sì, votata, mi sa. Ancora non è. E no, comunque è arrivato appunto alla numero 13, Tu mi piaci tanto, Saif.
3: Figlio di un muratore, l'Emilia che si allaga e la Liguria pure, e intanto che si ride e che si fa l'amore.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro il pomeriggio. Se ci armate noi non partiamo, e come ha detto un imprenditore, l'Italia è il paese che amo. Amore, amore mio, che paura di venir capito in questa fase di tirocinio. Tenco è morto qui vicino, non temere amore mio, farò meglio per nostro figlio, schiaccerò quelli degli altri.

0: la safe alla posizione numero 13 col tu mi piaci tanto con ben 497 voti. Ci stiamo avvicinando sempre più alla posizione numero 1, quindi alla la canzone vincitrice di questa stagione della Chart Top 20. Ma intanto alla posizione numero 12 ritroviamo lui, ovvero Eddie Brock, che con la sua partecipazione a Sanremo, diciamo, dal punto di vista sanremese non è che sia andato proprio tanto bene.
1: No, diciamo proprio per niente, essendo arrivato ultimo, però esatto. Probabilmente tutti i voti che non avete dato a Sanremo li avete dati alla Chart Top 20, perché
0: esatto, perché comunque alla posizione numero alla posizione numero 12, ma con 516 voti.
1: Quindi insomma, molto molto spinto, molto molto apprezzato all'interno della nostra classifica. Del resto anche il precedente singolo Non è mica te era arrivato quasi in Top 20, quindi era un limite anche per i voti, insomma, che era stato molto molto apprezzato. Invece quel brano sanremese che nessuno si è filato, nemmeno Eddie Brock stesso, voi invece è piaciuto tantissimo, e ce l'ascoltiamo. Quindi la posizione numero 12, Eddie Brock con
0: A Voltoi.

0: E questa era la posizione numero 12 con Eddie Brock e i suoi avvoltoi con ben 516 punti, come abbiamo detto poc'anzi, e ci avviciniamo sempre più a scoprire la canzone vincitrice. Ma alla posizione numero 11 troviamo un gran bel duetto, che loro Galeotto fu amici, possiamo dire così, perché si sono conosciuti insieme in quell'edizione, l'hanno fatto insieme, stiamo parlando di Sara Toscano e Mida, e sinceramente questa canzone semplicemente doveva partecipare per me a Sanremo.
1: Bella,
0: è sì, veramente una canzone a parte bellissima, ma le loro voci insieme sono molto interessanti, potevano raggiungere veramente grandi traguardi, secondo me.
1: Tra l'altro, canzone, se non sbaglio, scritta per una serie su Netflix, sì. Se non vado errato, appunto, come diceva Claudia, due voci che si univano benissimo insieme, quindi magari anche ai prossimi duetti sarebbero molto molto ben accetti, sì, tra i due, perché veramente sono molto molto molto bravi. Quindi con 523 voti alla posizione numero 11 ci sono Sara Toscano e Mida con
0: Semplicemente. Ta-ra-da-ta-ta.

0: Numero 11 erano Sara Toscano, Mida, con Semplicemente per una manciata di voti non sono riusciti a rimanere nella top 10 dei 10 singoli più votati di questa stagione della iChart Top 20. E però appunto adesso noi ci entriamo proprio a gamba tesa nelle 10 dell'Olimpo, appunto, di questa edizione dell'Eurovision, sì, dell'Eurovision, della iChart Top 20, e dove abbiamo l'unica internazionale che si ferma però alla posizione numero 10. Però un grande onore per Sienna Spiro con Die on This Hill, canzone di una, questa artista appunto emergente che si è fatta conoscere proprio in quest'anno, quindi vi è piaciuta tantissimo non avendo magari una carriera di lunga data come,
1: esatto,
0: come altre artiste, è nata e l'avete subito presa a cuore e vi è piaciuta tantissimo, tanto che appunto l'avete votata come il decimo brano più votato, più apprezzato di questa stagione.
1: Non male, anzi non malissimo, quindi ce l'ascoltiamo allegramente alla posizione numero 10.
0: Insomma, allegramente proprio Die on This Hill non è proprio il termine più adatto, però
1: allegramente era proprio per fare, diciamo, come si dice, quella cosa che dice una
0: lo
1: cosa
0: simoro.
1: Bravissimo, vedi, siamo proprio uniti per finire le frasi degli altri. Die on This Hill, 543 voti, numero 10.

0: Dion di Seal. Era Sienna Spiro, la posizione numero 10 della nostra classifica. Ma iniziamo contenta, con un po' di duetti in queste 10 posizioni, perché c'è lei, c'è la cara Elodie insieme a Sfera Ebbasta, che si sono ritrovati proprio qualche settimana fa a luglio sul palco di San Siro per una delle date di, appunto, di Sfera, dove Elodie invece è andata come ospite, poi è andata anche all'ospitata di Bad Bunny e si è frascicata tutta insieme a Francesca.
1: Stavano insieme?
0: Esatto. Okay. E parliamo di Yakuza, che abbiamo scoperto essere una mafia cinese, se non sbaglio, no?
1: Forse sì, una cosa cinese, però non so se era proprio una mafia o un gioco, non mi ricordo.
0: No, non era nessun gioco positivo, era una roba cattiva.
1: Vabbè, comunque, la cattiveria cinese li ha portati alla posizione numero 9, cioè nel senso, con ben 551 voti, l'avete talmente ascoltata, talmente votata e ne abbiamo talmente parlato di questa canzone che si è posizionata alla posizione numero 9 e vi è piaciuta tanto.
0: Quindi andate sul nostro sito chartatop20.it e continuate a votare le vostre canzoni preferite. Nel frattempo, alla numero 9 ci sono Elodie, Sfera Ebbasta con
1: Yakuza.
2: Sono un passo dal caos, non ho paura.

0: Posizione numero 9 per Elodie Sfera Ebbasta con Yakuza. Mancano veramente pochissime posizioni, siamo alle sgoccioli di questo speciale della Richard Top 100. E all'ottava posizione troviamo di nuovo lei, diciamo è stata protagonista anche in tutte le nostre puntate degli speciali, la nostra Giorgia con una canzone meravigliosa.
1: Bella,
0: questa
1: bella.
0: Forse è la mia preferita in assoluto, più di quella di Sanremo, ovvero Golpe.
1: Tra l'altro, brano scritto da Calcutta.
0: Voglio dire, cioè comunque bello indie,
1: sì.
0: Posizione numero 8, come appunto ho detto, 554 voti, quindi vi è piaciuta tantissimo anche voi e l'abbiamo veramente ascoltata e con un golpe al cuore l'ascoltiamo anche oggi.
1: Esatto, sarà tra l'altro protagonista anche della tournée invernale nei vari palazzetti in giro per l'Italia. Noi l'ascoltiamo alla posizione numero 8, Giorgia con
0: Golpe.
2: In qualche modo sono scelte tue, anche se quasi sempre le abbiamo preso in due.

0: se in qualche modo sono scelte tue, non me ne frega niente.
1: E la meravigliosa voce di Giorgia con Golpe, colui che ha fatto un golpe gobbo, mi verrebbe da dire, è il brano sicuramente più votato di quelli di Sanremo di quest'anno, ed effettivamente è stata anche la canzone più acquistata, più streamata, più eseguita di proprio tutta l'intera edizione del Festival di Sanremo. Di chi stiamo parlando? Un pochettino del vincitore morale di questa edizione di Sanremo 2026, sì, ovvero Samurai J, con la sua ossessione che è letteralmente diventata un'ossessione per tutti.
2: Un'ossessione per tutti. Devo dire che anche quando si toglie le trecce sembra mia zia Maria.
1: Sì,
2: con i capelli ricci,
1: esatto,
2: è veramente un'altra persona.
1: Meglio sempre con le treccine, infatti, secondo me.
2: Sì, quindi riparti, quindi questo è un nostro consiglio, Gennaro, riparti le trecce.
1: E tra l'altro pensavo, ci vuole un sacco per farle.
2: Beh sì, almeno un'oretta e mezza, anche perché comunque lui ha questi capelli ricci, li devi lavare, li devi allisciare e piano piano poi devi fare le trecce. Lui non c'ha neanche l'extension, sono proprio tutti i capelli suoi, quindi diciamo ci vuole un po'. Dopo questo corso di parrucchieria ed estetista ci ascoltiamo con 500.
1: Esatto, ricordiamolo che era arrivato al numero 17 della classifica finale di Sanremo, però appunto è il brano da 16 settimane primo nella classifica dell'airplay radiofonico, è arrivato al numero 7 da noi, quindi insomma un grandissimo successo per questo ragazzo che ci ha ossessionato a tutti quanti. 590 voti per lui, numero 7, Samurai J.
2: Ossessione!

0: E questa era la posizione numero 7 della Samurai J, il nostro Gennaro con Ossessione.
1: Uè, Gennarino, vieni qua.
0: Gennarino, bello bello, cacchio cacchio, insomma, sta veramente avendo tantissimo successo. E su grande successo ha avuto anche questa canzone, che ci sono state forse 800 mani a scrivere quattro parole in croce, ricordiamolo. E anche capita proprio a Fagiuolo in questo periodo dell'anno.
1: Beh, sì.
0: Perché stanno tutti bene al mare,
1: ah, per rinfrescarci.
0: Direi anche grazie al membro, insomma.
1: Quindi esatto, una canzone che non ci faceva capire bene dove questi tre ragazzuoli potessero trovare, diciamo, il loro piacere e felicità. Secondo te dove? In Riviera?
0: Forse al mare, ma non ne sono sicuro.
1: Forse in campagna? Forse sui Monti Pirenei? No.
0: No.
1: Al mare? No, nemmeno.
0: Al mare.
1: Loro stavano bene al mare. E chi è coloro che stavano bene al mare? Erano Marco Mengoni, Safe, che poi appunto è stato il lascia passare per la sua partecipazione a Sanremo 2026, e poi Rcomi, quindi tutti e tre insieme, per dire appunto che stanno bene al mare. E come diceva Claudia, grazie a Graziella. Quindi
0: guarda, in questo periodo staremo tutti bene al mare. Loro sicuramente lo stavano prima e lo stanno anche adesso. Posizione numero 6 con ben 598 voti. Buon per loro, sto bene al mare.

0: Sto bene al mare, sto bene al mare, al mare,
1: al mare,
0: al mare.
1: Oh, al mare.
0: Io non sono sicuro che stiano bene al mare, glielo chiederemo magari un'altra volta, ma nel frattempo siamo alla posizione numero 5 di questa iChart Top 100, del quinto brano più votato e più apprezzato di questa stagione, che

0: è quello del vincitore, tra l'altro, di Sanremo Giovani, il buon Niccolò Filippucci con la sua Laguna, ben 635 bella voti per lui. Artista grandissimo, tra l'altro devo dire che i suoi ultimi singoli sono molto molto belli, quindi sia quello delle ragazze, non mi ricordo, è un titolo lunghissimo, tipo Lina Wertmüller, adesso mi sfugge.
1: Le ragazze non amano le canzoni d'amore, una cosa del genere.
0: Tutte le ragazze vogliono canzoni d'amore, sì, una roba del genere. Esatto. E ma anche Mantra è veramente una bombetta.
1: Bravo.
0: Del nostro bravo e simpatico e modesto e altissimo, anche mi verrebbe da dire, Niccolò Filippucci. Noi quindi lo ascoltiamo con 635 voti, posizione numero 5 per lui, Niccolò Filippucci con
1: Laguna.

0: E questa era Laguna, la posizione numero 5, Niccolò Filippucci con 635 voti. Per un solo voto in più, ovvero per 636, troviamo la posizione numero 4, un altro duetto. Un altro due per, le abbiamo già viste, sentiti nel corso delle nostre puntate, ovvero Irama e Olodic, che con la loro ex hanno scalato questa classifica e si sono posizionati alla posizione numero 4.
1: Sì, a un passo dal podio. Loro ti piacevano?
0: Sì, mi piaceva questa canzone, devo dire la verità.
1: Ma quali sono gli ex di, beh, di Elodie? Ce ne sono, beh, effettivamente
0: di Rama,
1: tanti.
0: Anche la Giulia, quella che sta adesso con quell'altro, adesso i nomi, quella che sta con quello che ha fatto Fatemi Cantare, no, quello è ultimo,
1: quello è ultimo, o Federico Campaiola, però non lo so.
0: Non che lo salutiamo,
1: esatto. Vabbè, con qualcuno.
0: Va bene, ma adesso me lo ricorderò. Comunque Irama, adesso sta con Mew, ricordiamoci.
1: Ma quello di Pokémon?
0: No, quella là con i capelli tutti lunghi, con tutti i tatuaggi, bionda, che era l'ex fidanzata. È sempre di Amici, insomma. Ah. È proprio, diciamo, genere di Irama. Però Irama dice che stava con quella lì, con l'influencer che adesso si è sposata,
1: Giulia Delellis.
0: Bravissimo, con Giulia Delellis.
1: Giulia Delellis stava con, sta con Tony F.
0: Ecco, non mi ricordo, non mi veniva Tony F, ragazzi.
1: Ma come ti è venuto Fatemi Cantare, che c'entra? Ah, perché aveva fatto,
0: ah, perché aveva fatto quella cosa, quella canzone romana, che mi,
1: ah,
0: ricordo.
1: Sì, sì, sì, sì, adesso dammi una mano. Vabbè, bellissimo, mano. Questo è il miglior aggancio che abbia mai avuto. Invece Elodie ne ha una spilza in realtà, da Marrakesh, Iannone. Iannone, tra l'altro, ho scoperto,
0: però come ha amato Marrakesh, non ha amato mai più nessuno.
1: Però ho scoperto che Iannone è un grande amico di Luca Di Risio, per esempio, in quest'estate.
0: Sì, ma prima che diventasse Iannone, tra l'altro.
1: Sì, esatto.
0: Quindi ha raccontato Luca Di Risio nel suo concerto che ha fatto qui a Roma questo aneddoto dedicandogli la ricetta del campione, canzone famosissima degli anni 2000 di Luca Di Risio, e l'abbiamo scoperto che l'ha dedicata proprio a Iannone. Quindi sono grandi, grandi amici, siamo molto contenti. Iannone è stato uno degli ex sia di Belen Rodriguez che di Elodie. Insomma,
1: quindi diciamo, cioè, è caduto, è caduto sempre in, sempre in piedi, sempre in piedi. Posizione numero 4, quindi Irama ed Elodie, questa è Ex.

0: con Elodie e Irama alla posizione numero 4 con ben 636 voti. Siamo veramente sul podio. Quindi medaglia di bronzo, bronzissimo per Lorenzo Fragola con 669 voti. È una canzone che devo dire vi è piaciuta tantissimo, che non è Io per me, tu per te, ma una cosa del genere. Io per te e uno per me.
1: Uno per me, uno per te. Non te la ricordi?
0: Però comunque molto, siccome ci sono X cose, è molto giovane.
1: È esatto, molto giovane, come solo tu sai fare.
0: Bro.
1: Esatto. E a sorpresa, quindi Lorenzo Fragola, molto molto apprezzato nella nostra classifica. Era un po' di tempo che non tornava, che non era presente appunto nelle classifiche, non era proprio uscito anche, no, con dei brani, e quindi ci fa molto piacere che sia stato recuperato in questa edizione, quindi medaglia di bronzo per Lorenzo Fragola. Questa è Una per te, una per me, numero 3.

0: Lorenzo Fragola sul gradino più basso del podio della iChart Top 100, e vi ricordiamo ancora una volta, andate sul nostro sito iChartTop20.it e continuate comunque a votare i vostri brani preferiti, nonché i nostri social, e quindi seguiteci su X, Instagram, Facebook. Bravissima. E poi ovviamente anche con
1: abbiamo,
0: i nostri
1: quindi non avete veramente scuse per non ascoltarci e per non seguirci.
0: Stiamo, e anche con i nostri amici, scusami, di Radio Italiana 531 in Australia. Siamo alla posizione numero 2, però.
1: Esatto, medaglia d'argento, troviamo sempre un bellissimo duetto con Emma Ercomi, con una canzone che vi è piaciuta veramente tanto. Stiamo già parlando di voti molto alti, ovvero 1513. Stiamo parlando di Baci Piano.
0: Esatto, a te ti è piaciuta questa canzone? Guarda, io invece l'ho rivalutata. Secondo me poi è una canzone che cresce. Non forse una delle migliori di
1: esatto,
0: Emma.
1: Esatto, quello, ne avrei preferite altre.
0: Però alla fine loro amalgama è andato abbastanza bene. Del resto Emma ormai quest'anno si è goduta sicuramente il grande successo anche di un suo vecchio brano ritornato in auge come L'amore non mi basta.
1: L'amore non mi basta.
0: E quindi insomma può godere benissimo e prepararsi per Sanremo 2027.
1: Sicuramente sarà lo stesso De Martino a chiamarla per dire dai, facciamo sta cosa, torna, vediamo che ne uscirà fuori.
0: Sì, mentre io presento tra ex, appunto, quindi anche questo.
1: Ma sì, sarà non può non dir di no, secondo me. Poi vediamo se non ci sarà, sicuramente avrà le sue
0: ragioni. Avrà detto di no.
1: Scopriremo il suo perché, ma intanto andiamoci tutti piano e ci ascoltiamo questa canzone, posizione numero 2, Matt Comi, Baci Piano con 1513.

0: E questo era Vacci Piano di Emma Ercomi. Quindi siamo arrivati in conclusione anche di questa nostra puntata della iChart Top 100, che in questa occasione iChart Top 20, visto che sono le ultime 20 delle 100 di questa stagione 2025-2026. Facciamo il nostro recap, che vedeva la posizione numero 20 Selsam con Scusa Mamma.
1: Alla 19 Fulminacci, Stupida Sfortuna.
0: Alla 18 Night con Prima Che.
1: Alla 17 Saldavinci, Per Sempre Sì.
0: Alla numero 16 Selena Gomez con In The Dark.
1: Alla 15 Serena Brancale con Qui Con Me.
0: Alla 14 Rocco Hunt e Noemi con Oma.
1: Alla 13 Saif, Safe, Tu Mi Piaci Tanto.
0: Alla 12 Eddie Brock con Avvoltoi.
1: Alla 11 Sara Toscano e Mida, Semplicemente.
0: Numero 10 per Sienna Spiro con Die On This Hill.
1: Alla 9 Elodie e Sfera e Basta con Yakuza.
0: 18 per Giorgia con Golpe.
1: Alla 7 troviamo Samura Jay con Ossessione.
0: Alla 6 c'erano Marco Mengoni, Safe e Ercomi con Sto Bene al Mare.
1: Alla 5 Nicolò Filippucci con Laguna.
0: Alla 4 Irama ed Elodie con Ex.
1: Alla posizione numero 3 Lorenzo Fragola, Uno per te e uno per me.
0: Alla numero 2 Emma e Ercomi con Vacci Piano e 1513 voti, ma con 2813 voti
1: troviamo loro, Emma e Giuli con Brutta Storia. Oh, questa sì che è una canzone che mi piace.
0: Eh certo, perché l'ha scritta Olly, se no... Cioè, sei proprio di pa.
1: Però devo dire, una canzone veramente bella. Veramente bella, veramente travolgente. E devo dire, non mi sorprende tanto la sua posizione.
0: No, quello assolutamente no. Anche perché, insomma, medaglia d'oro e medaglia di bronzo sono appannaggio appunto di Emma anche in questa edizione. Quindi ce l'ascoltiamo, Emma e Giuli insieme ad Olly come autore, Brutta Storia.

0: E questo era la numero uno, il brano più votato di questa edizione della Hit Chart Top 100, della Hit Chart Top 20 2025-2026, è Emma e Giuli con Brutta Storia. E allora, è stata forse anche un pochettino una brutta storia questa edizione della Hit Chart Top 20, un po' altalenante se vogliamo, però insomma ci stiamo rimboccando le maniche, stiamo per rinascere a vita nuova, come direbbe la Fenice, appunto, che risorge dalle proprie ceneri. Risorgeremo con una radio dell'amicizia, con RDA, la nostra radio dell'amicizia, che vi porterà e vi terrà compagnia come vogliamo fare noi, al nostro metodo, perché abbiamo capito che il nostro metodo è il migliore.
1: Bravissimo, stupendo, meraviglioso, grazie mille a tutti quanti per averci ascoltato in questa stagione, come ha detto Matte, un pochettino così. Torneremo alla grande, gagliardi e carichi come sempre. Vi auguriamo una grandissima estate e un grandissimo inizio, e tra pochissimo poi ci saranno tantissime novità, quindi seguiteci.
0: Esatto, andate sul nostro sito itchart20.it, seguiteci su tutti i nostri social, e l'appuntamento con la Itchart Top 20 è rinnovato a prestissimo. Ciao belli!
1: Ciao belli!

0: casa. Radio Italiana 531.
1: Aiutami a sparire come c'è.
0: Scarica la nostra app su App Store o Google Play.
1: Mi sento una gara ancora.
2: Radio Italiana 531. La radio degli italiani in Sud Australia.
3: Veronica vi augura buon ascolto.
4: Vivi 4 giorni indimenticabili a Melbourne con Radio Italiana 531.
5: Partenza venerdì 16 e ritorno lunedì 19 ottobre.
4: Parteciperemo alla Melbourne Italian Festa. Visiteremo il caseificio di Dezza More Cheese, dove ci aspetta anche un delizioso pranzo.
5: Visiteremo l'affascinante mostra dedicata all'impero romano al Melbourne Museum, con opere e artefatti originali dall'Italia. E trascorreremo una splendida domenica in Yarra Valley, con tour, degustazioni e pranzo.
4: Il costo è di $1,650 a persona, con sistemazione in camera doppia, e comprende il viaggio in pullman 5 stelle e soggiorno in hotel nel cuore di Melbourne.
5: I posti sono limitati.
4: Prenota chiamando ufficio radio 83402806.
5: Viaggio a Melbourne 2026
4: con noi di Radio Italiana 531.
3: State ascoltando Radio Italiana 531.

Programma Il farmacista con me, Michele. Ogni secondo venerdì mattina alle 9. Informazioni per tutte le vostre medicine. Brought to you by Chemist King.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: You're listening to Radio Italiana 531, the number one Italian radio in South Australia.
2: Tanti, devo dire.
3: Cornamusa arriva.
4: No, non è una cornamusa, è un suono totalmente diverso.
2: Non ci siamo.
5: È un Max Dedo però che canta,
2: esatto,
5: uno di quei strumenti,
2: esatto,
5: sicuro.
2: Oh, devo dire che sono stati bravi, intanto moltissimi a indovinare che è un tema tratto dalla colonna sonora
4: di Star Wars.
2: Sì. Di John Williams. Ma in pochi hanno indovinato lo strumento, non pochissimi, però insomma, adesso provo a leggerli quelli che hanno indovinato. Perché sono Rossano da San Luri.
4: Bravo Rossano.
2: E poi ancora Giuliana da Roma.
4: Brava Giuliana.
2: Brava, bravissima. E poi ancora un altro ascoltatore che è Antonio da Cagliari. Molto bravi, molto bravi. E che strumento è?
4: Allora, si tratta del corno francese. Ma non c'entra niente con la Francia, lo sapevi, Duccio?
2: No.
4: Non nasce in Francia.
2: Dove
4: chissà
2: è nato?
4: Chissà perché, sembrerebbe in Inghilterra, ma anche non si è sicuri neanche di questo. È uno strumento a fiato che fa parte della famiglia degli aerofoni.
2: Sì.
4: Sottofamiglia degli ottoni, per lo più con canneggio conico. E inizialmente era uno strumento da caccia, un richiamo per la caccia, poi pian piano, con l'andare del tempo, col passare del tempo, viene aggiunta la macchina, le valvole. È uno strumento particolare perché è un'estensione veramente ampia, che poi dipende, diciamo, dall'esecutore, ma può arrivare anche a più di 5 ottave. Ed è proprio l'anello di congiunzione che fa da ponte tra il suono dei legni e quello degli ottoni.
2: Ho capito.
4: È molto impiegato ovviamente nelle orchestre sinfoniche e soprattutto nelle colonne sonore.
3: E anche nel pop.
4: Anche nel pop.
3: Mi vengono anche i Chicago, If You Leave Me Now, se si ascolta all'inizio c'è quel po',
4: esatto, anche abbiamo sfasciato Marvin Gaye, c'erano dei corni anche lì.
2: Ma tu lo sai suonare il corno francese?
4: Guarda, ogni tanto ci gioco.
2: Ho capito. Se non sbaglio, il corno francese viene utilizzato anche per la sigla dell'Eurovision, può essere, ci chiede Antonio.
4: Non ricordo la sigla dell'Eurovision,
3: forse della, dunque c'era era il Te Deum di Charpentier, che era l'Eurovisione,
4: quello sì,
3: ci sarà un corno francese,
2: esatto.
3: Volevo aggiungere una piccola cosa su questo tema magnifico, che è il tema della forza, appunto, di Star Wars. E se si va ad ascoltare e a guardare un meraviglioso film che si chiama Brutti, Sporchi e Cattivi, di Ettore Scola, c'è un tema che in quel caso mi sembra che sia fatto da un'armonica o qualcosa, che è praticamente identico, almeno nell'incipit.
2: Ma dai.
3: Sì, c'è da chiedersi, ma chissà.
2: Ma insomma, chissà.
3: In un contesto completamente, ovviamente, diverso, perché è un film su una borgata, insomma, su una.
2: Beh, sicuramente John Williams conosceva i compositori italiani e li conosce.
3: Che è Armando Trovajoli,
2: appunto. Quindi tutto è possibile. Tutto è possibile.
4: C'è un altro tema famosissimo, sempre di John Williams, che quello, uno dei principali. Questo qui, se tu senti, se non ricordo male, Puccini, ma non Lescaut, è proprio quello lì.
3: Ah, eccoci qua.
4: È proprio quello.
2: Povero John Williams, lo stiamo massacrando.
4: Ma noi lo amiamo,
2: lo amiamo moltissimo. Adesso ce n'è un altro che qualcosa di buono ha fatto nella vita, un certo Ennio Morricone.
4: E adesso non mi ricordo chi è.
5: Ma uno così.
4: Il gigante.

0: gigante Morricone.
1: Il gigante
2: tra l'altro
1: Morricone.
2: Con un tema non tra i più, diciamo, i più celebrati, eppure un tema incredibile perché è lunghissimo.
0: Un tema lunghissimo, è veramente incredibile. Incredibile, lui ha utilizzato un'orchestra chiamata l'Unione Musicisti di Roma, non so se esiste ancora, per questo film, proprio Il Clan dei Siciliani, che è un film del 69. E pensate che la musica di Ennio Morricone è mai stata diretta da un altro musicista, Bruno Nicolai, che era un compositore e direttore d'orchestra, insomma abbastanza attivo in quel periodo lì.
1: Il Clan dei Siciliani. Dove c'è proprio in apertura uno strumento tipico.
0: Sì, c'è il maranzano.
1: C'è il maranzano.
0: Sì.
1: Ennio Morricone, Il Clan dei Siciliani.

0: E dopo il clan dei siciliani ascoltato su Radio 1 posso essere ancora più felice, dice Gianluca da Verona.
1: Ah,
0: che
1: grazie.
0: Poi propone Umiliani anche lui.
1: Certo, grande Umiliani.
0: Poi ancora questa musica di Morricone, ci dice Fabrizio Delle Langhe, la usa anche Radio Popolare come sigla di una trasmissione, vedi? Che è una radio che fa sempre cose molto belle, devo dire. E poi ancora Antonio da Cagliari, un brano che non viene mai citato di Morricone, il brano della serie televisiva Marco Polo e anche della serie Mosè.
1: Vero, molto bello.
0: Vero?
2: Sì. Con dei temi di viola, lui penso proprio Morricone stesse proprio un po' in fissa, come si dice, in termini tecnici, sì, con la viola.
1: Diciamo che con Morricone dove caschi bene in pratica, tema.
3: Dicevo fuori onda che per me la musica di Morricone è sempre commovente, cioè nel senso mi viene proprio una cosa nello stomaco.
0: A proposito di Indovina lo strumento, c'è Luca da Venezia che dice: per tradizione il corno francese in partitura viene messo come primo ottone esattamente dopo i legni, nonostante sia più basso della tromba in si bemolle. Mi fate sognare.
1: È vero. Vedi, belli, bravo.
0: Vedi, bravo, sì. Quante cose che sanno i nostri ascoltatori. Poi, sono tantissimi i messaggi anche su Indovina lo strumento, continuavano ad arrivare. Per esempio Monica citava l'Alpenhorn, di cui avevamo parlato con
1: il corno delle Alpi.
0: Esatto.
1: Bellissimo. Quando è che me lo regali, Duccio? Me l'avevi promesso.
0: Sì.
1: Ricordo, guarda che poi non è impegnativo portarlo,
0: no.
1: Sarà lungo 7-8 metri.
0: Ma sì, ma che problema, quindi somiglia a un digeridoo.
1: Più o meno potrebbe, sì.
0: Abbiamo i furgoni di Celestio dalla regia. Poi, che mi dite di Nino Rota?
1: Nella puntata dei compositori abbiamo anche fatto ascoltare Nino Rota, ma insomma.
0: Però adesso tu hai un po' di chicche per noi, perché ci porti a conoscere un'orchestra non così famosa.
1: Un'orchestra veramente nuova, si tratta della Spock Frevo Orchestra, non so come si pronuncia, e il brano è Spocchiando, perché il maestro, il direttore e l'arrangiatore di questa orchestra è soprannominato Spock.
0: Sì, il maestro Spock proprio.
1: Sì, il maestro Spock.
2: Sì. Ha le orecchie
0: probabile.
1: Pensate che questa è una delle più straordinarie ed energiche big band del panorama musicale brasiliano contemporaneo.
0: Sì.
1: Questa è originaria di Recife, che è nello stato del Pernambuco, e l'orchestra è proprio celebre per aver in qualche modo rivoluzionato il frevo. Il frevo è un ritmo tradizionale travolgente tipico del carnevale brasiliano e che si fonde un po' con l'improvvisazione, col jazz. È una big band formata da 18 elementi, e c'è tutto, come insomma in ogni big band, i sassofoni, i tromboni e le percussioni, la batteria e così via dicendo.
0: Leggevo che erano partiti proprio dalla tradizione del frevo e poi ovviamente hanno iniziato a contaminare, come dicevi tu, e ovviamente i cultori della tradizione hanno iniziato a criticarli ferocemente, ma questo invece li ha portati a diventare conosciuti anche fuori dal
1: Brasile.
0: Tant'è
1: che è diventato patrimonio dell'umanità.
0: Addirittura.
1: Sì, il frevo, sì, assolutamente.
0: Ma vedi, va bene. Quindi questa è la Spock Frevo Orchestra.
1: Spocchiando.
0: Con il maestro Spock.
1: Con il maestro
0: Spock.
1: Che è un sassofonista.
0: E sentiamoci questa Spocchiando, vediamo dove ci porta. Andiamo nel Pernambuco.

0: La Spock Frevo Orchestra.
1: Che pur volendola canticchiare così,
0: sì,
1: no?
0: È troppo veloce.
1: È troppo veloce anche a canticchiarla.
2: Forse troppo, un po' imprecisi nell'esecuzione.
1: Imprecisissimi, devo dire, veramente scarsi.
0: Incollati uno all'altro, incredibili.
1: Incredibile come suonano bene.
0: Giacomo dice: Spock, Iannacci direbbe perché ci vuole orecchio.
1: Esatto,
0: molto
1: esatto,
0: vero. Esatto. Roberto D'Aversa ci ascolta in macchina, ci ascoltano anche le sue due bimbe, Sofia e Beatrice, e pare che stiano molto apprezzando le tue scelte,
1: oh,
0: caro
1: grazie.
0: Dedo. Poi ci scrive, ci manda un vocale Gino da Mantova che cita anche La Freccia Nera come grande sceneggiato che aveva una grande colonna sonora.
2: Sì, di Rizzo Ortolani, il che ovviamente aprirebbe
0: tutto un altro.
2: Tutti altri capitoli, anche sulle orchestre italiane, ma quelle televisive, Gianni Ferrio.
1: Gorni Kramer, insomma.
2: È vastissimo.
1: È vastissimo.
2: Faremo
1: sì.
2: un ciclo.
1: Un ciclo delle orchestre per Stato.
0: Giuseppe da Scilla, che aveva proposto questo tema, quello delle grandi orchestre, quindi la puntata nasce anche grazie alla sua idea. Dice: bellissimo l'ultimo brano, Maestro Dedo, grande dialogo tra strumenti. Ma che si dicono?
1: Che si dicono? Secondo me, secondo me parlano d'amore tra loro.
0: Sì.
1: L'unico.
2: Parlano a 1,5 per
1: d'amore.
2: come i messaggi velocizzati.
0: Sì. Dedo, c'è ancora qualche perla per noi?
1: Allora, ci spostiamo un po' geograficamente. Andiamo verso nord e andiamo da una cantante che a te piace tantissimo, Duccio Pasqua, Joni Mitchell, con un album incredibile, Both Sides Now. Pensa che quando uscì,
0: come l'ha detto all'americana,
1: sai che la mia pronuncia inglese è perfetta, lo sai, no?
0: Bravo, cioè, bravo.
1: Questo è un album del 2000 e stava esposto alla Feltrinelli quando si compravano i dischi a Milano, mi ricordo. Io passeggiavo, andavo ogni tanto alla Feltrinelli, mi mettevo in cuffia a sentire le nuove uscite e ho scoperto lì quest'album.
3: Io ci ho passato l'adolescenza alla Feltrinelli ad ascoltare i dischi.
1: E quindi metti in play quest'album e stavo quasi per svenire, non sto scherzando.
0: Ci credo.
1: Degli arrangiamenti pazzeschi, ho detto: beh, devo comprarlo solamente per capire chi ha arrangiato questa meravigliosa orchestra.
0: E ci sei riuscito.
1: E ho scoperto che era un certo Vince Mendoza, grandissimo arrangiatore, che per questi arrangiamenti, per quest'album, usa gran parte della London Symphony, che la maggior parte delle persone conoscono come orchestra classica, ma è molto attiva da tantissimo tempo nella musica leggera.
0: Ok.
1: Bene,
0: grazie.
3: Vogliamo ascoltare.
1: You are my thrill.
0: Sì, lo so, Dedo, lo so che sono il tuo thrill, lo so. Joni Mitchell, You are my thrill, con gli arrangiamenti di Vince Mendoza.

0: Luca ha fatto bene a comprare il disco Max Dedo.
1: Sì, ha fatto benissimo, una classe infinita, come sempre.
2: E diciamo, ancora oggi dopo 26 anni, sì, sì. Mi emoziona.
0: Te lo riascolti,
2: sì,
0: con gioia.
2: Assolutamente.
0: Oggi vi meritate l'Oscar per la miglior colonna sonora di una trasmissione radiofonica di sempre.
2: Addirittura, accidenti. Ma questo è bellissimo.
0: Accidenti.
1: Orchestra il mangiadischi.
0: Franco
2: che ci... il mangiadischi è bello, eh.
0: Bello, mi piace molto. Sì, sì, grazie. Sì. Anche Riccardo dice puntata super, vi sto ascoltando al PC, vi avete fatto venire in mente le musiche dello sceneggiato Nel segno del comando, I Maigret in bianco e nero con Gino Cerbi, ci dice Edith, e insomma questa puntata ha entusiasmato i nostri ascoltatori. Qui Johnny si ispira chiaramente a Billie Holiday, dice Filippo da Parma.
2: Sicuramente è una delle grandi.
0: Maestro Max Dedo, grazie.
2: Professor Pasqua, mi dica. Grazie.
0: Allora, io intanto ringrazio veramente i tantissimi ascoltatori che ci hanno scritto. Voglio anche scusarmi con chi ha mandato degli sms, perché oggi non riusciamo a leggerli, c'è un problema tecnico, quindi scusateci se non vi abbiamo letto. E poi ringrazio Alessio Caranzetti in console, Luca Bernardini in la doppia veste di regista e esperto.
1: Grazie a voi, come sempre,
0: di bellezze musicali. Federica Forni con
3: grazie,
0: i suoi aneddoti anche quindi...
3: Io ho ammirato comunque da questa puntata come gli ascoltatori.
0: Lo so. E direi, caro Dedo, che finiamo con uno stile che ti piace molto.
2: Beh, sì.
0: Che ti si confà.
2: L'ensemble El Tren Latino, che è l'orchestra di Arturo Sandoval. È una mia vecchia passione di quando ero studente in conservatorio, sai, che ti faceva affascinare da questo trombettista che è ancora vivente, Arturo Sandoval, che aveva una tecnica talmente veloce, no?
1: Sempre potente,
2: acuti, incredibili, tecniche veloci. In qualche modo lo studente era affascinato, adesso non più, ma insomma è importante perché in qualche modo rappresenta un audace ponte artistico tra la tradizione jazz afroamericana, insomma le percussioni, insomma un miscuglio di tante cose. Arturo Sandoval è importante.
0: Beh, poi questo brano si intitola The Latin Train, quindi il John Coltrane,
2: esatto,
0: latino, dicevi,
2: esatto.
0: Luca,
1: I tempi d'oro erano poi i tempi d'oro della GRP,
2: esattamente. Tra l'altro questo è un album GRP, se non ricordo male,
0: che è un'etichetta,
1: che sì, è un'etichetta
0: che è specializzata in quel mondo lì.
2: E quindi The Latin Train, Arturo Sandoval.
0: Chiudiamo così questa puntata del Mangiadischi, tra poco il GR1 e poi l'estate in onda, e poi buon weekend a tutti, ma noi ci ritroviamo ancora per una settimana di Mangiadischi.
3: Lunedì puntuali 13:30.
2: E noi ci rivediamo venerdì prossimo
0: per l'ultima puntata.
2: Scoppiettante, ovviamente. Come sempre.
0: Grazie di nuovo a tutti, grazie Luca, Federica, Dedo, e buon weekend da Duccio Pasqua. Ciao.
2: Ciao.
0: Ciao. Ciao. Ciao. Ciao.

0: ore 15.
1: GR1.
2: Buon pomeriggio da Ferdinando Tarsitani. La scomparsa, 78 anni dopo una lunga malattia, di Emma Bonino, leader radicale, ex ministro degli esteri e commissaria europea a lungo parlamentare, ha impresso un segno nella vita della Repubblica con un impegno tenace e coerente, radicale, liberale, femminista, decisamente europeista. È stata protagonista di movimenti e di riforme che hanno inciso sul percorso della nostra società, così il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Profondo cordoglio da tutto il mondo politico e istituzionale, a cominciare dai presidenti delle Camere, il presidente del Senato Ignazio La Russa, dopo il minuto di silenzio nell'aula di Palazzo Madama, ha ricordato le numerose battaglie portate avanti dalla Bonino. Anche il vice premier Tajani ne sottolinea il grande sentimento europeista che, scrive, ci univa. Ci ha insegnato, dice Luca Zaia della Lega, che la politica può essere coerenza e stile. Emma ci ha lasciati ma non ci lascerà mai, sottolinea il suo partito Più Europa, che definisce Bonino una delle protagoniste più lucide, coraggiose e libere della storia politica del nostro paese e del mondo libero. Grazie per tutto quello che ci ha insegnato, il ricordo di Elly Schlein. Il leader del Movimento 5 Stelle Conte sottolinea le tante battaglie per la libertà e i diritti civili e sociali. Ha segnato la storia del paese, così Nicola Fratoianni, Alleanza Verdi Sinistra. E anche dalla premier Giorgia Meloni arrivano parole di cordoglio e ammirazione per Emma Bonino. La presidente del Consiglio questa mattina ha partecipato al Festival del Riso a Vercelli. L'evento si è aperto con un minuto di silenzio proprio in memoria di Bonino e dell'ex ministro Raffaele Costa, l'inviata.
3: Io e Emma Bonino siamo state due donne, insomma, veramente molto distanti sui contenuti. Questo non mi ha mai impedito di rispettare la persona, la sua competenza, la sua autorevolezza.
4: Questo è il ricordo di Giorgia Meloni, che poi annuncia le esequie di Stato per Emma Bonino e l'ex ministro Raffaele Costa e torna sulla legge elettorale.
3: Gli italiani avranno la possibilità di scegliere la coalizione, il premier, il programma, il parlamentare. Per quello che riguarda il centrosinistra, mi pare francamente poco credibile che ci si dica che non è abbastanza, per esempio sulle preferenze, quando le preferenze mancano in questa nazione per l'elezione del Parlamento da oltre 30 anni e quando non più di un mese fa la sinistra festeggiava con lo champagne in aula per aver affossato l'emendamento che le introduceva.
4: La premier conferma l'arrivo di misure mirate contro il caro carburanti la prossima settimana, poi rilancia il nucleare, la strategia di un mix energetico per difendere l'autonomia dell'Italia, in particolare sul riso assicura tutela del Made in Italy di fronte a prodotti contraffatti e indica Maurizio Martina come candidato italiano alla direzione della FAO. E sull'affermazione della FDENSA, Sonia dice che la Gross Coalizione non dà risposte chiare ma nessun parallelismo con l'Italia, perché il governo italiano le dà sull'immigrazione. Da Vercelli con Carlo Boninsegna, Carla Macrellino, GR1.
2: Legge elettorale mattinata al Senato, al voto gli emendamenti, cade la cosiddetta norma anticespugli o antiframmentazione prevista dal testo uscito dalla Camera, perché per il calcolo del premio di maggioranza varranno anche i voti sotto la soglia del 3%, sale il numero delle firme necessarie per presentarsi alle elezioni per i partiti attualmente non presenti in Parlamento. L'esame del provvedimento per oggi è sospeso, si riprende lunedì, martedì il voto. 25 anni fa l'attacco terroristico dell'11 settembre, negli Stati Uniti è iniziata una giornata di lutto per commemorare i quasi 3.000 morti a New York, al Pentagono e nello schianto di un aereo in Pennsylvania.
5: È iniziata da poco e sta entrando nel vivo la commemorazione del 25esimo anniversario della strage terroristica dell'11 settembre. Come annunciato, il presidente Trump non ha scelto di essere a Ground Zero, ma sarà il Pentagono a fare da sfondo al suo atteso discorso. A New York invece c'è il presidente di allora, George W. Bush, che in queste ore ha ricordato come si è trovato improvvisamente trascinato in guerra. Con lui, nei pressi del luogo dove i terroristi di Al-Qaeda colpirono le torri, il vicepresidente J.D. Vance, in rappresentanza dell'amministrazione Trump, e gli altri ex presidenti Biden, Obama e Clinton. Con loro anche il sindaco di New York Mamdani, il primo musulmano della storia, capo della Grande Mela, una novità che ha infastidito diversi a destra che hanno contestato la sua presenza. A Ground Zero, dove le campane sono tornate a suonare poco fa, negli orari esatti degli impatti degli aerei che fecero la strage, prenderanno la parola solo i familiari delle vittime per ricordare uno ad uno i nomi di chi perse la vita, un elenco che 25 anni dopo resta di dolorosa memoria. Azzurra Meringolo, GR1.
2: caso del Mastro, la Procura di Roma solleverà un conflitto di attribuzione davanti alla Corte Costituzionale per il caso delle chat tra l'ex sottosegretario alla giustizia e Mauro Caroccia. Quest'ultimo è indagato per riciclaggio e intestazione fittizia di beni nell'inchiesta sul ristorante Bisteccheria d'Italia. Obiettivo dei magistrati: far annullare la decisione con cui la Camera ha negato l'acquisizione dei contenuti del telefono di Caroccia. Ora la musica, per noi il nuovo singolo di Geolier, un duetto con Achille Lauro che il rapper napoletano definisce collega e amico, la loro prima collaborazione in studio. L'intesa tra i due è nata sul palco dello Stadio Olimpico di Roma, dove Lauro è stato ospite di Geolier. Intanto, dopo un'estate di concerti sold out, Geolier guarda già la prossima con 6 date in programma al Maradona di Napoli per oltre 300.000 spettatori. Anche Achille Lauro lancerà un tour negli stadi nel 2027 con 10 appuntamenti. E con questo è tutto, buon proseguimento d'ascolto.
0: L'estate in onda.
1: Venerdì, siamo pronti per l'ultima puntata di questa settimana di L'estate in onda. Io sono Marcia Valetutti Carbone, qui con me
6: Valentina Poggi, sempre con te.
1: Sempre con me, ormai siamo una coppia fissa qui su Radio 1 e siamo diventate amiche anche nella vita.
6: Confermo.
1: Beh, il venerdì c'è sempre questo clima frizzante perché siamo pronte per il weekend, Vale.
6: Siamo pronte per il weekend e poi questo weekend è un weekend speciale, un weekend di festeggiamenti, quindi insomma staremo ancora di più insieme, dai.
1: Vogliamo dire ai nostri ascoltatori cosa faremo domenica insieme?
6: In grande ritardo, a più di un mese di ritardo,
1: festeggiamo
6: il compleanno di Marzia.
1: Perché io sono un'inguaribile romantica e amo festeggiare con i miei amici sempre, dato che sono nata in estate, per forza di cose devo festeggiare a settembre. Che vogliamo fare?
6: E quindi insomma dopodomani, se volete, siete tutti invitati al compleanno, al buon non compleanno di Marzia.
1: Vabbè, non so tutti quanti, però magari scriveteci al numero della diretta, che è il 335-699-2949, e vi faremo sapere insomma l'indirizzo e via discorrendo.
6: Quindi, fortunati che avranno accesso al party appunto del buon non compleanno di Marzia.
1: Ma oltre a farci sapere se volete venire al party di domenica, al numero della diretta rispondete anche alla domanda del giorno, perché il quesito oggi è: immaginate di avere in mano una bacchetta magica e di poter cambiare vita da un giorno all'altro, anzi da un secondo all'altro, cosa scegliereste tu, Vale?
6: Oddio,
1: dobbiamo
6: un attimo
1: essere...
6: di silenzio, si sono chiuse le danze. No, io in realtà vorrei continuare a fare questo lavoro, quindi non vorrei cambiare, vorrei avere la possibilità di continuare, quindi questo.
1: Ma tu lo sai che non accetterò questa risposta e dopo aver sentito il brano dovrei darmi
6: un'altra. Te la dico, vogliamo andare sul materiale?
1: Sì.
6: Voglio diventare miliardaria.
1: Bene.
6: E gestire, attenzione, molto bene i miei nuovi patrimoni, i nuovi possedimenti, perché in realtà quello che si ha va anche donato, quindi non terrai tutto.
1: Ecco, ti ricorderesti di me?
6: Certo.
1: Bene.
6: Domenica, no? Subito, una bella bustarella. Il compleanno.
1: Speriamo allora che questa bacchetta magica ti arrivi prima di domenica.
6: Subito, deve arrivare subito.
1: In modo che puoi farmi un bel regalo di compleanno.
6: Certo.
1: Se volete sapere io invece cosa sarei stata,
6: cosa
1: se non fossi stata in questo momento qui, io ve lo dico dopo aver ascoltato l'ultimo singolo della cantante milanese Malika Ayane, che è uscito ben venerdì scorso, quindi fresco. E inoltre questo brano racconta la malinconia della fine della stagione estiva, quindi adattissimo a questo momento. Detto tra noi, qui all'Estate in Onda, Radio 1.

0: Se aveste la possibilità di cambiare vita, cosa vorreste fare? Questa è la domanda che abbiamo posto ai nostri ascoltatori qui all'Estate in Onda su Radio 1. Io sono Valentina Poggi e con me...
1: Io sono Marzia Valetutti Carbone e in questa puntata noi abbiamo qualcuno che ci ha raggiunto.
0: Ci è venuto a bussare alla porta e tra l'altro insomma è una persona che su Radio 1 viene volentieri perché bazzica un po' in qualche modo i quartieri della RAI per il suo lavoro. Lui è un regista, è uno sceneggiatore, è un produttore cinematografico, Alessio Di Cosimo. Ciao Alessio.
2: Ciao, ciao a tutti, grazie.
1: Alessio, ciao. Grazie a te. E oltretutto, tra le varie cose, tu sei stato anche dall'altra parte della macchina da presa, perché hai esordito a teatro come attore per poco tempo, perché poi il tuo sogno era quello di diventare un regista e ci sei riuscito.
2: Sì, sì, ho iniziato con il teatro proprio perché appunto giovanissimo era un po' più facile avvicinarsi al teatro, anche autoproducendomi gli spettacoli, no? Che con la macchina da presa sicuramente sarebbe stato più difficile. Quindi ho iniziato col teatro e appena ne ho avuto la possibilità ho cominciato a fare i primi cortometraggi da solo, me li scrivevo, me li dirigevo, e proprio grazie a Rai, perché poi da un certo punto in poi i primi cortometraggi, forse dal terzo cortometraggio che ho fatto, tutti gli ultimi che ho fatto sono stati acquistati da Rai, quindi da lì ho cominciato a crescere la mia carriera e sono passato poi ai lunghi, ai documentari, ai film
0: ed eccoti
2: quello
0: qua.
2: Che sto facendo ora. Sì.
0: E alla fine sei
1: arrivato qua
0: all'Estate in Onda con noi. Senti Ale, tu hai insomma un nutrito numero di cortometraggi, di docufilm molto belli, molto interessanti, sono tutti focalizzati sul reale, sulla realtà, e vai proprio a toccare l'anima delle persone che sono poi le protagoniste dei tuoi docufilm, e uno in particolare sono sicura che tu ci tenga, che è appunto Come un padre, il docufilm emozionante ritratto di Carlo Mazzone. Cosa ti ha lasciato quell'esperienza e perché hai scelto Carlo Mazzone come protagonista?
2: Ma quella è un'esperienza che porterò sempre con me, è stato veramente tutto magico dal momento in cui incontrai la famiglia Mazzone e gli chiesi appunto, no? Io avevo Mazzone, lo conoscevo come personaggio, poi da romano.
0: Certo, chi non conosce Carletto Mazzone,
2: quindi dissi, secondo me va fatto un documentario su Carlo Mazzone. La famiglia all'inizio dice, no sai, forse no, perché documentario, magari un domani, non lo so. E io ho insistito tantissimo, sono stato veramente proprio a far pressing per rimanere in tema calcistico, perché credevo veramente in questo lavoro, in questo progetto.
0: Avevo
2: ragione, insomma il progetto è andato molto bene, è piaciuto tantissimo.
0: Tra l'altro hanno partecipato insomma tantissime persone del mondo dello sport, vedi Totti, mi ricorderai appunto
2: Baggio, Guardiola, Pirlo, Materazzi, ho intervistato personalmente tutti, e la cosa bella appunto che quando chiamavo io o qualche collaboratore
0: rispondevano
2: subito,
0: sì,
2: cioè abbiamo chiamato a Manchester, Guardiola allenava in Manchester City, si giocava la Champions in quel periodo, certo. Eccetera, e mi hanno dato subito appuntamento, cioè, venite a Manchester perché per Carletto voleva subito, sì, e lì mi hanno detto, dice, guarda c'è gente in attesa un anno e mezzo per intervistare Guardiola, e quindi insomma lì ho capito la forza di questo personaggio e quello che aveva segnato. Io poi anche lì il calcio era il protagonista, sì, ma mi sono soffermato sulle persone
1: dietro al personaggio, e questo ha fatto sì che il tuo documentario poi fosse visto anche da tanti non addetti ai lavori, che quindi il calcio non lo amano. E a breve ci sarà anche un compleanno, il 30 settembre, il compleanno di questo documentario.
2: Un anniversario importante, il 30 settembre è il giorno in cui Carlo Mazzone fece la famosissima corsa che lo ha reso famoso in tutto il mondo, no? I meme pure che sono usciti un po' ovunque negli anni. Sono 25 anni che Mazzone fece quella famosa corsa sotto la curva dei tifosi dell'Atalanta a urlare un po' di parole non ripetibili
1: che non possiamo ripetere qui su Radio 1.
2: Se faccio il 3-3 vengo sotto la curva.
0: Allora, noi abbiamo chiesto ai nostri ascoltatori insomma se avessero la bacchetta magica in qualche modo per poter cambiare vita, cosa vorreste fare? Ci stanno rispondendo in tantissimi.
1: Leggiamo un messaggio da Luca
0: che dice: vorrei essere rimasto lontano da chi mi ha fatto del male. In effetti non ha tutti i torti, caro Luca,
1: però puoi sempre allontanarti ora.
0: Certo, non puoi tornare indietro, però puoi farlo adesso, una scelta che si può fare. Allora, rimaniamo in sospeso con questa domanda perché poi la voglio fare anche te. Tu pensaci, caro Alessio, e ora c'è Anastasia, Left Outside Alone su Radio 1.

0: il 2004 quando Anastasia è uscita con questa canzone Left Outside Alone, che veramente ci ha fatto sognare e ballare. Oltretutto io adoro Anastasia, attualmente è impegnata in un tour, in un progetto mondiale, questo tour che si chiama Symphonic Revolution. Quindi ascoltatori, fateci sapere se per caso siete andati al concerto di Anastasia e mandateci anche le foto, il numero della diretta che ricordiamo è il 335-699-2949. Ma cara Valentina, noi
1: bella cosa essere stati al suo concerto, tanta roba, se fosse.
0: Io la amo, l'ho sempre amata dai tempi veramente, da tempi non sospetti era nella mia playlist. Prima di ascoltare la meravigliosa Anastasia ci eravamo lasciati con una promessa
1: in sospeso,
0: ovvero che Alessio Di Cosimo, regista, sceneggiatore, produttore che è qui con noi, ci deve dire lui cosa avrebbe fatto nella vita se non fosse stato un regista, perché oggi la domanda del giorno è proprio questa: se aveste la possibilità di cambiare dall'oggi al domani la vostra esistenza, cosa
1: dall'oggi all'oggi anche
0: dall'oggi comunque, sì, oggi a domani, insomma a seconda dei tempi che richiede la magia, non
1: certo.
0: So. Alessio,
2: allora bacchetta magica, prenderei mia moglie e mio figlio, me ne andrei in un bel paesino davanti al mare, 12 mesi di sole, non caldissimo però,
1: la temperatura
2: 25-29,
1: settembrino,
0: quindi non Roma in questi giorni, no.
2: Senza traffico, senza caos, però vorrei comunque girare almeno un film ogni 5-6 mesi.
0: Perché okay, ami il tuo lavoro e questa cosa è stupenda. Sì. Ma gliela spoileriamo la sorpresa ad Alessio Di Cosimo?
1: Quella che vediamo già là dietro?
0: Sì, ma lui non lo sa.
1: Se ti giri,
0: vedi che c'è nello schermo dietro di te?
2: Ah.
1: C'è la nostra Nicole Orlando, che è la protagonista dell'ultimo docufilm di Alessio, che si chiama, ricordiamo, intanto salutiamo Nicole. Ciao Nicole!
2: Ciao Nicole! Si chiama Niente di Speciale.
1: Ciao! Che poi Nicole è bellissima, bravissima, cioè che sa fare, cioè poliedrica la nostra Nicole, perché lei, dovete sapere, oltre ad essere appunto la protagonista di Niente di Speciale, è una atleta
0: paralimpica
1: plurimedagliata, cioè porta il nostro tricolore in giro per il mondo e lo sventola ad ogni occasione. Nicole,
3: dimmi.
0: Tu sei detentrice di tantissimi record europei e anche mondiali nel lancio del giavellotto, poi nel salto in lungo e anche nel triathlon, ma come mai ti sei appassionata così tanto a queste discipline?
3: Che dire, io lo sport ho iniziato da piccola, però un anno ho fatto in piscina e poi tre
0: anni. E poi il resto è storia.
3: Sì, tutta la storia dello sport, sì, ho praticato.
1: Ma sei bravissima.
3: Sacco.
1: Tra l'altro ti ha citato anche il presidente Mattarella.
3: Sì, quello sì.
0: Che emozione è stata?
3: È stata...
0: Non capita mica tutti i giorni di essere citata dal presidente Sergio Mattarella come esempio per l'intero paese, quindi complimenti.
3: Grazie, molto gentile.
2: Nicola apparecchiava la tavola perché era la notte di Capodanno, col classico discorso di Capodanno del Presidente della Repubblica. A un certo punto il Presidente della Repubblica la nomina, quindi lei ha detto: mamma, ma io non ho fatto niente, aveva paura che fosse stata nominata dal telegiornale, dal TG per qualcosa. Invece Mattarella diceva: Nicola Orlando è un esempio per il nostro paese, insieme a altre due donne, no?
1: Che era Cristoforetti,
2: sì.
0: Per la sua grinta e determinazione, che tu racconti in maniera esemplare in questo documentario Niente di Speciale, di cui tu, Nicole, sei la protagonista. Sei stata contenta di vestire i panni anche dell'attrice?
3: Sì, sono molto felice di raccontare la mia storia, la mia vita, i miei familiari, la mia famiglia.
1: E di essere a Radio 1 oggi con noi?
3: Sono molto, molto felice di stare con voi, ovviamente.
0: Sì, diciamo che tra le cose che abbiamo citato, forse è un po' la meno emozionante, tra medaglie europee, mondiali,
1: i record
0: del Presidente della Repubblica, film da protagonista, stare qui su Radio 1, immagino.
1: Vabbè, però fa curriculum.
0: Scusa.
2: Ha fatto pure Ballando con le Stelle.
0: No, ma dai, ce lo dici tu così.
3: Sì.
1: È una ballerina lei, Nicole.
0: Nicole, ma sei troppo umile, raccontaci di Ballando, noi ora vogliamo sapere tutto.
3: Ballando con le Stelle è un'esperienza meravigliosa, però prima ho fatto un provino prima
2: con Carole Smith.
3: Con la, Sì, ecco il giudice di Carole Smith che mi ha dato un po' di femminilità.
1: Certo, ti ha aiutato, ti ha seguito, comunque ha visto poi il tuo talento anche nella danza e ha detto a sto punto prendiamo Nicole, scritturiamola anche per Ballando con le Stelle. Nicole, io voglio chiedere invece insomma ad Alessio, che è stato il tuo regista, com'è stato lavorare con Nicole e soprattutto in questo docufilm che è appunto Niente di Speciale, che tra l'altro ricordiamo è in onda su Rai Play. Com'è stata l'emozione di lavorare comunque con Nicole, che è un atleta di fama mondiale?
4: Sentiti libero di dire ciò che vuoi, non ti importa lei, insomma.
2: No, Nicole è una forza, e questo non lo dico tanto perché hai fatto il documentario, è una forza. Nicole è una forza perché comunque quando stavamo con lei sono stato molto insieme a lei, passavo le giornate, no? Mi piace molto quando faccio i documentari di vivere a contatto con i protagonisti dei documentari, quindi vedere la loro routine, quello che fanno, ed è una forza. Dovunque andava, si allenava, andava a lavorare. Nicole lavora la mattina in una cooperativa, tutti i pomeriggi si va a allenare, e anche durante Ballando con le Stelle lei faceva le prove agli studi Rai e si andava ad allenare. Quindi poi dall'oggi al domani dice: dopo domani devo partire, vado in Australia per i mondiali. Quindi prende l'aereo
1: e all'improvviso uno non se l'aspetta, Nicole prende l'aereo e va solo a fare i mondiali,
2: e tutto questo lo fa sempre con il sorriso, con il sorriso, sempre con la forza, sempre con l'ottimismo.
4: E questo è un insegnamento incredibile, perché poi tu attraverso i tuoi documentari vuoi raccontare qualcosa e vuoi anche lasciare un messaggio, però poi alla fine ne esci tu in primis arricchito dalle storie che racconti.
2: Assolutamente sì. Per me è un viaggio, ogni documentario, ogni film per me è un viaggio. In quel viaggio, come in tutti i viaggi, prendo qualcosa, mi rimane qualcosa e mi arricchisce tantissimo. Nicole mi ha insegnato tanto, mi ha trasmesso tanto. Nicole, le persone, gli intervistati che hanno raccontato Nicole, perché sono andato a casa di Gianni Morandi, siamo venuti a intervistare Milly Carlucci, abbiamo intervistato Xavier Zanetti, e tutte queste persone comunque quando intervisto qualcuno tendo a prendere qualcosa.
4: Che non sono nomi facili, come dicevamo prima, poi detto così sembra semplice, ma i nostri ascoltatori devono sapere, e io ti posso capire, perché insomma intervistare questi nomi non è esattamente scontato, prima che ti rispondono, quindi complimenti. Nicole, ma tu che messaggio vuoi lanciare tramite questo documentario Niente di Speciale, di cui sei la protagonista? C'è qualcosa che speri arrivi ai tuoi coetanei, alle persone che ti vedono?
3: Comunque io sono veramente felice che mi state seguendo su Instagram, su Facebook, e sono molto felicissima, e voglio solo dare un messaggio a tutti i ragazzi che devono non mollare mai.
4: Brava.
3: E vietate dire non ce la faccio, in bocca al lupo per tutto il vostro l'impegno.
1: Grazie.
3: E buon studio a tutti voi.
1: Grazie Nicole, è un messaggio splendido che ci stai lasciando qui ai microfoni di Radio 1. Io ti chiedo un'ultima cosa prima di salutarci, ma adesso che hai intrapreso anche la carriera da attrice, quindi oltre allo sport, al lavoro eccetera, cosa vuoi fare da grande?
3: Da grande non lo so cosa potrei fare, non so.
4: Per ora ti riesce tutto bene, quindi puoi anche continuare così.
3: Beh, lo sport per me mi piace e voglio impegnare molto bene, voglio allenarmi duramente, lo sai che io non mollo mai.
1: Brava.
3: Però, e in più sto anche lavorando in cucina tutte le
1: sei
3: mattine.
1: Sei pure chef, vabbè, ma Nicole, cioè sei incredibile. Sei incredibile, cosa non sai fare, cara Nicole? Cosa non sai fare? Allora, noi ti ringraziamo.
4: Oltretutto, scusami, Valentina, ci è arrivato un messaggio da un ascoltatore per Nicole che scrive: grande Nicole, sei bravissima, continua così, noi siamo con te. E ci tenevo a salutarti.
1: Bello,
4: con
1: brava,
4: belle
1: Marta,
4: parole.
1: Me l'ero perso perché stavo parlando e guardando Nicole, quindi grazie, Marta.
4: No, noi non siamo multitasking come lei, noi non possiamo ballare, vincere medaglie, girare film, ci accontentiamo.
1: Esatto, ci accontentiamo. E allora, grazie Nicole di essere stata qua con noi, e ti seguiremo in tutti i tuoi prossimi successi, sportivi e non.
3: cliccate anche mi piace.
1: Brava,
3: ecco.
1: Sui social media di Nicole Orlando. Ciao Nicole.
2: Ciao Nicole.
1: Ciao. Allora invece noi continuiamo perché l'Estate in Onda continua. Alessio, tu resta ancora con noi. Ora Onda Verde.

0: In questa direzione si è verificato un incidente, 3 i chilometri di code al momento. Ancora in Emilia Romagna, nel tratto però della 1, un incidente anche tra Parma e Reggio Emilia in direzione di Bologna. E ancora 4 chilometri di code per un incidente tra Ramo Casalecchio e Modena Sud in direzione di Milano. E chiudiamo proprio a Milano, in tangenziale ovest, 2 chilometri di code tra Settimo Milanese e Baggio Cusago in direzione della A1. Per il momento è tutto, buon proseguimento di ascolto su Radio 1 e buon viaggio.
1: In collaborazione con il CIS. L'estate in onda.
2: 15:32, inizia ufficialmente la seconda mezz'ora di L'estate in onda. Io sono Marzia Vritutti Carbone, con me e Valentina Poggi.
3: C'è anche il nostro Alessio Di Cosimo, che è regista, sceneggiatore, e tra l'altro abbiamo avuto anche la protagonista Nicole Orlando, che si è connessa fino a poco pochi minuti fa con noi, appunto protagonista dell'ultimo docufilm che è Niente di speciale.
2: E oltre a questo, tu hai firmato tantissimi progetti nel corso della tua carriera, anche un progetto indipendente che ha varcato i confini nazionali, perché il tuo Barber Ring è stato visto e trasmesso anche all'estero. Ma che effetto ti fa vedere come i tuoi progetti siano apprezzati anche fuori dall'Italia?
4: Ma è sempre una grande soddisfazione, perché poi riuscire a fare film che piacciono anche fuori vuol dire che hai toccato delle corde, delle emozioni che sono universali. Hai citato Barber Ring, una cosa che a me ha emozionato molto per Barber Ring, che è la storia di questo ragazzo di nato nelle case popolari, Manuel Ernesti. E Barber Ring è stato premiato quando uscì ad un festival molto importante, che è il Biography Film Festival, che è un festival dedicato alle biografie, e venne proiettato all'interno del carcere minorile di Bologna. E siamo stati invitati, io e il protagonista Manuel Ernesti, a parlare con i ragazzi di questo carcere minorile, perché il documentario cercava di trasmettere proprio questo valore, nel senso, anche se nasci in realtà difficili, in situazioni molto difficili familiari, puoi sempre scegliere di cambiare strada
2: e di avere, a proposito del tema del giorno, se avessi una bacchetta magica e potessi cambiare la tua vita. Senti Alessio, tu rimani con noi perché a breve ci raggiungerà un tuo collega, però non ti diciamo il nome perché a noi piace tenervi sulle spine, sia gli ospiti sia gli ascoltatori. E adesso ascoltiamo qui all'Estate in Onda My Body Isn't Ready su Radio 1.

0: E in risposta alla domanda del giorno che abbiamo posto qui all'Estate in Onda, se aveste la possibilità di cambiare vita oggi, anche oggi stesso, cosa vorreste fare? Ci state scrivendo in tantissimi, vi voglio leggere il messaggio di Guido. Lui vorrebbe fare il pilota di jet militari. Purtroppo ai tempi lo hanno scartato alla visita di ammissione all'Accademia Aeronautica per una lacuna nella vista e lì ha scoperto di essere discromatico, quindi comunque vorrebbe realizzare in qualche modo il suo sogno. Cara Marzia,
1: mai dire mai nella vita, non bisogna mai demordere, come ci ha insegnato la nostra Nicola Orlando, che è stata prima in collegamento con noi. Non mollate mai, quindi quale migliore augurio per il nostro ascoltatore. E qui con noi c'è anche Alessio Di Cosimo, che sa perfettamente cosa significhi non mollare nella vita. Lui voleva fare il regista e lo è diventato, hai firmato tantissimi capolavori e oltre a te ci ha raggiunto, te lo avevamo promesso prima, che c'era qualcuno che stava per bussare alla nostra porta, allora è arrivato il momento di dargli il benvenuto.
0: E diamo il benvenuto a un attore, un conduttore televisivo, ma scrive anche libri, un volto amatissimo della televisione, soprattutto Rai, e conduce l'Albero Azzurro insieme a Dodò. Lui è Andrea Beltramo. Ciao Andrea!
2: Ciao a tutti, ciao Marisa, ciao Valentina, ciao ciao ciao!
0: Ciao, ciao, benvenuto! Ma Dodò dove sta però?
2: Grazie per questo invito. Sta facendo la nanna. Questa è la domanda
1: si fa
2: che ci fanno sempre i bambini. E la risposta è fa la nanna.
1: Fa la nanna, veramente si fa desiderare. Mica noi potevamo pretendere di averlo così.
0: No, poi è piccolino anche lui, sono le 15, questa è l'ora del pomeriggio, sonnellino.
1: Ah, quanto mi unirei anche io, guarda,
2: esatto,
1: per un bel pisolino pomeridiano.
2: Al massimo 3 anni, Dodò.
0: Piccinino. Cioè, tre anni con qualche zero dietro, 3000 forse.
1: Sì. Siamo coetanei quasi. Senti Andrea, tu non puoi sottrarti a quella che è la domanda del giorno. Noi l'abbiamo chiesta ad Alessio Di Cosimo, che voleva scappare, ma abbiamo chiuso tutto a chiave, quindi è stato costretto al sequestro di persona. Tra un po' ci vengono a bussare, ci arriva l'avviso del pubblico ministero. No, a parte gli scherzi, Andrea, se tu avessi potuto, anzi avessi la possibilità adesso di cambiare vita e di essere altro da quello che sei oggi, cosa saresti? Un po' un giro di parole,
2: allora,
1: hai capito?
2: Vorrei essere uno scrittore, ritirarmi in un'isola a scrivere lontano dalla civiltà, da tutto, e scrivere, basta.
1: Però è barato.
2: Però deve essere affacciata sul mare.
1: Però è barato perché tu sei anche uno scrittore di romanzi thriller.
2: Sì, ma vorrei essere quello scrittore che ancora non sono.
0: Ah, ok, ok. Tra l'altro ti accomuna la vicinanza e il desiderio, insomma, di affacciarsi al mare, ti accomuna con il nostro Alessio Di Cosimo, che è qui, che prima, insomma, per diciamo rispondere alla nostra domanda, il desiderio era di una casetta al mare, vista mare, per stare qualche mese lì con la moglie e col suo figlio, quindi insomma in qualche modo hanno qualcosa in comune.
1: Vedi che alla fine di questa diretta fanno le valigie e partono tutti quanti.
0: Chissà, ci mollano qua. Senti,
2: è un po' un sogno di tutti. C'era una canzone di Bruno Lauzi che voleva un ufficio in riva al mare, che è bellissima, non so se ve la ricordate.
0: E la vado a riascoltare dopo me la
2: ho
0: tu.
2: Pescato nel passato.
0: Sì, lo so, infatti per quello me l'hai ricordata, però la voglio risentire.
1: Ce la vuoi accennare tu?
2: No, meglio di no.
0: Preferiamo,
2: però
0: non vuoi fare il cantante? No.
2: No, probabilmente, però adesso no.
0: Ma Andrea, l'Albero Azzurro, ancora la sigla quella, l'Albero Azzurro, un posto di amici, sempre quella?
2: Sì. La sigla è sempre quella, viene ricantata con magari strumenti un po' più moderni.
0: Sì.
2: Soprattutto cambiamo ogni edizione le immagini, quello sì.
0: Diciamo
2: una volta
0: quello.
2: Arrivo sul trenino, Dodò spunta dall'alberello, Laura arriva di corsa in un parco, ecco, cambiano quello. E la giriamo sempre su un green screen dove scaliamo delle scale finte, no?
0: Sì.
2: Facciamo così,
0: okay.
2: E poi dopo sotto ci mettono le scale vere, quindi sono quei momenti che ti sei un po' stupido, poi guardi e in effetti sembri stupido.
0: Però poi viene bene, la resa è giusta.
1: La resa è giusta.
0: Sai cosa mi piace di Dodò? Quei ciuffini che c'ha sulla testa.
1: Carino, possiamo chiedere al parrucchiere di Dodò. Ha un'esclusiva.
2: Sono tre.
0: Tre ciuffini.
2: Sono tre quei ciuffini, sono proprio 1, 2 e 3. Sembrano anche piuttosto instabili, però resistono da 30 anni.
1: Noi verso le 3:40 iniziamo sempre un po' a degenerare,
0: sì,
1: con le domande, con le cose.
0: Sì.
1: Senti Andrea, tornando un attimo nei ranghi della serietà, ma tu abbiamo detto che la sigla dell'Albero Azzurro dal 2005 ad oggi è rimasta pressoché uguale.
0: Da 30 anni, e anche da quando ha iniziato lui nel 2005,
2: quindi.
1: Ma cos'è che cambia? Perché un programma, per rimanere attuale, deve necessariamente adattarsi un po' ai tempi che cambiano. Allora mi domando, qual è il linguaggio ad oggi per parlare con i bambini, con i ragazzi? Com'è cambiato nel tempo?
2: Ma lo sai che questo è un dibattito aperto continuamente, non è cambiato quasi di una virgola l'albero azzurro, forse è per questo che funziona, perché è praticamente il linguaggio che si usa con i bambini, perché chi ha figli fa quei giochi a casa molto semplici, inventa una barca con dei cuscini, si inventa una storia appunto di pirati una volta, di un'avventura in un bosco a cercare un tesoro con una mappa. Quello è sempre lo spirito dell'albero azzurro e secondo me è eterno, perché i giochi con i bambini, anche se ci sono le tecnologie, ma a un certo punto questi tecnologie poi le posano e fanno i giochi tradizionali, no?
0: Certo, e tornano a Dodò. Ma Alessio, tu lo faresti un docufilm su Dodò e su Andrea anche a questo punto che sta qui?
3: È una bella idea, lo sai?
0: Vero?
3: È una bella idea.
0: Ragazzi, comunque io lo so, sono una problem solver, una creativa, voglio dire così, in diretta su Radio 1, cioè, visto che idea che ti ho dato?
3: Bella idea, documentario su Dodò.
0: Io però voglio fare la comparsa a sto punto, perché voglio conoscere Dodò e soprattutto Andrea, che anche certamente anche Marzia,
1: perché me lasciate a casa.
0: No, non sia mai,
1: trovate un ruolo anche per me in questa compagine,
0: qualcosa faremo. E ti chiedo, a proposito di, insomma, abbiamo parlato di Dodò, stiamo parlando con Andrea, che si occupa comunque in qualche modo anche di bambini, invece tu ti occupi anche spazi, caro Alessio, e ti occupi anche di terza età, e hai fatto una commedia che si chiama L'età giusta, che appunto dava voce alle persone un po' più grandi, no?
1: Interpretata da dive,
0: da delle dive.
1: Dive.
3: Tra l'altro io penso che sia collegato poi i bambini e gli anziani, no? Perché quel cerchio della vita che parte da lì e ritorna, quindi penso che sia un gancio importante. Dive, sì, c'era Valeria Fabrizi, Giuliana Lo Iodice, Gigliola Cinquetti,
0: certo,
3: e Paola Pitagora.
1: Gigliola Cinquetti che cantava anche
3: Non ho l'età.
1: Senti, ma qualche lite un po', perché quando si interfacciano delle
0: queste personalità
1: così straripanti, necessariamente c'è qualche piccolo incidente di percorso.
3: Ma ragazze, non è facile, cioè, il film era girato in gran parte delle scene in un pulmino, perché era un road movie, quindi loro viaggiavano su questo pulmino e io avevo la postazione di regia, diciamo, un po' distante dal pulmino, con le cuffie e le radioline, no?
0: Fantastico.
3: E quindi in cuffia sentivo sempre che spesso nelle pause tra un ciak e l'altro loro litigavano per le battute. Questa battuta era mia.
0: No.
3: Ma no, questa era. Allora ogni tanto io mi alzavo andavo lì, che succede? Signor regista, può dire alla signora, no?
0: Perché loro, certo,
3: che la battuta questa lei l'aveva data a me? Allora stavo lì che c'è. Dico sì, guarda, mi sono dimenticato io, errore mio, abbiamo fatto questo cambio prima durante una prova e la battuta è lei, perdonami. Ah, va bene.
1: Ok, e quindi, cioè della serie non aprite quel pulmino quando viaggiate.
0: Esatto, ma poi riappacificate davanti a un tè, di solito le signore, insomma, sono...
3: No, davanti a calice di vino, la sera io andavo a letto presto perché c'avevo l'ansia che la mattina, e loro rimanevano a fare bisbocce in hotel fino a tardi, la mattina s'alzavano... belle vispe e freschissime, quindi in realtà mi sono sentito molto più,
0: sarebbe stato carino
3: esserci io.
0: E invece, caro Andrea, qualche aneddoto, qualche dietro le quinte appunto di degli spettacoli teatrali che magari a cui hai partecipato, perché ricordiamo appunto tu non sei soltanto conduttore dell'Albero Azzurro ma fai anche teatro, qualche aneddoto curioso che ci vuoi raccontare qui a Radio 1? Che ti è capitato?
2: Ma guarda, in teatro in questi anni ne sono successe veramente di tutti i colori, di attori che non entravano, che magari qualcuno aveva fatto veramente tardi la sera e si era addormentato dietro le quinte proprio così. Non lo trovavamo e poi non trovavamo, sì, addormentato da questa cosa.
0: Perché sì, è stancante, ma sempre comunque tornando... è faticoso.
2: Sì, perché soprattutto al domenica pomeriggio.
0: Ok.
2: Quando si fa la replica il sabato sera.
0: Certo.
2: Esatto, il pranzo domenicale che io evito di farvi, sennò ti viene quella botta di sonno. Però comunque magari fai tardi, ti sopravvaluti, arrivi in teatro, sei una parte piccola che entri nel secondo tempo e ti metti un attimo dietro le quinte, è finita. Deve esserci qualcuno ogni tanto che ti fa così, perché rischi di addormentare.
0: Che rimani là sulla sediolina e si rovina tutto, non si va in scena. Allora, caro.
2: No, poi ti vengono a prendere.
0: Esatto. E tu sei in fase REM e vabbè.
1: Andrea, rimani con noi, perché abbiamo altre cose da chiederti. Sì.
0: Resta con noi e ora andiamo al 70° Festival di Sanremo, dove c'era Elodie che si è classificata al 7° posto con Andromeda qui su Radio 1.

0: E lei era Elodie con Andromeda, singolo estratto dal terzo album in studio dell'artista intitolato This is Elodie. E noi siamo qui, io e Valentina Poggi, insieme ad Andrea Beltramo.
1: Ma This is l'estate in onda.
0: E This is l'estate in onda, come assolutamente dimenticarcene. E siamo qui appunto con Andrea Beltramo, amatissimo conduttore dell'Albero Azzurro, e non solo, perché sei anche scrittore, poi approfondiamo meglio. E oltre a te siamo in compagnia
1: di Alessio Di Cosimo, che appunto è regista, sceneggiatore. E tra l'altro io ho subito una domanda per Alessio. Vale, ma hai qualcosa in serbo, qualche esclusiva che vuoi dare a Radio 1? Qualche progettuccio in cantiere, che ne so?
2: Progettone.
1: One?
2: One, sì.
1: Io l'avevo banalizzato, progettuccio, così invece One.
2: Sì, sì, ho questo film, un film drammatico, diciamo, però molto intenso, che racconta una cosa che ho vissuto in prima persona, ossia è un film sulla paternità. E io quasi 3 anni fa, mentre stavo diventando padre per la prima volta di mio figlio, nello stesso periodo stava morendo mio padre, e lì diciamo che correvo dalla sala di terapia intensiva, uscivo, andavo di corsa poi invece a fare il corso preparto, a vedere come allattare, come, cioè, insieme a mia moglie, no? A vedere un pochino come, certo, prendere in bacio. E questo collegamento tra la vita e la morte, in questo ponte tra queste due persone che sono così legate, no? Perché il
1: è
2: mio
1: padre,
2: mio figlio, no? Quindi io sono in mezzo a questo ponte di queste due persone che non si sono
1: mai incontrate
2: per 13 giorni. E non si incontreranno mai, forse un domani, non lo so. E due persone così fondamentali per la mia vita. Il prima, il dopo. E quindi il film analizza un po' tutto questo rapporto. Io poi, vabbè, c'ho una storia un po' particolare con mio padre, che come ho raccontato. Quindi la domanda principale è: potrò essere un buon padre senza essere stato mai figlio?
0: Bella. Ci ha lasciato senza... Purtroppo dobbiamo riprendere la parola, altrimenti saremmo rimasti senza parole.
1: Sì. Beh, è sicuramente stupendo. Un tema complicato, un tema anche molto affascinante, passatemi il termine. E probabilmente questa cosa viene vissuta da tante persone, il fatto di non essere mai stato figlio, e magari in un momento di vita ci si rende conto che mancano, no, delle basi,
0: gli strumenti
1: per essere poi papà. Sono certa che almeno nel tuo caso non ci siano problemi,
0: esatto. Anche perché non esiste un manuale del genitore,
2: no.
0: Quindi è una cosa che impari facendolo e credo che ti venga naturale. Andrea, torniamo da te, perché noi sappiamo, sì, che oltre ad essere un regista, un conduttore, tu hai partecipato anche a grandi produzioni soap opere come 100 vetrine o Camera Caffè. Ma ti va di raccontarci brevemente queste esperienze?
3: Sì, innanzitutto da padre mi ha molto toccato il discorso appena fatto, quindi è stata una bellissima testimonianza, ci tenevo a dirlo. Insieme all'Albero Azzurro ho provato anche a partecipare ad altre trasmissioni. Inevitabilmente capita nel percorso di un attore di incrociare altre produzioni televisive. Mi sono particolarmente divertito in Camera Caffè perché era molto improvvisato, e con Luca e Paolo mi ricordo che non c'era ovviamente la macchina del caffè, non so se vi ricordate, tutti si recitava di fronte,
1: sì,
3: e c'erano gli spoiler che c'erano tutti i copioni appiccicati, no? E quindi quando non avevano il tempo di imparare a memoria, perché ne giravano tipo 20 al giorno delle cose improbabili, arrivavano, se la leggevano una volta, erano veramente due attori straordinari. Sono due attori straordinari, sì. Gli buttavano l'occhio sulla battuta, il resto improvvisavano, e noi che recitavamo con loro ci dovevamo adattare, quindi entravamo in un meccanismo super oliato. Però devo dire che partecipare con la produzione mi ha fatto crescere tantissimo.
0: E oltretutto noi abbiamo chiesto ad Alessio Di Cosimo un'esclusiva per Radio 1, e ora ce la devi dare anche tu, Andrea. Cos'è che bolle in pentola?
3: Ma sempre legato al mondo dei miei editori quinte, nel mondo dei programmi dell'infanzia, ci sarà uno spin-off dell'Albero Azzurro. Pensa, così è diventato così iconico che fanno lo spin-off.
0: E invece a teatro?
3: Alcune puntate a teatro faccio due spettacoli, uno di Agatha Christie a novembre, che è bellissimo, si chiama Verso l'ora zero, a Torino. Facciamo 3 settimane di tenitura perché è uno spettacolo che ha avuto un successo incredibile, il terzo anno di di repliche, poi farò uno spettacolo con Claudio Insegno, con cui collaboro da una vita, fratello di Pino, grande regista teatrale, che si chiama Fuga col Malloppo.
1: Ecco.
3: Direi Cune,
1: qualche
3: un
1: data ce l'abbiamo già, le date, così le spoileriamo.
3: Prime date dal 5 all'8 dicembre al Teatro Erba di Torino.
1: Benissimo.
0: Grazie mille ad Andrea Beltramo per essere stato con noi. Buona fortuna per tutti i tuoi progetti.
1: Ciao Andrea.
3: Grazie a voi per questo invito, un bacio a tutti. Ciao.
1: E allora, cara Marzia, dobbiamo anche salutare il nostro, è arrivato il momento di salutare il nostro Alessio Di Cosimo, abbiamo detto appunto regista, sceneggiatore, grazie di essere stato con noi, Ale.
2: Grazie a voi di avermi invitato, è stato veramente piacevole e bello, grazie.
0: Grazie anche. Per aver condiviso con noi e con i nostri ascoltatori questo progetto che è in serbo, che racconta una tua storia personale, che però può essere fatta propria anche. Tante persone. Grazie ad Alessio Di Cosimo.
1: E ora ringraziamo la nostra meravigliosa regia, Luca Bernardini, redazione Stefania Livoli, la scelta musicale di Corinna De Laurentiis, i nostri tecnici
0: Giovanni De Palma e Damiano Quarato. E se avete perso la puntata, ricordatevi che potete riascoltarci su Rai Play Sound.
1: Linea al GR1 e poi all'Italia in diretta, e noi vi aspettiamo lunedì.
0: Lunedì dalle 15 alle 16. Ciao!
1: Ciao, buon weekend!
4: Radio 1, un mondo da sentire.
5: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
6: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
5: E il signor Alessandro Volta?
7: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
5: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il weekend di follia. Da venerdì a domenica, mirtilli in vaschetta da 250 grammi a 2,49 euro. Spesa intelligente.
8: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it. Subaru.
9: Quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
10: All'Esselunga fai il carico di convenienza. Fino al 23 settembre trovi tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il tonno Rio Mare all'olio d'oliva, 8x80 grammi, è scontato del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio su esselunga.it.
11: L'8x1000 allo Stato non ti costa nulla, ma fa la differenza. Con una firma puoi scegliere cosa cambiare. Offrire ai ragazzi una scuola migliore. Restituire una strada alla tua comunità. Restaurare una bella opera d'arte. Aiutare a uscire dalla droga. L'8x1000 allo Stato è una scelta che fa bene a tutti. 8x1000. Diamolo all'Italia. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
12: Ore 16.
13: GR1.
14: In studio Nicola Tedeschini. La scomparsa a 78 anni di Emma Bonino, leader radicale, ex ministro degli esteri ed ex commissaria europea, più volte parlamentare, ha impresso un segno nella vita della Repubblica con un impegno tenace e coerente. È stata protagonista di riforme che hanno inciso sul percorso della nostra società. Così il capo dello Stato, Sergio Mattarella. Cordoglio anche da parte della Premier, Giorgia Meloni, voce forte e riconoscibile della politica italiana, sottolinea la Presidente del Consiglio. Bonino, dopo una lunga malattia si è spenta questa mattina in una clinica di Roma.
12: Lasciando la casa di cura Nostra Signora della Mercede in via Tagliamento a Roma, dove questa mattina, poco prima delle 9, è morta Emma Bonino, il leader di Più Europa, Riccardo Maggi, si è espresso così sulla camera ardente e la possibile data dei funerali.
15: Siamo in contatto con Palazzo Chigi per l'organizzazione delle esequie di Stato. Nelle prossime ore saranno dati i dettagli dell'apertura della camera ardente, probabilmente già a partire da domenica. L'ipotesi è sul Campidoglio, la sala della protomoteca, però si va valuterà anche da un punto di vista logistico qual è la soluzione migliore e poi della cerimonia laica che ci sarà per un ultimo saluto ad Emma.
12: Lunedì mattina è convocato il Consiglio dei Ministri con all'ordine del giorno la delibera dei funerali di Stato. Non è chiaro se poi si terranno già nel pomeriggio di lunedì o forse martedì. Emma Bonino era arrivata ieri mattina nella clinica privata dove si è spenta a 78 anni, la stessa dove nel 2016 era morto l'altro storico leader dei radicali, Marco Pannella. Lunedì era stata ricoverata all'ospedale Santo Spirito per una crisi respiratoria. I medici della terapia intensiva per precauzione l'avevano sedata, ma le sue condizioni sembravano in miglioramento fino all'epilogo di questa mattina. Da Roma, Simone Zazzera, GR1.
14: 11 settembre 2026, il ricordo degli Stati Uniti.

0: Poco fa il minuto di silenzio al Pentagono, uno degli obiettivi degli attacchi terroristici. Pentagono, dove Donald Trump e la First Lady Melania partecipano alla commemorazione di quegli eventi che cambiarono la storia degli Stati Uniti e dell'Occidente. Il vicepresidente Vance presente invece alla cerimonia a New York, là dove un tempo c'erano le Torri Gemelle. Con lui gli ex capi della Casa Bianca, Biden, Obama, Bush e Clinton, oltre al sindaco musulmano della Grande Mela, Mamdani. Tanta la commozione appunto a Ground Zero con la lettura dei nomi delle vittime di quella tragica giornata. Furono in tutto 2.977 i morti, compresi quelli in Pennsylvania e appunto al Pentagono. William F. Abrahamson. Roma, oggi l'autopsia sul corpo di Denise Cosco, figlia di Lea Garofalo, la testimone di giustizia uccisa dall''ndrangheta 17 anni fa. Domenica la donna, 35 anni, si è gettata dal terzo piano del palazzo in cui abitava da Riccia, vicino alla capitale, ed è morta ieri mattina. All'ospedale San Camillo sulla vicenda indaga la procura di Velletri, che ha aperto un fascicolo per istigazione al suicidio contro ignoti. Economia, giornata positiva per le borse europee, Piazza Affari tra le migliori, in diretta da Milano, Federico Simonelli.
1: Sì, borse europee che tentano un mini rimbalzo in quest'ultimo giorno della settimana. Milano migliore del vecchio continente, in questo momento a più 1,2%, andamento che resta anche dopo la buona apertura di Wall Street. Dopo quattro sedute consecutive di calo, dagli Stati Uniti è arrivato il dato dell'inflazione CPI che tiene il passo, secondo le attese fa salire la possibilità di un aumento dei tassi da parte della Fed settimana prossima. Rinvigorire i listini il petrolio, che scende leggermente pur rimanendo a livelli molto alti, ora a 103,9 il Brent, il 3,5% in meno rispetto alla chiusura di ieri. Riscende leggermente anche il gas a 80 euro al megawattora. Linea Roma.
0: Lavoro: nel secondo trimestre di quest'anno il numero degli occupati in Italia è salito a 24.363.000, con un aumento dell'1% rispetto allo stesso periodo del 2025. Lo fa sapere l'Istat. Il tasso di occupazione raggiunge così il 63,4%, quello di disoccupazione scende al 5,9%. In crescita soprattutto i dipendenti a tempo indeterminato e i lavoratori indipendenti. Cala infine anche il tasso di inattività al 32,5%. Meteo: torna il bel tempo su buona parte d'Italia, ma alcune aree del paese potrebbero registrare una certa instabilità per almeno altre 24 ore. Le previsioni del tenente colonnello Filippo Petrucci dell'Aeronautica Militare.
2: Domani una nuova perturbazione interesserà Marche, Abruzzo e gran parte del meridione. Da domenica ha deciso un miglioramento del tempo, da lunedì le temperature torneranno ad aumentare.
0: Per noi è tutto, l'informazione del giornale radio torna alle ore 17. Ancora buon ascolto su Rai Radio 1.
3: L'Italia in diretta.
4: Eccoci qua, buon pomeriggio, l'Italia in diretta, l'ultimo giorno della settimana per Lucrezia Scardini.
5: Non per Claudio De Tommasi, cioè è l'ultimo giorno della settimana, ma io sono recidivo e ci sentiamo anche lunedì. Ma dai, intanto cominciamo il nostro
4: Italia in diretta. Io mi riposerò dalle fatiche che ho fatto con te, ma insomma.
5: Quanto ti ho fatto faticare?
4: Mamma, mi hai fatto pena proprio tanto. Senti, io direi di cominciare subito a salutare la squadra, perché vorrei entrare subito nel merito della, diciamo, dell'argomento che tratteremo in apertura. Si tratta di un omaggio. Avete già immaginato, capito di chi stiamo parlando, Emma Bonino. Ma quindi cominciamo a salutare la redazione: Davide Campione, Luca Torrisi, Maurizio Merola, Moreno Amantini, la regia di Francesco Galluzzo, alla parte tecnica oggi Daniele Di Noia.
5: Ricordiamo che è il numero di telefono, che
4: ma
5: magari qualcuno potrebbe dire qualcosa a proposito di quello di cui parleremo, a cominciare proprio da Emma Bonino. È il 335-699-2949.
4: Allora, questo 11 settembre è una data che porta delle ricorrenze drammatiche, come l'attentato alle Torri Gemelle di New York, attacchi ad opera dei terroristi di Al-Qaeda che dirottarono quattro aerei di linea, facendone schiantare due contro le torri del World Trade Center, uno contro il Pentagono, l'ultimo che avrebbe dovuto colpire la Casa Bianca a Washington, grazie alla coraggiosa rivolta dei passeggeri e dell'equipaggio a bordo, finì per schiantarsi in un campo della Pennsylvania. Quasi 3.000 le vittime, oltre 6.000 feriti, una serie di altre vittime collaterali negli anni tra i soccorritori, soprattutto pompieri e poliziotti, morti a causa di tumori e danni ai polmoni. Torniamo ad oggi. In questo 11 settembre appare doveroso parlare della scomparsa di un personaggio che ha fatto la storia del nostro paese, Emma Bonino. La ricorderemo con i nostri ospiti, l'onorevole Benedetto Della Vedova, la direttrice di Quotidiano Nazionale Agnese Pini e l'onorevole Roberto Giachetti. Purtroppo oggi è venuto a mancare anche un altro personaggio della scena politica italiana, Raffaele Costa, 4 volte ministro, ma cominciamo subito ringraziando e dando il benvenuto ai nostri ospiti. Buonasera a tutti e tre.
3: Buonasera.
6: Buonasera.
4: Allora, io davvero non so come cominciare, perché Emma Bonino è un personaggio, un profilo talmente importante, talmente tanto, che difficilmente si può, diciamo, focalizzare qualche punto specifico rispetto ad altri. Comincio con l'onorevole Benedetto Della Vedova, che magari insieme a Roberto Giachetti, ma forse di più lei, onorevole, è stato molto vicino nelle battaglie a livello di partito e poi nella, diciamo, quando siete convogliati in più Europa. Che ricordo ne ha e che cosa soprattutto metterebbe in evidenza di Emma Bonino?
6: Innanzitutto grazie. Io ho conosciuto e cominciato a lavorare con Emma quando avevo poco più di 30 anni, nel 1994, poco prima che lei diventasse commissaria europea. Poi abbiamo fatto, per chi se la ricorda, questa cosa straordinaria della lista Bonino, elezione al Parlamento europeo, fatto
4: certo.
6: Parlamentare europeo con lei, e poi un giorno andai da lei e le dissi: senti, perché non facciamo una cosa, un partito intitolato all'Europa? E lì passammo da Forza Europa a Più Europa e tutto quello che è accaduto dopo con lei senatrice. Ma Emma aveva nel duo radicale Pannella Bonino straordinario, Emma aveva una capacità incredibile di trasformare le idee, le convinzioni in iniziativa, in battaglia e puntando ai risultati, che erano risultati di leggi, di difesa di diritti, oppure, per esempio, le cose su cui ho collaborato molto con lei, i temi dei diritti umani e dei diritti internazionali.
4: Dei diritti civili, certo.
6: Le donne, perché l'aborto, il divorzio, poi per esempio una campagna che Emma fece senza risparmiarsi energie era quella contro le mutilazioni genitali femminili.
4: Sì, nel suo periodo africano, diciamo, quando si occupava di affari esteri.
6: Esatto, e quindi portare in sede delle Nazioni Unite e poi nei parlamenti dei singoli paesi una normativa che mettesse in salvo per quanto possibile le bambine da questa pratica disumana. E poi il diritto internazionale: se c'è una corte penale internazionale per giudicare i crimini di guerra e contro l'umanità, lo si deve anche a Emma. Chiudo. Questa sua grande capacità derivava anche dalla capacità di mettere insieme le persone. Sì. Lei, che è sempre stata con Pannella una donna di parte e di partito, non è che c'era discussione sul fatto che Emma era radicale, ma questo non le impediva, anzi, era a partire da lì, poi lei metteva insieme per le campagne nazionali o internazionali tutti quelli di destra o di sinistra.
4: Era trasversale,
6: riusciva a rendere gli obiettivi liberali, diritti umani, diritto internazionale, la battaglia di tanti, insistendo, come sapeva fare lei, con la sua tigna, avrebbe detto la piemontese, e il suo dinamismo incredibile.
4: Certo, lei infatti era nata a Brano, il cuneese. Roberto Giachetti, onorevole, lei ha cominciato la sua militanza politica addirittura a 18 anni proprio nel Partito Radicale. Ha lavorato poi come redattore e conduttore per Radio Radicale, che è ancora, insomma, una testata giornalistica importante, molto seguita. Quegli anni come li ricorda, e soprattutto se ha avuto, diciamo, contatti diretti e ha affiancato Emma Bonino in quegli anni?
3: Guardi, io ho conosciuto, grazie innanzitutto per l'invito, io ho conosciuto Emma Bonino praticamente 50 anni fa, era nel 1979 quando ho conosciuto anche Marco Pannella. È difficile, io ho sentito le parole di Benedetto, peraltro se dovessimo mettere insieme, mettere in fila tutte le battaglie che Emma Bonino nella famiglia radicale ha fatto, non solo per questo paese, ma a qualunque livello anche di politica internazionale, e probabilmente ci vorrebbero 46 ore di trasmissione.
4: Sì, sono d'accordo.
3: Ne sentiremo sicuramente qualcuna, penso all'impegno nelle carceri, ha ricordato la Corte Penale Internazionale, la lotta di Emma Bonino nella costruzione di Nessuno Tocchi Caino contro la pena di morte. Non finiremo mai. Il problema vero che io vivo personalmente con una certa sofferenza è che è difficile spiegare al giorno d'oggi cosa significava essere una famiglia politica 50 anni fa, dove si condivideva tutto. Pannella pretendeva, tra virgolette, che il personale fosse politico e fare politica tra i radicali significava condividere. Io ricordo che dopo due mesi che sono arrivato al Partito Radicale raccoglievamo le firme con i furgoni per il referendum, e a un certo punto giravamo anche con i deputati, che la dimensione, qualcuno ho visto in televisione ricordava il fatto che Emma Bonino si presentò in jeans, credo, in zoccoli dentro la Camera, che invece era seduta con persone in tagliere, e questo già fece,
4: certo, cioè un codice
3: molto chiaro. E anche il modo attraverso il quale il rappresentante parlamentare viveva il suo fare politica tra i militanti, tra la gente, rendeva difficile distinguere chi fosse l'uno e chi fosse l'altro, e si girava insieme, si stava ai banchetti insieme, si faceva una vita quasi veramente sovrapposta, ed è difficile distinguere la parte che riguardava l'umanità e i rapporti personali da quella politica, perché inevitabilmente coincidevano.
4: Però a un certo punto si è smarcata dalla figura, diciamo, imponente di Marco Pannella, e si è creato un suo profilo personale, sì, e politico.
3: Assolutamente sì, ma se posso permettere, certo. Diciamo, Pannella, Benedetto lo ha vissuto un po' dopo, certo. Ma l'ha vissuto pure lui. Pannella non era una persona semplice dal punto di vista della gestione dei rapporti umani, esattamente come non lo era, lo ricordava Benedetto, perché Emma era una persona di una durezza straordinaria, di una intransigenza straordinaria, di un rigore straordinario, che spesso e volentieri la portava anche a confliggere, diciamo, umanamente.
4: Sì.
3: Ma il fatto che sicuramente ci sia stata, e nella vita di Marco Pannella e dei radicali, questo tipo di, tra virgolette, distacchi ci sono sempre stati, non ci deve far smarrire che poi, nel momento in cui le strade di Marco e Emma si separano, anche perché Marco 10 anni fa purtroppo sono passato, mancare, 10 anni,
4: certo,
3: muore,
4: certo.
3: In realtà il grande progetto politico degli Stati Uniti d'Europa, per il quale Pannella andava a incontrare Spinelli in ospedale, quasi a prendere l'eredità di quella battaglia storica di chi fece il manifesto di Ventotene, e poi è diventata il progetto ideale, l'impegno costante di Emma, oltre a tutti quelli che voi avete ricordato. Quindi in realtà ci può essere anche un distacco, per ragioni le più diverse, dal punto di vista formale, dentro una comunità politica, dentro una famiglia, succede nelle famiglie normali, succede anche nella famiglia politica. Quello che credo ci debba interessare è che purtroppo, mano a mano, penso a Gianfranco Sparaccia, Roberto Ciccio Messere, Adelaide Aglietta, penso a tanti che ci hanno lasciato, se ne sta andando mano a mano una classe dirigente che, a mio avviso, non solo ha contribuito a trasformare e fare evolvere l'Italia, ma ha fatto delle battaglie. L'ultima cosa, ricordava Benedetto la capacità di Emma. Emma era il braccio di Marco nel cercare di raccogliere consenso intorno alle sue proposte. Il famoso manifesto dei premi Nobel, non so se qualcuno di voi lo ricorda, a favore della battaglia contro la fame nel mondo,
4: sì,
3: nel quale furono accolte centinaia di firme di premi Nobel, vide Emma come ambasciatrice, perché era in grado di parlare, di convincere, di discutere, di mettere insieme mondi completamente diversi che magari fino al giorno prima Pannella aveva attaccato, insomma, perché poi,
4: certo,
3: funzionavano così,
4: certo,
3: le cose.
4: Me le chiedo di attendere in linea, così come lo chiede l'onorevole Della Vedova. Parliamo con Agnese Pini, altra nostra ospite, benvenuta, direttrice del quotidiano Nazione, nazionale, comprende il gruppo QN, La Nazione, Il Giorno, Il Resto del Carlino, Il Telegrafo. Benvenuta.
7: Grazie, buonasera.
4: Agnese.

0: Zeppini, da donne diciamo che dobbiamo moltissimo ad Emma Bonino, perché lei sul proprio corpo cioè, ha fatto una battaglia incredibile, ha gestito, si è addirittura autodenunciata quando negli anni nei quali ancora era, diciamo, vietato l'aborto, lei ha confessato, insomma, di aver praticato l'aborto perché voleva richiamare l'attenzione su questo. Secondo lei, tutta questa battaglia, questo impegno è servito a qualcosa, considerato che negli anni invece sembra essere venuto meno un po' tutto l'interesse e la cura di quella legge che poi ha portato dopo la battaglia di Bonino, appunto?
1: È assolutamente servito, certo. È vero quello che dicevi, la storia è fatta di cicli e di ondate in cui spesso si torna indietro. Ora siamo in una fase della storia di restringimento dei diritti in tutti i settori, diritti lavorativi, diritti sociali, diritti civili. È una fase della storia in cui si sta arretrando, ma lo straordinario, decisivo, di nuovo storico contributo che ha portato Emma Bonino con le sue battaglie, usavi la parola corpo ed è effettivamente così, è molto interessante questo aspetto. Lei usa il corpo come strumento politico, che è qualcosa poi che in maniera distorsiva è stata fatta prima, è stata fatta dopo di lei. Talvolta il corpo come strumento politico viene usato appunto in modo distorto, certo. Che serve anche, no, a scopi autocrati o autocratici o dittatoriali. Lei lo utilizza invece come strumento che si pone al servizio di battaglie civili universali e sociali universali, ed è una delle prime delle poche che riesce a farlo con quel rigore e quella coerenza. Non sempre Emma Bonino vince le sue battaglie politiche, lo sappiamo, anzi spesso le perde, ma la storia le dà ragione, sempre per venire poi a quello che si diceva all'inizio, alla fine è vincente o è perdente alla luce della storia.
0: Lei diceva,
1: che arriva
0: se, non,
1: fino
0: se non ricordo male, lei diceva che l'importante, sì, si può perdere tante volte, ma si può anche riuscire a vincere qualche volta.
1: Si può riuscire a vincere, soprattutto il racconto del suo impegno politico dimostra come lei ha visto prima di altri molte cose che sono arrivate molto dopo e su cui appunto si è scontrata in sconfitte politiche. Appunto la storia politica di Emma Bonino è la dimostrazione che la sconfitta politica non ha la rilevanza bruciante, no, che si sente sul momento quando la tua battaglia non va a buon fine, ma viene poi riconosciuta da una storia che ci mette sempre un po' di più dei visionari,
0: certo.
1: A essere presa in carico e a trovare uno spazio.
2: Inserirmi un attimo?
0: Certo.
2: No, volevo dire che proprio in ragione di questo che diceva la direttrice è che purtroppo...
0: Diciamo che sta parlando Roberto Giachetti, giusto?
2: Chiedo scusa, è proprio il segno del cambiamento di che cosa è diventata la politica, perché quella è la formazione di una politica che dà un indirizzo, una linea, guida un cambiamento e riscontra se poi c'è una condivisione da parte, tra virgolette, dell'elettorato. Esattamente l'opposto a quello che è diventata la politica. Ormai la politica insegue il sentimento popolare, il peggiore anche sentimento popolare, e si adegua a quello, ed è la trasformazione e il ribaltamento di quello che dovrebbe essere la politica.
0: Allora io vorrei chiedere adesso l'onorevole Della Vedova, se è ancora in collegamento con noi, c'è?
3: Certo.
0: A un certo punto c'è stato l'annuncio da parte di Emma Bonino della sua malattia, un microcitoma polmonare, che ha affrontato senza nascondersi, ha rivendicato anzi il diritto ad essere fragile senza cedere sul terreno dell'impegno, e da questo scenario, nonostante fosse malata, è nata l'avventura di Più Europa, di cui lei fa parte. Qual era il concetto e soprattutto il progetto di questo nuovo partito?
3: Ma come lei diceva, come diceva Emma, nel momento della sua malattia, diceva: io non sono il mio tumore, io ho un tumore ma non sono il mio tumore, e questo lo diceva perché contemporaneamente si curava, e con efficacia peraltro in quell'occasione, e non lo negava, dopo i capelli, la perdita dei capelli, la chemio, il turbante che sembrava una cosa, e contemporaneamente non ha mai smesso di occuparsi delle cose di cui era appassionata, per cui viveva la vita politica, ma direi la vita in generale. E poi, come dicevo prima, a un certo punto discutendo con lei, esce la proposta di fare una iniziativa politica intitolata all'Europa, poi è diventata più Europa, con la sua vocazione storica pannelliana, spinelliana, come diceva Roberto Giachetti prima, quella dell'integrazione europea. Lei è stata una straordinaria commissaria europea, per chi se lo ricorda, dal 94 al 99, con un impulso che si doveva occupare di pesca, andava sui pescherecci, calata, che è sempre un tema molto spinoso, no?
0: La pesca. Come no, certo.
3: Sì, ci sono delle foto straordinarie, ma ecco, la storia di Emma attraverso le foto è un'altra cosa straordinaria. Lei si fece calare da commissario europeo da un elicottero su un peschereccio per negoziare, e lei ha sempre avuto lo spirito e il sentimento verso gli Stati Uniti d'Europa, cioè l'integrazione europea come
0: credeva in questo destino, progetto, insomma,
3: il miglior destino comune che abbiamo. Per cui l'idea è di più Europa è quella di dire cosa può fare una forza politica anche nazionale per occuparsi al meglio del destino degli italiani, delle famiglie, dei ragazzi, delle ragazze, anche delle imprese in prospettiva. E noi dicevamo, diciamo tutt'oggi, anche che non sono cose scontate, puntare su un'Europa più forte, più integrata politicamente,
0: più coesa.
3: Gli Stati Uniti, l'Europa capace di essere presidio attrattivo per tutti quelli che ci guardano al mondo. E noi, secondo me, abbiamo un'idea della forza dell'Unione Europea che non corrisponde, noi da dentro, che ci lamentiamo sempre, a quanto in realtà l'Unione Europea sia attrattiva da fuori, perfino per i canadesi, per capirci.
0: Se sì.
3: Gli ultimi sondaggi dicono che in maggioranza i canadesi vorrebbero aderire all'Unione Europea, un po' perché sono spaventati. Ecco, Emma.
0: E loro hanno il terrore trampiano, però.
3: Esatto, Emma, diciamo l'antitrampiana per definizione, sì, anche nel rispetto delle istituzioni,
0: certo,
3: delle autorità indipendenti, eccetera. Emma incarnava, assieme ad altri, ma in modo potente, lo spirito europeista, ma non in astratto, nel concreto delle iniziative.
0: Beh, ha sacrificato anche la sua vita privata, personale, per le battaglie nelle quali credeva. Quindi questo
3: per
0: è
3: Emma,
0: un segnale
3: Emma
0: importante.
3: Emma era la politica di Emma era la sua vita, questo senza tralasciare gli affetti,
0: certo,
3: la famiglia,
0: certo,
3: il fratello, le sorelle.
0: Eh no, certo, quella, la famiglia d'origine, diciamo così, poi la sua.
3: Esatto,
0: non...
3: quella molto legata nella sua piemontesità, e poi chiudo, che altra foto di una potenza straordinaria, la legò a un altro, diciamo, non voglio fare paragoni naturalmente, grande piemontese, se posso esprimermi così, che era Papa Bergoglio. Papa Francesco andò a
0: casa di Emma. Meravigliosa quella visita di Papa Francesco.
3: Andò a casa di Emma, sul terrazzo di Emma, a salutarla in piemontese portandole dei cioccolatini e a confrontarsi, giustamente non c'è traccia di quello che si sono
0: detti. Definendola
3: detto,
0: anche una grande donna, ricordiamo.
3: Una grande
0: tutti.
3: Donna tra due persone che subivano i colpi della malattia, entrambi sulla sedia a rotelle.
0: Sì.
3: Ma questa è un'ulteriore dimostrazione del fatto che non è che Emma abbia mai deflettuto, rinnegato la sua laicità, la sua anche polemica con la Chiesa su alcuni temi, ma questo non le ha impedito di essere accolta, salutata, per esempio, da due papi, perché non solo Papa Francesco, ma anche Papa Wojtyla, che ne riconosceva le campagne contro la pena di morte,
0: certo,
3: come diceva Roberto Giachetti, sulla fame nel mondo, eccetera. E lei trasformava queste idee in campagne concrete, non è che te la raccontava, come dicono loro.
0: Chiaro.
3: Veniva, ti chiedeva l'iscrizione, il sostegno, la firma, la mobilitazione in Parlamento fuori sugli obiettivi.
0: Allora senta, onorevole Della Vedova, io davvero la ringrazio per questo ricordo anche molto, insomma, emozionato di Emma Bonino. Ci fa veramente piacere aver avuto lei e la sua testimonianza. La ringraziamo per essere stato con noi.
3: Grazie a voi.
0: Passiamo, io vorrei adesso dall'onorevole Roberto Giachetti chiedere una cosa. Emma Bonino è entrata nel 76 alla Camera a soli 28 anni. Lei che l'ha conosciuta e anche frequentata, se vogliamo, per tanti anni, l'ha mai sentita stanca, come posso dire, con mancanza di volontà nell'affrontare la quotidianità che era fatta sempre comunque costantemente di impegno per lei?
2: No, assolutamente, anzi, ma questo era... Non scordiamolo mai, perché lì c'è una palestra formativa dei radicali sotto questo punto di vista. Adesso sentivo, giustamente ricordavate il rapporto una mangiaprete con due papi,
0: assolutamente laica,
2: certo. Sì, e c'è stato un precedente di uno che altro che mangiaprete, ma non dimentichiamoci il rapporto tra Pannella soprattutto con Papa Wojtyła in tutto il periodo in cui c'era il tema, tra virgolette, dell'eutanasia, quando il Papa si è affacciato a Gemelli e disse lasciatemi tornare, cioè delle cose straordinarie che solo, ripeto, quel tipo di palestra, quel tipo di formazione a mio avviso è in grado di mettere in campo, pur facendo rimanere ovviamente ognuno sulla sua posizione rispetto ad alcuni temi, ma la capacità di incontro, di dialogo. E in questo senso io non dimenticherò mai, perché tra le cose che ci siamo dimenticati è che Emma Bonino insieme a Pannella inventarono una cosa che in questo paese
0: non esisteva.
2: No, non esisteva, e cioè tra virgolette una campagna elettorale per l'elezione del Presidente della Repubblica a livello popolare, che portò dopo quella campagna la lista Bonino-Pannella a prendere il 9%, cosa non è mai accaduta nella storia dei radicali alle europee, facendo una campagna elettorale su un'elezione che si faceva in Parlamento, perché era l'elezione per Emma Presidente della Repubblica.
0: Beh, era un po', diciamo, controversa la cosa, però era la capacità di provocare.
2: Ma non era controversa, era proprio fuori della grazia di Dio, nel senso che il presidente lo eleggono normalmente il Parlamento in seduta comune.
0: Certo.
2: Una campagna nazionale, popolare, che ovviamente fu così popolare che portò a quei risultati elettorali, e nacque dalla intuizione di Marco, ma poi di Emma ovviamente, che interpretò quel ruolo, e che fu forse il primo momento in cui ci fu proprio un evidente distacco da quello che succedeva all'interno del palazzo rispetto a quello che succedeva fuori.
0: Certo, cioè, 2.600.000 voti sono stati, insomma...
2: fu una cosa clamorosa, certo. Nessuno l'avrebbe mai immaginato, a proposito proprio della popolarità ovviamente di Emma.
0: Onorevole, io la devo ringraziare davvero anche lei per essere stato con noi e averci fornito un altro aspetto che ci ha consegnato nel ricordo, nella memoria di Emma Bonino. La ringrazio e le auguro un buon pomeriggio.
2: Grazie a voi, anche grazie per questo ricordo, grazie.
0: Agnese Pini, e sempre da donne, perché comunque tu sei una giornalista, sei direttrice di ben 4 quotidiani, sei anche presidente di una casa editrice importante, la Longanesi, dal 2025. La figura di Emma Bonino, secondo te, adesso verrà raccontata diversamente o si concentrerà il racconto su questa figura, diciamo, che ha sacrificato anche la sua vita privata per le battaglie degli altri, per far sì che gli altri avessero i diritti e li venissero riconosciuti i giusti diritti? Non la sento più. È caduta. Accidenti, mi dispiace, mi fanno segno che Agnese Pini è caduta nella conversazione, si è fermata, e va bene, allora noi continuiamo. E voglio ricordare comunque, visto che non ne abbiamo parlato, la scomparsa anche dell'onorevole Raffaele Costa, aveva 90 anni, 4 volte ministro, e magari di lui parleremo in un altro momento. Comunque davvero condoglianze alla famiglia anche da parte di tutto il giornale radio. E adesso cerchiamo di cambiare, certo è un po' difficile, devo dire.
4: No, infatti adesso andiamo in pubblicità.
0: Perché
4: sono le 16:30, andiamo in pubblicità, poi torniamo con un altro argomento, un altro ospite prestigioso, perché ci sarà con noi Elisabetta Sgarbi a parlarci della quinta edizione del Festival del Fumetto Linus. A tra poco.
5: Radio 1, un mondo da sentire.
6: All'S Lunga fai il carico di convenienza. Fino al 23 settembre trovi tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la mozzarella Brimi 4 per 100 grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su slunga.it.
7: Perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: È mezzanotte, 3 minuti.
2: Ci restituisce le energie. Quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore. È grana padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
3: Buon gustaio? Ma vai da Conad!
4: Via, via!
3: Assapora le eccellenze enogastronomiche di Saporie. Fino al 19 settembre, pecorino sardo dolce DOP, Saporie e dintorni Conad a 16,90 € al chilo. Scopri di più su conad.it.
5: L'Italia

0: Questa si chiama Stile ed è una delle novità di oggi, novità musicali, visto che il venerdì è proprio quello che viene chiamato il Radio Date, il giorno in cui le radio aggiornano la loro playlist con nuovi brani. Sono una delle star della musica sudamericana, nel caso specifico dalla Colombia, Karol G, e una delle star della musica nordamericana, Bruno Mars, insieme per questo Stile. Adesso è il momento di parlare di fumetti, anzi del fumetto, o meglio ancora del Festival del Fumetto, la quinta edizione. Dal 25 al 27 settembre ad Ascoli Piceno, alla Città Italiana dei Giovani del 2026, e ne parliamo con Elisabetta Sgarbi, che ha ideato e diretto questo festival. Benvenuta.
1: Buonasera.
2: Ciao, buonasera.
0: Allora, come va innanzitutto? Ci siamo quasi? Ci avviciniamo?
2: Ci stiamo avvicinando, abbiamo lavorato a lungo per fare un programma che credo sia compatto e insieme anche divertente e molto rigorosamente riferito al fumetto, però spaziando anche in altre arti.
0: Allora, quinta edizione, dicevamo, possiamo considerarla come

0: un punto d'arrivo, un traguardo, o un punto di partenza o ripartenza?
1: Ma io dico sempre che nella vita non ci sono che inizi, quindi che non esistono.
0: Quindi un nuovo inizio, Elisabetta Sgarbi.
1: Non esistono appunto, esatto, dei traguardi, ma ci sono dei nuovi inizi proprio. E quindi io la vedo proprio così, bisogna sempre ricominciare, ritrovare sempre grande energia, grande forza, grande passione, rimettersi in discussione, esplorare. E questo poi credo sia anche il senso di una rivista come Linus, che è davvero longeva, e di un festival che si ispira a questa rivista. Parliamo del 1965.
2: Insomma, ne ha tirate su di generazioni questo
1: è vero,
2: Linus.
1: È vero.
2: Senta, Sgarbi, Elisabetta, le volevo chiedere, lei ha sempre gravitato nell'orbita dell'arte, qualsiasi forma espressiva, insomma, si manifestasse. E come le è nata l'idea del fumetto 5 anni fa? Perché? Cioè, la considera una forma d'arte?
1: Assolutamente sì, io sono della scuola di Umberto Eco, che diceva che addirittura il fumetto e Schulz erano poesia, ma è perché il fumetto è un mondo che ha in sé moltissimi mondi, a me piace questo confinare dei mondi, quindi ha una storia molto eterogenea e quindi questo fa sì che si possa seguire con il fumetto tutte le influenze che esso genera nel cinema, come si vede anche in questa edizione, nella musica, nella letteratura moltissimo e nel costume. Quindi Linus tra l'altro cerca di rappresentare queste diverse anime del fumetto, e a me questo piace moltissimo.
2: Quindi dal 25 al 27 settembre, sì, settembre. Ad Ascoli Piceno. C'è anche una collaborazione di Sandro Veronesi, leggo.
1: Sì, Sandro Veronesi lavora con me per il Festival del Fumetto, lavoriamo poi su tante cose insieme, lui è nel CDA della Nave di Teseo e quindi rappresenta molti autori, come voleva Umberto Eco, che l'ha fondata con noi. Quindi noi ci parliamo con dei segnali a distanza che iniziano
0: con dei fumetti a distanza, a questo
1: molto
0: punto,
1: dei fumetti, dei balloon. Uno lancia, dice una cosa, l'altro dice sì, non è male, poi l'altro rilancia e poi alla fine ecco, mettiamo in comune le nostre passioni, quindi arriviamo a una sintesi alla fine.
0: Allora, mi verrebbe da dire, per certi versi il fumetto questo sconosciuto, ma in questo senso secondo me è un'arte sempre in movimento, in mutazione, è cambiata tantissimo, sempre diversa negli intenti, nelle forme, nei contenuti, nei colori, basta, è quasi enciclopedica, nel senso che abbraccia ed offre interi mondi magari che non hanno radici dirette in questo mondo, ma che sono in realtà una rappresentazione diversa di quanto viviamo quotidianamente.
1: Sì, sì, certo, è così, ma infatti in questa edizione ad Ascoli Piceno noi spaziamo dalla letteratura al cinema e infatti voglio nominare insomma una conquista di questa edizione, che è Gabriele Mainetti, che sicuramente il fumetto lo conosce benissimo perché ha capito che poteva entrare nel cinema in modo sorprendente, lo ha fatto così seguendo i fumetti giapponesi con Gig Robot, ma l'ha fatto anche con un film che poi vedremo ad Ascoli, che è La città proibita. Quindi il fumetto è anche un modo, una lente per leggere i dati e tutti i lati oscuri delle nostre metropoli. E poi c'è un fumetto vivente che è Antonio Rezza.
0: Infatti è davvero un fumetto lui.
1: È un fumetto, cioè lui è, oltre allo spettacolo Pitecus, presenterà il suo primo album musicale. Qui andiamo veramente, siamo molto arditi, prodotto dalla Betty Wrong Edizioni Musicali, perché lì c'è uno spaldamento proprio dei suoni, così come piace Antonio, della parola, e quindi puntiamo alto. Ma Rezza è, come dicevo, con questi suoi eleganti movimenti proprio qualcosa che Pericoli diceva Rezza sembra disegnato, per cui io ho in questa
0: lo descrive bene, lo descrive bene.
1: Fumetto vivente, sì, proprio, si muove.
0: Senta,
1: si è animato.
0: Ci sarà anche una mostra, vero? In cui si potrà vedere cosa?
1: Ci saranno, beh, questa è una cosa molto importante, questa mostra, perché è ispirata a un romanzo che ha avuto nel 21 il premio Goncourt di Hervé Letellier, che si chiama L'anomalia, e qui appunto tocchiamo anche la scienza, il mondo della fisica, perché in questo romanzo si parlava proprio di rapporti spazio-tempo einsteiniani con la duplicazione di un aereo che arrivava sfasato di un quarto d'ora con gli stessi abitanti all'interno, quindi persone che vivevano vite differenti, sfalsate di uno spazio temporale minimo. E Emanuele Fior, per richiesta di Gallimard, ha creato questo graphic novel dall'anomalia. E la cosa bella è che noi con la casa editrice Oblomov usciremo in anteprima nazionale con questa meravigliosa graphic novel, che poi è la mostra che vedremo in Pinacoteca, perché a noi piace mescolare la tradizione con l'innovazione, il passato con il presente, e poi questa mostra la porteremo dal 25 di novembre anche a Milano allo spazio Volvo. Quindi insomma siamo molto molto così tenaci e propositivi, per così dire.
0: Assolutamente.
1: Con molte cose. Allora, poi ci sarà Vincenzo Schettini in nome della fisica, che farà
0: la fisica.
1: Sì, appunto, delle lezioni. Vediamo le prenotazioni che sono salite notevolmente, c'è un pubblico vogliosissimo di vederlo, così come di vedere la banda Bardot. Insomma, abbiamo tante cose.
0: Venire ad Ascoli, per ognuno, ad Ascoli dal 25 sì. al 27 settembre ad Ascoli Piceno, la città italiana dei giovani per il 2026. Certo. Allora, grazie Elisabetta Sgarbi per essere stata con noi. Vi ricordiamo la quinta edizione di Linus, il Festival del Fumetto. Ancora una volta grazie Elisabetta.
1: Grazie a voi, grazie dell'invito.
0: Grazie ancora. Un po' di musica.
2: Ma sì, dai.
0: Un po' di musica che arriva, non sono fumetti loro, però insomma, quasi potremmo dire, sono due che arrivano da Napoli e che usano la tradizione napoletana in maniera molto innovativa, ma anche la lingua napoletana diventa quasi una lingua che arriva da un altro continente. Ascoltatelo, perché si chiama Carè e questa è New Genea.

0: Beh, questo si chiama carré, che è napoletano. In napoletano significa cadere ed è attorno tutta alla caduta, o meglio, alla paura di cadere. Perché poi, come dicevano grandi filosofi come Sylvester Stallone in Rocky, non è tanto importante cadere quanto sapersi rialzare, no?
1: Infatti, hai fatto la storia del cinema, quella frase. Vabbè, lasciamo un po' perdere. A proposito di cinema, invece, adesso facciamo le cose serie. Andiamo alla Mostra Internazionale del Cinema di Venezia, dove per noi c'è, udite udite, l'inviata del giornale radio, Miriam Mauti.
0: Ciao, che è sopravvissuto, Miriam. Non so quanti giorni, Miriam.
1: Ciao. Come stai? Ciao. Ormai
2: siamo
1: una settimana.
2: Quasi alla fine, siamo quasi alla fine.
1: Ma ce la fai? Reggi?
2: Domani sera? Sì, si regge. Allora, domani sera la chiusura. In questo momento, tra l'altro, stanno passando gli ospiti di uno degli ultimi film del concorso, perché oggi è l'ultima giornata dei film in concorso. Alle 17 si vedrà Un po' di luce, questo è il titolo del film iraniano di Asghari, un film molto bello, devo dire, e alle 19:30 poi ci sarà invece l'ultimo film in concorso, che è quello dell'italiano Marco Bechis, che torna a Buenos Aires per il processo che riguarda i carcerieri di Garage Olimpo, vicenda storica che peraltro lo riguardava anche personalmente e che ha raccontato in un bellissimo film. Per partecipare al film di Asghari stanno passando sul tappeto rosso anche Pierfrancesco Favino e Giovanni Veronesi e Silvio Orlando, che saranno invece i protagonisti del film che proprio chiuderà la mostra del cinema e che si intitola Dio ride.
1: Sarà il nostro ospite Giovanni Veronesi tra poco.
2: Sì, lo sentiremo.
1: Se lo abbiamo rubato.
2: Infatti. Ah, vedi, però lo risentirete anche alle 19 nel nostro giornale radio. Allora, vi volevo però dire che tra gli eventi di questa giornata c'è anche la presentazione di una cosa che ci riguarda molto da vicino, perché è la presentazione di un film che si chiama Dai nostri inviati, e cioè come la RAI ha raccontato la mostra del cinema. È una cosa che avviene a capitoli nei vari anni. Quest'anno viene presentato il lavoro degli inviati della RAI per seguire la mostra del cinema tra il 2001 e il 2012, anni importanti. Gli autori sono Nicoletta Berardi, Enrico Salvatori e Giuseppe Giannotti. Salvatori e Giannotti li ascoltiamo in questo breve intervento.
3: Vai. È un momento che attraversa non solo il cinema ma anche i grandi temi del tempo, e questa cosa la ritroviamo anche nel decennio che affrontiamo, dal 2001 al 2012. Vediamo veramente sul red carpet di Venezia arrivare dei film che sono il racconto di un mondo che è sempre più complesso, che è sempre più globalizzato, che assume nuovi linguaggi e che, chissà, magari lo vedremo in seguito, sta prendendo confidenza con l'intelligenza artificiale e con il virtuale.
4: Poi ci si rende conto in questo decennio anche come ci sia una vera consapevolezza del fatto che la mostra del cinema di Venezia ha una storia, e in quella storia tutti quanti ci devono fare i conti. In questo decennio, per esempio, c'è Umberto Lucci che si ricorda 45 anni prima, quando lui aveva partecipato con La Comare Secca nel 1962, e poi viene 45 anni dopo a ritirare il Leone d'Oro alla carriera.
2: E tutti questi materiali li potete vedere anche su Rai Play, quindi anche da casa, anche se non siete qua a Venezia, potete seguirli su Rai Play,
1: lavoro,
2: stanno andando in onda anche su Rai Storia. Vi devo dire però che questo pomeriggio è appena finita la conferenza stampa di Russell Crowe, perché questa sera Russell Crowe, caro Claudio, è una cosa molto musicale, presenta il documentario che ha girato e del quale è interprete, perché è un documentario autobiografico nel quale lui racconta, si chiama What Love Builds, nel quale lui racconta la sua grande passione per la musica.
0: Infatti è un musicista, una band.
2: Lui è un musicista rock,
0: sì.
2: e racconta quanto nel suo lavoro la musica e la recitazione siano alla pari. Sono i suoi due modi di esprimersi, e quindi li considera assolutamente alla pari. Tra l'altro ha ricordato che l'anno prossimo con la sua band sarà anche in tour in Italia, quindi non soltanto Harry Styles,
0: Oasis
2: che aspettiamo
1: e anche Russell Crowe,
2: ma ci sarà anche Russell Crowe.
1: Ma lui ormai ha preso la residenza, perché sta sempre qui,
2: sì. Ha detto che è più in Europa ormai che nella sua Nuova Zelanda, perché si diverte di più.
1: Dice.
2: A proposito di musica, vi volevo anche dire che è stato assegnato il premio per la miglior colonna sonora della Mostra del Cinema, perché in queste ore ovviamente ci sono già tutti i premi collaterali che stanno arrivando, e il premio per la miglior colonna sonora è andato a La Niña, che firma la colonna sonora del Fuoco che ti porti dentro, il film in concorso di Edoardo De Angelis, che effettivamente ha una colonna sonora protagonista del film, tanto
1: ne abbiamo
2: quanto
1: parlato l'altro
2: Vanessa
1: giorno,
2: Scalera. Sì, Vanessa Scalera e Lino Musella sono i protagonisti, e però devo dire che la musica della Niña è molto molto
1: insomma quest'anno
2: presente,
1: Venezia
2: insomma.
1: Tanta roba.
2: Sì, Venezia quest'anno tante cose, tante sfaccettature diverse del cinema italiano. Abbiamo passato la primavera a dire il cinema italiano non c'è, c'era a Cannes, non c'era a Berlino, era perché veniva tutto qui a Venezia e quindi effettivamente era solo un problema di timing, cioè i film non erano pronti per la primavera quando si fanno le selezioni per Cannes, ma sono stati pronti poi durante l'estate, quindi Venezia ne ha beneficiato. E,
1: allora,
2: e
1: visto che abbiamo parlato di inviati, tu da inviata cosa ti aspetta stasera? Dai, che ci abbiamo un po'.
2: Allora, no, stasera è abbastanza facile, perché a parte tutti i servizi che voglio preparare per voi facendovi sentire le voci di tutti gli ultimi protagonisti della giornata, diciamo che ormai il lavoro è di attesa di domani sera, fondamentalmente di Toto Leone, di chiacchiere, di dibattiti, perché c'è la giuria ormai in conclave e per appunto le decisioni.
1: Sono chiusi per ore a guardare film, sono stati
2: chiusi per ore, sì, in realtà molti dei film, esatto, adesso c'è la riunione di giuria che deve concludersi però nelle prime ore di domani mattina, perché domani sera alle 19 nel caso in cui ci fossero dei premiati che non sono più qui a Venezia, che magari riguardano dei film che sono passati i primi giorni eccetera, ovviamente devono essere richiamati per la serata, e quindi c'è proprio tutto una macchina organizzativa che
1: è sempre Barbera il direttore vero del Festival del Cinema,
2: è ancora sì, è ancora ormai credo che recidivo, sia 15
1: diciamo.
2: Anni, sì.
1: È stato riconfermato.
2: È stato riconfermato. Stanno arrivando in questi minuti, mentre vi parlo, le attrici del film iraniano che vi dicevo, le attrici e gli attori, che è un film che racconta la storia di un medico che perché ha soccorso dei manifestanti a Teheran, dei giovani manifestanti a Teheran, di fatto gli viene stracciata la possibilità di lavorare, chiuso
1: il medico. Ecco. Esatto, perché nessuno di noi si stupisce di questo, vabbè. Insomma, considerata la realtà, diciamo, del paese.
2: Comunque in questi giorni, devo dire, in questi ultimi giorni i grandi temi del mondo hanno rotto la bolla del cinema e sono entrati prepotenti nei film in concorso. Anche quello di Bekis ovviamente parla di testimonianze, e ne parlavamo
1: di vita vera,
2: con
1: di
2: lui.
1: Vita reale, certo,
2: sì, di grandi questioni che riguardano però la nostra vita quotidiana, perché poi l'ingresso del potere e della politica
1: lasciamo
2: nella vita
1: perdere.
2: Quotidiana
1: lasciamo perdere. Miriam, grazie ancora per essere stata con noi. Ricordo l'inviata del
2: a
1: giornale
2: voi.
1: Radio della redazione spettacoli e cultura e spettacoli, e ci risentiamo nei prossimi GR. Grazie ancora. Adesso
2: grazie a voi.
1: Ciao
0: Miriam, ciao. Allora chiudiamo questa nostra prima ora con la musica e quel che la musica può fare, perché può modificare situazioni, cambiare stati d'animo, può cambiare le persone, migliora l'umore, la musica, insomma, soprattutto per Max Gazzè, ma anche per la scienza, può davvero tutto, trasmettere emozioni e richiamare memoria. Si chiama La musica può fare, Max Gazzè, subito dopo il GR1.

0: ore 17.
1: GR1. Giorgio Schiavoni in studio. 25 anni fa l'attacco terroristico dell'11 settembre per gli Stati Uniti è iniziata una giornata di lutto per commemorare quasi 3.000 morti a New York, al Pentagono e nello schianto di un aereo in Pennsylvania. Al Ministero della Guerra il discorso del presidente Trump.
2: Non possiamo dimenticare il male che ci è stato inflitto, ma dobbiamo anche ricordare come abbiamo reagito. Con forza è passata una generazione e il nostro spirito ora è più robusto dell'acciaio. Usa un tono solenne il presidente Trump nel suo discorso commemorativo. Non parla da Ground Zero a New York, dove gli attentatori colpirono le Torri Gemelle, ma dalla sede del Pentagono, altro obiettivo di Al-Qaeda, alle sue spalle. All'alba è stata srotolata una bandiera a stelle e strisce sulle note dell'inno americano. A Ground Zero invece c'è il presidente di allora, George W. Bush, con lui il vicepresidente J.D. Vance, in rappresentanza dell'amministrazione Trump, e gli altri ex presidenti Biden, Obama e Clinton, e anche il sindaco di New York, Mamdani, il primo musulmano della storia, capo della Grande Mela, una novità che ha infastidito diversi a destra che hanno contestato la sua presenza. A Ground Zero, dove le campane sono tornate a suonare negli orari esatti degli impatti degli aerei che fecero la strage, hanno preso parola solo i familiari delle vittime per ricordare uno ad uno i nomi di chi perse la vita. Azzurra Meringolo, GR1.
1: Notizia di questi minuti: il volo per riportare in Italia Alessandro Di Battista è partito dall'Havana poco fa. L'ex parlamentare 5 Stelle si trovava nel paese per realizzare un reportage quando è stato ricoverato in ospedale per forti dolori alla testa ed è stato poi operato d'urgenza la scorsa settimana. Ora il rientro a Roma con un volo sanitario, cui arrivo è previsto per domani. La scomparsa a 78 anni di Emma Bonino ha impresso un segno nella vita della Repubblica con un impegno tenace e coerente. È stata protagonista di riforme che hanno inciso sul percorso della nostra società. Così il capo dello Stato Sergio Mattarella. Cordoglio anche da parte della Premier Giorgia Meloni, voce forte e riconoscibile della politica italiana, sottolinea la Presidente del Consiglio.
3: Emma Bonino è stata la protagonista indiscussa di alcune delle battaglie politiche che più di altre hanno cambiato il volto del nostro paese. Storica attivista e dirigente del Partito Radicale, il primo atto dirompente nel 1975, quando si autoaccusò del reato di procurato aborto e venne arrestata. La sua esperienza la raccontò lei stessa.
4: Per ragioni personali mi ritrovo nella necessità di volere o dovere abortire. Mi fu dato un indirizzo a Firenze. Ci andai, decisi che mai più nessuna doveva subire questa umiliazione.
3: L'anno successivo fu eletta alla Camera con il Partito Radicale, guidato da un giovane e ambizioso Marco Pannella. Il sodalizio tra i due è stato uno dei più duraturi e proficui della storia politica italiana, europeista e radicale, politicamente trasversale. Nel 1994 fu eletta con il centrodestra di Berlusconi, che l'anno dopo la scelse come commissaria europea. Negli anni 2000 Bonino fu ministra con Prodi prima e Letta poi. Proprio in quegli anni il tumore ai polmoni, di cui lei stessa parlò pubblicamente. Nel 2024 il ricovero in terapia intensiva per gravi problemi respiratori, poi superati, quindi la visita a sorpresa del pontefice. Papa Francesco mi ha detto che sono un esempio di libertà e resistenza. Gianluca Ruggirello, GR1.
1: Mentre prosegue l'avanzata degli Houthi verso lo stretto di Bab al-Mandeb, che ne rafforza il controllo dell'imbocco del Mar Rosso, 6 missili hanno colpito il porto yemenita di Mocha, attualmente sotto il controllo dei miliziani filo-iraniani. La città è stata sottratta dagli Houthi alle forze governative yemenite sostenute dall'Arabia Saudita. Da quando la scorsa settimana sono ripresi i combattimenti, almeno 46.000 persone sono state costrette a lasciare le proprie abitazioni. La cronaca con la vicenda dei neonati sepolti in giardino a Traversetolo in provincia di Parma. La procura della città emiliana ha presentato appello contro la soluzione di Chiara Petrolini per l'omicidio del primo figlio, partorito e morto il 12 maggio 2023. Secondo i giudici di primo grado mancano le prove che fosse nato vivo. La sentenza è arrivata lo scorso aprile, quando la giovane è stata invece condannata a 24 anni e 3 mesi per aver assassinato con premeditazione il secondo genito nell'agosto 2024. In chiusura lo sport calcio, archiviata la prima giornata di Champions League, torna il campionato. Stasera è il primo anticipo della quarta giornata, Venezia-Fiorentina. Entrambe le squadre sono ancora a zero punti. Per i viola ci sarà il ritorno in panchina di Paolo Vanoli dopo l'esonero di Fabio Grosso. Radiocronaca in diretta sulla nostra rete dalle 20.45. E con questo è tutto, prossimo giornale radio alle ore 18.
0: L'Italia in diretta.

0: tutta la vita.
1: Insomma, casini da tutta la vita, ma è il nuovo singolo di due delle superstar del rap, dell'hip hop italiano. Stiamo parlando di Marracash con Guè, per questo loro Casini, che va a recuperare poi quello che è forse il più campionato tra i brani che hanno dato vita a tutta una serie di pezzi rap, come questo, come il Gangsta's Paradise di Coolio, che è davvero un brano leggendario. Anche in questo caso una novità che abbiamo proposto qui a Radio 1, oggi Marracash e Guè, e si chiama Casini.
2: Allora, a prescindere da Marracash e Guè, ti posso fare una domanda?
1: Aia, quando mi fai le domande mi metto sempre un po' paura.
2: Sì. Ma perché, diciamo, un certo tipo di musica, il trap, il rap, hanno sdoganato una serie di parole che, diciamo, un lessico, diciamo, piuttosto libero.
1: In realtà non sono solo loro, cioè nel senso, queste parole, magari perché pronunciate in italiano, hanno fatto sempre parte del rock, diciamo, in senso lato, no? E magari a noi fanno una certa impressione perché non abbiamo ancora fatto l'orecchio, ma del resto, Lucrezia, è il linguaggio comune, è il linguaggio quotidiano che tutti usiamo, tutti.
2: Il linguaggio, parliamo di linguaggio, sì, mi piace, tu ami gli animali?
1: Amo gli animali, certo.
2: Sei gattaro o canaro?
1: Ma io, dovendo scegliere, preferisco i gatti di gran lunga.
2: Ma non fascino i gatti, che sono, voglio dire, inconfutabile. Però ti dico solo che ci sono anche, vabbè, tanti amanti dei cani, che sono ormai più che animali di compagnia, vengono considerati dei veri e propri componenti della famiglia.
1: Quando si esagera entriamo però in un altro.
2: Su questo siamo d'accordo, se
1: campo,
2: si esagera, però come fai? Come fai quando ci sono quegli occhietti che ti guardano, che manca poco che ti chiamino mamma?
1: Quello sarebbe un problema grosso, anche per loro, dico, probabilmente.
2: Però ci sono dei cani che, insomma, sanno approfittare, sono molto furbi, sono molto intelligenti, e cani disobbedienti. Proprio di loro andiamo a parlare, questi ragazzasci che sono disobbedienti, ma ci saranno delle ragioni, e le indaghiamo con un autore di un libro, uno degli autori del libro Cani, sui cani disobbedienti, che è Fabio, del Troglodita Tribe, la tribù dei trogloditi. Benvenuto, Fabio.
3: Buongiorno, buongiorno.
2: Buongiorno. Ma questa tribù dei trogloditi perché? Intanto,
3: allora,
2: scusa, sono curioso.
3: È un nome un po' strano, sì, perché in realtà non fa riferimento agli uomini delle caverne, come si potrebbe pensare, ma fa riferimento a un film che si chiama appunto Delicatessen, in cui i trogloditi erano una popolazione di nanerottoli vegani impacciati, che vivevano in un mondo di cannibali. E quindi noi in quel periodo ci sentivamo un po' così, e siccome appunto eravamo a favore della liberazione animale, eravamo vegani, eccetera, abbiamo adottato questo nome.
2: Ho capito, è chiarissimo. Scusami, ero curiosa di sapere da dove arrivasse la definizione. Adesso parliamo del libro sui cani disobbedienti. In che senso disobbedienti? Perché noi pretendiamo che facciano quello che diciamo noi?
3: Infatti, è proprio questo il punto. Infatti, proprio volendo partire, insomma, dal titolo,
2: sì.
3: A cuccia vacci tu è un titolo estremamente chiaramente provocatorio.
2: Ti immagini se un cane ti dicesse vacci tu a cuccia? Fantastico sarebbe. Scusami, non ti volevo interrompere, perdonami. Dicevi, quindi?
3: Allora, sì, dicevo un titolo provocatorio che praticamente parte dalla nostra idea di cane, no? Perché la nostra idea di cane è abbastanza evidente, no? Cioè, noi quando pensiamo al cane, soprattutto abbiamo un'idea che il cane debba essere per forza, per essere un vero cane, per essere un bravo cane, deve obbedire, punto. E allora vai, no, con i classici seduto, vieni qui, prendi, lascia,
2: dammi la
3: accuccia, e tutta quella serie di comandi che usiamo ogni giorno per comunicare con il cane. Però, colpo di scena, in questo libro dice no, dice accuccia vacci tu, dice che non ci sta, che abbiamo superato il limite. E infatti accuccia vacci tu non è, questo libro, no? Non è un manuale di addestramento, non serve a farsi obbedire dal cane, e non serve nemmeno, come dire, a cercare di convincerlo che deve fare quello che noi riteniamo giusto per lui. Questo libro fa una cosa completamente diversa, e cioè mette in discussione noi umani, mette in discussione il nostro ruolo di padroni, la nostra idea di controllo. Quindi cioè, è evidente che non sto parlando del classico libro scritto da addestratori da educatori cinofili. Noi siamo Troglodita Tribe, appunto, come dicevo prima, e siamo una coppia che, oltre ad aver fatto volontariato nei canili per diversi anni, da più di 20 anni si occupa di ricerca e attivismo per la liberazione animale. Questo significa che abbiamo scritto diversi saggi su questa tematica, e che il nostro approccio parte da una convinzione molto semplice, che riassumo qui in pochissime parole. La nostra relazione con gli animali deve cambiare, deve evolversi, perché alla fine e questo è il punto.
2: Però
3: cioè, non ha più senso pensare agli animali come a qualcosa, oppure anche come a qualcuno che però è qui per noi e solo per noi. E chiaramente non siamo solo noi, Troglodita Tribe, appunto, a sostenere che questo cambiamento debba avvenire al più presto, perché in realtà proprio il desiderio di un rapporto, come dire, più evoluto con gli animali è molto sentito tra la gente, si diffonde sempre di più, e lo è in modo particolare quando parliamo di cani, e per tante ragioni. Innanzitutto perché quella dei cani è una popolazione che, ricordiamolo, solo in Italia ha ormai superato i 10 milioni di individui e continua a crescere.
2: Però ti posso dire una cosa, Fabio?
3: È anche una popolazione che ormai da tempo è entrata nelle nostre case, che sale sui nostri divani, che ci accompagna praticamente in ogni luogo.
2: Sì, infatti. Però vorrei dirti una cosa, però scusami Fabio se ti interrompo. Io mi accontenterei, onestamente, generalmente, dal punto di vista del, diciamo, dell'essere umano, che si rispettasse l'animale, volendogli bene. Posso anche sopportare che si pensi di poter dare degli ordini al cane. L'importante è che non lo si maltratti, non lo si abbandoni, insomma, delle cose che sentiamo che sono veramente agghiaccianti, tipo dare fuoco ai rifugi di cani con disabili, ma insomma, mi accontenterei anche solo di quello, pensa.
3: Sì, ma proprio per questa ragione si viene proprio a creare un problema rispetto alla nostra idea di cane, perché da una parte noi siamo convinti, giustamente, e da quando siamo piccoli che cresciamo con quest'idea del cane, che il cane è il migliore amico dell'uomo. Ed è una cosa, insomma, insita proprio. Però attenzione, insieme a questa frase poi c'è anche un altro elemento che pesa, ed è proprio il concetto di padrone. Perché tutte le volte che pensiamo al cane, inevitabilmente ci viene in mente la parola padrone, cioè è più forte di noi. Nella nostra testa un cane deve per forza avere un padrone. E chi è un padrone? Un padrone è colui che lo gestisce, che decide per lui, che determina ogni aspetto della sua esistenza. Quindi la situazione che si viene a creare è questa. Ed è abbastanza chiara. Da una parte il cane è il nostro migliore amico, e sottolineo amico, e dall'altra noi siamo, ci definiamo e ci sentiamo i padroni, e sottolineo padroni, del nostro cane. Quindi è evidente che c'è qualcosa che non torna, qualcosa che stona.
2: Ce lo diranno loro prima o poi.
3: Il libro parte proprio da questa constatazione, da quello che definiamo proprio un cortocircuito linguistico, perché è chiaro a tutti che padrone e amico rappresentano due concetti, proprio, come dire, due categorie, due modi di relazionarsi che non possono stare insieme. L'amicizia non prevede ordini, non prevede cieca obbedienza, cosa che invece è sostanziale se parliamo di padroni. E va a finire, allora, a questo punto che cosa succede? Che essere il padrone del nostro migliore amico diventa una specie di missione impossibile.
2: Vabbè, una definizione però va data,
3: tutte le volte che iniziamo a vivere con un cane.
2: È sempre meglio che dire vieni da mamma, vieni da papà, no? Non dico padrone. Perché ci sono gli estremi che non reggono molto bene. Io purtroppo ti devo salutare, Fabio, ti ringrazio moltissimo per essere stato con noi. Ricordo il libro A cuccia vacci tu, un libro sui cani disobbedienti, e ne abbiamo parlato con Fabio, che fa parte del Troglodita Tribe. Grazie ancora per essere stato con noi.
3: Grazie a voi.
1: Grazie Fabio. Talking Heads, canzone del 1983, una delle più amate, che vuole essere una semplice canzone d'amore, al di là delle drammatizzazioni, delle sfide, delle mancate realizzazioni dei desideri, ma semplicemente una canzone d'amore, di un amore onesto, che magari focalizza la sua attenzione sul comfort, sulla familiarità e sul calore domestico. Si chiama This Must Be the Place.

0: E allora, questo è anche il titolo di un film di Sorrentino con Sean Penn, un Sean Penn che somiglia molto nel film al cantante dei Cure Robert Smith, ma si chiama in questo caso This Must Be The Place, e sono i Talking Heads, ed è bella una frase che dice: ah, a casa, quanto mi piacerebbe stare a casa in questo momento, ma forse ci sono già. E allora, Talking Heads. Che succede, Lucrezia? Stai pensando?
1: Sto pensando ai Talking Heads.
0: Ecco, vedi.
1: No, in effetti,
0: abbiamo il nostro prossimo ospite.
1: In effetti sì, stavo pensando, poi stavo leggendo in realtà i messaggi che sono arrivati sull'argomento cane, disobbediente, vacci tu a cuccia, eccetera. Chiaramente ci sono state delle critiche, ci sono state delle approvazioni, però è chiaro che noi diamo spazio e voce a chiunque abbia qualcosa da dire. Naturalmente non siamo scevri da critiche, ci mancherebbe. E adesso invece parliamo. Abbiamo detto che il cane non deve essere considerato una cosa posseduta, quindi non deve avere un padrone, ma deve avere sostanzialmente una vita propria che fa parte dell'alveo familiare. Io onestamente ci ho capito poco, però chiedo alla dottoressa Eleonora Mentaschi, esperta in comportamento canino. Buonasera, benvenuta.
2: Buonasera, bentrovati a tutti.
1: Insomma, ma c'è bisogno di impartire ordini, o il cane va da sé, o semplicemente un animale che vuole stare con noi e noi offriamo loro una cuccia, una casa, dell'amore, fine?
2: Ma come sempre il compromesso, la via di mezzo è la strada giusta, quindi sicuramente il cane fa parte della famiglia, ma come vale per noi umani, la buona educazione, la relazione sono i punti base, non l'addestramento, non il concetto, no, di obbedienza pura. Però una buona relazione passa anche dalla comprensione, da quelli che sono gli aspetti di condivisione, ma anche da delle buone regole, ma di educazione, di convivenza, ecco.
1: Beh, sono sempre degli esseri viventi, insomma,
2: assolutamente
1: vanno considerati in quanto tale. Senta, dottoressa Mentaschi, io non ho mai capito, per esempio, quando si scelgono determinati tipi di razze che poi finiscono direttamente nei canili perché non rispondono magari a quelli che sono stati inizialmente i desideri di chi ha preso, che ne so, un pitbull piuttosto che un rottweiler, che vengono considerate razze aggressive. Cioè, io conosco dei pitbull che sono dei pasticcini, stessa cosa per i rottweiler.
2: Assolutamente.
1: Sono cattivi perché i padroni, tra virgolette, non tutti, per carità, non voglio generalizzare, però insomma ci si mettono d'impegno, addirittura li fanno addestrare a diventare dei mostri spaventosi. Ma perché questo succede? Perché poi, se il cane per natura non riesce ad essere quello che il padrone vuole, viene abbandonato, senza generalizzare, per carità, però do delle cifre, dei numeri. L'anno scorso, parlo solo di quelli censiti, sono stati abbandonati 50.000 cani e 80.000 gatti. Quindi solo quelli censiti, non voglio pensare a quanti altri non sono stati calcolati. Allora, dottoressa, come ne veniamo fuori da tutto ciò?
2: Un argomento complessissimo.
1: Sì, mi rendo conto.
2: Allora, noi lo affrontiamo come professionisti, come associazioni da diversi anni, collaborando anche con i canili. Sicuramente la cultura e la consapevolezza quando si decide di adottare un cane è fondamentale, che sia di razza o meno. Chiaramente le razze hanno una storia di motivazioni, di caratteristiche, di necessità che possono aiutare a orientarci. Quindi se prendo decido di adottare un border collie, dovrei sapere che è una tipologia di cane che chiede molta collaborazione, molta attività insieme al referente, che è un cane che richiede anche di poter avere diverse attività fisica. Se prendo un cane più, mi viene in mente un Cavalier King, un maltesino, probabilmente ho delle necessità diverse. Però l'informazione, il chiedere, noi come Centro Cinofilo, per esempio, facciamo da alcuni anni diverse consulenze pre-adozione, quindi le persone ci contattano prima di fare questa scelta, che sia di razza o sia in canile, per capire insieme a un professionista quale potrebbe essere l'accoppiata, diciamo, migliore, a seconda delle proprio stile di vita, aspettative, esigenze. Poi, ovviamente, come dire, vivere con un altro essere vivente richiede di impegnarsi e anche,
1: ecco, va considerato
2: avere...
1: l'impegno che bisogna assumersi e anche una responsabilità nel momento in cui si decide di adottare. Io sono contrario all'acquisto, cioè mi dispiace, scusate, lo so, ditemi quello che volete, sono contraria, io sono per l'adozione, perché ci sono migliaia di povere anime buttate nei canili, nei rifugi, che non usciranno mai da quelle gabbie, perché in alcuni c'è magari la fortuna che ci siano dei volontari che se ne occupano ogni tanto, li fanno, come si dice, sgambare, altri proprio non vedranno mai essere umano e diventano delle cose inguardabili senza che nessuno se ne occupi. Scusate, ma questa è, non è la mia opinione, è quello che ho visto con i miei occhi, e lei che si occupa di questo probabilmente ne avrà altrettanta misura, se non dico una corbelleria.
2: No, vorrei a questo proposito aggiungere un aspetto che secondo me è un po' sottovalutato, cioè le persone pensano che sia sempre meglio adottare un cucciolo, perché il cucciolo si affeziona di più, perché lo educo come voglio, ma in realtà adottare un cane già adulto ha moltissimi vantaggi. Prima di tutto, perché io, soprattutto se mi fianco magari anche a un operatore professionale, posso già conoscere, valutare e capire il carattere, il profilo di quel cane. Evitarsi la fase difficile del cucciolo non è anche questo un aspetto da sottovalutare, ma soprattutto, e lo dico perché ne ho visti tantissimi, ma io stessa ho adottato quasi sempre cani già adulti, assolutamente il cane si affeziona, si inserisce nella nostra famiglia tanto quanto un cucciolo, e quindi anche questo è un po' un mito da sfatare. E in canile ci sono veramente tantissimi cani che possono essere perfetti per le nostre necessità, famiglie, aspettative, insomma.
1: Dottoressa Eleonora Mentaschi, io la ringrazio moltissimo per essere stata con noi. Non le dico ovviamente la valanga di messaggi che sono arrivati, chi a favore e chi contro, perché ovviamente ci sono, come dire, opinioni differenti in merito, e quindi le rispettiamo tutte. Io la ringrazio per essere stata con noi. Ricordo che la dottoressa Mentaschi è un'esperta in comportamento del cane ed è anche... Aspetti, lei cosa ha messo su? Una scuola cinofila, ecco, perfetto. Allora,
2: noi abbiamo un centro cinofilo a Milano, esatto.
1: Verremo a trovarla allora. Grazie ancora per essere stata con noi.
2: Grazie a voi per l'invito, buona continuazione.
0: Bene, allora, questa è l'Italia in diretta, sono 17:29:29 secondi, arriva il meteo e poi torniamo subito qui.
3: Radio 1, un mondo da sentire.
4: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
5: Scegli BMW X1, conversione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
6: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
7: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
6: E il signor Alessandro Volta?
8: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
6: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il weekend di follia. Da venerdì a domenica, mirtilli in vaschetta da 250 grammi a 2,49 euro.
9: Sei pronto per un'auto con motori ibridi efficienti e un'autonomia in elettrico fino a 120 km? A domare ogni curva con la trazione integrale permanente e a viaggiare in modo intelligente con il sistema Mercedes-Benz MBUX avanzato? Sei pronto per qualcosa di veramente straordinario? GLC Coupé Plug-in Hybrid ti aspetta con un vantaggio cliente da 13.500 euro fino al 30 settembre. Catturala negli showroom Mercedes-Benz.
3: Meteo Radio.
10: Tempo previsto sull'Italia questa sera e domani. In serata rovesci sparsi al sud e sul medio Adriatico, poche nubi sul resto del paese. Per domani torna a splendere il sole su tutto il settentrione, a parte qualche sporadico rovescio pomeridiano sui rilievi di confine. Cielo sgombro da nubi sulle regioni tirreniche centrali e sulla Sardegna, mentre nubi sparse interesseranno il resto del centro con residui rovesci sull'Abruzzo. Maltempo al sud con piogge diffuse a prevalente carattere temporalesco che si attenueranno solo in serata. Venti da deboli a moderati per lo più settentrionali, con rinforzi sul basso Adriatico e mari generalmente mossi. Temperature in ulteriore diminuzione al sud, stazionarie altrove. RAI pubblica utilità su previsioni dell'Aeronautica Militare.

0: E questo è il nuovo singolo di quel signore che è stato nominato poco fa anche da Miriam Mauti, annunciato come uno dei prossimi arrivi proprio anche a Roma al Circo Massimo. Si chiama Harry Styles, una delle maggiori pop star del mondo. Sì, ma proprio gente che non muove neanche mezza persona. E si chiamava Dance No More.
1: E adesso noi ci rifacciamo seri, parliamo di economia e ci colleghiamo come ogni pomeriggio dopo le 17.30 per la chiusura della borsa Piazza Affari a Milano con la nostra redazione economica, e al microfono in collegamento c'è Federico Simonelli, a te.
2: Sì, buonasera, le borse europee chiudono in positivo quest'oggi, una settimana che era stata praticamente tutta in rosso. Milano maglia rosa, archivia le contrattazioni a più 1,3%, seguono Francoforte, Parigi e Londra che invece è più debole, più 0,3%. Positivo anche l'andamento di Wall Street, dopo quattro sedute consecutive di calo. Dagli Stati Uniti è arrivato oggi il dato dell'inflazione CPI che tiene il passo secondo le attese e fa salire le possibilità di un aumento dei tassi da parte della Fed settimana prossima. A rinvigorire i listini il petrolio, che oggi è sceso leggermente pur rimanendo a livelli molto alti, ora 103,9 dollari il Brent, il 3,5% in meno rispetto alla chiusura di ieri. Diminuisce in maniera meno marcata anche il gas, poco sotto gli 80 euro al megawattora. Restano sotto attenzione infine i titoli di Stato per l'aumento dei rendimenti obbligazionari dopo la decisione ieri dalla BCE di aumentare i tassi di interesse. Lo spread BTP Bund in lieve crescita a 86 punti, con il rendimento del nostro decennale al 4,37%. I decennali statunitensi si avvicinano invece al 5%, un livello molto alto. Linea a voi.
1: Grazie a Federico Simonelli della redazione economica della Sede di Milano. Noi ringraziamo, approfitto perché non l'abbiamo fatto prima nel collegamento con Miriam Mauti da Venezia, il tecnico che ha supportato e aiutato Miriam nel suo lavoro, che è Andrea Di Prizio, così come saluto e do il benvenuto a Gambino, a Massimiliano Gambino, detto Max Gambino, e che in questo momento è alla parte tecnica. Noi adesso parleremo, ci piace parlare di sport e salute. Dovremmo avere in collegamento, fatemi cenno se c'è, sì, ci sono tutti e due ospiti, insomma una persona conosciutissima, l'altra forse un po' meno, ma tanto importante. Parliamo di sport appunto e salute, Tennis and Friends. Abbiamo il fondatore e presidente, il professor Giorgio Meneschincheri. Buonasera, benvenuto.
3: Buonasera a tutti.
1: Mi permette di dare anche il benvenuto e il buon pomeriggio a Mara Venier?
4: Eccomi qua,

0: Buonasera a tutti.
1: Buonasera.
0: Buonasera Presidente.
2: Grazie Mara per essere stata, per stare con noi, per aver accettato l'invito, perché tu sei ambasciatrice, ma adesso entreremo nel merito. Intanto cominciamo col professor Meneschincheri. Che cos'è questo Tennis and Friends? Qual è la mira, il progetto?
3: Tennis and Friends è un'unione di salute e sport per avvicinare sempre di più la gente alla prevenzione. Siamo al 15° anno, 440.000 screening in questi anni, migliaia di casi trovati di malattie, patologie oncologiche che non sapevano di avere. Una diagnosi precoce salva la vita e siamo in diverse regioni e in questo weekend siamo proprio a Torino prima di tornare a Roma per la grande edizione di ottobre. Questo weekend dove tutta la sanità piemontese è coordinata dall'ASL, dal suo cardiologo dei tumori, e con i loro medici, con le altre strutture sanitarie, promuovono la prevenzione effettuando screening gratuiti. E nello stesso tempo il mondo dello sport e del tennis si avvicina, perché Tennis and Friends è official charity dell'INIFATP, per avvicinare i giovani alla prevenzione, e soprattutto perché i dati di una diagnosi in ritardo di patologie, soprattutto dei giovani, quando dal primo sintomo è sempre più in ritardo, e si parla di circa 137 giorni dai primi sintomi a una diagnosi effettuata sul giovane. Quindi anche noi partiamo dai giovani, perché i giovani devono ascoltare il loro corpo senza allarmismo e i genitori devono fare attenzione a fare eventuali controlli quando i primi sintomi compaiono, soprattutto su patologie.
2: Ecco, adesso le vorrei chiedere una cosa. Intanto lei è dirigente medico del Policlinico Universitario Gemelli, l'Istituto di Ricovero e Ricerca di Roma, ed è anche docente di medicina preventiva all'Università Cattolica del Sacro Cuore. Quindi lei da sempre si occupa di prevenzione. Ma nello specifico di Tennis and Friends, come funziona? Cioè la gente viene a giocare e voi gli fate lo screening con degli ambulatori mobili? Come succede? Come accade? Come ci si avvicina?
3: Noi abbiamo villaggio della salute dello sport. Il villaggio della salute, per esempio, che a Roma costa di circa 250 studi medici allestiti appositamente, con oltre 40 specialisti che è super giù, sono anche qua a Torino al Parco Valentino, e poi c'è l'area sportiva dove promuoviamo lo sport. Nello stesso tempo, pari merito sono gli ambasciatori, ecco, tipo Mara Venier e tanti altri che accolgono le persone, le accompagnano per mano a fare questi screening, promuovendo la prevenzione, soprattutto abbassando quell'ansia, quella paura che la gente oggi ha. Basti pensare che degli screening regionali solamente il 38% risponde a questi esami che dovrebbero fare. Tennis and Friends lo fa gratuitamente sia nell'accogliere nel proprio villaggio, nella propria manifestazione, dove ci sono grandi ambassador che si divertono, giocano, accompagnano, fanno i controlli e promuovono l'iniziativa, ma soprattutto perché è tutto gratuito sia l'ingresso ma anche le visite, quindi anche il numero alto è dovuto a questo
2: vantaggio, certo, indubbiamente,
3: a questo valore, ma anche degli ambassador, che io li chiamo i medici non medici, perché non sono medici, ma che affiancano la gente e li aiutano veramente.
2: Allora, professor Meneschincheri, visto che l'ha nominata e l'abbiamo in collegamento, l'ambassador Mara Venier, io vorrei sapere da Mara Venier come intraprende questo percorso, e soprattutto se incontra una persona che non vuole fare i controlli perché ha paura, un po' come accennava il professor Meneschincheri, che cosa si sente di dirle?
0: Ma io sono la prima ad avere paura,
2: ecco.
0: e il professor Meneschincheri lo sa molto bene, ma io faccio parte di questa grande famiglia di Tennis and Friends da molti anni, non da poco, per cui in qualche maniera si entra proprio in una famiglia che è quella fondata dal professor Meneschincheri, perché Giorgio ha avuto un'idea meravigliosa, un'idea importante,
2: assolutamente
0: la definirei potente, perché metti lo sport a anche un po' il mondo dello spettacolo, perché siamo in tanti noi a partecipare, credo che sia un nostro dovere, cioè noi, la nostra popolarità.
2: Beh, questo è meritorio da parte vostra, impegnarsi per questo.
0: È il minimo che possiamo fare, è il minimo, il pubblico ci dà così tanto, per cui è anche giusto essere lì, andare. Io a volte vado la domenica mattina, prima di domenica in, pur di esserci, se non è il sabato. E per cui la nostra popolarità in qualche maniera attira anche il pubblico,
2: certo.
0: Ma poi il pubblico però è molto bello. Io non sono stata a Torino, perché sono a Roma, però insomma vado tutti gli anni a Roma ed è meraviglioso, perché tu vedi tutti questi medici, è veramente qualcosa di importante, ti viene la voglia di entrare.
2: Ecco Mara, mi scusi, le vorrei chiedere un episodio che l'ha colpita maggiormente in questa sua attività.
0: Ma
2: ormai da anni
0: mi commuovono molto i medici, mi commuovono molto gli infermieri, mi commuovono molto la partecipazione. Sì, perché il pubblico c'è e tutto, però l'amore che mettono queste persone, cioè bisogna viverla, bisogna andare lì e bisogna vedere quello che fanno. Il rapporto che hanno con il pubblico è un rapporto d'amore, cioè loro, come ha detto il professore, ci sono stati tanti risultati importanti, qualcuno ha scoperto veramente purtroppo di avere un problema, per cui anche insomma la prevenzione non sappiamo salva la vita.
2: La precocità magari aiuta maggiormente, cioè scoprire.
0: Però ti dico la verità, mi commuove la partecipazione di tutto. Di tutto sto ambarabam che ha messo su Meneskin, che io non lo so come ha fatto, perché credimi è qualcosa di immenso quando arrivi lì.
2: Accidenti. È da visitare, insomma.
0: Vedi il mondo, vedi in qualche maniera vedi il mondo. Mi piace perché poi c'è sempre l'attenzione anche di questi medici anche con i bambini. Io bisogna andare lì per descrivere cosa è riuscito a fare Meneskin. Quanti anni sono, Giorgio?
2: E 15 anni.
3: Sono 15 anni, e proprio per quello che dici te, Mara, quest'anno c'è una grande.
2: C'è una chiamata in sottofondo.
1: Sì.
3: Del corpo del mondo.
2: C'è qualcuno di voi due che sta ricevendo un'altra chiamata, evidentemente sì. Magari abbassiamo il microfono della signora Venier, così ecco. Prego, professor Meneskin, che ricontinui.
3: No, stavo dicendo che proprio per quello che stava dicendo Mara Vernier, la partecipazione del personale sanitario tutto e del personale volontariato, perché quest'anno la novità poi di Roma è che per la prima volta in Europa si farà la prevenzione di notte. Cioè non chiudiamo più alle 7 della sera, ma andremo avanti fino a tutta la notte per dare la possibilità alla gente che lavora
2: e non può
3: non
2: prima di quell'ora
3: di venire,
2: certo,
3: anche la sera a fare quei controlli, proprio per andare incontro a noi anche con delle aree, con dei pullman sanitari che andranno anche sulle persone senza fissa dimora sabato 3 ottobre. Quindi è una vicinanza del personale sanitario un po' noi ci dobbiamo ricordare.
2: Soprattutto io ci ravvedo una grande umanità, professore, mi permetto, sarò banale, però considero davvero
3: ci dobbiamo
2: che
3: ricordare
2: grande.
3: Sì. Dobbiamo ricordare quello che ha fatto la sanità durante il Covid. Poi
1: infatti, professore, con che spirito arriva la gente, cioè i grandi, i piccoli, come entrano in questo grande avvenimento?
3: Quello che ho potuto vedere in questi anni meravigliosi, vengono con le carrozzine, con i bambini, vengono per passare due giornate, la giornata col sorriso, accompagnano i ragazzi a fare il simulatore dell'aeronautica militare o dei controlli, a fare lo sport, e nel frattempo loro fanno gli screening che dovrebbero fare. È come creare una città per l'adulto e per il bambino, e la grande umanità che c'ha il personale sanitario ce l'hanno i nostri ambasciatori.
1: Quindi anche i bambini non si spaventano di fronte
2: al
1: camice bianco.
2: No,
3: assolutamente, anzi, le mettiamo anche ai bambini, perché
2: così li fate giocare, certo.
3: Se non c'è più, come diceva Mara Venier, non c'è più il confine tra medico, ambassador e paziente a Tennis and Friends.
2: Allora, abbiamo recuperato Mara Venier. Volevo chiederle, Mara.
0: Come è caduta la linea?
2: Si è caduta la linea, ma l'abbiamo recuperata subitissimo, non potevamo farne a meno. Mara, scusa, ma Vogliamo fare un appellino, un appello, diciamo, cosa ti sentiresti di dire alle persone per convincerle ad andare a farsi controllare?
1: Senza timore,
2: senza,
1: magari.
2: Ecco, senza paure, visto che tu stessa,
0: guarda,
2: da ambassador, insomma.
0: Io sono testimone proprio, sono una che ha avuto sempre paura e evitavo di fare ad esempio la mammografia per paura. Poi un bel giorno l'ho fatta e qualche problema l'ho avuto. E da allora adesso, senza entrare nei particolari,
2: certo.
0: Però insomma ringrazio il dottor Cassano dello IEO di Milano, dell'Istituto dei Tumori di Milano, e Paolo Veronesi e Umberto Veronesi, perché allora arrivai da Umberto Veronesi spaventatissima, in lacrime. Io avevo fatto molto per l'AIR, che venivano tutti gli anni a Domenica In, ma io ero brava lì in televisione a dire la prevenzione, però io per paura poi non facevo la mammografia. E beh, mi è servita di lezione, adesso ogni anno può cascare il mondo, io parendo vado a Milano, perché è lì dove mi hanno fatto questo intervento, e faccio i miei controlli, prima ogni 3 mesi, poi 6 mesi, adesso ogni anno.
2: Bene,
0: per
2: bene,
0: cui è inutile la prevenzione.
2: Sì, è inutile avere paura e poi arrivare ad una diagnosi che non è positiva.
0: Ne parlo io, non ne ho mai parlato, però insomma mi sembra arrivato il momento giusto anche di dire anche la mia esperienza professionale. Però io avrei una idea, facciamo finta che sono Domenica In.
2: Vai.
0: Ma come gli è venuto in mente il professor Meneschi?
2: Ecco, brava, bella domanda. Come gli è venuto in mente?
0: 15 anni fa, cosa è successo, Giorgio?
3: 15 anni fa, cara Marelle, come lo racconto, è accaduto che con la mia esperienza da responsabile pronto soccorso del Gemelli vedevo molti casi che si scoprivano delle patologie e io chiedevo se avessero fatto dei controlli, mi dicevano di no, perché avevano paura. Dall'altra parte, noi siamo prima una famiglia tennisti e poi di medici, ho unito quello che poteva essere lo sport come prevenzione e a un format che potesse la gente ridere e scherzare attraverso gli ambassador come Mara Venier, nel senso che li attirassero per far fare quei controlli tipo Esca, e così è accaduto e così è cresciuto, e oggi da 2 anni a questa parte si parla solo dello sport come prevenzione, dello sport come salute, quando noi siamo partiti veramente 15 anni fa a parlare di questo binomio che era fondamentale per l'esperienza che ho avuto prima da tennista e poi da medico, perché da tennista lo stile di vita è fondamentale, nel senso che sia agonistica che sia no, il ragazzo oggi deve essere impegnato nello sport. E io quello che dico sempre, anche un voto in meno nella pagella, ma fare sport è fondamentale, soprattutto perché lo allontani dai vizi che oggi possono essere molto pericolosi, come assumere sostanze che oggi si trovano molto facilmente.
1: Ma che soltanto dai social, professore.
2: Sì, mamma, sono sempre diverse e sempre di più.
3: E allontanarli dai social, beh, basti pensare che il problema è che se oggi non fa sport è quel tempo che è impegnato nello sport lo impiega in altre situazioni.
2: Adesso facciamo la domanda a Mara. La facciamo, ma lei, Mara, fai sport?
0: No.
2: T'ho inchiodato, eh? Beh, certo.
0: No, dovrei camminare.
2: Cioè, ci pensi molto, ma non lo applichi.
0: No, ma io sono un po' un rottame, ho un ginocchio che mi fa male, per cui non posso camminare, e la schiena, devo stare molto attenta. Pensa che fino a qualche anno fa andavo regolarmente in palestra tutti i giorni, poi ho proprio rallentato, anche perché devo dire che ho molto da fare, per cui.
2: E quindi hai abbandonato questo.
0: Riprenderò almeno a camminare, questo lo voglio fare, perché devo dire che quando andavo in palestra, quando facevo un po' di attività, stavo molto meglio, ma non soltanto fisicamente.
2: No,
0: ma
2: anche c'è un bel carico di endorfine che si sviluppano.
0: Come dice Roma, de capocce.
1: Infatti, lo sport allontana i cattivi pensieri.
0: Esatto. Esatto, per cui devo riprendere il più presto.
2: Beh, te lo auguriamo Mara, veramente. Facci
0: grazie.
2: Sapere poi quando cominci,
0: Ti faremo. Appena sapere col ginocchio.
2: Va benissimo, ti ringrazio molto per essere stata
0: grazie
2: con noi.
0: Grazie a voi, buon lavoro.
2: Ricordiamo
1: grazie.
2: Che Mara Venier è stata...
0: Grazie a Meneskin, che ringrazio.
2: Adesso lo salutiamo e lo ringraziamo anche a nome degli ascoltatori che ci hanno mandato un sacco di messaggi, il professor Meneskin, che non ci aveva niente da fare, cioè tutto il giorno occupato, si è messo lì e organizzato questo popò di cosa, che però porta dei risultati concreti e aiuta tantissima gente. Grazie a Giorgio
0: Meneschini. Grazie a voi, buon lavoro.
2: Grazie Mara. Grazie al professore, buona serata.
1: È bella questa unione tra sport
2: è bellissima, veramente.
1: E salute, perché poi fanno bene e sono strettamente legati l'uno all'altro. Allora, sono le 17.53, ci avviciniamo con calma a quello che sarà il GR1.
2: Sai che io sono una sportiva doc.
1: Dimmi un po', che sport fai?
2: Guarda, io ci penso talmente tanto intensamente.
1: Mi stanco
2: talmente tanto, guarda, credimi, però mi sono venuti dei muscoli al cervello che te li raccomando.
1: Che sono invidiati da tutti.
2: Assolutamente.
1: Quindi ci pensi
2: molto
1: tanto,
2: intensamente. Soprattutto quando sono spaparanzata sul divano, guardo la televisione e dico, però, forse dovrei andare a correre, forse dovrei andare in palestra, poi rimando sempre, chissà, prima o poi
1: ce la farai. No, io invece devo dire, stiamo confessando questo
2: fisichetto bello tonico, dai.
1: Ecco, sì, no, ma io faccio ginnastica tutti i giorni.
2: Veramente?
1: Poco, un quarto d'ora, però la faccio.
2: Ah, però.
1: Questo, capito? È a perbacco. Sono le 17.44 in questo istante, siamo arrivati al momento della musica, perché è la musica che ci porterà direttamente
2: al
1: GR1.
2: Vedi, fai sport, però ti sei dimenticato, hai detto 44, sono 54, vabbè,
1: penso troppo allo sport. Allora, insieme hanno fatto un grande disco, è stato un grande successo, e guarda caso si chiama Just Feel Better, ovvero cerca di sentirti di meglio, no? Sono Carlos Santana da una parte, quello che era il cantante degli Aerosmith, che si chiama, e lui chissà se fa sport, Steven Tyler, Just Feel Better, subito dopo arriva al GR1 e poi che facciamo?
2: Grazie. Torniamo, io torno allenata, intanto prendo i pesi.
1: Oh, vedi com'è brava.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
2: Nuvola è musica nei comuni. Perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
3: Nuvola la trovi su siscom.eu.
4: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali. Conviene al tuo portafogli. E a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.

0: ore 18.
1: GR1.
2: Alice Andreoli in studio. La scomparsa a 78 anni di Emma Bonino, leader radicale, ex ministra degli esteri ed ex commissaria europea, lungo parlamentare, è stata protagonista di riforme che hanno inciso sul percorso della nostra società, così il capo dello Stato Sergio Mattarella, che ha ricordato le battaglie contro la fame nel mondo, contro la pena di morte e per il Tribunale Penale Internazionale come motivi di orgoglio per la Repubblica. Voce forte e riconoscibile della politica italiana, quella di Emma Bonino per la Premier Meloni, che ha disposto i funerali di Stato. E anche da Bruxelles arriva il cordoglio delle istituzioni europee. Il corrispondente.
3: Femminista, combattente, in prima linea per i diritti umani e civili, sono le parole con cui le istituzioni europee ricordano Emma Bonino. La prima a intervenire da Bruxelles è la presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola. Ha sempre scelto di andare avanti, indicando la strada agli altri. E così, dice ancora Metsola, che sarà ricordata in Italia e a Bruxelles, dove ha ricoperto il ruolo di deputata e di commissaria europea. La ricorderemo per la sua instancabile difesa dell'uguaglianza, dichiara la presidente del gruppo dei socialisti e democratici Perez. Le fa eco la leader di Renew Europe hier. Il suo impegno coraggioso lascia un segno indelebile nell'Unione. Con Emma Bonino scompare una protagonista del nostro tempo. Mancherà a tutti, scrive su X il vicepresidente esecutivo della Commissione, Raffaele Fitto. Commissione che ne ricorda la dedizione nel rendere il mondo un luogo più giusto e compassionevole. Da Bruxelles, Mauro Giliberti, GR1.
2: 25 anni fa l'attacco dell'11 settembre compiuto da Al-Qaeda, allora guidata da Osama Bin Laden. Gli aerei dirottati colpirono le Torri Gemelle e il Pentagono. Un quarto precipitò in Pennsylvania dopo la rivolta dei passeggeri. Alle commemorazioni a Ground Zero, Clinton, Bush, Obama, il vicepresidente Vance, Trump ha ricordato le vittime al Pentagono.
4: Il nostro paese si trovò faccia a faccia con il male, afferma il presidente Trump. Commemora l'11 settembre al Pentagono, uno dei bersagli su cui si schiantò uno degli aerei dirottati dai terroristi islamici di Al-Qaeda. Trump rievoca il trauma, lo sbigottimento di una nazione, le vittime. Non dimenticheremo mai, mai i loro nomi, l'impegno di Trump. È per questo che combattiamo oggi, assicura. Parla della guerra in Iran, il presidente. Non abbiamo scelta, l'unica opzione è la vittoria. Combattiamo con determinazione, combattiamo per vincere. Trump rende omaggio alle forze dell'ordine, ai soccorritori, li amiamo, dice. Elogia i militari statunitensi che combattono in Iran. Continuiamo a mandare i terroristi dove meritano di stare, all'inferno, afferma Trump. Stiamo facendo in modo che l'Iran non abbia un'arma nucleare. La pressione economica si fa ogni giorno più forte. Controlliamo lo stretto di Hormuz, assicura Trump. Proteggeremo questo paese e le sue libertà, insiste il presidente. Nessuna parola potrebbe essere all'altezza dell'angoscia di quel giorno. A New York, a Ground Zero, il silenzio per commemorare le vittime intrappolate nelle torri prima che collassassero. I passeggeri del volo United 93 che insorsero, attaccarono il comando terroristico che aveva dirottato il loro aereo, precipitarono in Pennsylvania. La lettura dei nomi delle quasi 3.000 persone che persero la vita l'11 settembre. Enzo Arcieri, GR1.
2: Ancora un caso di femminicidio è avvenuto in una casa di Monserrato, Cagliari. Un 81enne ha ucciso la moglie coetanea e ha poi chiamato i carabinieri per confessare il delitto. Non si conoscono ancora le cause e la dinamica del gesto. Il caso del piccolo Domenico Caliendo, la condotta della cardiochirurga Gabriella Farina, recatasi a Bolzano per espiantare il cuore da trapiantare al bambino, non fu congrua. Lo scrivono i tre periti del GIP nella relazione di 553 pagine. Nel documento depositato ieri si evidenzia anche che in qualità di capo dell'equipe cardiochirurgica che partì da Napoli per effettuare il prelievo dell'organo, non provvide a portare ghiaccio a sufficienza per una corretta conservazione. Dopo l'ondata di maltempo che ha investito il centro nord, torna il sole su buona parte dell'Italia, ma nelle prossime 24 ore le piogge potrebbero colpire alcune aree a sud e si fa la conta dei danni.
0: non si ferma. Il lavoro dei vigili del fuoco, protezione civile e forze dell'ordine nelle zone più critiche. In Friuli Venezia Giulia, a Lignano, allagamenti pesanti e disagi hanno messo a dura prova la rete di drenaggio con strade trasformate in fiumi e numerosi interventi dei soccorritori. La sindaca di Lignano, Laura Giurgi.
5: Tutto il sistema di scolo delle acque per eventi così importanti che negli ultimi anni continuano a crescere richiedono un'attenzione particolare.
0: 120 gli interventi dei vigili del fuoco nella notte, ancora 300 richieste da verificare. Emergenza concentrata in provincia di Udine, dove una donna di 83 anni è morta annegata nella sua auto intrappolata in un sottopasso. La protezione civile, d'intesa con il presidente della regione, ha proclamato lo stato di preallarme sul territorio. Per il sindaco di Sinalunga, nel senese, dove un'anziana di 82 anni è deceduta dopo essere stata colpita da un vetro della finestra rotto da una tromba d'aria, ci sono i presupposti per dichiarare lo stato di emergenza. Circa 63.000 fulmini si sono abbattuti ieri sulla Toscana in appena 12 ore.
6: Tanti tetti che sono saltati, divelti, alcuni in maniera totale.
0: A Grosseto il fiume Bruno ha raggiunto il primo livello di guardia. Eleonora Fioretti, GR1.
2: Gran Premio di Spagna di Formula 1 è di Kimi Antonelli su Mercedes, il miglior tempo della seconda sessione di libere appena terminata sulla nuova pista di Madrid. Alle spalle del leader del mondiale le Ferrari di Leclerc e Hamilton. Mentre è stato Marco Bezzecchi su Aprilia il più veloce nelle prequalifiche del Gran Premio di San Marino, Riviera di Rimini, dietro al romagnolo i fratelli Marc e Alex Marquez. Ed è tutto per questa edizione, prossimo GR1 alle 19.
7: L'Italia in diretta.

0: E allora le 8, sì le 8, 18, mancava un 1, ma sbaglio sempre il numero, ma guarda che è il numero,
1: gli orari. Di solito bene i numeri però, stranamente.
0: Di solito i numeri mi vengono benissimo, 18.09.33, questo è l'orario preciso, qui all'Italia in diretta con Lucrezia Scardini, con lei. No, però aspetta, fammi disannunciare lei, non abbiamo detto neanche come si chiama, né che canzone è cantato, e ci vuole questa canzoncina. Sherlock Cardin, arriva poi dal Canada. Con pronuncia micidiale per quel che riguarda
1: Cardin,
0: il mio
1: meraviglioso
0: Scardin, forse è parente. Comunque, questa era la sua hit un po' in tutta Europa, devo dire, che si chiama The Way We Touch. E adesso prego.
1: E adesso introduciamo, come dicono i bravi presentatori, Moreno Amantini, che ci presenta un ospite fantastico.
2: Un ospite meraviglioso, ben trovati Lucrezia, ben trovato Claudio. Allora, oggi ve l'ho preso direttamente dal Lido, Venezia, in quel di Venezia, perché appunto domani sera verrà presentato il suo film. Lui è un registaccio di quelli toscani, no? Di quelli dei grandi record dal botteghino, ma anche un lieve cinismo, no? Quello che ci piace. Tanto,
0: tipico dei toscani.
2: Dei toscani. All'Italia in diretta, Giovanni Veronesi. Ben trovato, Giovanni.
3: Salve a tutti, agli ascoltatori, a voi, a tutti.
2: Senti Giovanni, grazie intanto per aver accettato il nostro invito. Abbiamo detto appunto che sei a Venezia, domani verrà presentato il tuo film Dio ride con Favino, Silvio Orlando, ma anche due giovanissimi e bravissimi attori, Francesco Gheghi e Alma Noce. Che ci dici di questa pellicola? So che è un tuffo nel passato, no? Nel 600.
3: Sì, è un film particolare, chiudo un cerchio sulla comicità che avevo aperto tantissimi anni fa, tra l'altro con un altro film che riguardava la religione, che si chiamava Per amore, solo per amore, per cui si vede che Dio è uno di quegli argomenti che mi piace trattare. Sono diciamo laico, sono abbastanza ateo, come direbbe Rocco Papaleo, moderatamente. Però insomma ho voluto parlare seriamente della comicità, cioè è un film drammatico sulla comicità, si ride anche, però a un certo punto il film prende una piega completamente diversa, perché per me la comicità è una cosa seria, l'ho sempre trattata seriamente e quindi volevo anche far capire alle persone che essere comici, essere divertenti, essere gioiosi fa molto paura al potere, perché il potere di solito non è gioioso, è triste ed è anche molto dogmatico e vive sulla paura del popolo. Per cui ho preso questo secolo, proprio il 600, che è un secolo molto paradossale per questo.
1: Giovanni Veronesi, a questo punto, parlando di politica, di possibili diciamo ingerenze o comunque influenze nella comicità, con questo politicamente corretto, la comicità stessa è a rischio?
3: La comicità è a rischio, ora non è che se non si dicono certe parole non si fa ridere, questo è un po' un luogo comune ormai, però devo dire che sono le mentalità che sono cambiate troppo, nel senso che scherzare su tutto è una libertà che deve essere concessa, e se questa libertà viene meno da una parte o dall'altra, politicamente parlando, ne va proprio della creatività delle persone, soprattutto degli artisti, soprattutto dei comici, delle persone che devono un po' prendere in giro il potere, un po' prendere in giro la società, no? Perché insomma non è che noi viviamo in un tempo in cui il popolo è geniale, il popolo è abbastanza stupido in questo momento.
0: Direi di sì, Giovanni, mi trovi.
3: Diciamoci la verità,
1: perché guarda che ti aspettano fuori.
0: Aspettano fuori.
3: Lo so, però c'è da dire che il popolo elegge i leader che poi devono comandare la loro vita. Il popolo elegge Trump, no? Ecco, questo io mi domando. Gli
0: quindi ognuno, Giovanni, no? Ognuno ha il leader che si merita, quindi per certi versi.
3: Purtroppo è così, sono stati eletti dal popolo. Oggi parlavo con un medico di emergency che mi diceva per quanto è stupida la guerra, perché lui salva chiunque, sia il carnefice, sia la vittima, emergency.
0: Certo. Come un medico deve fare, no? Certo.
3: E si è ritrovato in due letti dell'ospedale di emergency un soldato ucraino e un soldato russo, tutti e due avevano dai 18 ai 20 anni senza gambe.
2: Oddio.
3: E li ha guardati e gli ha detto: ma perché siete stati così stupidi? Cioè, non avete detto no, dovete dire no alla
1: forse
3: guerra.
1: Non potevano.
3: Qualsiasi, né, qualsiasi leader, se il popolo tutto insieme dice no, cosa fa da solo? Come fa a ricattare il popolo? Il popolo è sovrano in questo e deve decidere, e oggi invece il popolo non decide. Ecco perché sono andato a pescare il 600, perché lì il popolo era ancora più soggiogato di oggi e non poteva parlare, non poteva dire niente, perché la Chiesa aveva un potere assoluto.
0: Senti, Giovanni Veronesi qui con noi all'Italia in diretta, tu hai dichiarato di usare spesso la macchina da presa come uno strumento di autoanalisi e che questo ti porta a non fare sconti né ai tuoi personaggi, ma tantomeno a te stesso. E che, da qui che nasce quel cinismo di cui parlavamo anche poco fa, quel lieve cinismo che comunque percorre tutti i tuoi film?
3: Ma guarda, io non lo so se si chiama cinismo o sarcasmo o comunque una un'ironia di fondo grottesca che mi rende anche autoironico in questo. Io prendo anche molto in giro me stesso con molta ferocia alle volte, per cui sono, diciamo, molto democratico nell'essere cinico, però credo che la gente vada messa di fronte alla realtà. Anche io stesso mi metto di fronte allo specchio e mi dico certe cose in faccia. Bisogna essere pungenti nella vita, bisogna essere sarcastici, altrimenti la vita diventa soltanto un'obbedienza, diventa soltanto un controllo da parte del potere. I ragazzi oggi pensano di essere liberi perché c'hanno i social, ma sono controllati, è tutto controllato, è una libertà finta, che andrebbe detto, però nessuno lo dice.
2: L'importante però è continuare a farlo, bravo Giovanni che continua a farlo e che lo dice a gran voce. Senti, io però quando parlo con te non posso non citare, non ricordare Francesco Nuti. Il vostro è stato un legame artistico, ma umano, di vita, un'amicizia importantissima. Cosa ti porti dietro oggi del suo modo di vedere sia il cinema che la vita?
3: Mi porto dietro lui, il suo ricordo, la sua generosità, il suo cuore, il suo talento, il suo sguardo, il suo sorriso. Francesco è una parte di me, quando è morto se n'è andata veramente un pezzo della mia carne, per cui il film è dedicato a lui, è il primo film che faccio senza che lui ci sia. Ogni giorno che giravo pensavo a lui, pensavo pure che l'avrebbe fatto bene anche lui quel personaggio lì. Naturalmente io avevo un attore speciale che è Pierfrancesco Favino, quindi non mi lamento mai di questo, insieme a Silvio Orlando, sono due grandi del cinema, però Francesco era sempre lì con me in quei momenti in cui ho girato, ci ho sempre pensato.
2: Certo. Prego, vai. Grazie.
1: Posso? Sì, certo, avevo una domanda da farti, Giovanni, perdonami. Maledetti amici miei, è stato un programma TV della RAI, con te naturalmente, Rocco Papaleo che hai citato prima, anzi hai imitato, Sergio Rubini, Alessandro Haber, c'era anche Margherita Bui, Max Tortora. Nonostante un cast di questo calibro, avete avuto, hai avuto anche ospiti pazzeschi del cinema, dello spettacolo, della musica. La rifaresti questa esperienza o preferisci il set?
3: Beh, preferisco il set, però mi sono molto divertito perché sono venuti tutti gli amici. Io riesco a convocare trasversalmente un po' tutti gli amici che ho, e sono eterogenei perché vanno da un mio amico di Milano che vedo ogni tanto a Pierfrancesco Favino, oppure a Gino Paoli, oppure a Renzo Piano. Ho invitato di tutto in quella trasmissione, però voi lo sapete bene come succede alla RAI, no? Certo. Cambiano i governi, cambia tutto, improvvisamente le cose cambiano.
2: Senti, Giovanni, tu hai fatto di tutto, appunto, come diceva Lucrezia, ha citato anche la televisione, ma la radio, cinema, insomma, la tua comfort zone però la regia, oppure magari domani ci dobbiamo aspettare un Giovanni Veronesi in altre vesti?
3: No, guarda, e ti dico la verità, la dico a voi proprio perché siete lì. La mia comfort zone è la radio. A me quanto mi piace fare la radio.
1: Vienici a trovare, dai.
3: Vengo volentieri, perché la radio per me è proprio un mezzo d'espressione ancora abbastanza libero. E quindi, insomma, quando ho fatto quei 6 anni tutte le mattine in diretta, e voi lo sapete bene, ecco, cosa significa fare la diretta, Sono stati 6 anni in cui mi svegliavo felice. La mattina mi svegliavo, andavo in trasmissione, facevo dei monologhi, ero molto libero, mi lasciavano molto libero. Poi le storie d'amore finiscono e improvvisamente.
1: Ma chi ti ha lasciato? Tu hai lasciato la radio, lei ha lasciato te.
3: È lei che ha lasciato me in un momento particolare della mia vita, è sempre per i meccanismi, insomma, che ci sono in queste grandi aziende.
0: La musica, perché io sono un esperto appassionato di musica, non posso non chiederti della musica. Nei tuoi film ha un ruolo importante, no? Direi quasi fondamentale. Se dovessi scegliere una canzone come colonna sonora, ma attenzione, non di un film, ma della tua vita.
2: Ah, hai capito.
0: Quale sarebbe? Quale sceglieresti? Ce n'è una?
3: Sceglierei
1: Luci
3: Va bene così
1: di
3: no, Va bene così di Vasco Rossi.
0: Va bene allora, no?
3: Sì, perché c'ha quella filosofia giusta che va bene così, dai, forza. Che può essere sia positivo che negativo, capito?
2: Senti Giovanni, tu in questo film, appunto, ricordiamo Dioride, che poi sarà nelle sale dal 29 di ottobre al cinema, appunto, oltre a due nomi del nostro cinema come Favino e Orlando, ci sono anche due giovanissimi attori. Il tuo rapporto con i giovani, visto che tu sei sempre molto propenso a loro, verso i ragazzi, cosa ne pensi anche del fatto che spesso vengono criticati per i social, magari per volere tutto subito, poca gavetta? È così o invece in questi ragazzi c'è del talento che va, insomma, in qualche modo promosso?
3: In questi due ragazzi che hai citato te c'è un grande talento. Ghechi è un grande attore, sebbene abbia 24 anni, insomma è un pulcino ancora, però è veramente molto molto forte. Almanoscio è uguale, Almanoscio ha un primo piano che stacca gli occhi dallo schermo, è veramente una ragazza con un'enorme espressività. Per quanto riguarda i giovani in generale, io credo che essendo le generazioni del futuro ed essendo quelli che dovranno poi prendere in mano la situazione, mi piacerebbe se si rendessero conto della miseria che stiamo vivendo, del peccato mortale che stiamo vivendo, del sacrilegio che stiamo vivendo in questo momento del mondo. Vorrei che qualcuno glielo facesse davvero capire, perché loro potrebbero davvero migliorare le cose.
1: Ma
3: con
1: non credi, scusami Giovanni, che siamo ormai in un punto di non ritorno, che sarebbe davvero complicatissimo cercare di riprendere le redini e far capire a questi ragazzi, chiaramente senza generalizzare?
3: Che dobbiamo fare? Lasciarsi andare?
2: Mollare
3: gli ormeggi?
0: Non si può mollare.
2: Grazie Giovanni, grazie a Giovanni Veronesi per essere stato con noi all'Italia in diretta.
3: Grazie.
2: Ricordiamo Dioride dal 29 ottobre al cinema, l'ultimo film firmato da Giovanni Veronesi. Grazie ancora e buona Venezia.
0: Buona Venezia.
3: Ci fate la radio,
1: state lì. Ti aspettiamo.
0: Grazie Giovanni Veronesi, salutiamo Moreno Mantino e lo ringraziamo per questa meravigliosa intervista. Si va da un grande Giovanni Veronesi a un altro grande con lo sguardo ugualmente tagliente, ironico, quasi spietato, Franco Battiato. Si chiamava Gomma Lacca l'album, questa è Shock.
1: E poi andiamo, dopo c'è Onda Verde e il GR regionale.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.
0: Viaggiare informati.
2: 18:26 minuti, bentrovati da Carla Vinci di Rai Mobilità. Iniziamo dal traforo del Monte Bianco e 15 minuti l'attesa a Piazzale Italiano, coda verso Chamonix. Sulla A7 Milano-Genova, traffico bloccato per incidente verso Milano tra Bivio, A7, A12 Genova-Livorno e uscita Bolzaneto. Nello stesso tratto, ancora verso Firenze, 3 km di coda per via dell'incidente. Sulla A8 Milano-Varese, tra Milano Nord e Castellanza verso Varese, le code a tratti per traffico intenso. A10 Genova Ventimiglia, traffico intenso, coda verso Genova tra Genova Pegli e il Bivio. A10, A7 Milano Genova. A1 Milano Napoli, traffico intenso e coda a tratti verso Bologna tra Fidenza e Terre di Canossa Campegine, da qui sulla A1 Milano Napoli, dove i tempi di percorrenza sono stimati in 1 ora e 10 minuti tra Modena Sud e il Bivio A1, A22 Brennero Modena in direzione di Milano, anche qui coda a tratti e traffico intenso. A14 Bologna Taranto, i tempi di percorrenza qui sono di 1 ora tra Bivio A14 A1 Milano-Napoli e Forlì verso Ancona, di nuovo coda a tratti e traffico intenso. Con questo concludiamo. Buon viaggio da Rai Mobilità.
0: In collaborazione con il CIS.
3: Serve ancora la laurea? Se te lo domandi, ascolta il podcast originale su RaiPlay Sound, realizzato con EduNext, la rete di 35 università italiane per una formazione universitaria accessibile, flessibile e pensata per la vita reale. Scopri i corsi su edunext.eu.
4: Oh, ma sai che Sky Wi-Fi è il mio nuovo mito?
5: Perché
4: è
5: ultra veloce come te, Kimi.
6: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per 18 mesi, anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
7: 99, Puma, microtasso.
8: Tutto ok?
7: Sì, con l'usato certificato Ford Approved. Puma Hybrid a 99€ al mese con microtasso Ford. Anticipo 3.150€, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38. Rata finale 12.122€.
9: Finalmente! Oggi è il gran giorno!
10: E voilà, una ghiotta bontà.
11: Questo piatto vai sicuro, te lo dico!
10: Kiwi e Arturo.
12: Corri su Rai Play. Troverai tante storie e tanti amici. Per un'estate più divertente che mai.
13: Buona festa dell'amicizia, Frido.
14: Prendila! Prendila!
12: Rai Play Summer Kids, in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
15: Convenienza? Ma vai da Conad.
16: Via, via.
15: Con Campioni del Risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino al 19 settembre, birra Heineken da 66 centilitri a 89 centesimi. Scopri di più su conad.it.
17: Lunch is ready!
18: Listo in la mesa!
19: Essen ist fertig!
20: A tavolo!
21: È pronto! In tavola!
22: Una tavola ci unisce. Ogni giorno la comunità Papa Giovanni XXIII riempie una tavola lunga, lunghissima, che fa il giro del mondo, dove gli ultimi sono i primi a sedersi e trovano sempre il loro posto. Con un pasto al giorno puoi aiutarci anche tu. Ti aspettiamo il 26 e 27 settembre nelle piazze o su unpastoalgiorno.it.
0: I programmi di Radio 1 proseguono ora a diffusione locale con il giornale radio trasmesso dalle sedi regionali della RAI.
23: Giornale radio del Lazio.
24: Si è spenta in una clinica romana Emma Bonino, aveva 78 anni, leader radicale e fondatrice di Più Europa, ha segnato decenni di battaglie civili, per lei funerali di Stato. Alessandro Di Battista è partito con un volo da Cuba per fare rientro in Italia. L'attivista romano stava lavorando a un reportage quando è stato ricoverato in seguito a forti dolori alla testa. La scorsa settimana era stato operato a L'Avana. ha un malore e si schianta contro un'auto a Roma. L'uomo salvato dai carabinieri, decisivo il defibrillatore messo a disposizione da un commerciante. L'episodio in Viale delle Medaglie d'Oro. Buonasera da Davide Fiorani, benvenuti al giornale Radio del Lazio. Radicale, liberale, femminista, decisamente europeista, protagonista di movimenti e riforme che hanno inciso sul percorso della nostra società. Con queste parole il Presidente della Repubblica Mattarella ha ricordato Emma Bonino, scomparsa oggi dopo una lunga malattia. Per lei ci saranno i funerali di Stato. Il servizio.
5: Si è spenta questa mattina in una clinica romana Emma Bonino, protagonista di oltre mezzo secolo di battaglie politiche per i diritti civili in Italia e nel mondo. Roma era diventata la sua città facendo politica. La sua storia, a partire dalla militanza nel Partito Radicale, è stata tutta centrata intorno ai corpi, fondamento politico dell'esistenza, le battaglie per l'autodeterminazione delle donne e l'aborto, i diritti di lesbiche e omosessuali, il divorzio, le campagne contro l'ergastolo e il proibizionismo, la lotta alla fame nel mondo, contro le mutilazioni genitali femminili e per una moratoria sulla pena di morte, il sostegno allo Ius Soli, la denuncia dei muri alzati per fermare le migrazioni dei poveri del pianeta, la richiesta di una legge sul fine vita per vivere, diceva, liberi fino alla fine. Disobbediente per passione, tanto quanto fedele al senso più profondo delle istituzioni, è stata deputata, senatrice, parlamentare, commissaria europea, ministra degli esteri e vicepresidente del Senato. Radicale, libera, femminista, europeista, l'ha ricordata così il presidente Sergio Mattarella, una voce forte e riconoscibile che ha portato avanti le sue idee con determinazione, secondo la premier Meloni, coraggiosa e tenace, l'ha definita il presidente della regione Rocca. Per il sindaco di Roma Gualtieri, Bonino ha contribuito a rendere l'Italia un paese più aperto e avanzato. Per lei ci saranno la prossima settimana i funerali di Stato. Claudio Vedovati, TGR Lazio.
24: Alessandro Di

0: Fori imperiali, per questo è stato arrestato dalla polizia locale e condotto a Regina Coeli in attesa di giudizio un 29enne di nazionalità bosniaca. Bloccato la pistola è risultata una 9 mm, l'uomo aveva anche 12 cartucce e un coltello a serramanico. Il calcio, domani pomeriggio olimpico contro il Milan, la Lazio prima in classifica potrebbe centrare lo storico record di 4 vittorie consecutive nelle prime 4 giornate di campionato. Mister Gattuso punterà sul blocco che ha vinto a Udine. Il tifo organizzato biancoceleste accompagnerà la squadra da Formello all'Olimpico, ma non entrerà allo stadio. E sempre domani il Frosinone alle 15 a Genova sarà alla ricerca di continuità dopo 2 vittorie consecutive. Alvini potrebbe inserire Morterisi al centro della difesa e Gediemis in avanti. Ora le ultime sul traffico con i servizi di Roma Mobilità.
1: Sul grande raccordo anulare, traffico intenso tra Cassia e Salaria e più avanti tra Nomentana e Casilina in carreggiata interna. In carreggiata esterna si rallenta invece tra Roma Fiumicino e Roma Nina. Traffico intenso anche sulla Pontina dall'Eur in direzione di Castel Romano, in via del Foro Italico in direzione della Salaria. Simona Innocenti, Agenzia per la Mobilità.
0: È tutto per questa edizione del Giornale Radio del Lazio, coordinata da Francesco Trapanotto, responsabile di redazione Antonella Armentano e regia Alessandro Campanella. Da Davide Fiorani, che ha condotto in studio, un buon proseguimento di ascolto.
2: Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Lazio. Radio 1, un mondo da sentire.
3: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
4: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
3: E il signor Alessandro Volta?
5: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
3: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il weekend di follia. Da venerdì a domenica, mascarpone cremoso 500 grammi pascoli italiani, scontato del 35%, a 1,99€.
6: Sei pronto per un'auto con motori ibridi efficienti e un'autonomia in elettrico fino a 120 km. A domare ogni curva con la trazione integrale permanente e a viaggiare in modo intelligente con il sistema Mercedes-Benz MBUX avanzato. Sei pronto per qualcosa di veramente straordinario. GLC Coupé Plug-in Hybrid ti aspetta con un vantaggio cliente da 13.500 euro fino al 30 settembre. Catturala negli showroom Mercedes-Benz.
7: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i prodotti Swiffer al 40%. Convieni al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti, fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
8: Ufficio, cosa smarrite?
9: Ho perso la mia voglia di lavorare.
8: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional alla gamma sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sia anche per lei, fino a 1.000 euro di sconto sui veicoli conventional in pronta consegna.
9: Mi sento già più carico.
8: Info su toyota.it.
10: Buon gustaio? Ma vai da Conad.
11: Via, via.
10: Assapora le eccellenze enogastronomiche di Saporie. Fino al 19 settembre, linea pasta di semola Saporie Idee Conad, formati assortiti da 500 grammi a 75 centesimi. Scopri di più su conad.it.
2: L'Italia in diretta.
12: Ma siamo in diretta.

0: una vita complicata la sua. Siamo tornati dopo i GR regionali e dopo una l'onda verde, 18:39:39. Questa è l'Italia in diretta. Una vita complicata la sua, che racconta senza paura però nelle sue musiche. Si chiama Lola Young e questa era From Down Here.
1: Noi continuiamo, speriamo, con un argomento molto meno complicato, perché parliamo di un avvenimento che insomma cade ogni anno con tantissimi visitatori, ed è, parliamo del Salone dell'Auto di Torino, e diamo il benvenuto a Paola Bonanni, che è capo redattore della redazione economica del giornale Radio. Benvenuta Paola.
2: Grazie a voi. Ecco, siamo qui con Andrea Levi, l'ideatore e presidente del Salone dell'Auto di Torino, in una, lasciatemelo dire, location d'eccezione, perché siamo in Piazza Castello a Torino, due passi dal Teatro Regio, dal Museo Egizio, dalla Mole, per cui ecco, vi faccio capire ovviamente
1: proprio,
2: che siamo nel cuore di Torino. Oggi già tanta gente, considerate che il terzo Salone dell'Auto di Torino è partito questa mattina e durerà fino a domenica 13 settembre, e già come prima giornata c'è una grandissima affluenza, oltre che degli esperti del settore, anche tantissime persone che vengono a guardare, a curiosare, anche a informarsi su eventuali acquisti futuri. Dunque, un salone che ospita quest'anno 47 case automobilistiche, tra novità, anteprima, autostoriche, test drive e concept. Ecco, allora io lascerei direttamente la parola ad Andrea Levi, ideatore appunto e presidente di questo salone, per darvi un po' l'idea di quello che è. Prego Andrea.
3: Sì, come hai detto bene Paola, è un salone diffuso prima cosa, e questo ci permette di intercettare un pubblico che è molto ampio, perché non solo i grandi appassionati, ma qua vediamo famiglie, interi nuclei familiari, e questo è molto bello, giovani, perché comunque li portiamo a scoprire dove sta andando l'automotive, quanti sforzi sono fatti da tutte le 47 case automobilistiche presenti verso una migliore sostenibilità, verso comunque un futuro più efficiente e più sostenibile, e quindi e questo con una passeggiata naturale nel centro di Torino, perché il salone è gratuito, abbiamo numeri circa 500.000 persone alla fine del weekend, c'è anche abbiamo un meteo favorevole per tutto il weekend, e quindi tante cose da scoprire, abbiamo anche test drive, quindi prima ci informiamo e poi passiamo subito alla prova su strada, quindi tante cose che si possono vedere a Torino con una semplice passeggiata, coinvolgendo tutto il nucleo familiare, tutto anche chi ha potere d'acquisto poi nella famiglia.
2: Certo, ecco, tra le auto spicca oggi in particolare la grande attenzione per un'auto particolare, rossa, non parlo di Ferrari naturalmente.
3: Ma allora, penso che ti riferisci alla Mazda MX-5, che è una macchina che ha fatto, diciamo, sognare tante generazioni, avvicinato, macchina sportiva da un prezzo abbordabile, e cambio manuale, ancora una macchina come una volta, proprio la dimostrazione che davvero abbiamo un po' tutto qui.
2: Quello che noi chiamavamo lo spiderino.
3: È proprio così, ormai è raro, insomma le macchine sono più city car, e quindi in questo caso abbiamo ancora una sportiva.
2: Noi parliamo sempre di auto elettriche, in realtà qui ci sono auto ibride e quindi non solo elettriche. Grande attenzione in un momento particolare dell'economia internazionale, geopolitica, vediamo anche le accise che di settimana in settimana insomma vanno avanti. Qual è il sentiment delle persone che arrivano qui proprio considerando i prezzi e le spese?
3: Allora, dopo secondo me un periodo dove il pubblico era piuttosto disorientato, forse quest'anno devo dire un netto miglioramento. Per cosa? Cosa abbiamo notato? Ecco, al Salone dell'Auto 2026 abbiamo 37 anteprime nazionali, tantissime case che sono venute a Torino a presentare le loro novità, diciamo in anteprima. E cosa abbiamo notato? Una ampiezza delle motorizzazioni, quindi non solo più veicoli 100% elettriche, che non era una buona strategia, c'è un mercato che è circa del 5%, 100% elettrico, le case finalmente hanno capito, non è un passo indietro, è essere più realistici, ci avvicineremo all'elettrificazione con i tempi, tra l'altro il mercato italiano è resistente, certo, tradizionalista, quindi ad esempio a me ha colpito molto, ci sono anteprime, non so, BMW X5 totalmente nuova, presentata da BMW con una motorizzazione diesel addirittura, e quindi la stessa macchina poi sarà la piattaforma, potrà ospitare anche la vettura 100% elettrica o ibrida o benzina, però bello che abbiamo una scelta più ampia, perché quando i consumatori sono disorientati si genera il blocco, diciamo, degli acquisti.
1: L'auto è sempre, posso fare una domanda? Chiedo
3: per una
1: scusa.
3: Famiglia.
1: Certo, chiedo scusa, certo. Paola, chiedo scusa anche al presidente Levi, ma da studio qui da Saxarubra siamo molto curiosi. Che tipo di pubblico?
2: Lucrezia Scardini.
1: Sono Lucrezia Scardini, sì, grazie Paola per avermi introdotto al presidente Levi. Presidente, ma che tipo di pubblico si affaccia a questo tipo di manifestazione? Interessati all'acquisto o semplicemente curiosi?
3: Allora, abbiamo entrambi, e secondo me è la cosa positiva anche di avere un salone diffuso. Siamo al centro città, quindi ovvio che intercettiamo anche un pubblico che magari sta facendo una passeggiata e potrebbe anche non essere interessato, ma ha comunque esigenze di mobilità. Poi abbiamo i grandissimi appassionati che arrivano da tutta Italia apposta per il salone. Ma la cosa interessante, proprio perché siamo gratuiti, è comunque un'occasione anche per visitare una bella città d'arte come Torino.
1: Stupenda.
3: È che il pubblico che intercettiamo è ampio, non c'è solo un componente del nucleo familiare, ma abbiamo le coppie, abbiamo le intere famiglie, abbiamo i bambini, e quindi anche per chi deve poi fare acquisti vuol dire avere tutto il potere decisionale,
1: chiaro,
3: di un
1: chiaro,
3: nucleo familiare.
1: E
3: quindi è molto ampio il target, anche come età. E questo è positivo, perché in questo momento non voglio dire che è complessa l'elettrificazione, però abbiamo diverse soluzioni. Cioè, anche tra i detti lavori, capirci bene tra un plug-in, un mild hybrid, un full hybrid, ci mettiamo un attimo.
1: Certo.
3: Queste tecnologie vanno spiegate, e poi ottimo i test drive, perché poi ti fanno provare subito la vettura.
1: Perfetto,
2: Lucrezia,
1: perfetto.
2: Se ho tempo volevo anche dirti che ci sono le auto storiche nel giardino del
1: velocissimamente
2: Palazzo
1: Paola
2: Castello.
1: Ti ringrazio
2: velocemente, e lascio appunto ad Andrea Levi di sintetizzare, e poi riprendo la linea, ma per ridarvela.
3: Sì, guarda, oggi abbiamo aperto con Piero Ferrari, con il tributo a Sergio Pininfarina, quindi le Ferrari più belle di tutti i tempi, ma abbiamo anche visto le Lancia, perché 120 anni di Lancia, il tributo a Gandini con le Lamborghini Countach Miura disegnate, colgono sempre un interesse incredibile, e anche l'eccellenza,
2: certo,
3: e l'orgoglio italiano.
2: Ecco, quindi pensate, ecco, è veramente molto interessante. Con Francesco Lanza, Davide Crimene, Emanuele Montella e appunto con Andrea Levi vi restituisco la linea qui da Torino.
1: Grazie a Paola Bonanni, davvero un'ottima spiegazione di quello che accade a Torino, tra l'altro città bellissima. Adesso alleggeriamo un pochino, andiamo elettricamente da qualche parte.
0: Sì, elettronicamente direi, perché questa, vai, è una quartetto di grande successo che arrivò dall'Inghilterra all'inizio degli anni 90 con questo loro suono di dance elettronica. Si chiamavano The Beloved. Il loro più grande successo della fine degli anni 80 era proprio questo, ed era Sweet Harmony.

0: E arriva anche il sax a chiudere questa suite harmonie, grande successo di un gruppo inglese, si chiama The Beloved. Siamo arrivati alle 18:50 e 20 secondi,
1: e abbiamo
0: tempo
1: dall'altra parte, ma
0: proprio
1: del
0: dall'altra
1: mondo,
0: parte proprio.
1: Dall'altra parte del mondo andiamo a Los Angeles, dove abbiamo Lucia Maggi, che è corrispondente dell'ANSA, l'agenzia di stampa, e per parlare di una cosa assai particolare, perché tra pochi giorni aprirà un museo dedicato all'ideatore di uno dei film più seguiti, credo, al mondo, che da anni ha milioni di fan dappertutto. Lucia, di che sto parlando? Dimmelo tu.
2: Mi hai lanciato sul piatto d'argento, buongiorno, anzi buonasera a
0: Ciao.
2: Voi.
0: Buonasera, sì.
2: Buonasera. Allora, il museo è quello non solo dedicato, ma soprattutto fondato, voluto e finanziato da George Lucas e la moglie. George Lucas, ovviamente, il creatore della saga fantascientifica più redditizia, più
1: Star
2: prolifica
1: Wars.
2: Della storia del cinema, che è Guerra.
0: Io sono uno di loro, uno sono un seguace.
2: Anche io, ovviamente. E questo museo, in effetti, per come, diciamo, la sua storia e per quello che ha dentro, è una saga. È una saga perché prima di tutto, appunto, è fondato dal padre di Guerre Stellari e da sua moglie, che poverina viene sempre citata come moglie, si chiama Melody Hobson, ma in realtà è un pesce cane, un pesce grosso, diciamo così, dell'alta finanza, un'imprenditrice di super successo e anche, quindi, con i soldi, diciamo, guadagnati, grande collezionista d'arte. I due si mettono insieme, si conoscono nel 2006, poi si sposano nel 2013 e mettono insieme anche la loro collezione d'arte, che è veramente vastissima, cioè è una roba pazzesca che non sapevano dove mettere, che va ovviamente da tutti i cimeli, bozzetti e proprio gli oggetti di scena dei film di Star Wars, soprattutto di quelli originali, dei primi sei, diciamo così, e fino a però anche, cioè Lucas è un collezionista proprio accumulatore. Cioè
1: accumulatore, ci sono... Però Lucia, ti volevo chiedere una cosa, è sì. Vero che i fan di Star Wars arriveranno a frotte, anche perché il museo assomiglia quasi all'astronave di Star Wars, appunto, di Guerre Stellari, ma non dimentichiamo che Lucas è anche il produttore e regista di Indiana Jones, che è un altro, diciamo, capolavoro, un'altra pietra emiliana, come direbbe Totò, del cinema internazionale.
2: E io sono pure bolognese,
1: ah, ecco, vedi,
2: è proprio una pietra emiliana. No, infatti, guarda, in realtà è molto riduttivo pensare a questo museo, che è grande quasi 30.000 metri quadrati, cioè è una roba di smisurata, è una grandissima astronave, una specie sì di Millennium Falcon, però più grande, ovviamente più nuova, più performante di quella che Harrison Ford guida nei primi film, e gigantesca, bianca, che si appoggia su un grande parco, perché questo parco, anzi, gli va anche sopra, cioè il tetto ha un giardino pensile sopra, e dentro ci sono tante gallerie per 9.000 metri quadrati solo di gallerie, cioè di spazio espositivo. Per ora le opere esposte sono più di 1.300
1: Accidenti.
2: Circa. E in tutto questo, appunto, quello che vi volevo raccontare è che non c'è solo ovviamente il manichino della principessa Leia o il modellino della Millennium Falcon, ma c'è molto di più, una collezione d'arte che parte, è anche abbastanza, se devo dire adesso, insomma, sinceramente un po' caotico il modo in cui è disposto il tutto, perché queste due grandi collezioni d'arte sono state messe insieme, diciamo, il filo comune, loro due si sono dette: come lo intitoliamo questo museo? Lo chiamiamo Museo dell'Arte Narrativa. E l'arte narrativa che cos'è? Ce l'ha spiegato Lucas durante il tour per i giornalisti in anteprima, perché il museo aprirà il 22 settembre, l'ho visto la settimana scorsa in anteprima, e lui ci ha detto: la narrativa arte è praticamente l'arte di raccontare per immagini le storie, quindi ovviamente c'è il cinema, quindi c'è Star Wars,
1: certo.
2: C'è anche una statua di Indiana Jones, se ti piace, una bella statuina, e però vuol dire anche fumetto, per esempio. Allora ci sono delle pagine proprio di giornali di fine 800 in cui ci sono le vignette satiriche, poi si parte con le strisce Crazy Cat, poi si arriva a Garfield, ma si arriva anche a Marjane Satrapi, c'è Ugo Pratt per esempio.
1: Beh, hai ragione, e in effetti è un po' confusionaria come cosa.
2: Sì, cioè, c'è la pittura e poi ci sono i murales, quindi c'è Diego Rivera, ma c'è anche ci sono dei pezzi originali di Banksy per esempio, quindi è organizzato in modo che ti perdi un po' dentro, perché questa è l'esperienza che loro volevano dare al viandante, lo chiamavano neanche visitatore, cioè non vogliono un'esperienza mediata con l'opera d'arte, ma tu giri e ti senti colpito. Io devo dire che dopo 3 ore di passeggiare in questi 1000 metri
1: non
2: quadrati,
1: ne potevi più, dirlo,
2: ero anche stanca, cioè una didascalia in più che mi diceva ok vai di là se vuoi questo, vai di là se vuoi quello, l'avrei apprezzata, però è chiaramente un'esperienza, ecco, la visita di questo museo è un'esperienza ed è stata una saga, appunto un'esperienza come guardarsi Star Wars, è una saga anche la storia del museo, perché loro ci pensavano da 20 anni a farlo, hanno provato a farlo a San Francisco,
1: anche perché sono diventati grandini adesso, Lucia, lui ha 82 anni.
2: Sì, lei ne ha tipo 20 di meno, però
1: vabbè,
2: insomma sì.
1: Guarda caso.
2: Infatti tutti dicono che è anche un po' un modo di insomma è la loro eredità chiaramente,
1: certo.
2: No? Lui
1: è un lascito che fa la
2: esatto, alla è un lascito. Certo, perché anche Star Wars lui l'ha dovuto vendere alla Disney, quindi insomma questo è quel qualcosa su cui c'è proprio solo il suo bolino e solo il suo portafoglio, perché ti volevo dire che appunto la saga di costruzione è stata lunghissima, 20 anni a pensarci, poi a cercare la città, alla fine terza città come ripiego è Los Angeles, che sembrava anche la scelta più naturale, però ci hanno pensato alla terza diciamo, e 8 anni fa hanno posato la prima pietra, poi vari inghippi burocratici, ritardi, c'è stato il Covid, insomma alla
1: insomma,
2: fine, apre adesso.
1: Quando è che apre? Hai detto
2: il 22.
1: Lucia,
2: è venuta fuori, sì.
1: Lucia, ti chiedo scusa, vai velocemente.
2: Sì. No, che non hanno pagato le bollette poi, cioè la cosa l'altra saga legale
1: facciamo una colletta adesso, dai
2: che sta partendo adesso, e che non hanno pagato quelli che gli hanno fatto dei lavori elettrici.
1: Fantastico.
2: Quindi questi hanno bisogno di $1.900.000, ma insomma Lucas ne ha speso 1 miliardo di tasca sua per fare questo museo.
1: Probabilmente allora
3: riesce. Dobbiamo chiudere, scusaci.
1: Grazie,
3: ma ci arriva il GR1.
1: Allora salutiamo la squadra, facciamo in tempo: Davide Campione, Luca Torresi, Maurizio Merola, Morello Mantini in redazione, regia di Francesco Galluzzo, in questo momento la parte tecnica grazie a Daniele Di Noia, a noi Lucrezia Scardini,
3: Claudio De Tommasi,
1: io non torno,
3: io torno, e allora ci risentiamo lunedì, intanto buon weekend a tutti voi,
1: buona serata.
4: Radio 1, un mondo da sentire.
5: Rai Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio 3, Rai Isoradio.
6: Perché ti sei fermato?
5: Contavo i canali Radio Rai che si possono ascoltare in TV.
6: Beh, ce ne sono molti altri dopo.
5: Insomma, con il digitale terrestre ho difficoltà a prenderli tutti.
6: Allora prova con la TV satellitare gratuita. Prendi TV Sat e vedrai che non ti fermi più.
5: È vero, e che qualità! Radio 1 Sport, Radio 3 Classica,
6: con
5: Rai Radio 3.
6: Con TV Sat hai tutti i 14 canali Radio Rai direttamente sul tuo telecomando TV. Parti dal 601 e poi non ti fermi più.
5: Vai su tvsat.tv.
7: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
8: Nuvola la trovi su siscom.eu.
9: Convenienza? Ma vai da Conad!
10: Via via!
9: Fino al 19 settembre c'è occasione unica. Set teglie Pirex, scontato del 50% a €8,95. Scopri di più su Conad.it.
11: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da €29.900 fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
12: Subaru.
10: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno Store Lube. Anzi, 5. Come gli anni di garanzia sulle nostre cucine pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello Store Lube più vicino a te.

0: ore 19.
1: GR1.
2: Addio a Emma Bonino, la leader radicale, ex ministra ed eurocommissaria, è morta in una clinica romana a 78 anni. Mattarella, le sue battaglie per la giustizia internazionale, motivi di orgoglio per la Repubblica. Libertà civili e diritti delle donne al centro di un impegno durato 50 anni, unanime il cordoglio della politica e delle istituzioni italiane ed europee. La premier Meloni dispone i funerali di Stato. 11 settembre, 25 anni fa, gli attentati al cuore dell'America. Gli Stati Uniti ricordano le 3.000 vittime. Trump al Pentagono, Vance a New York. Prevale il diritto alla salute. I giudici confermano lo stop degli altiforni dell'ex Ilva di Taranto. Entro ottobre si chiude. Martedì riprende il confronto a Palazzo Chigi. Festival di Venezia, ultimo giorno dei film in concorso. A Lido arriva Russell Crowe, che racconta le sue passioni in un documentario autobiografico. Formula 1 al Gran Premio di Spagna di Kimi Antonelli, il miglior tempo delle libere, subito dietro le Ferrari di Leclerc e Hamilton. MotoGP e Bezzecchi, il più veloce nelle prequalifiche di Misano. Alle sue spalle i fratelli Marquez. Buonasera, da Alice Andreoli in apertura. La morte a Roma a 78 anni della leader radicale Emma Bonino ha impresso un segno nella vita della Repubblica con un impegno tenace e coerente. È stata protagonista di riforme che hanno inciso sul percorso della nostra società. Così il capo dello Stato Sergio Mattarella, che ha definito le sue battaglie per la Corte Penale Internazionale contro la pena di morte e fame nel mondo motivi di orgoglio per la Repubblica. Ripercorriamo allora la sua vita politica.
3: Una voce spesso scomoda, quasi sempre controcorrente, che per oltre 50 anni ha attraversato la storia italiana sfidando tabù, poteri e convenzioni. Il sodalizio con Marco Pannella, Emma Bonino, ha fatto della politica una forma...
1: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
4: Per capirci, che l'aborto sia in Italia un intervento sanitario esattamente come il parto.
3: Scioperi della fame, disobbedienza civile e campagne internazionali per i diritti umani, per l'Europa, per le libertà individuali e i diritti civili. Bonino, commissaria europea con Berlusconi e ministra nei governi Prodi e Letta, nel primo ricevimento al Quirinale, in jeans e gilet colorato. Da lì l'appellativo del presidente della Repubblica Pertini, il monello di Montecitorio. Negli ultimi anni la malattia la costrinse a coprire il capo con turbanti coloratissimi e d'impatto, come le sue battaglie condivise o contestate, ma che comunque hanno cambiato il paese.
5: Tutta la mia vita vi dimostro che evidentemente con impegno eccetera eccetera cambiare si può, il che vuole dire che tentare si deve, altrimenti smettetela di lamentarvi.
3: Gianluca Ruggirello, GR1.
2: Gli esponenti di Più Europa, il partito di Emma Bonino, hanno parlato dalla casa di cura Nostra Signora della Mercede, la clinica della capitale dove stamani Emma Bonino è spirata.
6: Per tutti noi è un dolore immenso, una perdita, anche un vuoto.
7: Uscendo dalla clinica romana dove poco prima delle 9 di questa mattina Emma Bonino è morta, il segretario di Più Europa, Riccardo Maggi, l'ha ricordata con la voce commossa.
6: Una delle cose che ho imparato da Emma Bonino è che la dignità nella politica non sta nel potere, deriva dalla voglia, dalla capacità di lottare. È quello che continueremo a fare sapendo di averla al nostro fianco.
7: Maggi ha ringraziato la premier Meloni, che per la storica leader dei radicali ha annunciato funerali di Stato. Nelle prossime ore si conosceranno anche le modalità della camera ardente.
6: Probabilmente già a partire da domenica. L'ipotesi è sul Campidoglio, la sala della protomoteca e poi la cerimonia laica.
7: Dopo la crisi respiratoria e il ricovero in ospedale lunedì scorso, Emma Bonino era stata trasferita ieri mattina nella casa di cura, la stessa dove 10 anni fa si era spento Marco Pannella e dove oggi sono rimasti a lungo il presidente dei radicali Matteo Allisei e il deputato di Più Europa Benedetto Del La Vedova.
8: È sempre stata una donna di parte, aveva sempre il suo partito, le sue idee, ma sapeva, come pochi altri, dialogare con tutti.
7: Da Roma, Simone Zazzera, GR1.
2: A ricordare Emma Bonino anche la premier Giorgia Meloni, oggi a Vercelli per il Festival del Riso, l'inviata.
0: Il primo pensiero questa mattina sui social, evidenziando che Emma Bonino ha rappresentato per decenni una voce forte e riconoscibile della politica italiana. Poco dopo, a Vercelli, dopo aver annunciato i funerali di Stato, il suo ricordo.
9: Io e Emma Bonino siamo state due donne, insomma, veramente molto distanti sui contenuti. Questo non mi ha mai impedito di rispettare la persona, la sua competenza, la sua autorevolezza.
0: La Presidente del Consiglio, poi, commentando i lavori in Senato sulla legge elettorale, si dice fiera di aver ridato ai cittadini la scelta nel voto con le preferenze.
9: Quello che riguarda il centrosinistra mi pare francamente poco credibile che ci si dica che non è abbastanza, quando le preferenze mancano in questa nazione per l'elezione del Parlamento da oltre 30 anni.
0: La Premier vuole un'Italia autonoma grazie ad un mix energetico che comprenda il nucleare e accelera sugli idrocarburi. La prossima settimana, dice, le nuove misure mirate sul caro carburanti. Assicura tutela del Made in Italy inaugurando il Festival Internazionale del Riso. Per Giorgia Meloni l'AfD in Germania si è affermata perché il governo di Gross Coalition non dà risposte chiare, mentre in Italia c'è già un governo di centrodestra. Di destra, dice, che dà risposte anche sul tema dell'immigrazione. Il riferimento, anche se la Premier non lo nomina, è a Futuro Nazionale. Da Vercelli con Carlo Boninsegna, Carla Macrellino, GR1.
2: Anche il mondo politico, da tutti gli schieramenti, ricorda Emma Bonino, protagonista con le sue battaglie per i diritti della storia italiana.
10: Il cordoglio di Lorenzo Fontana, presidente della Camera, poi al Senato il minuto di silenzio e le parole del presidente di Palazzo Madama, Ignazio La Russa.
11: Le sue battaglie che hanno portato al riconoscimento degli amici, naturalmente, ma anche degli avversari. Pensate che Papa Francesco andò a trovarla a casa e fu un momento toccante.
10: Il vice premier e leader di Forza Italia Tajani sottolinea la condivisione con Emma Bonino del grande sentimento europeista. Per Fratelli d'Italia una protagonista della storia italiana, il ministro leghista Calderoli, ricorda l'amica Emma. Da Più Europa, il suo partito, Riccardo Maggi promette: proseguiremo le sue battaglie, diritti e libertà sono come l'aria. Grazie per tutto quello che ci ha insegnato, il commento dal PD di Elly Schlein. Un gigante delle istituzioni, dice Matteo Renzi. Il leader 5 Stelle Conte ne sottolinea le tante battaglie per la libertà, per AVS, ha segnato la storia del paese. Il compagno di tante battaglie nel partito radicale, Francesco Rutelli.
12: Emma Bonino è stata protagonista delle battaglie più coraggiose e difficili per i diritti civili e per i diritti umani, sempre attiva e sempre presente nelle istituzioni. La sua prima entrata è del 1976.
10: Vasco Pirri, GR1.
2: Emma Bonino, lo abbiamo accennato, ricevette due anni fa una visita a sorpresa, quella di un pontefice, era Papa Francesco.
13: Una terrazza romana, quella di Emma Bonino, due anziani su una sedia a rotelle, sul tavolo una scatola di cioccolatini e delle rose, l'omaggio di Papa Francesco. Di quell'incontro resta una foto simbolo, era il 5 novembre di due anni fa, Bergoglio di ritorno dall'Università Gregoriana le fa visita. Un'enorme sorpresa, disse Bonino, che mi ha riempito di gioia. La leader di Più Europa era stata dimessa dall'ospedale qualche giorno prima. Protagonista delle battaglie per l'aborto e il fine vita, di lei il Papa argentino disse: non condivido le sue idee, ma conosce l'Africa meglio di tutti. Di fronte a questa donna, dico chapeau. Papa Francesco ed Emma Bonino rispondevano a sistemi di valori differenti, eppure sono stati in grado di costruire un'amicizia significativa, ricorda padre Antonio Spadaro, sottosegretario del Dicastero della Cultura.
14: Non avevano le stesse idee, non erano uniti dalla stessa visione, eppure sono stati in grado di costruire un'amicizia significativa. È un segno anche per i nostri giorni di grandi polarizzazioni che è possibile dialogare, è possibile essere amici e non nemici quando si è avversari politici o religiosi o ideologici.
13: Due mondi apparentemente distanti ma in dialogo su temi cari ad entrambi: migranti, pace, povertà, ambiente, carceri. Per il Papa argentino Emma Bonino era un esempio di libertà e resistenza. Francesca Paltracca, GR1.
2: Al cordoglio si unisce l'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane. Con la scomparsa di Emma Bonino, l'Italia perde una delle sue voci più autorevoli, coraggiose e appassionate, sottolinea Lucei, che si unisce al dolore della famiglia, degli amici e di tutti coloro che hanno condiviso con lei un percorso straordinario di impegno civile e politico. 25 anni fa l'attacco alle Torri Gemelle di Al-Qaeda, allora guidata da Osama Bin Laden. Gli aerei dirottati colpirono New York e il Pentagono. Un quarto precipitò in Pennsylvania. Alle commemorazioni a Ground Zero, Clinton, Bush, Obama, Biden e il vicepresidente Vance. Trump ha ricordato le vittime al Pentagono. Non dimenticheremo mai i loro nomi. Il corrispondente.
15: Michael A. Esposito.
16: Al memoriale dell'11 settembre di New York, la lettura dei nomi delle 2.977 vittime degli attacchi di 25 anni fa. La voce è quella dei familiari. Si interrompe per 6 volte, per i 6 minuti di silenzio, che segnano i momenti chiave della giornata che sconvolse l'America e il mondo. Il primo momento di raccoglimento alle 8.46 di mattina, ora locale, nel momento in cui un quarto di secolo fa il volo 11 dell'American Airlines colpì la prima delle due torri gemelle, quella nord, fu solo l'inizio dell'attacco portato a termine da 19 terroristi islamici di Al-Qaeda tra New York, Washington e la Pennsylvania. Insieme ai familiari, lì dove sorgevano le torri, oggi c'erano il vicepresidente Vance, gli ex presidenti Biden, Obama e Bush, poi il sindaco di New York, Mamdani, e i suoi predecessori. Il presidente Trump parla invece dalla cerimonia al Pentagono, a Washington. A distanza di una generazione, sceglie di ricordare alcune delle storie personali delle vittime e dei soccorritori. Poi cita i militari impegnati da allora nella guerra al terrore, gli stessi che oggi, dice, nell'unico riferimento all'attualità, sono impegnati per garantire che l'Iran, il principale sponsor del terrorismo, non abbia mai la bomba atomica.
17: We'll never ever have a nuclear weapon.
16: New York, Marco Valerio Loprete, GR1.
2: Una pagina abietta nella storia dell'umanità che aprì a nuovi successivi drammi, scrive il presidente Mattarella, ricordando gli attentati dell'11 settembre. Il valore della pacifica convivenza tra i popoli deve ispirare anche oggi, senza cedimenti, alla logica della guerra che sembra prevalere in troppi teatri. 25 anni fa il terrorismo non attaccò soltanto il cuore degli Stati Uniti, ma tutto il mondo libero, sottolinea la Premier Meloni. L'anniversario ci ricorda che la democrazia e la sicurezza non sono conquiste scontate. Medio Oriente, gli Houthi, i ribelli yemeniti filo-iraniani avanzano nel Mar Rosso controllando lo stretto strategico di Bab el-Mandeb. Il passaggio è libero, fanno sapere, ma interdetto ai sauditi. Il corrispondente.
18: Gli Houthi hanno preso anche l'isola di Perim e la città costiera di Dubab dopo aver conquistato ieri l'isola di Zugar e il porto di Mocha. In questo modo prendono il controllo di tutta la costa yemenita sul Mar Rosso e quindi dello stretto di Bab el-Mandeb, passaggio cruciale per la navigazione tra Asia ed Europa. Adel al-Assad, membro del consiglio direttivo dei ribelli, ha detto che non c'è motivo di allarme per i traffici marittimi. La libertà di navigazione e di commercio internazionale sono al sicuro, spiega Assad, tranne che per le navi saudite. L'Iran si congratula con gli Houthi per il successo militare, mentre il governo legittimo yemenita, che fino a 2 giorni fa ancora controllava lo stretto di Bab el-Mandeb, chiede aiuto a tutti gli stati arabi per riconquistare le posizioni perdute. L'Arabia Saudita, che dopo la chiusura di Hormuz ha dirottato tutti i propri traffici marittimi sul Mar Rosso, in questi giorni ha lanciato decine di attacchi aerei contro i ribelli lungo la costa yemenita, ma senza riuscire a fermarla. Riyadh ora chiede il supporto militare di Washington per fermare gli Houthi, ma fonti accreditate affermano che Trump per ora non intende intervenire direttamente nel conflitto. Dal Cairo, Leonardo Sgura per il GR1.
2: E dietro l'avanzata degli Houthi torna dunque lo scontro tra Iran e Stati Uniti. Lunedì in Oman, vertice tra Teheran e i paesi del Golfo Persico sullo stretto di Hormuz. La Repubblica Islamica si dice disposta a garantire la libertà di navigazione, ma chiede a Washington un passo indietro sulla guerra economica e sul blocco navale. Rai Radio 1 alle 19.13 minuti, nuovi dati Istat. Nel secondo trimestre il tasso di occupazione ha raggiunto il massimo storico al 63,1%. In un anno gli occupati sono aumentati di 246.000 unità, con una crescita sia dei dipendenti a termine sia di quelli a tempo indeterminato. In lieve aumento anche il tasso di disoccupazione, che si attesta al 5,6%. Ex Ilva, martedì riprende il confronto tra governo e sindacati dopo l'ordinanza dei giudici che ha confermato lo stop dell'area caldo.
19: La Corte d'Appello di Milano ha confermato il provvedimento con il quale a luglio aveva disposto il blocco dell'area a caldo dello stabilimento di Taranto. Gli altiforni dovranno essere spenti entro il 28 ottobre. I giudici hanno respinto l'istanza di sospensiva dello stop delle attività presentata dai legali di Acciaierie d'Italia e dell'ex Ilva in amministrazione straordinaria, con la motivazione che nel conflitto tra il diritto all'esercizio dell'attività d'impresa e quello dei cittadini alla salute non può che prevalere quest'ultimo. L'AIG, la l'Associazione delle Imprese dell'Indotto, ha annunciato subito la ripresa delle procedure per i licenziamenti collettivi. I sindacati hanno chiesto al governo di salvaguardare i lavoratori e l'esecutivo ha annunciato la riapertura del confronto a Palazzo Chigi martedì con le organizzazioni sindacali sulla vertenza. Giuseppe Di Marco, GR1.
2: Legge elettorale, cade la norma antiframmentazione. Per il premio di maggioranza conteranno anche i voti dei partiti che non raggiungono la soglia del 3%. Per le forze non presenti in Parlamento quadruplicano invece le firme necessarie per presentarsi, da 1.500 a 6.000 per collegio. Numero di firme esorbitante limita l'accesso democratico, sostiene la leader del PD Elly Schlein. Il 5 Stelle Conte invita Mattarella a bloccare la norma tutela la casta. Norma giusta, la democrazia è una cosa seria, ribatte il vice premier azzurro Antonio Tajani martedì il voto finale. Alessandro Di Battista è partito da Cuba per rientrare in Italia. L'ex parlamentare dei 5 Stelle era sull'isola per un reportage quando era stato ricoverato per forti dolori alla testa. Operato d'urgenza la scorsa settimana, proprio nei giorni in cui avrebbe dovuto tornare a Roma, è rimasto fino ad oggi in ospedale nella capitale cubana. Caso del Mastro, la Procura di Roma solleverà davanti alla Corte Costituzionale un conflitto di attribuzione contro il voto con cui la Camera ha negato l'acquisizione delle chat tra l'ex sottosegretario alla giustizia e Mauro Caroccia, indagato per riciclaggio nell'inchiesta sul ristorante Bisteccheria d'Italia, di cui Del Mastro aveva detenuto alcune quote. I PM chiedono l'annullamento della decisione del Parlamento. Aperta un'indagine sulla morte di Denise Cosco, la figlia di Lea Garofalo, simbolo della lotta all'andrangheta calabrese, uccisa su mandato dell'ex marito dopo che era diventata collaboratrice di giustizia.
20: Istigazione al suicidio è l'ipotesi di reato. Al lavoro i magistrati di Velletri, che intendono innanzitutto ricostruire gli ultimi giorni di Denise, che si è lanciata dal terzo piano del palazzo in cui viveva alle porte di Roma con il compagno e il loro bambino. Aveva 35 anni come la madre, Lea Garofalo, che aveva deciso di ribellarsi all'andrangheta, era diventata collaboratrice di giustizia e per questo era stata uccisa su ordine del compagno, il padre di Denise, imputato in un processo nel quale la stessa Denise aveva testimoniato contro di lui, decidendo di denunciare per seguire così l'esempio della madre. Salvatore Dolce è il magistrato che per primo raccolse le parole di Lea Garofalo.
21: C'era questa donna con una bambina, Denise, che aveva 11 anni, ed è proprio per questa bambina che lei fece la scelta di rottura con la famiglia.
20: La scomparsa di Denise, una sconfitta per la società, secondo l'Associazione Nazionale Magistrati, mentre Don Ciotti, fondatore di Libera e del gruppo Abele, da sempre vicino a Denise e alla madre, dice è morta una donna giovane e sofferente.
22: Quel dolore, quella sofferenza si è spezzato improvvisamente, si è spezzato anche dentro di noi, perché sentiamo che non ce l'abbiamo fatta.
20: Bruno Sokolovic, GR1.
2: Femminicidio a Monferrato, Cagliari. Un 81enne ha ucciso la moglie coetanea in un appartamento e ha poi chiamato i carabinieri per confessare il delitto, che stando alle prime informazioni sarebbe avvenuto al culmine di una lite e davanti ad alcuni familiari. A Venezia l'ultimo giorno del concorso della Mostra del Cinema, con l'ultimo degli autori italiani, Marco Bechis, e l'iraniano Asghari. E mentre per la giuria è tempo di riunioni, sulla laguna è arrivato anche Russell Crowe, che si racconta in un documentario autobiografico. L'inviata.
23: Qual era la mia intenzione? Rispondere a una domanda che mi fanno sempre: preferisci musica o recitazione? Beh, non ci sono differenze, hanno lo stesso peso. Il gladiatore Russell Crowe approda a Venezia, codino e gran sorrisi, e presenta What Love Builds, il documentario in cui racconta il ruolo della musica e della sua rock band nella vita. Accade stasera tra il bel film di Marco Bechis, Ritorno a Buenos Aires, in cui il regista italiano torna nell'Argentina di Garage Olimpo per raccontarne il processo con un gigantesco Adriano Giannini e l'iraniano Ali Asghari. Sul suo tappeto rosso anche il cast di Dio Ride, che chiuderà il festival. Giovanni Veronesi dirige Favino e Silvio Orlando e rivendica la forza eretica della risata.
1: Ho sempre pensato che la gente, quelli di potere soprattutto, avessero una sorta di superficialità nel pensare alla comicità. Mi sono detto che forse ne valeva la pena di cercare di parlarne seriamente, di far capire quanto è importante l'ironia, l'autoironia.
23: Venezia, Miriam Mauti, GR1. Musica, Shakira, regina del pop latino, non smette di stupire tra concerti, brani da record e nuovi progetti.
3: Un'arena temporanea alla periferia di Madrid, padiglioni tematici e un programma di musica dal vivo per celebrare il dialogo tra Spagna e America Latina, tutto curato da Shakira, protagonista di 12 date attese da circa 500.000 di fan, proprio nello stadio che porterà il suo nome. Per un mese il progetto Es Latina punterà sulla creatività. Negli spazi del Macondo Park, ispirato al realismo magico, si incontreranno letteratura, moda, arte e molto altro, con la musica al centro e uno sguardo sulle nuove generazioni e i talenti più giovani. Con Dai Dai, inno degli ultimi mondiali di calcio, lanciato oltre il miliardo di visualizzazioni, Shakira è diventata l'artista femminile più vista nei video online, ma Es Latina dimostra che più che una cantante si tratta di un'icona globale. Francesco Riccardi, GR1.
2: Direttore Nicola Rao, vice direttrice Giulia De Cataldo, coordinamento edizione Ferdinando Tarsitani, in regia Fabio Cardinali e Sergio Ciani, Alice Andrea al microfono, ora l'onda verde, poi appuntamento con Zapping, a tutti buon ascolto, buona serata.
4: Fare la spesa fa bene allo sport. Fino al 15 novembre partecipa a Tutti in Campo 2026 in uno degli oltre 2000 supermercati del gruppo Selex. Fai la spesa con la carta fedeltà, raccogli codici sport e supporta le realtà sportive dilettantistiche.
5: Sono Gianmarco Tamberi.
24: E io Riccardo Maino, campione di ginnastica.
5: Anche quest'anno sostenete lo sport insieme a noi. Ricky, andiamo a fare la spesa.
24: Sì, Jimbo, facciamo un salto.
4: Scopri di più su tuttiincampo.it. Solo nei migliori supermercati come AEO e Famila.
25: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
26: Nuvola la trovi su siscom.eu.
27: Riconosci questo ticchettio? È l'orologio troppo prezioso per essere portato. E questo? È il fruscio di un vestito troppo elegante per essere indossato. Non senti niente, vero? E questo? Lo senti?
28: Nuova Maserati Grecale. Da 650 euro al mese IVA inclusa con Maserati Excellence Lease. TAN 4,99, TAIG 5,59. Info e condizioni su maserati.it.
29: Benvenuto al super pilota Kimi Antonelli.
30: Ciao Alex.
29: Kimi, ma sono io su questo poster?
30: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
29: Per vederci le partite insieme.
30: Magari, però non ho ancora il wifi.
29: Andiamo da me, ho Sky Wifi ultra veloce, come te.
30: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito.
29: Sono appena stato sorpassato.
31: Sky Wifi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90 al mese per i primi 18 mesi anziché 54,90 al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
32: All'Esselunga fai il carico di convenienza. Fino al 23 settembre trovi tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, l'ammorbidente Lenor 87 lavaggi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
33: La vita è come un appuntamento al buio, non sai mai se scatterà la scintilla. E se scatta, buon per te, a meno che non venga dalla tua auto. In quel caso, spero tu abbia la garanzia furto incendio di Allianz Direct. Perché Direct è chi Direct fa. Assicura la tua auto online con Allianz Direct. Pubblicità, leggi set informativi sul sito, previste franchigie, scoperti, limitazioni. Furto acquistabile solo con altre garanzie.
34: GR1 Sport.
0: In studio Alessio Maldini. Formula 1 e MotoGP. Lungo weekend a tutto gas ha preso il via con le prove libere del Gran Premio di Spagna al Madrid, il nuovo autodromo della capitale spagnola, e con le prequalifiche del Gran Premio di San Marino Riviera di Rimini. Partiamo dalle quattro ruote.
6: È il venerdì più importante della stagione e proprio per questo, paradosso ma non troppo, il più indecifrabile. Quando si arriva su una pista nuova, come in questo caso il Madrid, più si gira meglio è per piloti e ingegneri. Tanto più se si tratta poi di un tracciato particolare come quello a nord della capitale spagnola. Velocissimo ma con i muretti pericolosamente vicini. Il più veloce di tutti è stato il leader del mondiale, Antonelli, di nuovo, dopo che il compagno di squadra Russell era stato invece il più rapido al mattino. Bene le Ferrari, seconda e terza con Leclerc e Hamilton, staccati di un decimo. Poi Lindblad, Racing Bulls, che subito dopo però ha sbattuto, portando la prima bandiera rossa nella storia del tracciato. Russell e Verstappen, sesto. Piastri, settimo, con la McLaren. Peggio è andata al campione del mondo in carica, Norris, che ha perso tutta la seconda sessione per un problema meccanico, non il massimo in queste condizioni. Mercedes, dunque, subito a suo agio. Ferrari migliorata al pomeriggio, ma è più che mai solo venerdì e da domani i tempi si abbasseranno parecchio. Manuel Codignoni, GR1.
0: E ora ci spostiamo a Misano per la MotoGP.
7: Bezzecchi vola, meno Aprilia. Il venerdì si chiude con il riminese davanti a tutti a un decimo dal record della pista, ma ben quattro Ducati dietro di lui. Secondo Marc Marquez, miglior crono al mattino. Terzo Alex, poi di Gian Antonio Morbidelli sotto gli occhi del patron Valentino Rossi. Il Bez è soddisfatto.
8: Sono contento di come è andata la giornata, è stato un buon inizio del weekend, era il mio e l'obiettivo anche della mia squadra. È stato comunque un giorno difficile perché non siamo a postissimo e la moto si muove tantissimo. Adesso bisognerà comunque lavorare, cercare di sistemare tante cose per domani.
7: Sesto Acosta, settimo Marini, ottavo Zarco, nono Pol Espargaró. Solo un'altra moto di Noale in top ten, con il leader iridato Martin che acciuffa la decima piazza per 14 millesimi su Bastianini. Dovrà passare dalla Cuno Raul Fernandez, dodicesimo, come anche un Bagnaia irriconoscibile e 19esimo. Da Misano, Luca Cesaretti, GR1.
0: Calcio, dopo la tre giorni di Champions League torna subito il campionato col primo anticipo della quarta giornata, Venezia-Fiorentina, che assieme al Genoa sono ancora a zero punti e dunque almeno una delle due muoverà la classifica. Sulla panchina viola debutterà Vanoli, grande ex della serata, diretta su questa rete alle 20:45. Quarta giornata anche in Serie B, alle 19 è iniziato il derby toscano Empoli-Arezzo, il punteggio è ancora 0-0. Alle 21 Benevento-Verona e Pisa-Antella, e alla stessa ora la prima semifinale degli US Open di tennis tra il tedesco Zverev e il russo Kachanov. A seguire la sfida tutta statunitense, Tiafoe-Shelton. La pagina sportiva termina qui, la più cordiale buona serata.
9: Radio 1, un mondo da sentire.
10: Fare la spesa fa bene allo sport. Fino al 15 novembre partecipa a Tutti in Campo 2026 in uno degli oltre 2000 supermercati del gruppo Selex. Fai la spesa con la carta fedeltà, raccogli codici sport e supporta le realtà sportive dilettantistiche.
11: Sono Gianmarco Tamberi
12: e io Riccardo Maino, campione di ginnastica.
11: Anche quest'anno sostenete lo sport insieme a noi. Ricky, andiamo a fare la spesa.
12: Sì Gimmo, facciamo un salto.
10: Scopri di più su tuttiincampo.it. solo nei migliori supermercati come Sì con te, Cadoro, Elite e Il Gigante.
13: Benvenuto al super pilota Kimi Antonelli.
14: Ciao Alex.
13: Kimi, ma sono io su questo poster?
14: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
13: Per vederci le partite insieme.
14: Magari, però non ho ancora il wifi.
13: Andiamo da me, ho Sky Wifi ultra veloce, come te.
14: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito.
13: Sono appena stato sorpassato.
31: Sky Wifi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per i primi 18 mesi anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
10: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i salumi Beretta al 40%. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
15: Quando sei uscita?
16: Ieri.
15: Che pensi di fare?
16: Torno a casa. Sei stato bravo con Antonio.
15: Le cose sono cambiate, Teresa.
16: Tu non ci devi venire qua.
15: Io ho solo te. Provaci a volermi bene.
17: Il ritorno, in esclusiva su Rai Play.
1: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linear Tronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it. Subaru.
32: All'S Lunga fai il carico di convenienza. Fino al 23 settembre trovi tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la passata di pomodoro Mutti, 400 grammi, è scontata del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su slunga.it.
9: Viaggiare informati.
2: 19:29 minuti, ben trovati da Carla Vinci di Rai Mobilità. Iniziamo dalla A4 Torino-Trieste tra Colmano e Milano Est verso Brescia, coda tratti e traffico intenso, così a Bergamo in uscita da Milano. Sulla A4 Brescia-Padova 8 km di coda, un incidente tra interconnessione A21 e Desenzano, siamo in direzione di Padova. Coda tratti per il traffico intenso tra Somma Campagna e Brescia Est verso Milano, coda per il traffico intenso tra Padova Ovest e Padova Est in direzione di Venezia. A1 Milano-Napoli tra Fidenza e Terre di Canossa Campegine verso Bologna, coda tratti e traffico intenso, così tra Parma e Reggio Emilia ancora verso Bologna. Sempre sulla 1 tra Modena Sud e Reggio Emilia verso Milano, coda tratti e traffico intenso. A14 Bologna-Padova, Bologna-Taranto, tra Bivio A14 A1 Milano-Napoli e Castel San Pietro verso Ancona, le coda tratti e il traffico intenso. Sulla 13 coda tratti e traffico intenso verso Padova, tra Padova Industriale e il Bivio A13 A4 Torino-Trieste. Di nuovo sulla 1 a Firenze Scandicci, per chi viene da Bologna la coda sarà per traffico intenso. A11 Firenze Pisa Nord, traffico intenso e coda a tratti verso Pisa, tra Firenze Ovest e Pistoia. Con questo concludiamo. Buon viaggio da Rai Mobilità.
9: In collaborazione con il CIS.
3: L'Università Link è vicina a te, con 13 sedi universitarie in tutta Italia. Al via i nuovi bandi per l'accesso ai corsi di laurea in medicina, odontoiatria, veterinaria, fisioterapia, professioni sanitarie e molto altro. Scopri i corsi e i posti disponibili di ogni sede su unilink.it.
4: L'8 per 1000 allo Stato non ti costa nulla, ma fa la differenza. Con una firma puoi scegliere cosa cambiare. Offrire ai ragazzi una scuola migliore. Restituire una strada alla tua comunità. Restaurare una bella opera d'arte. Aiutare a uscire dalla droga. L'8 per 1000 allo Stato è una scelta che fa bene a tutti. 8 per 1000. Diamolo all'Italia. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: Ma sembra di essere in uno stadio stasera.
18: Tale e quale show. Ma non sarà più tale e quale. Perché? Perché cambia giorno. Da settembre andrà in onda il mercoledì. Sorprese, risate, grandi voci e trasformazioni spettacolari. Cambia il giorno, ma il divertimento resta tale e quale. Segnatelo, tale e quale show. Da settembre, il mercoledì sera, su Rai 1.
19: Siamo alla vigilia di un'altra settimana molto importante per l'Italia.
20: Si costruiscono i 13 giorni di fuga.
21: Il premier mette a punto in queste ore.
22: The president did what he always would.
23: The Afghan government says they're not surprised.
9: Zapping.
24: Le 19:32 minuti, buonasera a tutti e benvenuti a Zapping. Un saluto da Giancarlo Loquenzi in studio per la puntata di oggi, venerdì 11 settembre 2026. Ho detto in studio, ma non sono nel solito studio a Saxa Rubra a Roma, bensì sono in un bellissimo stand, in un bellissimo studio nel cuore di Torino, a Piazza Castello, in occasione della terza edizione del Salone Auto Torino 2026. Tutta la puntata sarà dedicata al mondo dell'automobile, dell'automotive, della mobilità, con tutti i problemi, le occasioni, i confini, gli orizzonti che tutto questo ci propone. E ovviamente una trasmissione del genere non può che cominciare con il presidente, l'ideatore del Salone dell'Auto, che è Andrea Levi, che già qui con me lo voglio.

0: licenziamenti, ma ripartono lettere per i lavoratori dell'indotto. Martedì, nuovo tavolo a Palazzo Chigi. 25 anni fa l'attacco alle Torri Gemelle, 3.000 le vittime, New York e l'America ricordano, Ground Zero, Trump, la commemorazione al Pentagono. Per questo combattiamo. Caso del Masso, la Procura di Roma verso il ricorso alla Consulta, ha sollevato il conflitto di attribuzione contro il no della Camera all'acquisizione delle chat di Mauro Caroccia. Jovanotti chiude al Circo Massimo di Roma il suo Jova Summer Party, due date per lo show nella capitale, il cantante al TG3 sarà una festa, suonare sempre magico, la musica ha aiutato il bambino sfrenato che ero.
1: 19:34 minuti, questi erano i titoli del TG3, bentornati a Zapping. 335-699-2949, sms WhatsApp, anche messaggi vocali se volete intervenire in diretta. Risaluto di nuovo Andrea Levi, ideatore e presidente del Salone Auto Torino.
2: Buonasera a tutti.
1: A Zapping. Allora, terza edizione del Salone Auto Torino con questa modalità nuova, open air, con le macchine super contemporanee, quelle invece diciamo più antiche, che scorazzano per la città, con la gente che gratuitamente viene, passeggia, guarda, prova, bambini, adulti. È un modello che si conferma funzionante, valido.
2: Sì, è un modello anche sostenibile di evento, perché ovviamente costa meno per le case, intercetta un pubblico nuovo, le famiglie, i giovani, le coppie, e siamo nel centro della città, è anche l'occasione per scoprire le bellezze di una città come Torino, e quindi una formula che è di successo, noi la ripetiamo da diversi anni, e quindi direi che funziona, e quindi siamo sulla buona strada.
1: Ma quando uno dice Salone dell'Auto di Torino, non c'è una vena di nostalgia di quando il salone novecentesco dell'Auto di Torino era il cuore pulsante del mondo automobilistico del mondo, quando c'era magari la concorrenza con Ginevra, con Francoforte? È un mondo finito quello, Ginevra non si fa più, Francoforte mi pare si sia trasferita a Monaco, Parigi fa fatica, forse l'unico vero salone che somiglia a quelli di quell'epoca sta in Cina, a Shanghai.
2: Ma è proprio così, è cambiato qualcosa. Allora, cosa è cambiato? Allora, prima cosa, l'era dell'internet, adesso i grandi saloni cosa succedeva? Bellissime scenografie, si presentava tutta la gamma, ma adesso la gamma, ma tutte le macchine, le novità si possono scoprire anche con i configuratori online, quindi possiamo prendere veramente una macchina e configurarla. I costi per fare una settimana come Ginevra sono molto costosi per le case, sono poco sostenibili, quindi cosa è successo? Non va una casa, non va l'altra, piano piano questo modello ha portato alla crisi dei grandi saloni, perché costavano troppo. Noi abbiamo fatto tutto un altro modello che non vuole essere quel tipo di salone. Che cosa si trova solo nell'Auto Torino? Cosa abbiamo chiesto alle case? Di portare solo le novità, non più tutta la gamma, ormai tutta la gamma si guarda in internet o si va nel concessionario, ma oggi abbiamo circa 120 novità, 37 anteprime italiane, 47 case che raccontano la nuova mobilità, le soluzioni che ci sono oggi, quindi con una passeggiata molto concentrata, noi diciamo circa in un'ora e mezza di passeggiata si può avere un quadro abbastanza completo di dove sta andando l'automobile, quali sono le soluzioni che oggi diciamo sono disponibile, i prezzi, ci si può orientare. L'auto è cambiata tantissimo in questi anni, stiamo andando dalle auto 100% elettriche a formule un po' più complesse di vetture ibride con il motore termico più o meno presente, auto che vanno spiegate e poi ognuno a seconda della sua esigenza poi sceglie l'auto. Ma oggi anche per i concessionari, per le case automobilistiche, consigliare l'auto è più complesso, quasi come un prodotto finanziario. Prima devo conoscere bene il cliente cosa avanti e poi gli vado a proporre un'auto, ci va serietà, professionalità. E bene quello che abbiamo notato, che le case sono tornate a proporre più motorizzazioni, quindi la forzatura che c'è stata dell'Europa verso auto 100% elettriche, noi lo vedevamo con i saloni, aveva portato a un paradosso incredibile.
1: Cioè quale?
2: Il paradosso che di fronte a un mercato soprattutto italiano resistente, tradizionalista, noi siamo stati gli ultimi a passare al cambio automatico, siamo la terra dei Ferrari, Lamborghini, Maserati, Pininfarina, Bertone, di fronte a una statistica che diceva 5% di mercato di vetture 100% elettriche, le case ai nostri saloni vedevamo un'offerta quasi completamente di vetture
1: 95%,
2: elettriche.
1: 95%. Adesso invece in questo Salone di Torino rispunta qualche motorizzazione.
2: Sì, diciamo... guarda, faccio qualche esempio. BMW X5 completamente nuova, anteprima nazionale, presentata in modalità, in motorizzazione diesel. La Fiat Grizzly, la Lancia Gamma.

0: gamma sono motori termici benzina. Poi ci sono le vetture 100% elettriche, i cinesi, tantissime novità dei grandi gruppi di vetture ibride, quindi bene.
1: Ma questo è dovuto al fatto che effettivamente in questi ultimi mesi l'Europa ha cercato un po' di cambiare direzione, le case produttrici hanno sentito che il clima è cambiato, almeno un po'?
0: È proprio così, guarda, possiamo chiamarla retromarcia, possiamo chiamarla buonsenso, ma almeno non siamo più di fronte a questo paradosso totale.
1: Bisognava vergognarsi a fare una macchina diesel o benzina.
0: C'era, era quasi un tabù. Poi, se guardiamo i dati europei, in realtà abbiamo paesi come la Germania, dove già il 20% di vetture sono 100% elettriche, lasciamo stare esempi come la Norvegia, dove c'è stato un fortissimo incentivo, e siamo quasi all'80% di vetture 100% elettriche, ma diciamo che la media europea è circa 10-12, se prendiamo paesi come la Francia. L'Italia, ripeto, è più tradizionalista, ma bene, bisogna dare il tempo alle persone, prima cosa, di abituarsi alla nuova tecnologia, e poi ottimo che ci sia questa ampiezza di motorizzazione, anche perché il forzare una tecnologia dove ancora un mercato non è pronta porta al blocco totale.
1: C'è anche un altro elemento che ci fa capire che il mondo dell'auto è cambiato. Quanti ci sono? 40 e passa marchi, 40 e passa brand, qui la maggior parte o quasi, sono moltissimi, sono cinesi. 10 anni fa sarebbe stato impensabile, incredibile, e invece adesso sono moltissimi cinesi. È un'invasione, è una collaborazione, è qualcosa che dobbiamo guardare con preoccupazione o dobbiamo accogliere a braccio aperte?
0: Ma allora, loro portano una nuova tecnologia, sono forti nell'elettrico, sono forti soprattutto nelle batterie. Un brand come BYD ad esempio nasce come azienda che fabbrica batterie, e quindi è una,
1: tra l'altro, per i telefonini, pensa quanto è cambiato.
0: Esatto, quindi è una tecnologia che conoscono bene, dove comunque hanno portato un tipo di motorizzazione efficiente, oggi io dico sostenibile, ma mi piace più la parola efficiente, alla fine vuol dire che consuma meno, che è più sostenibile da quel punto di vista lì, nonostante ci siano nelle macchine di adesso molta più sicurezza, quindi sono macchine comunque più appesantite dalla sicurezza, ma che risultano efficienti perché hanno motorizzazioni particolarmente innovative, con un utilizzo delle motorizzazioni elettriche e ibride veramente ben sincronizzato.
1: Ci dobbiamo fermare qui, grazie Andrea Levi, buon salone e appuntamento alla prossima edizione.
0: Grazie a tutti.
1: Grazie ancora. Era Andrea Levi, ideatore e presidente del Salone Auto di Torino. Noi andiamo avanti con la nostra puntata, 19:41 minuti, 335-699-2949, sms e whatsapp se volete intervenire in diretta, quando saluto Marco Porcedda, assessore alla sicurezza e polizia locale della città di Torino. Buonasera e benvenuto a Zapping.
2: Buonasera, grazie, buonasera a tutti e a tutti.
1: Siamo a Torino, parliamo di auto, siamo a Piazza Castello, siamo, come dire, nel cuore della città, e io ci tenevo che la città venisse a parlarci, venisse a fare un saluto a Zapping, agli ascoltatori della radio, perché anche soltanto parlare di auto è un po' parlare di Torino, della sua storia, quindi non era possibile ignorare e non chiedervi di portare il vostro contributo.
2: No, ma è un piacere per noi, per la città, per il sindaco Stefano Lorusso, diciamo, portare il saluto e ringraziarvi per l'attenzione, ma soprattutto, diciamo, evidenziare come la storia di Torino e il Salone dell'Auto qui lo dimostra, è sempre stata strettamente legata all'automotive, al mondo dell'automobile, e oggi in questi giorni qui nel centro di Torino, che ha aperto, diciamo, i suoi spazi e le sue opere per ospitare queste esposizioni, vediamo quello che è il passato, il presente e il futuro dell'automotive, dell'automobile, come, qual è stata l'evoluzione, la storia e qual è oggi la direzione da seguire. È chiaro che come città dobbiamo necessariamente fare in modo che l'esperienza e la storia di Torino, che, diciamo, oggi è stata ricordata anche attraverso il ricordo dell'ingegner Pininfarina, che è stato un pezzo dell'automobile, un pezzo di Torino che ha portato quel pezzo di Torino in giro per il mondo, dobbiamo continuare a sfruttare quell'esperienza, quell'expertise, e fare in modo che possa seguire l'evoluzione dell'auto, e in questo, diciamo, che il Salone dell'Auto è sicuramente una cornice che ci consente di poter evidenziare questa possibilità.
1: Oggi lo si può dire, Torino ha una storia di successo nell'essere stata capace di uscire dalla sua dimensione industriale, quasi la sua monocultura industriale automobilistica. C'è stato un momento in cui sembrava una città svuotata, destinata al declino post-industriale, no? Un po' come se ci fossero grandi ormai cattedrali nel deserto, e invece ha saputo reinventarsi in un modo incredibile, è arrivata ai vertici del turismo, degli eventi internazionali. internazionali, è stato una cosa incredibile.
2: Ma Torino è sempre stata una città che ha resistito, una città operosa che non si è mai data per vinta e diciamo lo abbiamo continuato a dimostrare anche negli ultimi anni. Siamo riusciti a trovare delle leve nuove, diverse, delle direzioni nuove e siamo riusciti a capitalizzare anche tutta una serie di aspetti che Torino offre per indirizzare anche degli aspetti diversi che potessero dare un quadro di Torino diverso, più aperto e soprattutto proiettato verso il futuro. Il Salone è uno dei grandi eventi che ospitiamo qui a Torino, come gli ATP o come tanti altri, che sicuramente porta qui, io oggi già ho sentito diverse inflessioni dialettali che vengono da fuori e quindi questo ci fa piacere perché vuol dire che...
1: Ma anche da fuori Italia, non solo
2: dialetti. Esatto, che la gente viene a Torino con piacere e in questa cornice ancora di più.
1: E parliamo un momento della sua delega, quella alla sicurezza, perché quando si parla di mobilità il tema della sicurezza viene sempre fuori. So che avete lanciato una campagna, come si chiama? Chiamami quando arrivi.
2: Esatto, esatto. Come ricordava il presidente Levi, le auto oggi hanno un livello di sicurezza estremamente elevato, quindi noi abbiamo voluto concentrarci sulla variabile umana, che è quella su cui bisogna continuare a fare sensibilizzazione e ricordare quali sono i rischi del mettersi alla guida, soprattutto in condizioni particolari, come la campagna ricorda, dopo aver assunto alcol o droghe. Quindi abbiamo portato queste attività di sensibilizzazione sia nelle scuole, ma soprattutto in maniera nuova abbiamo voluto sviluppare una campagna indirizzata sui social network, soprattutto su Instagram e su TikTok, rivolta quindi principalmente ad una fascia d'età che va dai 18 ai 35 anni, quindi cercando di avere come obiettivo i giovani. Abbiamo coinvolto un content creator di Torino, si chiama Foliva, che ha sviluppato questa campagna di comunicazione in maniera creativa, digitale, e cerchiamo di portare avanti appunto il concetto che punta sulla sicurezza alla guida, soprattutto dopo aver trascorso serate in compagnia in cui dobbiamo sempre ricordarci che fare attenzione è importantissimo. È un messaggio semplice che tutti abbiamo almeno una volta nella vita detto o ci siamo sentiti dire: scrivimi quando arrivi, che è un gesto di attenzione che però ricorda quanto dobbiamo stare attenti alla guida, proprio per fare in modo che quel messaggio possa avere poi un seguito.
1: Che si completa, no, anche con se guido non bevo, questa è anche l'altra parte del messaggio.
2: Esatto, esatto. Poi oggi,
1: cioè,
2: fortunatamente,
1: se si esce insieme uno deve essere quello che si sacrifica.
2: Fortunatamente,
1: o si trova l'amico astemio o si trova l'amico che rinuncia.
2: Diciamo che o l'una o l'altra, i giovani oggi fortunatamente stanno molto rispondendo positivamente a queste iniziative, quindi c'è sempre quello che o per un motivo o per un altro diciamo è capace di poter guidare senza l'effetto di nessun tipo di sostanza che ne influenzi poi la capacità alla guida, e questo è quello che speriamo possa sempre succedere, in modo tale che tutti quanti possiamo circolare sulle strade, in macchina, in bici, a piedi, in maniera sicura e tranquilla.
1: Grazie assessore, grazie per essere stato con noi.
2: Grazie a voi.
1: Grazie a Torino. Allora, era Marco Porcedda, assessore alla sicurezza alla polizia locale della città di Torino, che portava i saluti della città a questa puntata di Zapping e ai nostri ascoltatori. Sono le 19:47 minuti. Noi diamo il benvenuto al nostro prossimo ospite, che è l'ingegnere Alessandro Grosso, amministratore delegato di BYD Italia. Benvenuto a Zapping, grazie.
3: Buonasera a tutti e grazie per l'invito.
1: Allora, me lo spiega qual è il segreto del successo di BYD in Italia? Perché io ho letto una sua vecchia intervista, non poi nemmeno tanto vecchia, di un annetto fa, in cui diceva: il nostro obiettivo è stare più tra il 2 e il 3, più vicini al 3 del 2 come quota di mercato, invece non è finito l'anno e siamo già al 3-2, non so, 3-4, qualcosa. Cioè, il numero delle macchine immatricolate è raddoppiato. Come avete trovato la chiave di tutto questo?
3: Allora, potremmo parlare per...
1: Sì, però cerchiamo di... la parte segreta.
3: Cerchiamo di contenzarlo.
1: Voglio quella che non si può dire.
3: Allora, io penso che una strategia di questo livello in Italia si possa sviluppare seguendo 5 principi fondamentali del business. Allora, partiamo dal prodotto. Il prodotto è sotto gli occhi di tutti, abbiamo un'anima elettrica importantissima, siamo leader al mondo di batterie ma anche di vendite elettriche. In Italia vendiamo su noi stessi circa il 30% contro un mercato che fa il 6%, quindi il prodotto viene riconosciuto. In più abbiamo tecnologia col Super Hybrid, il nostro Dual Mode Intelligent, che ci permette di andare a spezzo su diversi clienti anche termici.
1: Cioè, che ha due motori, uno termico e uno elettrico,
3: va oltre 1000 km. Quindi siamo...
1: E che già il motore elettrico già agisce come se fosse una full elettrico.
3: Esatto,
1: quasi.
3: 100 km li diamo già, quindi per il percorso urbano di tutti quanti va più che bene. Quindi il prodotto è il primo cardine. Secondo, la squadra. La squadra BYD ha capito prima di tutti gli altri newcomers che l'Europa va data a leadership europee. Quindi partiamo dal dottor Altavilla, che è arrivato qualche mese prima di noi, poi sono arrivato io, sono arrivati i miei colleghi sul mercato europeo e la squadra giovane che si mette in gioco, un mix tra automotive e non solo, perché non siamo un'azienda automotive ma siamo un'azienda tech, perché facciamo tutto tranne che automotive anche, e questo ha permesso di sapersi mettersi in gioco.
1: Ho visto che siete nati come un'azienda che costruiva batterie per,
3: sì,
1: i telefonini.
3: Esatto, ma le dico solo che il nuovo iPad o anche il nuovo iPhone hanno più del 50% di componenti BYD e anche la batteria.
1: E poi quindi... è vero quando si dice che ormai le macchine elettriche, le macchine diciamo contemporanee, sono delle piattaforme software su quattro ruote, sono più che un prodotto meccanico, sono software che si muove.
3: Vero, ma comunque il piacere di guidare e il brand fanno sempre da padrone. E quindi questo è il terzo pilastro, il brand. BYD è stato posizionato in Italia come un brand che prende posizione, che sa essere riverente, che sa sparigliare le carte di un mondo automotive un po' stanco e noioso, possiamo dirlo. C'erano stato 13 anni prima della consulenza. Fiat, mamma Fiat, Stellantis, e comunque eravamo un po'
1: ingessati,
3: diciamo negli schemi. Qua possiamo stare fuori
1: qui
3: gli schemi.
1: Qui li avete rotti.
3: Qua abbiamo rotto e comunque la clientela ci aiuta. Quarto punto, l'after sales, fondamentale per i nuovi camers, perché è vero vendere la macchina, ma come diceva il mio primo capo, la macchina si vende in officina. Quindi ricambi entro le 24 ore e ce l'abbiamo, magazzino ricambi, profondità di rete assistenziale in modo tale da avere in ogni punto d'Italia la possibilità di servizio, e questo fa sì che il cliente si senta confidente a prendere una vettura nuova. Quinto, ma non ultimo, la rete di distribuzione. Noi abbiamo degli imprenditori fortissimi, sono i migliori d'Italia, e questo ci permette di avere la massima esposizione di BYD anche sul territorio.
1: Come la dobbiamo prendere questa invasione delle auto cinesi? Ce ne dobbiamo rallegrare, ce ne dobbiamo spaventare? È un problema strutturale per l'industria italiana? Io vedo che molti produttori di auto italiane dicono che l'Europa ci ha messo una pietra al collo, ci ha fatto affondare, con giusto o sbagliato che sia, questa spinta verso la transizione green, e insomma la Cina ha capito che c'era uno spazio, se ne è approfittata e si è infiltrata, e ora non abbiamo più la capacità di competere.
3: Io a questa domanda risponderei in due modi. La prima è che il cliente ha sempre ragione. Se il cliente sceglie un newcomer, o se il cliente non sceglie l'elettrico imposto tanti anni fa, è perché comunque la domanda ha sempre ragione. D'altro canto però dividerei i newcomer in importatori o chi investe in Europa. E qui siamo però parlando di BYD. BYD ha espresso investimenti in Europa di tanti miliardi.
1: Producete in Ungheria.
3: In Ungheria le preserie sono ormai finite.
1: Ci si aspettava
3: finite.
1: Che produceste anche un po' in Italia, invece questa cosa non è successa.
3: Questo è un bel no comment, però possiamo dire che comunque l'indotto ne prenderà giovamento, come è stato dichiarato dal nostro management anche sull'Italia. Però quello che voglio dire è, un conto è importare le macchine fatte bene a un certo costo, un conto è impegnare sull'Europa sia con stabilimenti ma anche con ricariche pubbliche. Noi porteremo in Europa più di 3.000 ricariche fast charging con la nostra tecnologia, e con un ingresso di 100 kW, quindi poco più di un impianto solare o di autosufficienza di uno stabile, permette di avere un megawatt, e ne apriremo in Italia circa 300.
1: Lei diceva il cliente ha sempre ragione,
3: sempre,
1: come si sente dire l'elettore ha sempre ragione, anche quando ci sembra che abbia votato per cose che non ci piacciono. Ma chiusa questa parentesi, il cliente ha sempre ragione, e probabilmente però c'è chi vuole muoversi per un po' mettergli qualche ostacolo a questo cliente che ha ragione. La questione dei dazi è all'ordine del giorno. Leggevo, non so, Bavassori dell'Anfia, che dice dobbiamo mettere l'80% di dazi sulle auto cinesi, altrimenti siamo perduti.
3: Allora io qui commento. Io commento con una semplice osservazione. Questa frase deve essere contestualizzata sempre tra chi importa le vetture e fa solo commercio, e chi invece investe tanti miliardi per portare anche produttività alla nostra regione e alla nostra Europa. Quindi su questa frase mi sento di dire che quantomeno a noi non ci tocca.
1: Perché c'è anche chi dice: chiunque compra una macchina cinese sappia che sta togliendo lavoro europeo.
3: Ma anche chi compra una macchina giapponese o coreana.
1: Quindi dice, vale per tutti.
3: Valeva 20 anni fa e vale anche ora. Il cambiamento è sempre complicato.
1: Ma secondo lei alla fine in Europa si arriverà al tutto elettrico o la resistenza sarà insormontabile?
3: Io penso che la penetrazione sarà migliore rispetto a questa attuale. La situazione sarà migliorativa, sta a noi lavorare su delle leve principali, soprattutto su un mercato come l'Italia che vale il 6% senza incentivi. Si lavora con la ricarica pubblica e noi stiamo portando il flash charging, si lavora come associazione, io faccio parte anche di Montusè, quindi porteremo la mobilità elettrica su tutti i tavoli, ma soprattutto secondo me si lavora con il lavoro dei concessionari su analisi dei fabbisogni e sulla ricarica domestica. Con la ricarica domestica e le wallbox si potrà aumentare di tanti punti percentuali la penetrazione. Poi il 100% non esiste mai, quindi non esisterà neanche in questo caso.
1: Ma full electric e full hybrid conviveranno sempre o ci sarà un momento in cui uno dei due lascerà
3: in questo momento il mercato ci sta dicendo che le tecnologie come quelle di BYD, proprietaria, il dual mode intelligent, permette a chi vuole lasciare un termico di entrare sull'elettrico con 100 km ma avere comunque consumi e percorrenze oltre 1000 km in full hybrid o in range extender che danno quella sicurezza ed evitano questa ansia da prestazione di range elettrico. Questa è la soluzione del futuro.
1: Grazie molto ad Alessandro Grosso, amministratore delegato di BYD.
3: Build your dreams.
1: Grazie ancora. 19:55 minuti. Andiamo avanti con questa puntata di Zapping qui in piazza. Se passate, veniteci a trovare. Siamo in Piazza Castello in occasione della terza edizione del Salone dell'Auto di Torino 2026. Diciamo, andiamo avanti con la puntata. 335-699-2949. SMS e WhatsApp se volete intervenire in diretta. Quando diamo il benvenuto a Massimo Nalli, che è presidente e CEO di Suzuki Italia. Buonasera, presidente, bentornato. Lei ormai è un ospite fisso agli appuntamenti con Zapping. È già stato con noi.
4: Ma sempre gradito, atteso.
1: Sempre
4: quello
1: gradito,
4: è importante.
1: Sempre, se no non la reinviteremo.
4: Grazie, perché quando sento un viso noto, aia.
1: No, ci dica che novità ci porta quest'anno? Che cosa ci dice Suzuki quest'anno? Qual è, diciamo, se dovesse essere uno slogan, qual è l'idea del 2026 e 2027?
4: È difficile e facile. Facile è solido e sicuro Suzuki, però è il nostro claim commerciale. Non volevo fare la marchetta. Ritiro gli aggettivi. Allora Suzuki porta al Salone Auto di Torino la 100%, la prima 100% elettrica. Qualcuno pensa che siamo in ritardo. Io credo che i nostri concorrenti siano stati in anticipo sul mercato, quantomeno in Italia. È vero che l'elettrico in altri paesi europei ha sviluppato delle quote maggiori, ma fino a prova contraria in Italia siamo ben al di sotto del 10%.
1: Che ci abbiamo noi italiani che non ci lasciamo convincere dal cambio automatico, dall'elettricità, dall'elettrico? C'è qualcosa nel nostro DNA che ci rende conservatori in fatto di automotive?
4: Non credo. Io credo che un italiano, io, messo in Norvegia, io mi comprerei un'auto elettrica. Perché l'auto elettrica in Norvegia è fortemente incentivata, è esente dall'IVA, tanto per dirne una già quasi basterebbe. Poi l'energia costa più o meno la metà che da noi.
1: Anche questo
4: siamo
1: basterebbe.
4: Lì. Questo già da solo forse basterebbe, mettendo insieme le due cose. La popolazione è assai ridotta, qualche milione di persone, e quindi la diffusione delle colonnine è sufficiente. In più gli norvegesi erano abituati a caricare la macchina di notte per il freddo. Loro tenevano la batteria sotto carica, quella tradizionale, non quella delle auto elettriche, solo per non trovarla la mattina
1: scarica.
4: Detto questo, se io andassi a vivere in queste condizioni in Norvegia, a queste condizioni comprerei.
1: Però avete fatto la prima auto full elettrica.
4: L'abbiamo fatta.
1: E quindi qualcosa sta cambiando.
4: Beh, allora, la normativa ce lo chiede, il pianeta ce lo chiede, crediamo quindi nel nella critica delle regole, ma nel rispetto delle stesse. Quindi la regola è: si va verso l'elettrico.
1: Ed è però lo criticate questa regola?
4: Sì, sì, lo critichiamo.
1: Vorreste che non ci fosse questa
4: noi,
1: regola?
4: Sì, pensiamo che sia un pochino, come posso dire, è una sorta di volontà da parte dell'Europa di restare un mercato libero, ma dirigista. Siamo liberi noi.
1: Cioè,
4: siamo
1: c'è
4: liberi.
1: Un elemento ideologico, dice lei.
4: Comunque un forte
1: indirizzo
4: che dice compratevi l'auto elettrica. Io credo che il cliente europeo, in particolare l'italiano, sta dimostrando che non è nella maggior parte dei casi disposto a prenderlo in considerazione. Poi noi italiani siamo un po' cinici. Noi sulla convenienza siamo maghi, se una cosa non conviene non la facciamo.
1: Però se uno guarda le tendenze planetarie, l'idea che l'Italia resti attaccata alla produzione di motori a combustione, uno a un certo punto riesce quasi a immaginarsi che l'Italia sola nel mondo si produce e si vende tra sé e sé le macchine a combustione, mentre il resto del mondo nel frattempo viaggerà solo in elettrico. Non vorrei che si realizzasse uno scenario di questo genere. Diventiamo autarchici nelle automobili.
4: Io credo in uno scenario diverso da questo. Questo è uno scenario drammatico, probabilmente insostenibile.
1: Ovviamente è una provocazione.
4: Io credo in uno scenario dove l'elettrico c'è, ma non c'è solo l'elettrico. Resta l'ibrido plug-in, e chissà che non si sviluppino biocarburanti, che sono una risorsa assolutamente sottovalutata. Biocarburanti vuol dire, tanto per essere chiari per i non tecnici, i residui dell'agricoltura e i residui degli allevamenti, che creano gas metano bio.
1: Certo.
4: Quello alimenta le automobili fino a prova contraria. E poi l'idrogeno. L'idrogeno è la, forse, con L maiuscola, soluzione per il futuro. Ha bisogno di sviluppi tecnologici. Quindi è una promessa per ora non mantenuta.
1: Il punto di forza di Suzuki qual è ancora? A parte il fatto che non fate solo macchine, fate moto, fate motori fuori bordo, fate motori da nave, insomma, ma in genere, torno quasi alla domanda principale, il sinonimo di Suzuki qual è? Che cosa dice al cliente, al compratore, all'automobilista? Io quando penso a Suzuki, poi insomma, la prima cosa che mi viene a pensare è il Suzuchino, come si chiama, Jimmy. Quello è nella mia testa, è quell'immagine lì.
4: Beh, non mi fa piacere, il biglietto da visita è quello, è stato quello.
1: Tra l'altro è incomprabile, mi pare.
4: Non c'è più.
1: Beh.
4: Non c'è più fino a prova contraria, nel senso fino a che le norme non ci dovessero permettere una qualche forma di deroga, noi non possiamo venderlo. Addirittura stiamo deludendo grandi flotte. Addirittura le forze dell'ordine dicono:
1: lo vorrebbero.
4: Ma certo, la Jimny nei comuni montani è insostituibile, è una questione quasi sociale.
1: Bisognerebbe chiedere una deroga.
4: Vabbè, comunque il 4x4 è il biglietto da visita della Suzuki in Italia ed è tuttora molto apprezzato, non solo per il fuoristrada, perché il fuoristrada tutto sommato è anche abbastanza osteggiato, forse giustamente, in alcune aree d'Italia di più, in alcune meno, ma per la sicurezza. Cioè la 4x4, non solo in fuoristrada ma anche, per dire, sul bagnato, sotto la pioggia, dà un'altra sicurezza, sia in accelerazione, cioè premendo l'acceleratore la macchina non ha perdite di aderenza, sia nella frenata, e non ci pensa mai nessuno, anche la frenata è su quattro ruote, cioè lo stesso effetto che c'è in accelerazione c'è anche in frenata. Quello è uno dei DNA di Suzuki. Storicamente noi vogliamo migliorare, desideriamo migliorare la vita di chi usa i nostri prodotti in qualche forma. Ecco, nelle auto, nelle moto, la nostra storia è: com'è che possiamo esserti utile? Ecco, questo è un po'
1: come
4: il nostro...
1: Si sente oggi una casa di produzione automobilistica giapponese in un mondo dominato dalla Cina? Io lo chiedo sempre agli italiani, ma mi interessa sapere il Giappone come la vive questa sfida.
4: Posso fare un esempio, un aneddoto. C'è un costruttore cinese che ha costruito un'auto che si chiama la categoria delle Kei Car, che è una categoria giapponese per i giapponesi e basta. Un costruttore cinese ha detto: e io voglio costruirla e voglio andare a proporla ai clienti giapponesi. Quindi una specie di, non di lesa maestà, no, però insomma un ingresso forte, no? E la Suzuki è il primo costruttore in Giappone di quelle vetture, delle K-car. Ebbene, il capo della Suzuki mondiale ha risposto: benvenuti, cerchiamo di non farci la guerra. Benvenuti, la guerra si intende sulla qualità del prodotto, andiamo a soddisfare i nostri clienti. Allora c'è un grande rispetto nella cultura giapponese.
1: Ma quindi c'è pressione del mercato cinese anche sul Giappone, non soltanto sull'Europa?
4: Molto poco, per ora.
1: Quindi meno
4: molto
1: di quanto
4: poco.
1: Non l'avvertiamo noi.
4: Assolutamente
1: in
4: meno. Noi in Italia siamo ormai tra il 15 e il 20% del mercato ai cinesi, siamo uno dei mercati in questo senso più, aperte chiuse le virgolette, avanti.
1: Invece in Giappone questo allarme ancora non c'è.
4: No, il Giappone è un'isola, ricordo, o un insieme di isole, ricordo.
1: E quindi è più difendibile. Grazie a Massimo, grazie. Nalli, presidente e CEO di Suzuki Italia. Sono le 20:04, ci fermiamo un momento con le notizie del meteo, poi andiamo avanti con la nostra puntata qui da Torino, Salone Auto 2026.
5: Radio 1, un mondo da sentire. Direzione radio digitali specializzate in podcast.
6: Ma è vero che l'AI ci ruberà il lavoro? Cosa rende noi esseri umani profondamente insostituibili? Questo è un podcast condotto da un'AI, Goal IA.
7: E da lei, la mia creatrice umanide, Manuela.
6: Con lui e con tanti altri umanidi eccezionali impareremo a cavalcare lo tsunami della rivoluzione artificiale cercando di non farci travolgere.
5: Ascolta il podcast Umanide vs. Goal IA su Reply Sound. Podcast original. Storie tutte da ascoltare.
8: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio, perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
9: Finisce l'estate, si riparte con una marcia in più, arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma, ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui, corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
10: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
11: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
10: E il signor Alessandro Volta?
12: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
10: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il weekend di follia. Da venerdì a domenica, mirtilli in vaschetta da 250 grammi a 2,49 euro. Spesa intelligente!
13: Meteo Radio. Un cordiale benvenuto a tutti voi nello spazio dedicato al tempo in montagna. Qui con noi il tenente colonnello Filippo Petrucci dell'Aeronautica Militare. Colonnello, ben trovato. Allora, per gli amanti del trekking, che tempo troveranno in montagna e qual è il quadro generale sul nostro paese per questo sabato?
14: Ma avremo un'Italia divisa in due dal punto di vista meteorologico. Al sud avremo ancora maltempo, ma anche nelle zone interne di Abruzzo e Basse Marche, quindi i rilievi del centro-sud vedranno ancora delle piogge e qualche temporale. Andrà decisamente meglio invece al nord e sulle aree tirreniche, i versanti tirrenici dell'Appennino, dove invece tornerà a splendere il sole con qualche nube in più nel pomeriggio sull'area alpina.
13: Mentre quale sarà l'evoluzione per i prossimi giorni?
14: Per i prossimi giorni ci aspettiamo un deciso miglioramento delle condizioni del tempo su tutto il paese già dalla giornata di domenica, ma poi anche per i giorni a venire. Il sole tornerà a splendere quasi ovunque. Solo da metà settimana, intorno a mercoledì, ci sarà un nuovo peggioramento ad iniziare dalle aree alpine.
13: Ringraziamo ancora il tenente colonnello Filippo Petrucci dell'Aeronautica Militare per essere stato con noi, e per quanto riguarda il nostro appuntamento settimanale con il Bollettino della Montagna, questa era l'ultima puntata di stagione. Continuate a vivere sempre la montagna con rispetto e in totale sicurezza, consultando i siti istituzionali di Aeronautica Militare e del Servizio Meteo Monte dei Carabinieri. Da Gabriella Iovone che ha condotto in studio e da tutta la redazione di Rai Meteo, grazie per averci seguito e buon proseguimento d'ascolto con i programmi di Rai Radio 1.
1: Zapping. Le 20:08 minuti, bentornati a Zapping. Prima di andare avanti con questa puntata interamente dedicata al mondo dell'auto qui a Torino da Piazza Castello, Salone dell'Auto 2026, vi tengo aggiornati su tutte le altre notizie, che sono tante, con i titoli del TG1.
15: Addio ad Emma Bonino, esponente radicale in prima linea per i diritti civili, per lei funerali di Stato. Mattarella ha segnato la vita della Repubblica. 25 anni fa l'attacco alle Torri Gemelle, lacrime e commozione alle cerimonie per le vittime. Trump: manderemo i terroristi all'inferno. Meloni: in arrivo misure mirate contro caro energia, maggioranza dati Istat ci danno ragione, opposizioni: con questo governo Italia più fragile. Ex Silva: i giudici confermano il blocco dell'area a caldo, ripartono i licenziamenti nell'indotto, martedì confronto governo sindacati. Domenico si poteva salvare, lo dicono i periti del GIP, il bimbo fu trapiantato con un cuore danneggiato, la madre dolore e rabbia. Il centro-nord conta i danni dopo l'ondata di maltempo, domani piogge intense tra Sicilia e Calabria, poi tornano sole e temperature miti. Allarmi sull'intelligenza artificiale, può sterminare gli umani, va frenata, Musk, una montatura, Anthropic bloccato, uso per creare armi biologiche. Jovanotti alla volata finale in bicicletta per la sua Roma alla vigilia delle ultime due date del Jova Summer Party, domani e domenica al Circo Massimo. E TG1 confessa: il mio segreto, non ascoltare la parte di me che dice che sono stanco.
1: Le 20:10, questi titoli del TG1, bentornati a Zapping, la nostra puntata dedicata al mondo dell'automotive, dell'auto qui da Torino in occasione della terza edizione del Salone dell'Auto Torino 2026, va avanti con Antonio Casu, amministratore delegato di Ital Design. Grazie per essere con noi.
16: Grazie a voi, buonasera.
1: Prenda pure il microfono, ecco.
16: Grazie.
1: Allora, buonasera. Innanzitutto rendiamo i nostri ascoltatori un po' più consapevoli di che cos'è Ital Design.
16: Ital Design è un'azienda fondata a Torino nel 1968 che da allora ininterrottamente sviluppa prodotti di design, prodotti veicolistici e non solo, altri sistemi di trasporto, li progetta e accompagna i costruttori a portarli su strada. Tantissime le vetture disegnate nel corso di questi 60
1: anni. Sud, no?
16: L'Alfa Sud è stata la prima grande, no? Macchina, la Bizzarrini Manta è il primo progetto di stile, ma poi passando dalla prima Golf, la prima Panda, la 1, la Punto e tante altre vetture di che non si possono raccontare.
1: Ma c'era il marchio Giugiaro dentro, è lui che se l'ha reinventato.
16: Giorgetto Giugiaro assieme ad Aldo Mantovani ha fondato l'azienda nel 1968 e poi dopo un percorso fortunato e pieno di successi ha deciso di lasciare l'azienda nel 2010 in parte e poi completamente nel 2015.
1: Erano anni quelli in cui veramente Torino era il centro del mondo dell'auto. C'è un po' di rimpianto per quella fase, anche oggi in cui si festeggia comunque un Salone dell'Auto. Quando c'era il Salone dell'Auto di Torino, che mi sembra di ricordare è finito nel 2000 ed era la 68esima edizione, si diceva Torino ed era sinonimo di auto.
16: Torino è stata la Motor City europea ed è stata una città che ha dato al mondo dell'auto non solo nazionale ma a livello europeo e mondiale tantissimo. Io ricordo i primi anni in azienda quando i costruttori giapponesi prima, coreani poi e poi ancora cinesi venivano a comprare design da noi e design, progetti, insomma, creare le loro auto e hanno imparato molto da noi.
1: E questo continua a succedere perché magari comprano meno auto in Cina, meno auto italiane, però la creatività, il design, i dettagli italiani continuano a essere comprati, visti, utilizzati.
16: Sono diventati molto bravi anche loro, ma in realtà design e Made in Italy sono comunque due brand fortissimi e convivono nel nome di un'azienda sola da 58 anni in Ital Design.
1: Perché sentendo parlare, insomma, di tutte le cose che si potrebbero fare per cercare di recuperare terreno nei confronti della Cina e di tutta la nostra concorrenza, e qualcuno dice forse ancora meglio dei dazi, che poi in qualche modo frustrano la competitività, la creatività, sarebbe meglio tornare a puntare su quello che sappiamo fare meglio. È una soluzione quella di dire facciamoci ancora conoscere per quei prodotti che sappiamo inventare.
16: Bisogna sicuramente farsi forza sui punti di forza e far leva sulle capacità di progettare, di innovare, di inventare cose nuove, di farle funzionare bene e di risolvere problemi delle persone, perché poi alla fine se i consumatori non vengono vedono in questi prodotti, che siano automobili o altro, un qualcosa di desiderabile che risolve i loro problemi, non li comprano.
1: Ma la crisi dell'automotive di cui stiamo parlando in questi giorni, in questi mesi, in questi anni, sotto tanti punti di vista, le colpe dell'Europa, le colpe delle classi produttrici europee, l'aggressività cinese, nel vostro settore, appunto quello della creatività, del design, anche della componentistica se vogliamo, come arriva questa crisi? La vedete? Avete gli strumenti per aggirarla? In che situazione siamo?
16: La crisi si vede, un'azienda di servizi come la nostra che serve i bisogni delle case costruttrici vede le crisi e ha vissuto in 60 anni più cicli e più crisi, e ogni volta l'Ital Design e anche altri nostri competitor si sono reinventate e si sono rialzate sempre più forti di prima. Gli strumenti sono quelli di non stare mai fermi, trovare sempre nuovi stimoli e nuovi strumenti e nuovi servizi da offrire. Se i veicoli oggi vanno verso il software,
1: siamo venuti meno per un momento. No, scusi, riprenda pure.
16: Quindi riprendere, creare competenze in nuovi settori per fornire servizi ai nostri clienti in linea con quello di cui hanno bisogno. La recente acquisizione della maggioranza di Ital Design da parte di UST è stata annunciata all'inizio di questa settimana, va esattamente in questa direzione, quindi contiamo di avere ancora più strumenti di prima per essere vincenti in questa competizione e poter essere di supporto a tutti i nostri clienti.
1: Quindi, voi non vivete il fenomeno cinese, il fenomeno dell'elettrico come un'invasione, come un destino di declino?
16: Molti dei progetti di automobili che stiamo sviluppando sono o plug-in hybrid o full electric, sono molto poche le vetture in sviluppo presso Ital Design puramente termiche e sono tendenzialmente delle supercar o delle hypercar, dove il cliente chiede ancora una motorizzazione fondamentalmente tradizionale, vuole il brum brum. Quindi per noi questo è stato l'avvento dell'elettrico, per noi è stato in realtà un grande motore di sviluppo, tant'è che l'azienda ha fatto negli ultimi 4 anni dei passi avanti in termini di ricavi e di crescita occupazionale decisamente importanti.
1: Beh, questo è interessante, è la prima volta che lo sento in questo contesto. Per tutti l'elettrico, almeno in Europa, è un po' uno spauracchio, qualcosa a cui non siamo stati capaci di adeguarci in tempo, sono stati fatti tanti errori. Alcuni attribuiscono a questo colpa all'Unione Europea, alla Commissione Europea che ha imposto, diciamo, tappe forzate per arrivarci. Invece ci sono anche aziende che hanno trovato il modo di adattarsi e di prosperare in questo nuovo, diciamo, ecosistema.
16: In termini di sviluppo sì, se poi però queste aziende, le aziende che ci commissionano questi lavori non riescono a commercializzare e vendere i loro prodotti, questo poi si traduce in una necessità di risparmiare e quindi di tagliare altri modelli. Quindi noi vediamo gli effetti di queste crisi un pochino in ritardo rispetto ai componentisti, per esempio. Dall'altra parte io credo che comunque il problema dell'automotive europeo sia un problema di sistema.
1: Ecco, me lo spieghi il problema dell'automotive europeo, perché ne sento tante di diagnosi, vorrei conoscere la sua. Ma
16: io credo che le vetture elettriche costino semplicemente troppo perché le persone normali con uno stipendio normale possano permettersi di comprarle in termini di...
1: Anche quelle cinesi costano troppo, perché costano comunque meno di quelle prodotte in Europa.
16: Però c'è comunque il tema di dove la ricarico, quanto tempo ci metto a ricaricarla, quanto costa la corrente, quindi c'è un problema di produzione e distribuzione dell'energia e di mettere, insomma, a disposizione degli utenti l'energia a prezzi corretti.
1: Quindi il problema è quello, il prezzo, non siamo ancora arrivati a produrre automobili elettriche che abbiano un prezzo competitivo.
16: Quello è uno, dall'altra parte ci deve essere un sistema, un'infrastruttura che permetta a chi si muove di utilizzare l'automobile elettrica senza che percepisca una diminuzione della sua libertà di spostamento, perché alla fine l'automobile è stata un grande boom, è un grande mezzo di sviluppo socio-economico perché è stato uno strumento di espressione della libertà individuale. Se questa libertà viene meno perché ti devi fermare a ricaricare lì, perché devi aspettare mezz'ora, perché devi aspettare 20 minuti, o se vuoi caricare in 5 minuti devi pagare la corrente 4 volte tanto, questo le persone semplicemente dicono: mi tengo il veicolo che
1: aspetto. Grazie molte Antonio Caso, amministratore delegato di Ital Design, un altro punto di vista molto interessante in questa puntata. Grazie
16: a voi.
1: Buonasera e buon lavoro. Sono le 20:18 minuti, la nostra puntata va avanti. Io intanto vi ricordo 335-699-2949, sms e whatsapp se volete intervenire in diretta. Quando salutiamo il nostro prossimo ospite, che non è qui, è al telefono, è Carlo Leoni, direttore commerciale del gruppo Renault Italia. Buonasera dottor Leoni, grazie per essere con noi e benvenuto a Zapping.
17: Buonasera, sono direttore comunicazione, non me ne voglia, ma non sono capace a vendere nulla, quindi...
1: Io cosa ho detto? Mi sono confuso.
17: Commerciale, non voglio rogarmi cose che non sono capace a fare.
1: Buonasera. No, ma guardi, qui alla radio va benissimo che lei sia che sia comunicatore. Allora, Salone dell'Auto di Torino, siamo qui, terza edizione, tanta gente in giro, guarda le macchine, le carezza, le desidera. Che cosa ha da dire la Renault in questo contesto in cui incredibilmente oggi in questo Salone dell'Auto a Torino quasi la maggior parte dei produttori sono cinesi? Come dobbiamo viverla questa cosa?
17: Ma innanzitutto senza avere la sindrome cinese, nel senso abbiamo avuto nel corso di questi anni l'arrivo dei giapponesi che sembravano che avrebbero dovuto invadere il mercato, non è stato, hanno preso la loro quota, con i coreani uguali, e sicuramente i cinesi sono degli altri competitor che si affacciano sul mercato, quindi da questo punto di vista mi sento sostanzialmente tranquillo se i costruttori europei continueranno a fare quello che sono capaci a fare, cioè vetture comunque da un design esclusivo che piacciono, con un heritage, una storia che i costruttori che stanno arrivando adesso sul mercato non possono vantare, una rete affidabile e una serie di servizi che siamo in grado di dare. Dobbiamo continuare a fare bene il nostro mestiere, che credo che sia la cosa più importante.
1: E lo stiamo facendo perché diciamo i segnali che arrivano dalle grandi aziende produttrici europee, penso per esempio Volkswagen, che ha annunciato un piano di licenziamenti lacrime e sangue. Mi chiedo se effettivamente la sua diagnosi è sicuramente giusta, ma stiamo riuscendo ad applicarla al corpo del malato?
17: Ma non mi esprimo su case concorrenti, per carità. Sicuramente
1: lo evoco solo come segnale che non tutto va come dovrebbe, no?
17: Sì, sì, ma allora, che non stiamo vivendo un momento facile per l'automotive e siamo di fronte all'ennesima crisi degli ultimi 30 anni, questo è palese, non voglio negarlo, però anche non è un'industria morente, sicuramente è un'industria che sta vivendo un momento di difficoltà per mille motivi, per carità, non solamente legati all'automotive ma al contesto che ci circonda, quindi da questo punto di vista è un periodo turbolento in cui probabilmente nessuno sa quale sarà poi l'approdo, no, in termini di tecnologie e quant'altro. Dobbiamo anche però smettere di pensare e di guardare solo al nostro paese, perché comunque l'automotive è una scala mondiale, neanche europea, quindi ci sono paesi in cui Francia, UK, Germania, adesso sta partendo anche la Spagna, in cui si vendono più auto elettriche di macchine termiche, quindi sono segnali, no? In altri paesi vanno altre tecnologie, quindi sicuramente bisogna non sappiamo allo stato attuale, come non è successo nella storia di tutta l'automotive, quale sarà l'approdo della tecnologia definitiva su cui poi andremo a combattere, mi passi il termine, quindi sicuramente in tutti i momenti turbolenti in cui non si vede l'orizzonte quale possa essere, c'è grande apprensione, però certo. Credo che l'industria europea di tutti i paesi, non solo il gruppo Renault, sia attrezzata per affrontare queste insidie. Cioè,
1: leggevo una recente intervista dell'amministratore delegato del gruppo Renault, François Provost, che diceva: tutto elettrico in Europa non è possibile. Questa è la vostra analisi, cioè l'Europa non sarà mai, diciamo, un mercato che sarà conquistato completamente dall'elettrico?
17: Sicuramente non nell'orizzonte che è stato prefigurato dall'Unione Europea, questo è chiaro. Tutto elettrico non è possibile, questo mi sembra chiaro.
1: E non sarebbe nemmeno giusto? Cioè...
17: Ma sì, perché poi io credo che in linea di massima, no? in ogni industria dovremmo individuare qual è l'obiettivo da raggiungere in termini, parliamo di automotive ad esempio, di emissioni, e poi lasciare a quelli che sono capaci a fare il loro mestiere, gli ingegneri, trovare la tecnologia per arrivarci, no? Io magari ci arrivo con l'ibrido, un altro ci arriva con l'elettrico, che è la vera competitività poi alla fine, no? Far lavorare le persone piuttosto che far lavorare le leggi in questo senso, che diano dei diktat di questo tipo. Quindi sicuramente l'elettrico al 2035, ma è l'evidenza dei fatti, ha avuto un'accelerazione meno veloce di quanto si pensava negli anni passati, adesso ha avuto un'accelerazione improvvisa che però è dovuto anche a fattori esteriori, no? Ad esempio io penso alla Francia, in cui il costo della benzina non è stato calmierato da, diciamo, interventi del governo, in cui il costo dell'energia elettrica è molto più basso che in Italia, quindi probabilmente il cliente francese, quando deve scegliere un'auto, fa anche un balance tra costo di quanto costa il, mi passi il termine, carburante, quindi l'elettrico è più conveniente. Però può essere una cosa contingente legata alla politica diciamo economica di questi anni, lo stretto di Hormuz e tutto quello che c'è intorno in questo periodo, quindi sicuramente, come dicevo, è un momento un po' turbolento in cui difficoltoso capire dove andremo.
1: Qual è allora il coefficiente comunicativo della nuova Twingo elettrica? Che cosa vuole dirci? Che cosa vuole fare sul mercato?
17: Ma secondo me, visto che ho sentito l'intervento prima di Tal Design, allora le auto elettriche è chiaro che costano tanto, però quello che ha mancato di fare l'industria europea automotive in questo periodo, anche a causa della legislazione, è tornare a fare quello che le grandi case europee sono capaci di fare, penso alle case francesi, alle case italiane, le piccole auto da città. E il plus della Twingo in questo momento è essere una piccola auto, come non ce ne sono più in giro, inferiore ai 4 metri, elettrica, che vive, diciamo, quindi nell'habitat ideale della città e che costa meno di 20.000 euro, no? Quindi si possono fare le macchine elettriche che costano poco. È chiaro che devono essere tarate per il tipologia di utilizzo. Quindi la Twingo in questo momento si gioca questa carta, come se la giocherà la Dacia Duster, che arriverà tra qualche mese a meno di 18.000 euro. Quindi si possono fare le auto elettriche che costano poco. Poi è una tecnologia in evoluzione, quindi è chiaro che passerà il tempo e le auto diminuiranno dal punto di vista dei costi. Però è un percorso, eh?
1: Certo. Le faccio un'ultima domanda. Sì. Vedo molto bene i problemi, diciamo, di carattere energetico, di carattere economico, di carattere regolamentare che rendono, come lei dice, insomma, instabile il mercato dell'automobile, ma non c'è anche un fatto culturale. Io ricordo, insomma, quando ero giovane io, 50 anni fa, il desiderio di una macchina era il primo desiderio di un diciottenne, di una diciottenne. Mi chiedo se è ancora così, o i giovani di oggi, Gen Z, chiamiamoli come vogliamo, non hanno più questa priorità, non hanno l'idea della macchina come primo elemento, diciamo, della loro conquista dell'indipendenza e della maggiore età.
17: Cioè, probabilmente la mia generazione la vedeva come libertà l'auto, adesso ci sono tante altre alternative e tanti altri interessi, però è anche vero che se non corrono a prendere la patente i giovani di 18 anni, poi negli anni successivi la prendono, quindi probabilmente è semplicemente un percorso un po' ritardato. È chiaro che da un certo punto di vista l'auto era un punto di arrivo per un ragazzo appena compiva 18 anni, la patente è appena possibile prendere la macchina del padre, comprare una macchina usata, avere il proprio strumento,
1: farsi il grande viaggio di formazione,
17: sì,
1: no?
17: Ora però è un po' cambiato, non c'è più quel mondo, solo automotive, quindi io vedo mio figlio, sì, sicuramente che ha 15 anni, sicuramente interessi diversi su cose che non avevo quando c'era io, proprio non esistevano, quindi è un po' più complicato, ecco.
1: Grazie a Carlo Leoni, direttore della comunicazione del gruppo. Grazie per essere stato con noi. Buonasera e buon lavoro. Grazie ancora.
17: A voi, grazie, buonasera.
1: Ho detto un nome sbagliato? Come si chiama? Carlo Conto, io qui ho scritto Carlo Leoni.
17: Carlo Leoni.
1: È Carlo Leoni, quindi avevo ragione io, ma che mi fate sbagliare pure quando, quando ho ragione. No, perché immagino che il dottor Leoni mi avrebbe corretto se si fosse chiamato Conto, io l'avessi continuato a chiamare Leoni tutto questo tempo. No? È gentile ed educato, ma immagino che me l'avrebbe comunque fatto notare. Grazie dottor
17: Buona
1: Leoni.
17: Serata.
1: Allora, abbiamo i titoli della News 24.
18: Scompare a 78 anni Emma Bonino, storica leader radicale, protagonista della politica italiana e delle battaglie per i diritti civili che lascia in eredità. Cordoglio delle istituzioni, Mattarella ha segnato la vita della Repubblica, Meloni, una voce forte della politica, Metsola, l'Unione Europea sentirà la sua mancanza. Commemorazioni negli Stati Uniti a 25 anni dall'attentato alle Torri Gemelle e al Pentagono che cambiarono il mondo. L'ex Ilva dovrà spegnere gli altiforni entro ottobre. La Corte d'Appello conferma ma il provvedimento è messo a fine luglio. Nel secondo trimestre dell'anno l'occupazione in Italia segna un nuovo record e tocca quota 63,1%, il dato finora più alto. Il Como alla prima uscita nella sua storia in Champions League strapazza il Lipsia, è l'unica squadra italiana a vincere in questo primo turno.
1: 20 e 28 minuti, questi titoli di Renews 24, bentornati a Zapping nel suo studio di Piazza Castello a Torino, occasione del Salone dell'Auto Torino 2026, ultimo appuntamento, tiriamo un po' le fila, lo facciamo con Vincenzo Borgomeo, direttore di Formula Passion, il portale motori del gruppo Jedi Repubblica. Buonasera Vincenzo Borgomeo, bentornato a Zapping.
19: Buonasera, buonasera, eccoci.
1: Allora, facci un po' da guida, perché abbiamo messo insieme tanti punti di vista, tante idee, tanti interessi. Uno su tutti mi sembra uno dei fili conduttori, quelle che insomma la colpa è della Commissione Europea, dell'Unione Europea, la colpa dell'Europa. L'Europa ha accelerato troppo il passaggio verso l'elettrificazione, verso il tutto elettrico, ha costretto le aziende ad una rincorsa affannosa, mettendo in difficoltà il sistema produttivo europeo. Oggi ci troviamo con le auto elettriche vendute quasi esclusivamente dalla Cina e con l'apparato industriale europeo in grande difficoltà. È una lettura condivisibile?
19: Beh, direi no, assolutamente no, nel senso che non c'è stata una spinta forse nata diretta verso l'elettrico, ma molto prima dell'elettrificazione quello che ha condannato di fatto l'automobile è stata la normativa sulle emissioni, cioè la riduzione del CO2. È stata talmente dura e talmente feroce che le case costruttrici sono state obbligate a una scelta, cioè meglio chiudere le fabbriche, non produrre più nulla per evitare queste sanzioni durissime, oppure tentare una strada molto dura, impraticabile e difficile, che è quella dell'elettrificazione assoluta. Cioè la lettura che le case automobilistiche abbiano sbagliato a prevedere o siano state sciocche, diciamo così, nell'imporre automobili che nessuno vuole, è sbagliata, perché prima ancora del 2035 l'elettrificazione, tutta questa normativa, diciamo,
1: quindi una responsabilità regolatoria dell'Unione c'è.
19: Certo, assolutamente sì, ma prima del 2035 e dell'imposizione, cioè quando una casa automobilistica, il calcolo, tutte le case automobilistiche insieme devono pagare qualcosa come 10 miliardi di sanzioni, e per evitare di pagare queste sanzioni l'unica strada possibile è o ridurre paradossalmente le vendite e chiudere le fabbriche, perché arriva a un certo punto dove non conviene quasi più produrre automobili del genere, oppure una spinta verso l'ibridizzazione, le elettriche. Però diciamo che questo ormai è un problema alle spalle, il tema vero è che si cerca di, no, una sorta di via di mezzo tra il tentativo di andare avanti e produrre automobili pagando queste multe e ridurre le emissioni il più possibile, appunto, con questa nuova tecnologia.
1: Cercando un compromesso e cercando anche di far riflettere, sì, la Commissione, certo, Europea, e fargli un po' ammorbidire però le sue regole.
19: Sì, però è tardi ormai, nel senso che questo discorso andava fatto 5-6 anni fa. Adesso che è sotto gli occhi di tutti, adesso è che il tema è sul tavolo, è molto molto tardi. Le case automobilistiche hanno iniziato a protestare quando nessuno le ascoltava, già 10 anni fa, 7 anni fa, si è arrivato allo scontro.
1: C'è la percezione che l'industria della...
19: Sì.
1: No, finisci pure.
19: No, dico, c'è la percezione che le case automobilistiche siano fabbriche che producono mozzarelle, tavoli, cose normali.
20: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
21: Sono le 4:03.
19: Queste case automobilistiche, per usare una metafora, siano dei gommoni, tu giri il timone e quello vira. No, sono dei transatlantici, sono dei...
1: prima di cambia rotta ci vogliono,
19: sì, tu giri il timone e quello cambia rotta, insomma, certo. Quindi adesso stiamo parlando di una strategia possibile del 2034 più o meno. luce. E quindi... Senti,
1: nei confronti della Cina che cosa bisogna fare? Perché anche qui, parlando con i vari interlocutori, c'è chi dice collaboriamo, troviamo un patto, facciamo un compromesso, c'è chi dice alziamo barriere di dazi, l'80%, il 100%, c'è chi dice invece dobbiamo farli venire a produrre qui, non soltanto a vendercele. C'è una ricetta su questo?
19: Beh, c'è poco da, diciamo, cucinare, perché la Cina è il più grande mercato automobilistico del pianeta, quindi prima ancora che il tema dell'invasione della Cina ha messo in ginocchio l'industria automobilistica mondiale, perché hanno cominciato loro stessi a comprarsi le loro automobili. Quindi davanti a questo mercato enorme che compra le auto che produce, è chiaro che c'è poco da fare. Sì, adesso si sta tentando con dazi, con normative legate
1: barriere
19: a
1: varie, sì.
19: Barriere varie, ma questi sono anche molto veloci e molto bravi, nel senso che producono in loco con una velocità straordinaria, e quindi

0: diciamo, questa componentistica così diffusa e complicata rende difficilissimo anche costruire un sistema di dazi. L'abbiamo visto quando Trump ha cercato di bloccare le auto non made in America, e loro hanno avuto delle difficoltà enormi a capire come diavolo erano composte quelle automobili, perché c'erano delle Chrysler, quindi americanissime, che avevano circa 120 componenti che venivano da fuori e bloccare.
1: Quindi imporre dazi non era facile.
0: Non è mai facile, e comunque sia non è la strada, perché poi alla fine abbiamo visto anche con i giapponesi, che erano i cinesi di qualche anno fa, o con i coreani, sono stati messi dei dazi fortissimi all'importazione, ma questo non hanno fatto altro che rafforzare la loro competitività, perché nonostante i dazi arrivavano sul mercato europeo con un prodotto competitivo e tecnologicamente molto avanzato. Quindi alla fine abbiamo visto che fine ha fatto il tentativo di bloccare i giapponesi.
1: Sollecita
0: e
1: la competitività degli avversari e invece ammoscia quella dei, diciamo, degli autoctoni.
0: Sì.
1: Un po' questo,
0: diciamo,
1: succede.
0: Che è una competizione talmente forte che qualsiasi regola è molto molto difficile da intraprendere. Quindi
1: no. Vedremo il futuro cosa ci riserva. Grazie Vincenzo Borgomeo, grazie per essere stato con noi. Buonasera, buon lavoro. Dobbiamo chiudere qui questa puntata di Zapping dedicata al Salone Auto Torino 2026. Io ringrazio tutti, Anna Notariello, Giovanni Benedetti, Nicola Randazzo, Giovanna Scatena in redazione. I ringraziamenti vanno anche a Alex Messina, il nostro regista, e ringrazio tutti i tecnici sia qui a Torino che a Roma. Qui a Torino Francesco Lanza e Davide Cirimele, tecnici audio, gli specializzati di ripresa Emiliano Novelli e Emanuele Montella, i tecnici video Roberto Lattanzi e Davide Saponieri. A Roma c'è Max Gambino, a cui vanno i nostri ringraziamenti. Io adesso vi lascio con Ascolto si fa sera e poi Zona Cesarini con la Serie A, anticipo campionato Venezia-Fiorentina. Zapping quanto tale torna mercoledì prossimo, vi aspetto alla prossima puntata di mercoledì. Intanto a tutti un saluto e un grazie da Giancarlo Quenzi, e un grazie a Torino che ci ha accolto qui a Piazza Castello, grazie anche a un po' di pubblico che è qui dall'altra parte della vetrata e che è stato con noi. Ci sentiamo la prossima settimana per una nuova puntata di Zapping. Un grazie a tutti.
2: Radio 1, un mondo da sentire.
3: No, è mio! Papà, guarda!
4: Guarda questo video, fa troppo ridere.
5: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
6: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo FS Italiane, in collaborazione con Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Polizia di Stato e Presidenza del Consiglio dei Ministri.
7: Ascolta, si fa sera.
2: Al microfono padre Vittorino Grossi, professore emerito di patristica presso la Pontificia Università Lateranense.
8: Gentili uditrici e cari amici, con Sant'Agostino vi auguriamo la buona serata. Per il grande intellettuale cristiano del tardo antico, le note musicali, fatte vibrare da uno strumento o da un canto, attraversano i nostri sensi, giungono all'anima, connettendoci con la sinfonia dell'amore dell'universo, guidata secondo il maestro cristiano Clemente di Alessandria, dal Logos creatore nella danza infinita della creazione. Se la nostra società ci propone la musica quasi come un sottofondo da mero rumore a guisa di un prodotto di consumo, la classicità e con essa Agostino davano alla musica il ruolo di disciplina, cioè di un linguaggio che educa all'ascolto e alla misura ordinata, intellettuale ed emotiva di colui che la pratica. In tale linea il maestro Riccardo Muti ha in Sant'Agostino

0: suo punto di riferimento musicale. Lui infatti ha intitolato il suo progetto di insegnare a cantare a giovani e adulti, 2 giorni di stage a Ravenna, con il motto di Sant'Agostino: cantare è proprio di chi ama. Il vescovo di Agostino, nella dedicazione di una chiesa, predicava infatti al suo tempo: casa di Dio siamo noi, compaginati dall'amore. Cantate al Signore un canto nuovo. Qual è il contenuto del canto nuovo se non un amore nuovo? Cantare è proprio di chi ama, non di chi fa rumore con qualche strumento o con la voce. Gentili uditrici e cari amici, buona serata. Con Agostino stiamo recuperando il gusto del ritmo del canto, quale espressione del nostro amore ordinato.
1: La trasmissione si può riascoltare sulla nostra app e sul nostro sito raiplaysound.it.

0: fare la spesa fa bene allo sport. Fino al 15 novembre partecipa a Tutti in Campo 2026 in uno degli oltre 2000 supermercati del gruppo Selex. Fai la spesa con la carta fedeltà, raccogli codici sport e supporta le realtà sportive dilettantistiche.
1: Sono Gianmarco Tamberi
2: e io Riccardo Maino, campione di ginnastica.
1: Anche quest'anno sostenete lo sport insieme a noi. Ricky, andiamo a fare la spesa.
2: Sì Jimbo, facciamo un salto.
0: Scopri di più su tuttiincampo.it. Solo nei migliori supermercati come Emisfero, Doc, Ottimo, Emi e Mercato.
3: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso con le nostre offerte dedicate. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su A2A.it.
4: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile. Del nostro carattere. Di quello che vogliamo davvero.
5: Scegli BMW X1. Conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
6: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali. Conviene al tuo portafogli. E a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
7: Ma sembra di essere in uno stadio stasera.
8: Tale e quale show. Ma non sarà più tale e quale. Perché? Perché cambia giorno. Da settembre andrà in onda il mercoledì. Sorprese, risate, grandi voci e trasformazioni spettacolari. Cambia il giorno, ma il divertimento resta tale e quale. Segnatelo, tale e quale show. Da settembre, il mercoledì sera, su Rai 1.
9: La vita è come un appuntamento al buio. Non sai mai se scatterà la scintilla. E se scatta, buon per te, a meno che non venga dalla tua auto. In quel caso, spero tu abbia la garanzia furto incendio di Allianz Direct. Perché Direct è chi Direct fa. Assicura la tua auto online con Allianz Direct. Pubblicità, leggi set informativi sul sito. Previste franchigie, scoperti, limitazioni. Furto acquistabile solo con altre garanzie.
10: All'S Lunga fai il carico di convenienza. Fino al 23 settembre trovi tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il tonno Rio Mare all'olio d'oliva, 8 per 80 grammi, è scontato del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
11: Zona Cesarini.
12: Buonasera, benvenuti a Zona Cesarini da Giacomo Prireschi. In questo venerdì 11 settembre 2026 si gioca l'anticipo della quarta giornata di campionato di Serie A. Parliamo di calcio, anche due anticipi, anzi tre, due li seguiremo in diretta, uno dallo studio per quanto riguarda il campionato cadetto. Il programma quindi fra pochissimo Venezia-Fiorentina, l'anticipo della quarta giornata con Sebastiano Franco, poi più tardi ci collegheremo con Pisa per Pisa-Intella con Sara Meini e Benevento-Verona con Luigi Carbone. Queste le due partite di Serie B. Quella che si sta giocando in questo momento invece sempre per il campionato cadetto è Empoli-Arezzo, con l'Arezzo all'84esimo in vantaggio per 1-0 con autogol di Romagnoli. Empoli in 10 dal 45esimo minuto per l'espulsione di Curto. Partiamo subito con la Serie A e andiamo al Penso di Venezia per seguire insieme Venezia-Fiorentina con Sebastiano Franco. Buon calcio.
13: Una sfida tra pallone, arte e storia, due città simbolo dell'Italia nel mondo, due squadre ancora a quota 0 punti in classifica. Buonasera dallo stadio Penso, Venezia e Fiorentina si affrontano nell'anticipo della quarta giornata di Serie A. Viola che ritrovano Paolo Vanoli in panchina al posto dell'esonerato Fabio Grosso. 28 gare nella scorsa stagione per il tecnico Viola. Proprio Vanoli è stato anche il tecnico del Venezia dal 2022 al 2024, conquistando la promozione in Serie A. Stroppa con molte assenze, tra cui Sfer, Bella, Cociape, Basic, Viola privi di Parisi e Riccardo Sottile, precedenti che danno coraggio al Venezia, riduce da 5 vittorie di fila in casa con la Fiorentina. Viola che non vincono a Venezia da quasi 60 anni. Le formazioni: Venezia 3-5-2, Stankovic in porta, Shintien, Moreno, Aps in difesa, Aino, Kike Perez, Busio, Som e Sagrado a centrocampo con Adams e Yeboah in attacco. Fiorentina che risponde con il 4-3-3, De Gea e il portiere, Jimenez, Dragusin Ranieri e Vieri partiti in questo momento. Intanto Vieri in difesa, Ndur, Fagioli e Attà a centrocampo con Mastantuono, Beto e Ngie nel tridente d'attacco di Paolo Vanoli, che ha cambiato molto rispetto alla formazione attesa. L'arbitro è Furno di Roma, assistenti Alassio e Barone, quarto uomo Airoldi, Alvar, Dionisi e Maggioni. Ci sono 12.000 spettatori al Penso, un migliaio di questi arrivano da Firenze. 23 gradi in laguna con il cielo e nuvoloso grazie alla collaborazione tecnica di Danilo Larenieri. Attenzione, subito la Fiorentina in attacco con il colpo di testa tentato da Mastantuono sul cross alla sinistra, ma la difesa del Venezia riesce nel disimpegno e poi Adams non controlla il pallone all'altezza della linea di metà campo, pallone che esce, la rimessa laterale è in favore della Viola. Intanto era rimasta a terra dall'altra parte Aino e quindi si ripartirà con la rimessa laterale decisa dall'arbitro Furno con il pallone tra le mani. Intanto fa il suo movimento Mastantuono con il pallone tra le mani Jimenez, ancora Attà, attenzione Mastantuono che prova a liberarsi sulla corsia di destra proprio davanti alla panchina di Estropa. C'è Attà, lato corto dell'area di rigore, il pallone dentro Mastantuono e poi la parata subito, la prima di Stankovic con l'inserimento in area di rigore di Mastantuono servito da Attà all'altezza del lato corto all'interno dell'area di rigore. Il passaggio era più forse un cross quello dell'attaccante argentino, sta di fatto che il pallone è arrivato tra le braccia di Stankovic per la prima parata del portiere del Venezia. Dicevamo dei due squadre ancora zero punti in classifica, si può dire quasi già in crisi. Attenzione, la profondità per Adams viene fermato dalla difesa della Fiorentina con Ranieri. Questa è la prima forse occasione del Venezia, però con Adams che ha sbagliato il controllo e quindi non è riuscito a trovare la profondità. Intanto dall'altra parte c'è Mastantuono rincorso sulla linea laterale da Aps che in scivolata riesce a mettere in fallo laterale. Sono trascorsi 2 minuti e 3 secondi allo stadio Penso, Venezia e Fiorentina sono sullo 0-0. Aps recupera il pallone, il fallo su di lui e di Beto, ma per l'arbitro vale la regola del vantaggio. Chiche Perez all'altezza della linea metà campo, Busio allarga sulla corsia di destra, dove a tendere il pallone c'è Yeboa, la sovrapposizione di Shintien, anche Aino sulla corsia di destra, ancora Chiche Perez e proprio Aino servito da Chiche Perez, il cross di Aino, il colpo di testa a mettere fuori di Moreno con la Fiorentina che si riversa subito in avanti. Il contropiede della squadra di Vanoli con Mastantuono filtrante a cercare Beto, l'intervento da parte di Som che poi non riesce però a mantenere il pallone in campo e quindi si ripartirà con un'altra rimessa laterale in favore della Fiorentina che ha iniziato attaccando questa sfida. Non sono ancora trascorsi 3 minuti di gioco, di fatto il Venezia non ha praticamente mai superato la metà campo, soltanto in un'occasione con un passaggio sbagliato che Adams non è riuscito a controllare. L'uscita invece questa volta è quella sicura di Stankovic che fa su il pallone al limite dell'area di rigore, lo controlla e poi da Busio la costruzione dal basso della formazione allenata da Stropa, ancora Stankovic con il pallone tra i piedi centralmente per Yeboah lontanissimo dall'area di rigore avversaria, ancora Yeboah per sulla corsia di destra a cercare Shintien, ancora Chiche Perez all'altezza della linea di metà campo, dall'altra parte chiede il pallone Aps, viene servito Busio il capitano del Venezia. Aps che riesce questa volta a mantenere il pallone in campo, il passaggio corto per Sagrado, corsia di sinistra, ancora l'indietro per Busio. Busio il controllo con il destro, sale tutta la Fiorentina nel suo schieramento, nel suo 4-3-3 che si vede evidente in questo momento dalla tribuna. Venezia che attacca da destra verso sinistra rispetto alla nostra postazione, Venezia in completo nero, inserti arancioni e verdi, dall'altra parte la Viola in completo bianco, inserti viola. Ancora in mezzo al campo c'è Attà con il pallone tra i piedi e poi la manovra da parte di Ndur, il pallone in avanti verso Beto, attenzione Beto che controlla male il pallone perché poteva essere un'occasione questa, perché è stato favorito dal controllo sbagliato di Essom, non è riuscito però a tenere il pallone alla distanza che gli consentisse poi di cercare la profondità verso la porta di Stankovic. Stankovic che riparte con i piedi da Busio, Busio ancora a cercare in profondità Adams, il lanci in avanti, attenzione, uscita sicura al limite dell'area di rigore da parte di De Gea, il portiere della Viola. Fiorentina che fino a questo momento ha segnato soltanto una rete con 9 i gol subiti. Abbiamo detto delle 3 sconfitte consecutive in campionato che sono costate la panchina a Fabio Grosso. Attenzione, il passaggio in profondità, cercare sulla corsia laterale Mastantuono, pallone che lo sorvola e finisce in out. Dicevamo invece del Venezia, 2 gol fatti e 7 subiti. Anche il Venezia è a quota 0 punti in classifica, eliminato anche dalla Coppa Italia, nei sedicesimi è stato sconfitto dall'Udinese per 2-1. Ancora Stankovic, lo scambio centralmente con Moreno. Saps ancora da quella parte, c'è con il numero 19 Som che allarga verso Quique Perez. Quique Perez, la sua profondità a cercare Shintien per Aino. Ancora Quique Perez all'indietro verso Shintien, il controllo con Som che avvicina a sé Busio, preferisce andare all'indietro da Moreno che consegna il pallone ad Aps, che è stato premiato prima della partita per le sue 100 presenze con la maglia del Venezia. Pallone che finisce in fallo laterale, la rimessa è in favore del Venezia, a batterla proprio Aps, giocatore dello Suriname. Ancora all'indietro verso Moreno, pallone che sfila, Quique Perez viene a raccoglierlo all'altezza del cerchio di metà campo. Trascorsi 7 minuti nel corso del primo tempo, Venezia 0, Fiorentina 0, non ci sono state occasioni fino a questo momento, Fiorentina più propositiva in avanti, Venezia che prova adesso a organizzare il suo primo vero attacco. C'è il fallo su Aps da parte di Mastantuono, Aps va giù per l'arbitro Furno e fallo, defilati sulla corsia di sinistra, siamo all'altezza dei 30 metri, seguiremo la battuta di questo calcio di punizione. 6:45 sul cronometro, sempre 0-0. Intanto Stankovic, il portiere del Venezia, in completo giallo, mentre De Gea in completo arancione, ne approfitta per abbeverarsi proprio davanti alla panchina di Stroppa, che sta seguendo in piedi l'evolversi di questo calcio di punizione. Sul pallone ci sono Busio e poi con il braccio alzato per andare con il suo piede sinistro Quique Perez, ma Busio la rincorsa, no, poi lascia Quique Perez il cross lontano con il colpo di testa, rimette dentro e poi il colpo di testa, attenzione, di Yeboah, arriva all'ultimo momento Som che non riesce nella deviazione a 2 passi dalla porta. Questa è la prima vera grande occasione della gara, arriva sulla testa di Som che manca la girata di testa a pochi passi dalla porta. Sarebbe stato davvero difficile per De Gea riuscire a bloccare il colpo di testa del centrocampista del Venezia ancora che recupera il pallone con Busio nel metà campo avversaria sulla corsia di sinistra. C'è ancora Som per Sagrado, lo scambio centrale con Aps, fa salire Moreno nel cerchio di metà campo, Moreno largo a destra dove riceve il pallone Aino, ancora prova il dribbling, non riesce, allora va all'indietro verso Shintien, ancora verso Aino che dà centralmente a Yeboah che viene a salire per dare respiro alla manovra del Venezia. Ancora all'indietro per Moreno che supera metà campo in questo momento, largo a sinistra c'è Adams, lontanissimo dalla porta avversaria, ancora all'indietro per Aps e poi da qui a Som che va dal portiere Stankovic, ancora Stankovic con il pallone tra i piedi, non c'è pressing da parte della Viola. Il nono del primo tempo, Venezia 0, Fiorentina 0. Stankovic va con il rilancio direttamente nella metà campo avversaria a destra a cercare Aino, però non riesce ad arrivare sul pallone il laterale del Venezia, pallone che finisce in fallo laterale, la rimessa è in favore della Fiorentina, a batterla da quella parte c'è Vieri, il giocatore brasiliano della Viola, schierato questa sera da Paolo Vanoli con attacca, riceve il pallone, viene messo giù per l'arbitro, tutto regolare, il contatto con Quique Perez, per l'arbitro Furno non c'è fallo e allora riparte subito il Venezia con Aps sulla corsia di sinistra, Sagrado che prova la profondità a inseguirlo e Mastantuono che riesce con la punta del piede a toccare il pallone e a favorire l'intervento poi che non viene perfezionato perché c'è fuori gioco e allora ci sarà calcio di punizione in favore della Fiorentina. Intanto Stroppa chiede profondità ad Adams.
12: Franco, solo minuto e punteggio perché andiamo sui campi di Serie B.
13: Ok Giacomo, grazie. Il decimo del primo tempo, Venezia 0, Fiorentina 0, a te.
12: Perfetto, ovviamente interverrai se necessario in caso di gol. Comunque ci trasferiamo ora all'Arena Garibaldi a Pisa, perché fra poco alle 21 il fischio d'inizio dell'anticipo del campionato cadetto della quarta giornata fra Pisa e Entella. Lì per noi c'è Sara Meini. Ciao Sara, buonasera.
11: Buonasera Giacomo, buonasera a tutti i nostri radioascoltatori. Il Pisa arriva alla quarta giornata con 6 punti, frutto di 2 vittorie consecutive dopo il KO all'esordio contro il Padova. L'Entella invece ancora senza vittoria, 1 punto nelle prime 3, arrivato dal 2-2 contro il Vicenza. Bianco, il tecnico del Pisa, ha chiesto esplicitamente di non sottovalutare una squadra che definisce aggressiva e organizzata. E allora guardiamo subito le formazioni con il Pisa, che si schiera con il modulo scelto dal tecnico bianco, il 4-3-3. In porta c'è Confente, in difesa da destra Calabresi, Canestrelli, Coppola e Angori, sulla linea mediana Vural, Leone, Correia, e davanti giocheranno Leri, Petagna e Tramoni. Risponde la Virtus Entella dell'allenatore Chiappella, il modulo è il 3-5-2. In porta c'è Del Frate, in difesa Parodi, Alborghetti e Marconi, sulla linea mediana da destra Vignali, Franzoni, Squizzato, Benedetti e Di Mario, e davanti giocheranno Cup Pone e Guiu. Arbitra Feliciani di Teramo. Ci sono circa 10.000 spettatori qua all'Arena Garibaldi. Studio.
12: Grazie a Sara Meini. Torniamo un attimo a Venezia, per Venezia Fiorentina, da Sebastiano Franco, solamente per minuto e punteggio, se c'è stato qualche cosa di particolare in questi minuti in cui non siamo stati collegati. Franco.
13: Eh sì Giacomo, c'è stata la grande occasione della Fiorentina con Mastantuono, il suo tiro, il sinistro da dentro l'area di rigore deviato in corner, rimane 0-0 tra Venezia e Fiorentina, il minuto il 12esimo, a te.
12: Perfetto, grazie. È finita Empoli-Arezzo, con l'Arezzo che ha battuto in trasferta l'Empoli per 1-0, ora andiamo invece al Vigorito, Benevento-Verona, lì per noi c'è Luigi Carbone. Ciao Luigi, buonasera.
14: Buonasera, buonasera a tutti gli ascoltatori. Qui allo stadio Vigorito il Benevento cerca la prima vittoria in campionato per rimpinguare il bottino finora magrissimo di 1 punto in 3 gare e per ritrovare certezze e serenità. Invertire la rotta contro il Verona non sarà però facile. Gli scaligeri hanno 4 punti, una rosa ampia e forte e tante soluzioni offensive. Dopo la manita rifilata all'Arezzo vogliono dare continuità al loro percorso per iniziare a scalare posizioni in classifica. Floro Flores schiera i Sanniti con il 4-3-2-1 con Vannucchi tra i pali, linea difensiva composta da destra a sinistra da Pierozzi, Saio, Scognamillo e Sernicola. A centrocampo agiranno Juan, Maita e Siatunis, le ali sono Lamesta e Okereke al debutto da titolare, la punta è Salvemini, già 2 gol in campionato per lui. Emozioni speciali per Marco Baroni, che torna nella città in cui conquistò la prima storica promozione in Serie A per la Strega 9 anni fa. Oggi schiera i Veneti con il 4-3-3 con le ali in porta, i centrali sono Edmundson e Korac, i terzini Bradaric e Zappa, a centrocampo Le Borgne, Iannoni e Barnede, e in attacco agiranno Compagnon, Mulattieri e Sar. Arbitra Livio Marinelli della sezione di Tivoli, coadiuvato dagli assistenti Zanellati e Giurgevic, quarto ufficiale Tropiano, Barbaroni, Avar, Volpi. Serata gradevole sull'Appennino, 23 gradi, 6.000 spettatori circa, 200 arrivati da Verona, fuochi d'artificio esplosi dalla curva sud come coreografia iniziale. Le squadre stanno per entrare in campo e la linea può tornare allo studio.
12: Grazie Carbone, e allora a questo punto proseguiamo a rimbalzo di linea. Si giocano gli anticipi del quarto turno sia in Serie A che in Serie B. Il campo principale sarà Venezia-Fiorentina con Sebastiano Franco al microfono, poi le 2 partite di Serie B, Pisa-Entella con Sara Meini e Benevento-Verona con Luigi Carbone. Torniamo al penso di Venezia da Franco.
13: 14esimo, Venezia 0, Fiorentina 0. Un'altra occasione per la Fiorentina poco fa con Beto, che da 2 passi non è riuscito a dare forza alla sua scivolata con l'esterno destro. Il pallone fermato, bloccato a terra da Stankovic. Ancora la Fiorentina con Ndur che va all'indietro. C'è Fagioli ancora per Ranieri. A centrocampo sempre Ndur che va direttamente dal portiere. De Gea, azione che riparte dal basso sulla corsia di destra. Jimenez che prova a superare Sagrado in velocità, rinviene il giocatore del Venezia. La rimessa laterale è proprio della squadra di Stroppa con Jimenez che ha toccato per ultimo il pallone. Le proteste verso il quarto uomo Airoldi, ma non ha dubbi l'arbitro e quindi rimessa laterale in favore del Venezia. Venezia che ha cercato di servire Adams e poi il contrasto con Dragusin, pallone che finisce in fallo laterale, ancora Dragusin e Adams si spintonano con il pallone fermo, allora l'arbitro è costretto a richiamarli. Il minuto è il 15° del primo tempo, Venezia 0, Fiorentina 0. Andiamo da Sara Meini a Pisa.
11: Grazie. Dunque ancora non si gioca però all'Arena Garibaldi, ma il Pisa torna davanti al proprio pubblico con l'obiettivo di dare continuità a una stagione che dopo la sconfitta, l'esordio contro il Padova, ha preso decisamente un'altra direzione con due vittorie consecutive. Di fronte questa sera trova appunto la Virtus Entella, una squadra che cerca ancora la prima vittoria in campionato. È quasi tutto pronto per il calcio d'inizio, metterà in gioco proprio il Pisa che in questo primo tempo attacca da destra verso sinistra rispetto al nostro punto d'osservazione, maglia tipica per la formazione di bianco, ovvero a strisce nero-azzurre. Risponde la Virtus Entella che attacca proprio in questo momento, riesce però a recuperare linea difensiva del Pisa. Sono passati 20 secondi, il parziale ovviamente allo stadio Arena Garibaldi è fermo sullo 0-0 tra Pisa ed Entella e noi andiamo a Benevento.
14: Allo stadio Vigorito non si gioca ancora, le squadre sono scese in campo da poco, si stanno salutando vicino alla linea di centrocampo. Intanto bella cornice di pubblico con una coreografia della curva sud, ancora fuochi d'artificio e un grande striscione a coprire parte della curva. Benevento che veste la tradizionale casacca, tradizionale maglietta, strisce verticali giallo-rosse, pantaloncini e calzettoni neri. Per quanto riguarda il Verona deve ancora indossare la maglia da gioco, in questo momento ha una maglia totalmente bianca. Non si gioca ancora, le foto di rito, tutto pronto per le foto di rito, allora andiamo direttamente a Venezia.
11: No, torniamo all'Arena. Grazie. Garibaldi, perché è passata subito in vantaggio la Virtus Entella con un gol di Guiu colpito a sorpresa. È arrivata la Virtus Entella all'interno dell'area di rigore del Pisa ed è riuscita subito a passare in vantaggio la formazione di Chiavari. Quando siamo al secondo minuto del primo tempo cambia il parziale all'Arena Garibaldi, Pisa 0 Virtus Entella 1 e noi torniamo a Venezia.
13: Grazie Sara Meini, il 17° al Penso, Venezia 0, Fiorentina 0, il calcio di punizione del Venezia con Gie che controlla il pallone, riesce a tenerlo in campo, sul pallone c'è Attà all'indietro per Fagioli, Fagioli all'altezza della linea di metà campo, lo scambio con Dura, ancora Fagioli che cerca compagni liberi, lo fa con Beto, Beto che riesce a girarsi con un colpo di tacco e poi va in profondità, attenzione Attà, Attà limite dell'area di rigore, ancora Attà, il giocatore viola per Gie, Gie all'interno dell'area di rigore, poi Ndur che non riesce nella sua rovesciata, il controllo e poi manca l'aggancio in rovesciata, un'altra occasione per la Fiorentina, riparte il Venezia in contropiede con Az che viene fermato in qualche modo, si trattava in realtà di Som, sempre la viola sul, con il controllo del pallone sulla corsia di destra con Mastantuono, c'è Fagioli, Fagioli ai 30 metri centralmente per Attà, Attà si sposta, si defila sulla corsia di sinistra accompagnando il pallone con l'azione che va da Ngie, Ngie ancora all'indietro per Vieri e da qui all'indietro verso Fagioli che cambia lato, va a destra da Jimenez, Jimenez affrontato da Sagrado, ancora Jimenez l'uno contro uno, Jimenez seguiamo questa azione, ancora Jimenez, lo scambio, attenzione Jimenez all'interno dell'area di rigore, il tentativo di Jimenez con l'uscita di Stankovic, il pallone che esce, un'altra occasione importante per la Fiorentina, arriva al 19° del primo tempo, rimane Venezia 0 Fiorentina 0, linea Pisa.
11: Partito in contropiede subito la Virtus Entella, ha preso di sorpresa la difesa del Pisa ed è riuscita a passare in vantaggio come vi abbiamo raccontato poco fa con il suo attaccante, il numero 11 Guiu, che non ha lasciato scampo al portiere del Pisa Confente. Adesso dunque fa fatica il Pisa a recuperare subito il pallone, siamo al quarto minuto allo stadio Arena Garibaldi. tardi la Virtus Entella è passata in vantaggio e sta continuando a manovrare proprio sulla corsia di destra senza trovare l'opposizione della difesa del Pisa, che in qualche modo però riesce a recuperare con Canestrelli, che torna all'indietro verso il suo portiere. Il lancio lungo arriva sulla testa di un giocatore della Virtus Entella. Dunque, quando siamo al quarto minuto, ribadiamo il parziale dello Stadio Arena Garibaldi: Pisa 0, Virtus Entella 1, e andiamo a Benevento.
14: Al Vigorito siamo in ritardo, siamo al secondo minuto di gioco, 0-0 tra Benevento e Verona. E Verona effettivamente indossa un completo totalmente bianco, maglietta, pantaloncini e calzettoni, e i numeri sulle magliette sono in oro, praticamente illeggibili dalle tribune, dagli spalti. Adesso è proprio il Verona a manovrare nella propria metà campo con Edmundson, scambio con l'altro centrale Korac, lo invita a venire avanti Bernede a servirgli il pallone, preferisce mantenere il ritmo basso invece la squadra scaligera, che adesso supera la linea di metà campo con Edmundson che allarga sulla sinistra, dove c'è Bradaric costretto a tornare indietro. Si riparte dal portiere la manovra del Verona con la pressione di Salvemini su Leali, costretto a un passaggio pericoloso, rischioso, riesce comunque a liberare il Verona. Secondo minuto di gioco, 0-0 tra Verona e Benevento. Torniamo a Venezia.
13: A Venezia il 21esimo, Venezia 0, Fiorentina 0, la Fiorentina blocca questa azione in ripartenza del Venezia. Noi, prima di continuare il racconto di questa gara, andiamo a Roma per la messa in onda del mini spot pubblicitario.
15: Ufficio, cosa smarrite?
16: Ho perso la mia voglia di lavorare.
15: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional alla gamma SUV da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sia anche per lei, fino a 1.000 euro di sconto sui veicoli conventional in pronta consegna.
16: Mi sento già più carico.
15: Info su toyota.it.
13: 21esimo, Venezia 0, Fiorentina 0, la diagonale perfetta di Sagrado sul lancio dalla sinistra a cercare Mastantuono, e quindi con il colpo di testa Sagrado deposita il pallone tra le braccia di Stankovic, sbagliato però il rinvio del portiere del Venezia. Si riparte con la rimessa laterale da parte della Fiorentina, che però perde subito il pallone con Busio. Attenzione Busio, la profondità, il contropiede, Busio a cercare Adams, l'ingresso in area di rigore, Adams, il tiro, il gol, il vantaggio del Venezia, l'assist di Busio con la Fiorentina scoperta in difesa, l'ingresso in area di rigore defilato leggermente sulla destra e con il destro a cercare e a battere De Gea, il piatto dell'attaccante, il piatto destro dell'attaccante del Venezia. Venezia 1, Fiorentina 0, il primo gol di Adams in questo campionato, il vantaggio della formazione di Stroppa. Venezia 1, Fiorentina 0, il minuto è il 22esimo del primo tempo, linea Saramini.
11: Dove sta manovrando il Pisa all'Arena Garibaldi? Siamo al settimo del primo tempo, la Virtus Entella continua ad essere in vantaggio per 1-0 grazie al gol di Guiu al secondo minuto, e Entella che ha avuto anche la possibilità di allungare ancora, è stato però colpito in posizione di fuorigioco. Il numero 10 Cuppone gioca in verticale, la Virtus Entella sta mettendo davvero in difficoltà in questi primi minuti il Pisa, che non riesce a bloccare proprio le incursioni della formazione di Chiappella, che adesso rimetterà in gioco da fallo laterale. Siamo all'ottavo minuto, Pisa 0, Virtus Entella 1, andiamo a Benevento.
14: Benevento un quinto minuto di gioco, l'unico campo su cui non si è ancora sbloccato dunque il risultato, 0-0 tra Benevento e Verona. Manovra offensiva del Benevento pochi secondi fa con Okereke, che ha trovato in area di rigore Kwan, retropassaggio proprio fuori dalla lunetta dell'area di rigore per Maita, che ha avuto il tempo per prendere la mira, ma la sua conclusione mancina è stata totalmente sballata, vari metri alta sopra la traversa. Tanti errori in fase di impostazione per il Verona in questo avvio, soprattutto con i due centrali, è proprio uno di loro che manovra adesso, Edmundson, che poi cerca sulla sinistra Bradaric, costretto a tornare indietro. 5 primi e 10 secondi al Vigorito, 0-0 tra Benevento e Verona. Torniamo a Venezia.
13: 24esimo al Penso, è cambiato il parziale con il Venezia che è passato in vantaggio due minuti fa, il gol di Adams in ripartenza, Busio centralmente allargato sulla destra, l'ingresso in area di rigore di Adams e poi con il destro abbattuto sull'angolino lontano De Gea. Venezia 1, Fiorentina 0, Venezia che non aveva espresso gioco in attacco. In realtà era stata la Fiorentina ad avere le occasioni più importanti nei primi 20 minuti. Sta di fatto che il Venezia è passato in vantaggio. Ora ci prova la Fiorentina a riequilibrare le sorti di questa gara con Fagioli all'altezza di 30 metri centralmente, con tutta la difesa del Venezia di qua della linea del pallone. C'è anche Adams, l'autore del gol del vantaggio della squadra di Stroppa. Venezia rintanata nella propria metà campo, non ci sono spazi, con la Fiorentina che deve far circolare con più rapidità il pallone. Ci prova Fagioli per Gimenez. Proprio Gimenez era stato protagonista di una grande occasione qualche secondo prima del vantaggio della formazione lagunare. Ancora Mastantuono, di fronte a lui c'è Az. Mastantuono con il sinistro non trova spazio, allora va lì indietro a cercare Ranieri. Ranieri verso Ngie, Ngie sulla corsia di sinistra, lo affronta Shintien. Shintien con lo scambio con Ndura, ancora sta al limite della rigore, ma il muro veneziano riesce a tenere e a ripartire. Sbagliato però il passaggio di Moreno verso Adams, il recupero della difesa viola con Jimenez che va in profondità a cercare Beto, e ancora una volta Abs interviene intercettando questo passaggio. 25esimo del primo tempo, Venezia 1 Fiorentina 0, linea Pisa.
11: Grazie dunque a Sebastiano Franco. Siamo al decimo minuto del primo tempo, la Virtus Entella continua ad essere in vantaggio per 1-0 sul Pisa, ma soprattutto la Virtus Entella continua ad essere padrona del campo qua all'Arena Garibaldi. L'aggressività della formazione di Chiappella sta mettendo in difficoltà gli uomini di Bianco, che non riescono davvero a trattenere i tiri e i giocatori della Virtus Entella, che poco fa è arrivata appunto al tiro con Di Mario. Il tiro è andato di poco alto sulla traversa, ma adesso è di nuovo all'interno dell'area di rigore. C'è l'intervento però di Vural, che riesce a liberare sulla corsia di destra. Ci sarà però un fallo laterale proprio per la Virtus Entella quando siamo arrivati all'11esimo del primo tempo e quando il risultato è sempre di Pisa 0 Virtus Entella 1. Torniamo a Benevento.
14: Ottavo minuto, 0-0 al Vigorito. Il Benevento ci prova con una conclusione da fuori, dai 30 metri quasi, da parte di Maita, destro questa volta, facile la parata di Leali, che si è ritrovato il pallone centrale anche abbastanza spento, ha potuto bloccare senza particolari patemi. Nel periodo in cui non siamo stati collegati, pressione da parte della squadra scaligera, che ha battuto due calci d'angolo sul secondo. È stato bravo Vannucchi a risolvere in presa alta e poi a dare avvio ha una nuova azione da parte del Benevento. Adesso è ancora in possesso di palla il portiere del Verona Leali, che esce a piccoli passi fuori dalla propria area di rigore, controllando con la suola il pallone, invitando al pressing gli avversari. Non c'è pressing da parte degli attaccati del Benevento, allora Leali calcia lungo alla ricerca di Sar, vince però il duello Saio, e allora il Verona ha problemi nel disimpegno, conquista però una rimessa laterale. Siamo nel nono minuto del primo tempo, 0-0 tra Benevento e Verona, linea Sebastiano Franco.
13: 27esimo che scocca in questo momento, Venezia 1 Fiorentina 0. Ancora una volta la ripartenza del Venezia, questa volta in versione assist man di Adams a cercare Yeboah. Interviene però la difesa viola, che riesce a ricucire con il pallone che arriva tra i piedi di Fagioli, che prova a una nuova impostazione per l'attacco viola, con Vanoli che dalla panchina predica calma ai suoi, cercare di più il movimento senza palla. Mastantuono a sinistra dove c'è Ranieri, il controllo avanza, supera la metà campo, ancora Ranieri sulla corsia di sinistra, Ngie all'indietro per Fagioli, esce un po' la difesa del Venezia che cerca di alzare il baricentro con Busio, che chiama la sua squadra ad alzarsi, con Fagioli ancora sulla corsia di sinistra a cercare, a trovare Ngie, vicino a lui c'è Attari, qui riceve il pallone, lo dà all'indietro per lo stesso Fagioli, ancora Ndur con il destro all'indietro sempre per Fagioli, vicino a lui Attari, ancora Jimenez, spazi molto stretti, non riesce la viola a trovare la profondità. Attenzione, Mastantuono, limite dell'area di rigore, Mastantuono, il tiro e la rete, il gol, il pareggio di Mastantuono, il sinistro dal limite dell'area di rigore, arriva al 29esimo che sorprende Stankovic sul suo palo alla sinistra del portiere del Venezia. Arriva il pareggio della viola, pareggio bisogna dire meritato per le occasioni che ha avuto la Fiorentina prima del vantaggio del Venezia, in un momento in cui la Fiorentina sembrava in difficoltà, non riusciva a trovare spazi in attacco. È arrivato il sinistro di Mastantuono per la rete del pareggio. 29esimo, Venezia 1 Fiorentina 1, linea Pisa.
11: Sta con conquistando metri il Pisa quando siamo al 14° minuto e quando continua ad essere in svantaggio contro la Virtus Entella per 1-0, ma negli ultimi minuti ha provato almeno un paio di volte a tirare verso la porta, prima con Tramoni e poi con Correi. Ancora c'è imprecisione nella formazione di Paolo Bianco e allora prova ad approfittarne invece la Virtus Entella ancora una volta con il suo numero 10 Cuppone. Poco fa però la Virtus Entella aveva avuto un'altra occasione davvero importante, era il 12° minuto ed è stata bloccata soltanto dal palo con un tiro ancora una volta da parte di Guiu a portiere battuto, è stato il Legno a salvare il Pisa e dunque siamo al 14° del primo tempo. Ribadiamo il parziale dall'Arena Garibaldi, Pisa 0 Virtus Entella 1, andiamo a Benevento.
14: Al Vigorito ritmi più elevati con il passare dei minuti, ma non si sblocca il risultato 0-0 tra Benevento e Verona. Poco fa una buona iniziativa della squadra
13: di casa, c'è il raddoppio della Fiorentina dopo il gol del pareggio di Mastantuono e lo stesso Mastantuono a portare avanti la Viola. Il minuto, il 30°, Venezia 1 Fiorentina 2, a te.
14: Sì, stavamo raccontando dell'occasione per il Benevento con una buona iniziativa di Sernicola sulla sinistra, il suo cross, bravo Bradaric a mettere il pallone in calcio d'angolo con la testa, adesso ancora sulla sinistra la fascia dove sta sfondando di più il Benevento e Okereke che con una buona iniziativa ha provato in velocità a superare il marcatore, ovvero Zappa, ha conquistato il secondo calcio d'angolo anche per la squadra sannita in questo primo tempo. Va sulla bandierina il numero 11 Lamesta, alza il braccio sinistro, seguiamo questo calcio d'angolo, poi torneremo al stadio Penzo. Adesso alza il braccio destro la Mesta che chiama dunque uno schema, il pallone scrive in area di rigore, prova a saltare, a staccare il Benevento e poi il colpo di testa di Scognamillo con il pallone che termina alto sopra la traversa. Siamo nel 13° minuto di gioco al Vigorito, 0-0 tra Benevento e Verona, stadio Penzo.
13: Superata la mezz'ora da un minuto con il vantaggio della Viola che era andata sotto di un gol, il pareggio di Mastantuono e un minuto dopo è arrivato il raddoppio dello stesso attaccante argentino della Viola, il sinistro ha ricevuto palla da Beto che è stato favorito in ripartenza dalla scivolata da parte di Aps che non è riuscito a controllare il pallone con Beto che ha servito l'assist per Mastantuono, limite dell'area di rigore sinistro dell'Argentina. Continua a cercare il palo lontano alla destra di Stankovic e a battere il portiere del Venezia per il 2-1 della squadra di Vanoli. Ribalta quindi il parziale, la formazione del tecnico Viola con il Venezia stordito dall'1-2 da parte della Fiorentina. Ci riprova ora con Aps sulla corsia di sinistra, Sagrado ancora indietro per Aps verso Som da lui al portiere, a Stankovic battuto per due volte in due minuti, il minuto 33° che scocca, che inizia in questo momento, Venezia 1 Fiorentina 2 linea Pisa.
11: Dove siamo al 17° minuto, il risultato è sempre lo stesso del precedente collegamento, ovvero Pisa 0 Virtus Entella 1. La Virtus Entella, ricordiamolo, è passata in vantaggio al secondo minuto del primo tempo, ma in questi ultimi minuti continua a prendere metri di campo il Pisa. Adesso però batterà un calcio di punizione proprio la Virtus Entella, costretta ad andare all'indietro, si allarga però sulla destra con Vignali, poi con Parodi, è proprio lì che colpisce soprattutto la formazione di Chiappella, ancora Parodi, lo scambio con Cuppone, sempre là sulla destra, l'intervento però di Coppola e allora la Virtus Entella si deve accontentare soltanto di un fallo laterale. 18° minuto, Pisa 0 Virtus Entella 1, andiamo a Benevento.
14: Alla Vigorito attacca il Verona, adesso un cross pericoloso che spiove in area di rigore, prova a intervenire di testa Zappa, impatta il pallone, la posizione defilata ma riesce a deviarlo solo oltre la linea di fondo campo, sfuma forse l'occasione migliore costruita fino a questo momento dal Verona sui sviluppi del terzo corner battuto dagli ospiti. Il gioco è già ripreso con il Benevento che costruisce dal basso, si affida a Saio per salire, far salire la sua squadra Antonio Floro Flores che cerca di guidare i suoi con Ampiceni, di guida verso l'attacco. Il Benevento che ha costruito 3-4 situazioni interessanti, ma ha peccato ancora una volta di cattiveria, di concretezza quando è arrivato sotto porta. Ci prova adesso Okereke che salta Zappa, poi però rimane su di lui, si tocca il piede, ha sentito evidentemente qualcosa che non va o semplicemente la scarpa che era uscita Okereke, allora mette il pallone fuori, si riprenderà con una rimessa laterale. 16° minuto del primo tempo, Benevento 0 Verona 0, e andiamo a Venezia.
13: 34esimo, Fiorentina in vantaggio al Penso sul Venezia per 2-1, la doppietta di Mastantuono in, a cavallo della mezz'ora, con il Venezia che prova a rispondere. Poco fa un'occasione ancora per la Fiorentina, il colpo di testa intanto di Ranieri a mettere fuori, a spazzare l'area di rigore. Dicevamo dell'occasione della Viola un minuto fa con Gie, l'esterno della rete dopo un 1-2, l'ennesimo all'interno dell'area di rigore del Venezia che dimostra di avere grosse difficoltà in difesa. Si è sbloccato Mastantuono, la doppietta per il giocatore argentino, sempre di sinistro, il primo dal limite dell'area di rigore sul palo, sulla sinistra di Stankovic, il secondo dal limite con il portiere del Venezia battuto sul palo lontano dopo l'assist di Beto. Ancora Mastantuono che proprio davanti alla panchina di Stroppa chiede il pallone, il passaggio per lui in profondità, ma c'è il colpo di testa di Sagrado a fare, ad intervenire dopo la sua diagonale. Ancora Sagrado che controlla il pallone, va indietro da Stankovic che controlla il pallone con i piedi e poi verso Moreno che sbaglia tutto, l'intervento di Atta che non riesce a controllare il pallone, pallone che arriva tra le braccia di Stankovic, ma ancora un errore da parte del Venezia, qualche fischio del pubblico. Minuto 36esimo del primo tempo, Venezia 1 Fiorentina 2, linea Pisa.
14: Scusa Saramen, il Benevento è passato in vantaggio con quello che con tutta probabilità sarà un autogol da parte di Edmundson, e dunque al minuto 18 cambia il risultato al Vigorito, Benevento 1 Verona 0. A te Sara.
11: Tra poco torneremo da te Luigi Carbone, nel frattempo qua siamo al 20° minuto, Pisa 0 Virtus Entella 1, ma poco fa il Pisa ha avuto un'occasione davvero importante, un gol sbagliato incredibilmente da Petagna che era arrivato da solo all'interno dell'area di rigore, con il sinistro è andato piano, probabilmente non ci ha creduto e si è fatto deviare il pallone dal portiere della Virtus Entella Del Frate. Sugli sviluppi di un calcio d'angolo è successo niente perché la Virtus Entella è stata molto attenta in difesa. Adesso manovra ancora il Pisa che continua ad attaccare, cerca spazi la formazione di Bianco con Calabresi dalla destra, ma ancora un anticipo da parte della difesa della Virtus Entella, e dunque quando siamo al 21esimo del primo tempo ribadiamo il parziale dall'Arena Garibaldi, Pisa 0 Virtus Entella 1, e torniamo a Benevento.
14: Al Vigorito il Benevento conduce per 1-0 da un minuto, dal 18esimo, da quando sui sviluppi di un corner dalla sinistra, corner calciato da Lamesta, ha svettato in area di rigore, ha staccato di testa Pierozzi, colpo di testa potente che era indirizzato verso lo specchio della porta, deviazione con il ginocchio del difensore di Edmundson, il pallone è andato a incocciare il palo interno, ha superato la linea, poi è stato calciato fuori dallo stesso difensore centrale del Verona. Vedremo se il gol verrà attribuito appunto a Pierozzi o se si tratterà di autogol del difensore delle Faroe. Adesso il Verona prova a reagire subito nella metà campo avversaria, ben piazzato però il Benevento, il suggerimento in profondità da parte di Coraz non trova compagni e allora prova a rilanciare l'azione Okereke che spara lontano, torna in possesso di palla per la squadra scaligera, allora seguiamo questa azione, c'è Iannoni, scambia poi Sarre, il sinistro rimpallato dal limite dell'area. 20° minuto del primo tempo, Benevento 1 Verona 0, torniamo a Venezia.
13: 38esimo del primo tempo, Venezia 1 Fiorentina 2, il fallo che è costato l'ammonizione a Shintien del Venezia, il fallo su Ngie, si riparte con il calcio di punizione nel cerchio di metà campo battuto da Fagioli, sulla corsia di sinistra proprio Ngie che controlla il pallone, va all'indietro da Ranieri, ancora all'indietro per Endur che lo controlla, è l'ultimo uomo della Viola per Jimenez, Jimenez all'altezza della linea di metà campo, Jimenez la supera la linea di metà campo per Mastantuono sulla corsia di sinistra, sulla corsia di destra scusate, e poi attacca e va in profondità a cercare Beto. Attenzione, Beto in area di rigore, il tiro ribattuto con il fuorigioco però da parte di Beto. Si alza in questo momento la bandierina dell'assistente di Furnori, quindi calcio di punizione in favore del Venezia. Si ripartirà così con il Venezia sotto di un gol e Aps che batterà questo calcio di punizione, andrà all'indietro dal portiere Stankovic che ricomincia l'azione da Shin Tien con Aino che riceve sulla corsia di destra, proprio il laterale destro si supera la metà campo con il pallone che arriva a Kike Perez e poi ancora all'indietro a Yeboah, lontanissimo dall'area di rigore. Venezia che non riesce a dare profondità alla sua manovra. Minuto 39esimo del primo tempo, Venezia 1 Fiorentina 2, linea Pisa.
11: 23esimo minuto all'Arena Garibaldi, Pisa 0 Virtus Entella 1, ma poco fa ancora il Pisa si è mostrato pericoloso all'interno dell'area di rigore. Bello il cross dalla sinistra di Vural, non è riuscito però a colpire con la testa Leri, ben posizionato all'interno dell'area piccola di rigore. Manovra però ancora il Pisa con Canestrelli che si allarga sulla destra verso Calabresi, ancora sulla linea dei difensori la formazione di Paolo Bianco che cerca e alza la testa per trovare spazi nelle maglie della Virtus Entella, che ancora però si sta coprendo molto bene, ha rallentato però i ritmi soprattutto in attacco la formazione di Chiappella. E dunque quando siamo al 25esimo minuto ribadiamo il parziale, Pisa 0 Virtus Entella 1 e andiamo a Benevento.
14: 22esimo del primo tempo al Vigorito, 1-0 per il Benevento sul Verona grazie alla rete di Pierozzi al 18esimo, è stata attribuita a lui la marcatura, un stacco imperioso di testa su corner di Lamesta dalla sinistra, il pallone è andato a sbattere sul corpo di Edmundson, poi palla sul palo interno e allontanata, ma quando aveva già superato la linea di porta, e un minuto prima l'azione che aveva portato proprio al corner battuto dal Benevento, il terzo della partita per i Sanniti, altrettanti ne ha battuti il Verona. Dicevamo al 17esimo c'era stata una bella azione di Juan Lamesta, poi palla al centro per Okereke che ha provato il tiro sul palo lontano, lo stesso Edmundson si era immolato con un tuffo ed era riuscito di spalla a deviare il pallone in angolo. Adesso il Verona prova un'azione offensiva sulla destra, c'è Zappa che converge verso il centro, lato corto dell'area di rigore, poi torna indietro, chiama in causa Iannoni, rallenta il Verona e allora 22 primi e 30 secondi, Benevento 1 Verona 0. Torniamo allo stadio Penzo.
13: 41esimo, Venezia 1 Fiorentina 2, calcio di punizione in favore del Venezia. Siamo a ridosso della linea laterale sulla corsia di destra all'altezza dei 25 metri, c'è Busio sul pallone, è finito a terra Aino con Stroppa che si lamenta con l'arbitro per il mancato cartellino giallo ai danni del giocatore del Fiorentina, autore del fallo su Aino. Ancora Busio che attende il piazzamento dei propri compagni all'interno dell'area di rigore, ancora una volta Dragusin a contatto con Adams e quindi Furnò che dialoga con i due giocatori. Busio con il braccio alzato chiama lo schema, Busio va al cross all'interno dell'area di rigore, cross che sorvola tutta l'area di rigore lontanissimo, si spegne abbondantemente di qualche metro sul lontano dalla porta di De Gea. De Gea che va subito al rilancio a cercare Ngie, attenzione Ngie in contropiede, Ngie limite dell'area di rigore, la parata con il piede miracolosa da parte di Stankovic, ma è sempre la Fiorentina avanti. Mastantuono ancora al limite verso Fagioli che cerca lo spazio all'interno dell'area di rigore, vicino a lui c'è
14: scusa Nuke. Franco il pareggio del Verona con Sarr al 24esimo, cambia ancora il punteggio al Vigorito, dunque Benevento 1 Verona 1, pareggio di Sarr al 24esimo. A te.
13: Venezia che in qualche modo allontana il pericolo, ma è sempre la viola in avanti con Jimenez, era stato Mastantuono all'interno dell'area di rigore, ma ci sono problemi fisici evidenti per Busio che si tiene l'adduttore destro, cade a terra e quindi sicuramente sarà un infortunio, pensiamo importante per come si sta tenendo la gamba, infortunio muscolare per il centrocampista, il play di fatto della formazione di Stroppa a terra con Stankovic anche vicino a lui, siamo ai 25 metri fuori dall'area di rigore, ci sono tutti i sanitari intorno e anche Kike Perez che va a far coraggio a Busio con l'arbitro Furno proprio davanti a lui. 43esimo del primo tempo, Venezia 1 Fiorentina 2, linea Pisa.
11: 28esimo minuto allo stadio Arena Garibaldi, Pisa 0, Virtus Entella 1, ferma il gioco. In questo momento l'arbitro Feliciani di Teramo, perché è rimasto a terra all'interno dell'area di rigore un giocatore della Virtus Entella. Non è d'accordo il pubblico dell'Arena Garibaldi, perché comunque proprio la formazione guidata da Chiappella aveva proseguito nell'azione per portarsi in avanti, poi al momento in cui è intervenuto il Pisa ad interromperla, allora sì, il direttore di gara ha fermato il gioco. Ci sono i medici in questo momento all'interno del terreno di gioco, sta giocando meglio il Pisa in questi ultimi minuti, ma l'azione più bella è stata proprio della Virtus Entella. Eravamo all'incirca al 26esimo, un'azione spettacolare nata dalla destra, sempre dai piedi di Cuppone, che ha effettuato un tunnel nei confronti di Coppola, poi ha allargato per Guiu, bello il cross all'interno dell'area di rigore, non è riuscito a mettere in porta con un colpo di testa Vignali. Esce dal terreno di gioco infortunato Alborghetti per la Virtus Entella, ricordiamo che dovrà stare un minuto fuori dal campo. È il 29esimo all'Arena Garibaldi, Pisa 0, Virtus Entella 1, e noi torniamo a Benevento.
14: 27esimo al Vigorito, attacca il Benevento, prova l'incursione in aria il numero 11, la Mesta, ma si allunga il pallone che esce oltre la linea di fondo, poi si getta anche a terra cercando un fallo che giustamente l'arbitro Marinelli di Tivoli non concede. Raccontiamo il gol del Verona, pareggio immediato dunque di Scaligeri dopo sei minuti dal gol di Pierozzi. Davvero una bella intuizione quella di Le Borgne, che ha fintato il tiro e ha messo un pallone morbido al centro con un lob, trovando Sar pronto ad anticipare Scognamillo, stoppare di petto e girarsi, tiro forte e centrale. Vannucchi non è riuscito a respingere, il pallone si è dunque insaccato. Forse poteva fare qualcosa di più il portiere del Benevento, anche se è vero che la conclusione era ravvicinata dai 8-9 metri. Attacca ancora il Verona, partita adesso emozionante con continui ribaltamenti di fronte. 27esimo, Benevento 1 Verona 1, torniamo allo stadio Penzo.
13: Siamo nel primo dei due minuti di recupero di questo primo tempo con il Venezia sotto di un gol, Venezia 1 Fiorentina 2, calcio d'angolo in favore del Venezia dalla bandierina di destra, piove su bagnato per la formazione di Stroba perché si è infortunato Busio, costretto ad uscire dal campo, al suo posto è il Gasone ex Lecce, il giocatore islandese prende posto nel centrocampo delle Venezia, il corner di Kike Perez, la viola mette fuori il pallone, ancora Kike Perez, lato corto destro dell'area di rigore, non riesce a trovare lo spazio per il cross, allora indietreggia e va da Elgason che tocca così il suo primo pallone per Shintien, ancora fuori il pallone per Kike Perez con il cross dentro l'area di rigore, il colpo di testa tentato da Adams, pallone che lo sorvola, si ripartirà con la rimessa dal fondo da parte del portiere De Gea. Primo dei due di recupero, Venezia 1 Fiorentina 2, linea Pisa.
11: Siamo nel corso del 30esimo minuto, la Virtus Entella continua ad essere in vantaggio per 1-0 sul Pisa qua all'Arena Garibaldi, ma la palla ce l'ha ancora il Pisa con Canestrelli, la perde però incredibilmente, allora può ripartire in contropiede proprio la Virtus Entella, lo scambio tra Guiu e il numero 10 Cuppone che raddoppia, e dunque quando siamo al 31esimo del primo tempo il raddoppio da parte della Virtus Entella, ancora una volta in contropiede, ancora una volta nato dalla corsia di destra, questa volta con Guiu che ha visto liberarsi sulla sinistra Cuppone, e poi da solo davanti al portiere Confente non ha sbagliato e ha raddoppiato dunque la formazione di Chiavari. Quando siamo al 32esimo del primo tempo, Pisa 0 Virtus Entella 2, andiamo a Benevento.
14: 29esimo al Vigorito, 1-1 tra Benevento e Verona, si riprende il gioco con il Verona in possesso di palla nella propria metà campo con Edmundson al gol di Pierozzi di testa sui sviluppi di corner. Al 18esimo ha risposto il Verona con il gol di Sar, sua terza rete stagionale, secondo gol in campionato dopo il rigore trasformato a Padova, aveva segnato anche all'Entella in Coppa Italia. Seguiamo questa azione del Verona sulla destra con Zappa che punta il marcatore, il suo cross in aria, vorrebbe un tocco di mano che non c'è stato da parte di Juan, e allora può cercare di ripartire con Ser Nicola. Il Benevento sventagliata dall'altro lato, un'azione comunque lenta quella dei Saniti. Allora mezz'ora del primo tempo, 1-1 tra Benevento e Verona, torniamo a Venezia.
13: Siamo nell'intervallo, è finito il primo tempo tra Venezia e Fiorentina. Fiorentina in vantaggio sulle Venezia per 2-1, il gol al 22esimo, il vantaggio del Venezia di Adams e poi il pareggio di Mastantuono al 29esimo e un minuto dopo il raddoppio, la doppietta di Mastantuono per il 2-1 della Viola. E allora aggiornamento flash dai campi della Serie B e poi linea al GR a Roma. A te Saramaini.
11: Siamo al 33esimo del primo tempo, Pisa 0, Virtus Entella 2, andiamo a Benevento.
17: Al Vigorito 31esimo del primo tempo, Benevento 1, Verona 1, linea al giornale radio.
18: Radio 1, un mondo da sentire.

0: a 78 anni, leader radicale, ex ministra ed eurocommissaria, ha dedicato la sua vita all'Europa e alle battaglie per i diritti civili. Ha impresso un segno nella vita della Repubblica il ricordo del capo dello Stato Mattarella. La premier Meloni ne sottolinea autorevolezza e competenza. Tra quanti l'hanno considerata un esempio, anche Papa Francesco.
1: Una terrazza romana, quella di Emma Bonino, due anziani su una sedia a rotelle, sul tavolo una scatola di cioccolatini e delle rose, l'omaggio di Papa Francesco. Di quell'incontro resta una foto simbolo, era il 5 novembre di 2 anni fa, Bergoglio di ritorno dall'Università Gregoriana le fa visita. Un'enorme sorpresa, disse Bonino, che mi ha riempito di gioia. La leader di Più Europa era stata dimessa dall'ospedale qualche giorno prima. Protagonista delle battaglie per l'aborto e il fine vita, di lei il Papa argentino disse: non condivido le sue idee, ma conosce l'Africa meglio di tutti. Di fronte a questa donna, dico chapeau. Papa Francesco ed Emma Bonino rispondevano a sistemi di valori differenti, eppure sono stati in grado di costruire un'amicizia significativa, ricorda padre Antonio Spadaro, sottosegretario del Dicastero della Cultura.
2: Non avevano le stesse idee, non erano uniti dalla stessa visione. È un segno anche per i nostri giorni di grandi polarizzazioni che è possibile dialogare, è possibile essere amici e non nemici quando si è avversari politici o religiosi o ideologici. Questo è un segno molto importante per i nostri tempi di grandi divisioni.
1: Due mondi apparentemente distanti ma in dialogo su temi cari ad entrambi: migranti, pace, povertà, ambiente, carceri. Per il Papa argentino Emma Bonino era un esempio di libertà e resistenza. Francesca Paltracca, GR1.
0: Funerali di Stato anche per Raffaele Costa. Le esequie dell'ex deputato si terranno lunedì alle 15 a Mondovì, in provincia di Cuneo, nella cattedrale di San Donato. Storico esponente liberale, Costa è stato più volte ministro e parlamentare. Ex Ilva, confermato lo spegnimento dell'aria a caldo dello stabilimento di Taranto entro fine ottobre. La Corte d'Appello di Milano ha respinto la richiesta di sospensiva, stabilendo che la tutela della salute prevale sulla continuità produttiva. Ripartono intanto le procedure di licenziamento dell'indotto. Il governo sta facendo del proprio meglio, assicura la premier Meloni. Martedì, nuovo tavolo con i sindacati a Palazzo Chigi. Ora la cronaca. Per la superperizia disposta dal GIP, Domenico Caliendo, il bambino di 2 anni e mezzo morto dopo il fallito trapianto di cuore al Monaldi di Napoli, poteva essere salvato.
3: La superperizia sulla morte del piccolo Domenico Caliendo è stata presentata al GIP sorrentino. Le parti, nell'ambito dell'incidente probatorio, hanno ottenuto un rinvio al 12 e 13 novembre per poterla analizzare. Sulle fasi di espianto, la condotta della dottoressa Farina non fu congrua rispetto alle linee guida, non portò ghiaccio a sufficienza per una corretta conservazione dell'organo e non verificò che ciò che le era stato fornito era ghiaccio secco che, congelando il cuore, lo danneggiò. Dagli atti emergerebbe che la scelta di fornire il ghiaccio secco all'equipe di Napoli fu un'iniziativa della vice coordinatrice della sala operatoria di Bolzano, condotta non conforme alle linee guida. Il personale a supporto non poteva esimersi dall'agire nell'interesse del buon esito del prelievo. La corretta preservazione del cuore mediante l'uso di un contenitore per il trasporto dotato di monitoraggio della temperatura, che non fu usato, avrebbe consentito il non danneggiamento dell'organo. Relativamente alle operazioni di cardiectomia e trapianto, una cardiectomia anticipata poteva essere eseguita. Il cuore meccanico avrebbe evitato il decesso e garantito la sopravvivenza in attesa di un nuovo cuore. Vincenzo Perone, GR1.
0: Alessandro Di Battista è in volo per fare rientro in Italia. L'ex parlamentare 5 Stelle è su un'aeroambulanza decollata da Cuba, dove era stato ricoverato lo scorso 28 agosto per forti mal di testa e poi sottoposto a un intervento d'urgenza che ha fatto saltare un primo tentativo di rimpatrio il 4 settembre. Il rientro, previsto domani a Roma, prevede un volo a bassa quota per evitare un'eccessiva pressurizzazione e uno o più scali. Super Enalotto, centrato il primo 6 del 2026, vale oltre 223 milioni di euro. La sestina vincente è stata giocata alla Valletta Brianza, in provincia di Lecco, nel punto vendita al Chicherini. Il jackpot mancava dal maggio dello scorso anno, quando a Desenzano del Garda erano stati vinti 35 milioni e 400 mila euro. Chiudiamo con il meteo. Italia divisa in due. Nel centro-nord torna il sole dopo il maltempo che ieri ha provocato allagamenti e danni. Temperatura in diminuzione anche nelle regioni meridionali, dove da domani sera sono previste piogge. Ci fermiamo qui. La linea torna allo sport con gli anticipi di Serie A prossimo

0: giornale alle 23.
1: Ormai è un po' che ci conosciamo. Tifiamo pure la stessa squadra. Grazie di avermi fatto entrare nella tua vita, nella tua casa, nella tua famiglia, nel tuo computer,
2: nella tua banca, nelle tue passioni. So tutto di te. Come faccio? Mi hai dato accesso a tutto questo quando hai iniziato a guardare la partita illegalmente. Qualche click di troppo e ora so tutto.
3: Di siti e dispositivi pirata sono infettati da malware. Fare entrare lo streaming illegale nella tua vita ha un prezzo e non conviene mai.
4: Stadio Penso di Venezia per l'anticipo della quarta giornata di Serie A. Venezia 1, Fiorentina 2, i gol di Adams al 22esimo del primo tempo per il Venezia, al 29esimo il pareggio per la Fiorentina di Mastantuono, il gol, la doppietta di Mastantuono un minuto dopo. Fiorentina 2, Venezia 1, linea a Pisa, Sara Meini.
5: Si gioca invece ancora nel primo tempo, siamo al 40esimo minuto e all'Arena Garibaldi la Virtus Entella continua ad essere in vantaggio per 2-0 sul Pisa e si fa sempre più difficile la gara per i padroni di casa, perché poco fa è stato espulso un giocatore della formazione di Paolo Bianco, esattamente Lery, dopo un intervento da dietro su Di Mario, un giocatore della Virtus Entella. Virtus Entella che sta manovrando anche in questo momento sulla linea dei difensori, è il 41esimo del primo tempo, ribadiamo il parziale, Pisa 0 Virtus Entella 2 e andiamo a Benevento.
6: Al vigorito 38esimo del primo tempo, 1-1 tra Benevento e Verona grazie alle reti al 18esimo dei padroni di casa con Pierozzi e al 24esimo, 6 minuti dopo il pareggio di Sar per il Verona. Verona che ha avuto un minuto fa una grande occasione per portarsi in vantaggio con Zappa, ben imbeccato in area di rigore da Bernede, riuscito a superare anche il portiere Vannucchi in uscita con un dribbling, si è leggermente defilato sulla sinistra e poi ha calciato a porta vuota sull'esterno della rete. 39esimo dunque, Benevento 1 Verona 1 e la linea può andare allo studio.
7: Perfetto, grazie alla nostra squadra con tutti i radiocronisti sui campi, fra poco torneremo da loro. Salutiamo la squadra invece qui a Saxa Rubra con in regia Gabriele Broca, nella parte tecnica Daniele Di Noia e in redazione Tony Tisi. Le altre partite di calcio che si stanno giocando in Francia, Ligue 1, intervallo fra Rennes e Marsiglia, 0-0 fra le due squadre. In Bundesliga, 54esimo minuto, siamo in Germania, Union Berlino 0 Schalke 0-4-2, quindi lo Schalke in vantaggio per 2-0 sul campo dell'Union Berlino, e si sta giocando anche in Liga Spagnola, 41esimo minuto in Siviglia-Valencia, ma non sono state segnate reti. C'è la semifinale anche degli US Open nel tabellone maschile, il tedesco Zverev contro il russo Kachanov, primo set 3-3 fra i due con Zverev al servizio sul 40-0. Interessante qui la questione crollo dei prezzi dei biglietti, perché mancano i big, non ci sono i big del tennis mondiale. Alcaraz eliminato, Sinner non ha partecipato, e allora un biglietto all'alba degli US Open per una semifinale proprio dell'ultimo slam stagionale sull'Arthur Ashe Stadium poteva costare $322 per una buona postazione. Beh, adesso il mercato dei biglietti ha subito un crollo davvero radicale, fino al 91% in meno si possono trovare, pensate, addirittura biglietti si potevano, perché ormai il match è in corso, biglietti a $22 con su alcune piattaforme online anche $19, quindi abbastanza incredibile quello che è successo nell'ultimo slam stagionale per una semifinale molto prestigiosa, molto importante, ma in cui mancano i giocatori primi nel ranking mondiale. Mentre al femminile la bielorussa Sabalenka ha battuto 2-7-0 la statunitense Pegula, mentre nell'altra semifinale la kazaka Rybakina ha sconfitto 2-7-1 l'altra americana Coco Gauff, quindi sarà finale fra Sabalenka e Rybakina. 4-3 Zverev Kachanov, con ora Kachanov che va al servizio in quello che sarà l'ottavo game del primo set. Torniamo sui campi di Serie B però, intanto andiamo da Sara Meini, Pisa Entella.
5: Allora, un cambio cambia il parziale con Lentella che continua ad essere in vantaggio sempre per 2-0 sul Pisa, ma poco fa c'è stata l'occasione più importante proprio per la formazione di casa. Era il 43esimo, il tiro da parte di Correia respinto dal portiere della Virtus Entella del Frate. Sulla respinta c'era Coppola ben posizionato all'interno dell'area piccola di rigore che ci ha provato con il destro. La palla è stata deviata però ancora da un'attenta difesa della Virtus Entella in calcio d'angolo sugli sviluppi dell'angolo, poi è battuto, non è successo niente di particolare per il Pisa. Adesso si è rimpossessato della palla proprio la formazione di Chiappella, che continua ad urlare ai suoi giocatori: ci crede, gioca molto bene la Virtus Entella, soprattutto in contropiede. Fallo laterale proprio per la Virtus Entella, siamo già all'incirca della linea dell'area di rigore del Pisa, è il 45esimo minuto, Pisa 0, Virtus Entella 2 e noi torniamo a Benevento.
6: Al Ligorito 1-1 tra Benevento e Verona, ma il Verona è in fortissima pressione sui padroni di casa, si appresta a battere il sesto angolo della sua partita dal fronte sinistro d'attacco, seguiamolo, poi racconteremo l'occasione che lo ha generato. E allora c'è Leborgne, retropassaggio per Bradaric, il cross con il mancino, riesce a bloccarlo Juan che prova a innescare la mesta in contropiede, sbaglia la misura del passaggio e allora la mesta viene anticipato da Bradaric, riparte il Verona, azione avvolgente ancora, siamo già sull'out adesso d'attacco con Zappa che punta l'avversario, poi sceglie di servire il compagno di squadra Iannoni, il tentativo di cross viene rimpallato da Saio e allora deve ricominciare dal cerchio di centrocampo il Verona, che al 42esimo è andato di nuovo vicino al vantaggio, questa volta con Sar, bella azione dalla sinistra, si è accentrato, ha preso la mira, ha fatto partire un sinistro velenoso, bravo in questa circostanza Vannucchi a distendersi sulla destra e a deviare a mani aperte il pallone in calcio d'angolo. Ancora Verona in forte pressione, ancora sulla tre quarti di campo avversaria, fitta trama di passaggi tra i tre centrocampisti del Verona, poi il pallone è in area, Compagnon, il cross basso, riesce a liberare respingendo il pallone il portiere Vannucchi, poi Benevento ancora in grandissima difficoltà per uscire dalla propria area di rigore. 44esimo del primo tempo, Benevento 1, Verona 1, a te la linea Sarameini.
7: Torniamo allo studio per un aggiornamento sull'Atletica all'Ultimate.
5: No Giacomo, perché pure ha segnato il terzo gol la Virtus Entella proprio in questo momento, quando siamo al secondo minuto del recupero, ha segnato Franzoni che si è infilato nella linea difensiva del Pisa, ha preso tutti a sorpresa e con il destro è riuscito a infilare ancora una volta il portiere del Pisa Confente. E dunque adesso siamo al 47esimo minuto, Pisa 0, Virtus Entella 3, e la linea può tornare a te, scusami.
7: Perfetto, grazie Sara, hai fatto bene ad interromperci per la rete. Pisa Entella, fra pochissimo torneremo sui campi di Serie B, stanno finendo i primi tempi, mentre andiamo da Sebastiano Franco in Serie A Venezia Fiorentina per un aggiornamento per capire qual è la situazione, se si sta per iniziare a giocare.
4: No, non si sta ancora per iniziare a giocare, squadre ancora all'interno degli spogliatoi, c'è il riscaldamento dei panchinari, ricordiamo che il Venezia ha perso per infortunio anche Busio sul finire del primo tempo, Venezia che è sotto di un gol, Venezia 1, Fiorentina 2, a te Giacomo.
7: Perfetto, grazie Franco, stavamo parlando di Atletica in questa prima edizione degli Ultimate Championship che si stanno tenendo in Gran Bretagna, è arrivato il successo nel salto in lungo di Larissa Iapichino che ha chiuso in lacrime prima con un salto da 6,90, quindi l'azzurra mette subito il sigillo sulla gara con la misura tra l'altro ottenuta al primo tentativo e è rimasta poi davanti fino alla fine, grande risultato di Larissa Iapichino che in questo periodo è davvero in grandissima forma. Torniamo sui campi di Serie B, dall'atletica al calcio, campionato cadetto, per un aggiornamento sulle partite che sono ormai agli sgoccioli del primo tempo, immagino. Sarameini, Pisa Entella.
5: Direi proprio di sì Giacomo, erano stati assegnati 3 minuti di recupero, siamo già al 48esimo e arriva in questo momento il duplice fischio, le squadre possono raggiungere lo spogliatoio dello stadio Arena Garibaldi, sentite i fischi dei tifosi del Pisa. attesa, in effetti il risultato è quantomeno inaspettato. Al termine del primo tempo la Virtus Entella vince per 3-0 sul Pisa, ad andare in gol al secondo minuto Guiu, al 31esimo ha raddoppiato Cuppone e poi al 47esimo ha portato a 3 le reti per la Virtus Entella. Franzoni, a te.
7: Perfetto, grazie. Passiamo a Benevento Verona. Luigi Carbone, vai fino alla fine perché credo che anche qui siamo veramente a pochi minuti dalla conclusione del primo tempo.
8: Sì, in realtà in questo momento c'è stato il duplice fischio dell'arbitro, un solo minuto di recupero concesso e dunque Benevento e Verona vanno negli spogliatoi sul risultato di 1-1 grazie alle reti di Pierozzi al 18esimo con un bello stacco di testa, pallone deviato nella propria porta da poi da Edmundson, e il pareggio è stato di Sar al 24esimo con una bella conclusione potente dopo stop di petto nel cuore dell'area di rigore, poi grande pressione del Verona, due occasioni enorme, la prima per Zappa al 37esimo, aveva scattato anche il portiere e poi ha concluso fuori, quindi bella conclusione di Sar, questa volta Vannucchi si è opposto volando in tuffo. Ribadisco il finale alla fine del primo tempo al Vigorito, Benevento 1 Verona 1, fine allo studio.
7: Perfetto, grazie a Luigi Carbone. Quindi conclusi i primi tempi in Serie B per quanto riguarda i due anticipi del quarto turno, sta per iniziare Venezia-Fiorentina, ancora l'intervallo le due squadre immagino, ma torniamo da Sebastiano Franco per fare intanto un riepilogo su quanto successo nel primo tempo e poi capire se ci saranno cambi o quant'altro nel secondo. Franco.
4: E allora, nel primo tempo c'è stato appunto alla fine il cambio con Musio costretto ad uscire al suo posto e il Gazzon. La Fiorentina in questo momento ha fatto il suo ingresso in campo, Fiorentina che è in vantaggio per 2-1 sulle Venezia, Venezia che era andato in vantaggio con Adams al 22esimo, difesa della Fiorentina che si era trovata scoperta e la rete, il primo gol dell'attaccante delle Venezia, poi al 29esimo il pareggio di Mastantuono con la colpa anche di Stankovic perché il gol è arrivato sul palo del portiere del Venezia e poi la rete ancora un minuto dopo di Mastantuono dopo la scivolata di Aps in fase difensiva, in fase di disimpegno ha perso il pallone Aps, ne ha approfittato Beto che ha servito l'assist per Mastantuono che al limite dell'area di rigore con il sinistro sul palo lontano ha battuto per la seconda volta il portiere del Venezia, Stankovic. Ora rientra anche il Venezia, è quasi tutto pronto per l'inizio del secondo tempo e quindi io ti restituisco la linea.
7: Perfetto, grazie Franco, torneremo da tre fra pochissimo appunto perché sta per ripartire Venezia-Fiorentina. Il secondo tempo, aggiornamenti dai campi in Europa, calcio ancora, Rennes-Marsiglia al 50esimo sono sullo 0-0, poi c'è anche Siviglia-Valencia che al 45esimo minuto, nei minuti di recupero del primo tempo è sempre sullo 0-0, interrotta Union Berlino, Schalke 0-4, fra poco vi daremo aggiornamenti su quanto è successo invece in questa partita. Torniamo quindi alla Serie A, Venezia-Fiorentina con Sebastiano Franco, poi più tardi ovviamente inseriremo anche le due partite di Serie B quando ripartiranno i secondi tempi. Venezia-Fiorentina.
4: Grazie Giacomo Prioreschi. Allora, anticipo della quarta giornata di Serie A, l'inizio del secondo tempo, tra qualche secondo è pronto Quique Perez con il pallone in mezzo al campo per battere per il Venezia questo inizio di ripresa, Venezia che è sotto di un gol, Fiorentina 2, Venezia 1, lo abbiamo detto, il fischio dell'arbitro Furnò in questo momento, iniziato il secondo tempo con il Venezia che ha sostituito alla fine del primo tempo Busio per infortunio muscolare all'adduttore della coscia destra, l'infortunio con Buso che è uscito sorretto a braccia dai sanitari, al suo posto è entrato in campo l'islandese ex Lecce Elgason con il numero 21. Venezia che attacca da sinistra verso destra, rispetto alla tribuna c'è Quique Perez con il pallone di tre piedi all'indietro per Somma, ancora Shintien largo Aino che riceve proprio sotto la tribuna il cross basso, attenzione la finta da parte di Quique Perez e poi Aino che commette fallo su Ngie protagonista alla fine del primo tempo di una grossissima occasione, non è riuscito a trovare lo specchio della porta e quindi ad allungare per la Fiorentina che rimane in vantaggio per 2-1, il calcio di punizione battuto da Ranieri, vicino a lui c'è Vieri, nella Fiorentina non ci sono state sostituzioni dopo l'errore iniziale della difesa viola con la Fiorentina che aveva creato comunque molto nei primi 20 minuti, subito il pareggio di Mastantuono e poi il gol del raddoppio da parte dell'attaccante argentino che si è così sbloccato, ancora Venezia in avanti avanti che ci prova con Yeboah, con l'arbitro che non estrae il cartellino giallo. Queste le proteste da parte del pubblico ma anche da parte del tecnico Stroppa per questo fallo su Yeboah. Si riparte con il calcio di punizione in favore delle Venezia, siamo all'altezza della linea di metà campo, pronto a ricevere c'è Aino ma viene chiuso nel passaggio tentato da Shintien. Allora si va all'indietro al portiere, a Stankovic in completo giallo, dall'altra parte il portiere della Fiorentina De Gea in completo arancione con inserti viola, ancora il Venezia, Kike Perez il controllo con il sinistro, ha il problema di girarsi, Fagioli su di lui che riesce a strappargli il pallone dai piedi, bravissimo il centrocampista della Viola a conservare anche il possesso del pallone, poi sul contrasto con lo stesso Kike Perez va giù, pallone recuperato dal Venezia, attenzione a sinistra c'è Sagrado affrontato da Jimenez, ancora Sagrado si accentra in mezzo Shintien con il pallone largo sulla corsia di destra per Aino ancora con Somme che era venuto a dargli una mano in appoggio sul lato corto destro dell'area di rigore, ancora Somme che controlla il pallone con Sagrado sulla corsia di sinistra che chiama il pallone libero ma non riesce il passaggio da parte di Kike Perez che preferisce andare corto da Moreno, pallone che arriva in questo momento ad Aps, vicino a lui Adams, all'indietro Elgason ai 25 metri, corto per Moreno, ancora Moreno che controlla il pallone, da questa parte c'è Aps ma Moreno preferisce andare all'indietro da Stankovic. Sono trascorsi 2 minuti e 50 nel corso della ripresa, Venezia 1 Fiorentina 2, sempre Venezia in avanti che fa possesso rispetto a quanto è capitato nel primo tempo, dall'altra parte a tagliare il campo con il passaggio verso Adams, il passaggio di sinistro di Kike Perez, riceve Adams ma poi scivola anche lui ma riesce comunque a controllare in qualche modo il pallone, a darlo a Shintien per Yeboah, corto verso Adams, ancora verso Yeboah che non trova lo spazio per il tiro, allora va da Sagrado per Aps, ancora per Som verso Moreno largo a sinistra dove c'è Kike Perez lo scambio con Elgason, ancora Kike Perez, passaggio fraseggio corto da parte del Venezia, Stroppa in piedi davanti alla sua panchina, segue l'azione d'attacco dei suoi giocatori arancio nero verdi con Shintien sulla destra, ancora per Som il passaggio, lo scambio con Yeboah, ancora Shintien a destra con Aino che prova l'imbucata dentro per Shintien, la chiusura da parte di Fagioli in corner, ci sarà il primo calcio d'angolo di questa ripresa, arriva al quarto di gioco subito battuto con Yeboah che prova l'ingresso in area di rigore in dribbling e poi in qualche modo il cross ribattuto arriva all'interno dell'area di rigore, c'è attenzione, c'è Elgason, non riesce a tirare nessuno dei giocatori del Venezia, pallone che in qualche modo ritorna fuori con Aps che tiene viva l'azione d'attacco del Venezia, a sinistra c'è Adams, ancora una volta corner no perché l'ultimo tocco è dell'attaccante del Venezia, trascorsi 5 minuti il quinto della ripresa, Venezia 1 Fiorentina 2, gli spettatori sono 11.700, un migliaio anche di più forse quelli arrivati da Firenze, coloratissima di viola naturalmente la curva, il settore ospite riservato ai tifosi della Fiorentina con Vanoli che segue l'azione in disimpegno dei suoi che perdono subito il pallone, il recupero da parte di Kike Perez all'indietro per Stankovic, il rilancio in avanti al volo, non ci pensa due volte un campanile controllato da Jimenez per la Fiorentina, largo a destra c'è Mastantuono con il passaggio in profondità verso Attà che riesce in qualche modo a servire in dura, attenzione il passaggio per Gie all'interno dell'area di rigore, l'errore in difesa è sempre Gie ancora il sinistro in Gie Murato e poi con il destro Mastantuono, ancora Mastantuono il tiro e la parata questa volta di Stankovic con il pallone che ribatte sui piedi di Mastantuono con il pallone stesso che finisce in fallo di fondo, si riparte con la rimessa con i piedi da parte di Stankovic, Venezia che corre un altro pericolo importante in questo inizio di ripresa sotto di un gol, Fiorentina in vantaggio sulla formazione lagunare per 2-1, il minuto è il sesto della ripresa, la profondità di Aps a cercare Adams inseguito da Dragusin, lo scontro fisico tra i due e ancora una volta alla meglio il difensore della Fiorentina, il difensore rumeno della Fiorentina con il pallone che finisce sul fondo, l'ultimo tocco è di Adams, riparte la Viola con De Gea che batte rapidamente per la costruzione del basso con Gie a cercare all'intentezza della metà campo Beto, pallone ribattuto da Gie che arriva tra i piedi di Aino che lo dà indietro al portiere, a Stankovic che fa ripartire un'altra azione per il Venezia con Aps che lancia sulla corsia di destra Kike Perez che però non riesce a controllare il pallone, un errore questo da parte del centrocampista spagnolo del Venezia. Stroppa comunque cerca di rincuorarlo con un applauso. Kike Perez, mani nei capelli, ancora Fagioli per la Viola, corto a cercare Enduro, largo sulla destra, riceve Mastantuono, limite dell'area di rigore, Mastantuono cerca lo spazio per il suo sinistro, allarga verso Fagioli, il tiro di Fagioli smorzato e poi la parata da parte di Stankovic, tiro smorzato di Kike Perez, da Kike Perez il tiro di Fagioli, ancora il Venezia che sulla ripartenza della Viola fa difficoltà a riposizionarsi in fase difensiva e poi in questo momento riparte con Aino che però sbaglia tutto, ancora la Viola che controlla il pallone con Gie, buono il gioco di gambe, il controllo all'altezza del fallo laterale davanti alla panchina di Stroppa da parte del giocatore della Fiorentina, l'indietro per De Gea che controlla il pallone, non c'è pressing del Venezia, minuto ottavo della ripresa, Venezia 1 Fiorentina 2, De Gea va direttamente nella metà campo avversaria a cercare Gie viene anticipato da Aino e poi pallone che rimane però tra i piedi nel possesso del Fiorentina con Vieri, lo scambio con Attà, ancora Vieri sulla corsia di sinistra, Vieri cerca il passaggio in mezzo per Ndur, viene intercettato da Som largo a sinistra per Sagrado, si accentra e poi la profondità e ancora una volta la diagonale in scivolata da parte di Dragusin a dire di no a questo passaggio, a cercare Adams che si sarebbe trovato tu per tu con De Gea. Ottima fino a questo momento la prestazione difensiva di Dragusin, non fosse stato però per l'errore iniziale che ha consentito il gol del vantaggio del Venezia, con tutta la difesa però della Viola scoperta, Dragusin si è trovato uno contro uno con Adams, ha liberato il destro Adams e ha insaccato la porta difesa da De Gea. Ancora il Venezia all'altezza della metà campo con Aino sulla corsia di destra, Stroppa che chiede ai suoi di dare più intensità, siamo al nono, Venezia 1 Fiorentina 2, il cross in mezzo, cross da parte di Kike Perez che si spegne direttamente sul fondo, sorvola tutta l'area piccola, qualche mugugno in tribuna da parte dei tifosi del Venezia. Trascorsi 9 minuti del secondo tempo, Venezia 1 Fiorentina 2, ancora De Gea con il pallone tra le mani pronto a battere questa rimessa con i piedi, perde un po' di tempo la Fiorentina nella battuta di questa rimessa dal fondo, lo fa a questo momento Ranieri per De Gea che va direttamente all'altezza della metà campo, lo stacco di testa tentato da Ndur viene sovrastato però da El Gazon, ancora il passaggio verso Som che sbaglia il passaggio di ritorno che voleva cercare El Gazon, attenzione perché deve chiudere Haps su Mastantuono, ancora un'azione in profondità pericolosa da parte della Fiorentina, ma il Venezia che riparte con Aino, corsia di destra, attenzione Aino, lato corto dell'area di rigore, poi rinviene su di lui Vieri, Aino tenta lo stesso il cross direttamente sul fondo, è stato bravo Vieri dopo aver perso la marcatura con Aino, ha subito recuperato la posizione con il diretto avversario e poi ha chiuso sul tentativo di cross e sulla ribattuta Aino ha cercato di crossare nuovamente direttamente sul fondo, ancora una rimessa con i piedi da parte del portiere della Fiorentina De Gea. Fiorentina che in questo secondo tempo ha rallentato un po' i ritmi di gioco, non pressa più alto, attende piuttosto l'avversario nella propria metà campo e poi cerca di ripartire con contropiedi veloci, attenzione c'è Attà che allarga verso Mastantuono, limite dell'area di rigore, all'interno dell'area di rigore Ndur e poi la mischia nell'area di rigore difensiva del Venezia con il pallone che esce per Jimenez che lo controlla per la Viola, il cross in mezzo e poi non ci arrivano Gie e nemmeno Ndur, il pallone che sfila finisce dall'altra parte in fallo laterale, però questa era un'altra occasione importante da parte della squadra di Paolo Vanoli, in piedi davanti alla panchina a chiamare i suoi, a correre davanti alla panchina mimando il movimento che segue il movimento del pallone in campo, ancora Yeboah con il controllo per il Venezia, allarga verso Aps, vicino a lui c'è Elgason ma più largo a sinistra c'è Sagrado che riceve, lo ritorna ad Aps che cambia gioco dall'altra parte sulla corsia di destra, riceve Aino affrontato da Jimenez e poi su Yeboah, Ngie, attenzione, Sagrado all'interno dell'area di rigore, Sagrado il suo destro alto di poco sopra la traversa, il primo tentativo e gli applausi di questa ripresa da parte del Venezia di Sagrado con il destro che sorvola la parte alta della traversa, sarà di meno di mezzo metro, di 30 centimetri, ci ha provato a cercare l'incrocio dei pali alla sinistra di De Gea, primo conclusione pericolosa da parte della formazione lagunare in questa ripresa, De Gea che va direttamente con il rilancio nella metà campo avversaria a controllare il pallone per il Venezia, c'è Som ancora per Aps a destra, Aino che avanza all'indietro verso Moreno controllato da Ngie che fa la sponda ancora su anche su Aino, ancora Ngie che sul controllo tentato da Kike Perez va in contrasto, commette fallo, Kike Perez furioso verso l'arbitro chiede il cartellino giallo, l'arbitro Furno non lo accontenta, punizione battuta da Kike Perez all'indietro con il pallone che arriva ad Aino dopo il controllo di Moreno, ancora Aps con Gie che non riesce a contrastare Kike Perez che si libera del pallone in qualche modo allargandolo verso la corsia di sinistra dove riceve Moreno e poi più a sinistra Sagrado, ancora Elgason all'altezza di 30 metri, perde il pallone, la ripartenza della Fiorentina con Jimenez, pallone che finisce in fallo laterale, l'ultimo tocco è dello stesso Jimenez e quindi fallo laterale in favore del Venezia, tredicesimo della ripresa, Venezia 1 Fiorentina 2, i gol nel primo tempo, tutti nel primo tempo, il vantaggio di Adams per il Venezia, il pareggio di Mastantuono che poi ha raddoppiato alla mezz'ora per il vantaggio della Viola, il parziale rimane questo fino a questo momento, siamo nel tredicesimo, ancora Venezia all'indietro, c'è Moreno con Tien vicino a lui, il pallone che arriva a Stankovic con la Fiorentina che non fa pressing nella metà campo avversario, allora Stankovic può uscire fino ai 25 metri poi a lanciare sulla corsia di destra, Aino lasciato libero da Vieri che rientra su di lui e poi Aino, attenzione lo scatto, il cross in mezzo con Yeboah, il suo sinistro alto sopra la traversa, liberato dall'assist perfetto di Elgason, il tocco al volo per liberare il sinistro dal limite della di rigore di Yeboah, sinistro che non inquadra la porta, potente ma non preciso, si alza sopra la traversa, rimane Fiorentina 2 Venezia 1, minuto 14, un altro pericolo questo della Fiorentina che forse in questo momento è troppo schiacciata nella propria metà campo ad attendere le sfuriate del Venezia con la squadra di Stroppa che continua ad attaccare alla ricerca del gol del pareggio, ora Sagrado all'altezza della propria metà campo, all'interno della propria metà campo largo a destra, il pallone arriva da Aino, attenzione Kike Perez all'ingresso dell'area di rigore, il cross in mezzo, Adams non ci arriva perché è anticipato da Jimenez, vediamo se sarà suo il tocco oppure di Jimenez e quindi calcio d'angolo in favore del Venezia, c'è una sostituzione perché Vanoli corre a ripari, vedeva la squadra forse troppo schiacciata, allora mi sembra che con il numero 32 è pronto ad entrare Pellegrino e poi con il numero 29 anche Gnonto, vediamo al posto di chi esce Atta e quindi Atta che lascerà posto a Gnonto e anche Beto che lascia il posto a Pellegrino e quindi l'ingresso di Matteo Pellegrino al posto di Beto, una punta per una punta, mentre nel centrocampo, nel tridente di centrocampo c'è Gnonto che entra al posto di Atta. Queste le sostituzioni di Vanoli che vedeva la sua squadra evidentemente in crisi sugli attacchi del Venezia con la Fiorentina che non riesce ad uscire ancora dalla propria metà campo, il Venezia però commette fallo, allora ci sarà calcio di punizione per la Fiorentina, calcio di punizione con cui la squadra di Vanoli potrà respirare, minuto 16 della ripresa, Venezia 1 Fiorentina 2, le prime due sostituzioni Franco, da parte di Vanoli.
5: Sebastiano Franco, intervengo sì. Dall'Arena Garibaldi per dirti che la partita è ricominciata, siamo al terzo minuto della ripresa, la Virtus Entella continua ad essere in vantaggio per 3-0 sul Pisa, ma comunque volevo appunto dirti che il secondo tempo è ricominciato regolarmente. Benevento.
8: Anche per il momento il secondo tempo è iniziato, siamo nel quarto minuto della ripresa con risultato di Benevento 1, Verona 1. Venezia.
7: Perfetto, allora torniamo a rimbalzo di linea, campo principale la Serie A con Venezia Fiorentina, Sebastiano Franco, a seguire poi Pisa Intella con Sara Meini e Benevento Verona con Luigi Carbone. Torniamo al penso di Venezia, Franco.
4: Grazie Giacomo Prioreschi. Allora Venezia che ci prova un'altra volta in attacco, però questa volta la Fiorentina recupera subito il pallone. Il minuto è il 17° della ripresa. Venezia 1, Fiorentina 2, rimasto a terra Ainò. Il gioco va avanti con la Fiorentina nella metà campo avversaria, che però mette il pallone fuori per consentire ad Ainò di recuperare il Venezia, però fa la rimessa e non riconsegna il pallone attenzione perché non riconsegna il pallone alla Fiorentina. Qualche scintilla in campo fa Drago e Adams con il portiere, con l'arbitro di spalle che dà una spallata, e poi in mezzo al campo ci sono scintille, si forma una mischia proprio per il pallone non restituito da parte del Venezia. L'unica scusante per il Venezia può essere che non si siano accorti i giocatori che Fagioli aveva messo fuori il pallone apposta per consentire a Ainò di riprendere il gioco. E allora 17°, 18° che scocca in questo momento, Venezia 1, Fiorentina 2, linea a Pisa, a Sara Meini.
5: E siamo al quinto minuto della ripresa, la Virtus Entella continua ad essere in vantaggio per 3-0 sul Pisa, ma al primo minuto del secondo tempo il tecnico del Pisa Paolo Bianco ha effettuato una vera e propria rivoluzione in squadra con 4 sostituzioni. Sono usciti dal campo Tramoni, Petagna, Vural e Canestrelli e sono entrati invece Caracciolo, Moreo, Zanon e Pittarello. Proprio Pittarello che in questo momento riesce ad entrare all'interno dell'area di rigore. Sempre attenta la difesa della Virtus Entella, è un sogno per la formazione ligure, un incubo invece per il Pisa, perché i liguri sono in vantaggio, ripetiamo, la sorpresa per 3-0, e al Pisa è stato espulso anche un giocatore, Leri, al 35° del primo tempo. Adesso è avanti il Pisa proprio con Zanon all'interno dell'area di rigore, va a terra, i tifosi nerazzurri avrebbero voluto calcio di rigore, per il direttore di gara è tutto regolare, riparte in contropiede lì che ha punito il Pisa, la Virtus Entella, e si allunga proprio sul settore di sinistra sempre con Guio al limite dell'area di rigore, ancora la Virtus Entella con Cuppone che però questa volta viene anticipato da Calabresi, e dunque quando siamo al 7° ribadiamo il parziale, Pisa 0, Virtus Entella 3, e andiamo a Benevento.
8: Al Vigorito siamo nel 6° della ripresa, 1-1 tra Benevento e Verona, tanti errori da una parte e dall'altra, ma a buon ritmo entrambe le squadre stanno provando a superarsi dopo che il Verona aveva dominato i secondi 20, la seconda metà del primo tempo, ma adesso c'è il Benevento in avanti sulla fascia sinistra, il cross di Sernicola riesce ad allontanare la difesa del Verona, poi ancora il Benevento, c'è un errore, allora può ripartire il Verona con Sar che è in mezzo a tre uomini, finisce infatti per perdere il pallone subito, rovesciamento di campo con la Mesta che serve Quan, tre quarti di campo avversario, non si capisce, non si intende con il compagno con la punta che è Salvemi, e dunque sfuma l'azione del Benevento che è già tornato in possesso di palla e prova a impostare ancora sulla fascia destra con Pierozzi, il cross, deviazione, angolo, sarà il quarto tiro dalla bandierina per il Benevento. 7° al Vigorito, 1-1 tra Benevento e Verona, e linea Venezia.
4: 20° della ripresa, Fiorentina sempre in vantaggio al penso per 2-1 sul Venezia, Fiorentina che si propone in avanti con Ranieri, fermato all'altezza della linea di metà campo, pallone che arriva all'indietro a Stankovic, portiere del Venezia, subito per Chintien, largo c'è Kike Perez sulla corsia di destra, la sovrapposizione di Ainò, di fronte a lui Gie ancora non consente a Kike Perez di trovare profondità, allora Kike Perez è costretto ad andare da Moreno per Aps all'interno, al limite della di rigore, attenzione Adams, e poi per Elgason messo giù, non ci sarà calcio di punizione con l'arbitro Furnò che richiama Elgason, reo di non essere stato colpito da nessuno, è caduto a terra Elgason, e quindi niente calcio di punizione con il Venezia, ancora in avanti con Chintien sulla corsia di destra, riceve Ainò che controlla e poi va il cross in mezzo, il colpo di testa tentato da Adams mette fuori il Fiorentina in qualche modo con Fagioli, e fa ripartire Matteo Pellegrino. Attenzione, Matteo Pellegrino in contropiede, Matteo Pellegrino inseguito da Moreno, Matteo Pellegrino, Pellegrino il tiro, il terzo gol della Fiorentina in contropiede è di Matteo Pellegrino, seconda rete in campionato per l'attaccante della Fiorentina. Fiorentina che si porta sul 3-1, il minuto, il 21esimo della ripresa. Venezia 1, Fiorentina 3, fa tutto bene in contropiede Pellegrino che resiste al tentativo di Moreno con il pallone tra i piedi, si invola, si fa tutta la metà campo avversaria e di sinistro batte all'angolino alla sinistra il di Stankovic, il portiere del Venezia. Ripetiamo, 22esimo della ripresa, Venezia 1, Fiorentina 3, linea Pisa.
5: Dove siamo invece al decimo della ripresa e dove all'Arena Garibaldi la Virtus Entella continua a condurre per 3-0 proprio sulla formazione di casa e manovra ancora la Virtus Entella, fa fatica ovviamente il Pisa che, ricordiamolo, dal 35esimo del primo tempo sta giocando con 10 calciatori, fa quello che vuole ovviamente la Virtus Entella adesso all'interno del terreno di gioco. Nel primo tempo invece aveva punito il Pisa soprattutto con ripartenze veloci e soprattutto in contropiede. Tiene ancora il pallone la formazione di Chiappella che va all'indietro e dunque quando siamo all'undicesimo minuto non cambia il parziale, Pisa 0, Virtus Entella 3 e andiamo a Benevento.
8: 1-1 invece a Benevento tra i Sanniti e il Verona, con un secondo tempo piacevole. Dal primo della ripresa nel Verona è entrato Castanos per Bernede, dunque affida a lui la regia Marco Baroni, poi dopo neanche 20 secondi, dopo 19 secondi è stato pericoloso il Benevento con un cross dalla destra di Pierozzi, stacco di Salvemini nel cuore dell'area di rigore, nel mezzo a due avversari, è stato bravo a impattare il pallone, palla però alta sopra la traversa e al secondo minuto ottima occasione anche per il Verona con una cross di Bradaric dalla sinistra, pallone in aria, l'ha controllato bene Piero Bon, si è girato in maniera fulminea, scusate Compagnon, si è girato bene in maniera fulminea e il suo diagonale è terminato però di poco a lato alla destra della porta difesa da Vannucchi. Ora è il portiere del Verona che a piccoli passi esce dalla propria area di rigore, cerca compagni da servire con un lancio lungo, poi preferisce scambiare con Iannoni, poi ancora alle ali. Siamo nell'undicesimo minuto della ripresa, 1-1 tra Benevento e Verona, andiamo a Venezia.
4: E a Venezia ci sono delle sostituzioni dopo il terzo gol da parte della Fiorentina, il parziale di Fiorentina 3, Venezia 1, c'è l'ingresso in campo di Correia per Sagrado, ma anche l'ingresso in campo di Juan Jesus per Moreno, perché Moreno proprio in occasione dello scatto per rincorrere il contropiede di Pellegrino si è fatto male, anche per questo Moreno non è riuscito a contrastare nella corsa l'attaccante della Fiorentina, ha subito un infortunio muscolare, quindi è stato costretto ad uscire dal campo. La rete di Pellegrino per il terzo gol della Fiorentina, però davvero sfortunato questo Venezia con la rete subita con il giocatore che si fa male e ancora invece nel primo tempo era scivolato Aps in occasione del raddoppio di Mastantuono. Recupera il pallone la Fiorentina con Gnonto, ancora all'indietro per Jimenez e poi da lui a Vieri, il minuto è il 25esimo della ripresa, Vieri che allarga sulla corsia di sinistra, c'è Ngie di fronte a lui, Aino, ancora Ngie che cerca di superare il diretto avversario, ancora Ngie per Pellegrino, Pellegrino limite dell'area di rigore, largo a destra, attenzione con il sinistro Mastantuono, il suo tiro ribattuto finisce sul fondo, ci sarà calcio d'angolo in favore della Fiorentina, minuto 25esimo della ripresa, Venezia 1, Fiorentina 3, Pisa.
5: Prova a rendersi pericoloso il Pisa con Zanon, non ci riesce perché è attento ed esce dai pali del Frate, il portiere della Virtus Entella che ovviamente si prende tutto il tempo a disposizione, con calma fa girare il pallone attendendo che passino i minuti. Ricordiamo che quando siamo al 14esimo minuto della ripresa la Virtus Entella continua ad essere in vantaggio per 3-0 sul Pisa, è sempre lì sul centrocampo la formazione di Chiappella che fa girare la palla da destra verso la sinistra e prova a inserirsi con Di Mario ma non vuole rischiare niente, dunque torna sulla linea dei difensori. 14esimo minuto, Pisa 0, Virtus Entella 3 e andiamo a Benevento.
8: Anche a Benevento stiamo per entrare nel 14° minuto di gioco. Sul risultato di gioco della ripresa, ovviamente sul risultato di 1-1 tra Benevento e Verona, con il Verona che sta pressando di più in questa fase della partita, quando agisce nella metà campo avversaria e mostra un fraseggio convincente sulla tre quarti di campo avversaria, ha tanti giocatori di qualità, Le Bon, Sar, che possono palleggiare. Adesso però il Benevento che prova sull'out sinistro una sortita offensiva. Si accede, ma la conclusione, segnando un grandissimo gol, Okereke. Dunque il Benevento si porta in vantaggio con un fulmine, una giocata davvero di classe dell'attaccante nigeriano, che ha preso palla sull'out sinistro vicino alla linea del fallo laterale, si è accentrato e ha lasciato esplodere dai 22-23 metri una conclusione, un tiro che si è staccato nel sette alla destra di Leali. Dunque cambia il risultato al Vigorito quando siamo giunti al minuto 14 della ripresa. Il Benevento è in vantaggio per 2-1 sul Verona e possiamo andare al penso.
4: 27° della ripresa, cartellino giallo per Gie, che era troppo vicino al tentativo di battuta di fallo laterale da parte di Aino, è stato ammonito dall'arbitro Furno. Venezia 1, Fiorentina 3. Venezia che ci prova in qualche modo, da quella parte c'è Correia, il passaggio per Kike Perez che cerca la sovrapposizione e poi contrastato Nandur perde il pallone che finisce nel fallo laterale. La rimessa sarà in favore della stessa Fiorentina, perché l'ultimo tocco è di Kike Perez, con Stroppa davanti alla panchina a dare indicazione ai suoi. Invece l'arbitro Furno decide di dare la rimessa alla Fiorentina, perché per qualche momento Correia aveva strappato il pallone dalle mani ai giocatori della Viola per questa rimessa. Invece Furno ha confermato che la rimessa era della Fiorentina. Ancora Correia cade a terra, tutto regolare per l'arbitro Furno, e poi su Mastantuono c'è il fallo da parte di Som, che viene anche ammonito dall'arbitro, quindi cartellino giallo anche per Som. Ci sono stati due cartellini gialli negli ultimi minuti per NGE e poi per Som in questo momento per il Venezia. Calcio di punizione in favore della Fiorentina, che può così rifiatare. Fondamentale l'ingresso in campo, le sostituzioni anche di Vanoli in un momento in più di difficoltà della ripresa della Fiorentina, complice anche l'infortunio in fase difensiva di Moreno. Sta di fatto che Pellegrino ha fatto 3-1 per la Viola. Il minuto 29° della ripresa, Venezia 1, Fiorentina 3, linea Pisa.
5: Dove siamo nel corso del 16° minuto della ripresa, dove la Virtus Entella continua ad essere in vantaggio per 3-0 proprio sul Pisa che non riesce ad uscire dalla propria metà campo. E allora ci pensa ancora una volta la Virtus Entella, che è sulla tre quarti campo e ancora cerca di far impazzire il Pisa con il suo numero 11 Guiu. Va spesso però all'indietro la formazione di Chiappella, forse è già contenta per questo 3-0 e non vuol far male del tutto al Pisa, anche se il dolore è già bello grosso per la formazione di Bianco. Ma non è così, arriva invece un tiro davvero importante, in particolare in pallonetto per Guiu, che manca questa volta di precisione, la palla va di poco alta sulla traversa. E dunque quando siamo al 18° della ripresa, ribadiamo il parziale dell'Arena Garibaldi: Pisa 0, Virtus Entella 3, e noi torniamo a Benevento.
8: Al Vigorito prova subito a rispondere il Verona, che adesso è in attacco, è sotto di una rete e sta conducendo il Benevento per 2-1, con la rete del nuovo vantaggio è stata segnata al 14° di questa ripresa da Okereke, nigeriano schierato da Floro Flores per la prima volta titolare in questa stagione, primo gol con la maglia del Benevento, davvero un gioiello il suo tiro dalla distanza, che è andato a insaccarsi all'incrocio dei pali alla destra del portiere Leali. Adesso il Verona cross in area di rigore, riesce ad allontanare Scogna Millo, poi Sernico la rifinisce, prova a ripartire, allora in contropiede lo stesso Okereke che viene atterrato. Vediamo la decisione dell'arbitro, cartellino giallo se non andiamo errati, è stato mostrato proprio a Iannoni il cartellino giallo, che ha interrotto la ripartenza del Benevento. Intanto Baroni, subito dopo il gol di Okereke al 15° ha operato due cambi, sono usciti Le Bon e Compagnon al loro posto Suslov e Arrui, prova a dare un po' di imprevedibilità alla manovra offensiva degli scaligeri il tecnico del Verona. Siamo arrivati al diciottesimo di questa ripresa, con il Benevento in vantaggio per 2-1 sul Verona. Andiamo a Venezia.
4: Superata la mezz'ora con la Fiorentina in vantaggio sulla Venezia per 3-1, siamo nella ripresa. Naturalmente l'imprevedibilità prova nel Venezia il tiro da fuori di Elgason con il portiere De Gea che vola a deviare sulla sua sinistra, tiro improvviso da 25 metri, potente e anche abbastanza angolato, con De Gea in tuffo a deviare. E ora invece c'è il calcio di punizione in favore della Viola, perché è stato messo giù Fagioli. Siamo all'altezza dei 30 metri sulla corsia di sinistra, il pallone per Gnonto, viene fermato da Aino, regolarmente toccato il pallone con la punta del piede da Aino che recupera ancora una volta il pallone, serve Kike Perez, il tocco di Gie, pallone che finisce in fallo laterale, la rimessa è in favore del Venezia. Ancora Somma, ammonito poco fa Kike Perez viene messo giù, tutto regolare per l'arbitro, con Yeboah che riceve all'altezza di metà campo, subito la profondità per Adams, attenzione Adams, il tiro ribattuto da Dragusin, e poi ancora lo scontro fisico fra i due con Dragusin, spalla contro spalla, e poi ancora scintille fra i due giocatori con Furnot che ha difficoltà a tenere separati i due, ma il gioco riprende subito con Correa dalla parte sinistra del lato corto, ancora Correa, Elgason, Yeboah, il tiro e la parata sicura di De Gea, impresa, blocca a terra il portiere della Fiorentina sul sinistro dell'attaccante del Venezia, Yeboah. Il minuto e la 33esimo della ripresa, Venezia 1, Fiorentina 3, linea Saramini a Pisa.
9: All'Arena Garibaldi siamo al 20esimo della ripresa, arriva al tiro il Pisa con Moreo, tiro respinto però ancora dalla difesa della Virtus Entella con i Liguri che...
10: Scusa Sara, terza rete del Benevento con Salvemini, e dunque si porta sul 3-1 il Benevento sul Verona, quando siamo giunti proprio al 20esimo della ripresa. Dunque Benevento 3 Verona 1, a te.
9: Tra poco torneremo da te Luigi Carbone, battuta intanto la punizione da parte della Virtus Entella che resta con il pallone nella propria metà campo. Da notare i tifosi del Pisa in curva nord che, nonostante la loro squadra del cuore ovviamente sia sotto anche incredibilmente di 3 gol proprio contro la formazione ligure, continuano a sostenerla, anche perché martedì prossimo ci sarà la sfida importante di Coppa Italia dei sedicesimi nel derby toscano, molto sentito, contro la Fiorentina allo stadio Artemio Franchi. È questo che chiedono i tifosi del Pisa in questo momento alla loro squadra. Siamo al 22esimo minuto, si gioca soprattutto sul centro del campo. Ribadiamo il parziale: Pisa 0, Virtus Entella 3, e noi torniamo a Benevento.
8: E sentite i decibel alti dello stadio Vigorito, perché il Benevento si è portato sul 3-1 sul Verona pochi secondi fa grazie alla rete di Lamesta al 20esimo. Un tiro potente, era stato bravo l'ala del Benevento a recuperare un pallone sulla tre quarti, aveva potuto avanzare indisturbato, è entrato in area di rigore, ha scagliato un mancino davvero potente che si è andato a insaccare a mezza altezza alla destra di Leali. Davvero un 1-2 micidiale quello del Benevento, ma seguiamo l'azione offensiva del Verona con Castanos, conclusione rimpallata da Sernicola, allora il Benevento può ripartire in contropiede con Okereke, non c'è un attimo di tregua, Okereke supera nettamente l'avversario che è Corez, poi però si allunga la palla, rinviene su di lui Edmundson, e allora il Verona sta già ribaltando il fronte. Dicevamo micidiale 1-2 del Benevento a metà di questa ripresa, tra il 14esimo e il 20esimo grazie alle reti di Okereke e Lamesta si è portato sul 3-1, il Verona non demorde, Sar si accentra, poi allarga sulla destra, il cross in di rigore, prova a staccare, Suslov non ci riesce, poi ancora il Verona che resta in zona d'attacco, un nuovo spiovente in area di rigore, controlla la difesa del Benevento, davvero adesso non c'è un attimo di tregua. Siamo arrivati al 23esimo della ripresa, Benevento 3 Verona 1, andiamo a Venezia.
4: È il 35esimo, sostituzioni sul parziale di Fiorentina 3 Venezia 1. Nel Venezia è entrato Fernandez, Antonio Fernandez al posto di Som, e poi Lauberbach al posto di Yeboah. Nel Venezia invece Gonsalves al posto di Gie, con il Venezia ancora in avanti. Da quella parte c'è Correa, pallone che va indietro ad Aps, tocca il suo primo pallone Lauberbach, lateralmente arriva dall'altra parte a destra ad Aino con Antonio Fernandez che lo controlla anche per lui il suo primo tocco all'ingresso in campo, con il invece il giocatore della Fiorentina che riesce a fare muro. Attenzione, c'è Fagioli all'interno dell'area di rigore in versione difensiva. Fagioli bravo a recuperare su Aino e poi a riprodurre una nuova azione di disimpegno per la Viola. Ancora Fagioli con il lancio in profondità a cercare Pellegrino, lo scatto su di lui, questa volta Shintien riesce ad andare in anticipo e a dare al portiere Stankovic all'indietro. Ancora 36esimo, Venezia 1 Fiorentina 3, linea a Pisa.
9: Siamo nel corso del 24esimo minuto, poco fa le prime due sostituzioni per la Virtus Entella sono uscite dal campo Benedetti e Vignali e sono entrati invece Tirelli e Previtali. È davanti il Pisa con Angori dalla corsia di sinistra, all'interno dell'area di rigore c'è Zanon che si libera della marcatura, arriva al tiro ma c'è la respinta da parte della difesa ancora della Virtus Entella con Alborghetti. Sulla respinta è arrivato il tiro forte e potente da parte di Calabresi, ha parato però senza troppe difficoltà il portiere della Virtus Entella del Frate. Dunque quando siamo al 25esimo minuto non cambia il parziale, Pisa 0 Virtus Entella 3 e noi andiamo a Benevento.
8: A Benevento conduce la squadra di casa per 3-1 sul Verona. Il primo tempo si era chiuso sul risultato di 1-1, le reti poi nella ripresa di Okereke al 14esimo di Lamesta stanno fissando il risultato sul 3-1, con il Verona che non sembra capace in questo momento di organizzare una reazione ragionata, sta provando a venire avanti di pancia, diciamo, la squadra de Scaligera, ma non è riuscita a creare occasioni. Dopo la terza rete del Benevento corre ai ripari Baroni con il quarto cambio della partita. Poco fa, un minuto fa, è uscito Sar che mostrava palesi segni di affaticamento ed è entrato al suo posto Livramento. Lancio lungo dalle retrovie, fa buona guardia Sernicola che può servire il proprio portiere Vannucchi. Adesso il Benevento ovviamente non ha fretta, siamo nel 25esimo minuto della ripresa con i Sanniti in vantaggio per 3-1 sul Verona. E possiamo tornare al Penso.
4: Al Penso al 38esimo della ripresa, Venezia 1 Fiorentina 3, Fiorentina che attacca ancora con Pellegrino, il cross è più un tiro che un cross con il portiere Stankovic costretto alla deviazione con i pugni, il Venezia in qualche modo allontana in pericolo ma al limite dell'area di rigore c'è ancora Anduro, il pallone dentro, attenzione, Mastantuono e il gol della Fiorentina con Mastantuono. Mi sembra c'è stato un rimpallo con Stankovic e quindi la quarta rete della Fiorentina, minuto 39esimo, Venezia 1 Fiorentina 4, davvero una severa lezione questa da parte del Venezia che era andata in vantaggio nel primo tempo e allora è arrivato il quarto gol della Viola. Venezia 1 Fiorentina 4, 39esimo, linea a Sarameini.
9: 27esimo minuto, ancora davanti il Pisa con Calabresi, arriva il cross all'interno dell'area di rigore, respinge ancora una volta al Borghetti, allora il Pisa si deve accontentare di un calcio d'angolo ma c'è la quinta sostituzione proprio per il Pisa, esce dal campo Calabresi, al suo posto entrerà invece Primasso. Siamo al 28esimo minuto, poco fa però l'Entella ha avuto la possibilità per allungare ancora il suo numero 8 Vignali, si trovava in buona posizione all'interno dell'area di rigore, ci ha provato con il destro, la palla è andata alta sulla traversa. 28esimo, Pisa 0 Virtus Entella 3, torniamo a Benevento.
8: 27esimo con il Benevento vicinissimo al quarto gol, conclusione di Salvemini, parata respinta da parte di Leali e pochi secondi prima
9: il Pisa, scusa Luigi Carbone, intervengo dall'arena Garibaldi perché c'è stato un gran gol da parte di Correia. Allora al 28esimo minuto Pisa 1 Virtus Entella 3, torniamo da te.
8: Sì, Saramini, stavo raccontando della duplice occasione del Benevento, prima ci ha provato Quan al culmine di una bella azione ben orchestrata dai padroni di casa, tiro da fuori area, respinto con i pugni, forte ma centrale, respinto con i pugni da parte di Leali e poi sul svolgimento dell'azione è stato Salvemini a presentarsi da posizione leggermente defilata ma comunque invitante in area, ha provato il raso terra sul primo palo, è riuscito a respingere ancora una volta Leali. Anche Floro Flores ha fatto ricorso a una nuova sostituzione. Due minuti fa è entrato in campo con il numero 15 dalla mura.
4: Accorcia le distanze il Venezia con la rete di Aino, il cross dalla sinistra e poi Aino a mettere dentro, a battere il portiere De Gea. Venezia 2, Fiorentina 4, il minuto il 41esimo della ripresa. A te.
8: Dicevo che c'è stato un cambio conservativo da parte di Floro Flores con l'ingresso in campo di Dalle Mura, un difensore al posto di Lamesta, un'ala, un giocatore molto offensivo, l'autore del terzo gol del Benevento. Benevento che conduce per 3-1 sul Verona quando siamo nel 29esimo minuto della ripresa e la linea può tornare al penso.
4: Al 42esimo al penso è cambiato il parziale, è cambiato ancora per due volte con il quarto gol della Fiorentina, il gol di Mastantuono che è arrivato al 39esimo, l'assist è stato di Endur e poi Mastantuono che ha calciato a tu per tu con Stankovic, Stankovic che è riuscito in qualche modo a respingere, ma sulla respinta la ribattuta anche un po' forse fortunosa da parte di Mastantuono per la terza rete personale dell'attaccante argentino della Viola con il quarto gol della Fiorentina. E poi un minuto dopo è arrivata, due minuti dopo è arrivato il gol, il secondo gol del Venezia di Aino, il cross dalla sinistra, Aino che è arrivato tagliando alle

0: Siamo nel 43esimo, Venezia 2, Fiorentina 4, linea Pisa.
1: Dove il gioco è fermo perché effettuerà altre due sostituzioni la Virtus Entella, che chiede però ancora tempo, allora rimette in gioco proprio in questo momento con un lancio lungo con il sinistro, il portiere della Virtus Entella del Frate. Poco fa, ricordiamolo, che ha accorciato le distanze il Pisa, ma è davanti di nuovo la Virtus Entella con Guiu, che arriva al limite dell'area di rigore, si allarga ancora verso Di Mario, c'è un colpo di testa all'interno dell'area del Pisa che non riesce a liberare, allora ancora tiene il pallone la Virtus Entella, sempre sulla sinistra con Di Mario, libera però questa volta con attenzione Caracciolo. Poco fa il Pisa ha avuto un'altra occasione per accorciare il parziale con il numero 8 che è entrato, ricordiamolo, al primo del secondo tempo, Pittarello. Il suo destro però è stato bloccato, anche se con qualche difficoltà, da Del Frate. Siamo al 32esimo minuto, con il gol del Pisa si è riaperta però la gara. Ricordiamo il parziale dell'Arena Garibaldi, Pisa 1, Virtus Entella 3, e noi andiamo a Benevento.
2: Al Vigorito il Benevento conduce per 3-1 sul Verona. Siamo nel 32esimo minuto di questa ripresa, con il Verona che cerca il gol che riaprirebbe i giochi, ma si chiude il Benevento, potenziato la difesa, abbiamo detto Floro Flores con l'ingresso di Dalle Mura per la messa, adesso attacca con livramento il Verona, il cross con il mancino dall'out sinistro, Sernicola spizza solo il pallone con la testa, resta in zona d'attacco il Verona, ancora dall'out destro con Iannoni, cerca lo scambio con Suslov, poi Castanos, ancora Suslov, il cross in area di rigore sul secondo palo, livramento, rincorre il pallone per non farlo terminare in fallo laterale, punta il marcatore che è Pierozzi, riesce a superarlo, poi però rinviene con grande spirito di sacrificio proprio l'attaccante Salvemini, guadagna una rimessa laterale. Siamo nel pieno del lagone qui a Benevento, dove il Benevento cerca di conservare due gol di vantaggio, il Verona di riaprire il match. 32esimo, Benevento 3, Verona 1, andiamo a Venezia.
0: Siamo al 90esimo, attendiamo il recupero da parte dell'arbitro Furnò con Aeroldi che alza in questo momento la lavagnetta luminosa. Ci saranno 4 minuti di recupero, e allora 4 minuti di recupero con il parziale di Venezia 2, Fiorentina 4. Intanto nella Fiorentina è entrato Brescianini al posto di Mastantuono, autore questa sera di una tripletta per l'attaccante argentino della Fiorentina, davvero si è sbloccato con 3 gol e Fiorentina che sta ottenendo la sua prima vittoria in campionato. Dall'altra parte un Venezia sfiduciato che prova comunque a giocare fino in fondo questa gara, con Gnonto che controlla il pallone per la Fiorentina all'altezza della linea di metà campo, all'indietro per Vieri, su di lui Lauberbach, il pallone che arriva a De Gea, De Gea che va al rilancio nella metà campo avversaria, il controllo da parte di Pellegrino, primo pallone toccato in qualche modo da Brescianini, ma è subito il Venezia che recupera. Siamo nel primo dei 4 di recupero, Venezia 2, Fiorentina 4, linea Pisa.
1: Dove siamo al 34esimo minuto, prova a fare la voce grossa il Pisa, non ci riesce perché perde un pallone proprio sulla linea del centrocampo e si mette in difficoltà, riceve il pallone invece la Virtus Entella, lo fa con Franzoni ma viene bloccato ancora una volta da Angori, insiste però la Virtus Entella nel tenere il pallone, va all'indietro la formazione di Chiappella per non rischiare nulla. Allora quando siamo al 35esimo della ripresa, Pisa 1, Virtus Entella 3, e torniamo a Benevento.
2: 34esimo della ripresa, al Vigorito 3-1 per il Benevento sul Verona. Benevento che adesso prova a tenere palla a centrocampo con uno dei nuovi entrati, Mannini, che ha preso il posto di Siatunis, discreta la prova del greco, e poi nuova sostituzione.
1: Quarto gol per la Virtus Entella dall'Arena Garibaldi, 35esimo minuto, a segnare la quarta rete Tirelli, da poco entrato sul terreno di gioco, e dunque Pisa 1, Virtus Entella 4, e torniamo da te Luigi Carbone.
2: Sì, Sara Meini, quando siamo nel 35esimo della ripresa e dicevamo di un'altra sostituzione importante perché è uscito Okereke, l'autore della rete del 2-1, un'autentica perla, una conclusione nel 7 dalla distanza, standing ovation di tutto il Vigorito, mentre adesso è il Verona che prova con Castanos a impostare verticalizzazione, il pallone per il livramento in area di rigore, riesce ad anticiparlo con un grandissimo intervento, con grandissimo tempismo, proprio uno dei nuovi entrati dalle mura, sfuma l'occasione per il Verona, 35esimo della ripresa.

0: Verona 1, andiamo a Venezia.
1: Al Penso siamo nel terzo dei 4 di recupero, Venezia 2, Fiorentina 4, attenzione Venezia in avanti ancora con Aino, il cross teso troppo forte, troppo potente che sorvola la testa di tutti gli attaccanti del Venezia accorsi in aria, si trattava di Lauberbach e di Adams, non sono riusciti a ribattere in rete su questo cross di Aino con il Venezia che comunque rimane in avanti, Fiorentina a un passo dalla sua prima vittoria in campionato, poco fa l'ingresso in campo l'abbiamo detto di Brescianini al posto di Mastantuono, Mastantuono protagonista questa sera di una tripletta fondamentale, il giocatore argentino per la Fiorentina in questa serata con la Fiorentina che non vince da 60 anni qui al Penso, ancora il Venezia con Aps, pallone che va all'indietro da Shintien che lo controlla e poi ancora alla sinistra per Correia, Correia di fronte a lui c'è Gonçalves, ancora per Lauberbach, Lauberbach va alla rimessa laterale, la effettua rapidamente, siamo nell'ultimo dei 4 di minuti di recupero concessi dall'arbitro Furno che controlla il cronometro, ancora la rimessa laterale da parte di Correia, sempre Aps, sempre Correia, dall'altra parte che chiede il pallone c'è Antonio Fernandez, colpo di testa di Aino a rimettere dentro ma è sempre la Viola a respingere, muro difensivo della squadra di Vanoli con Antonio Fernandez, limite dell'area di rigore inseguito da Brescianini, ancora all'indietro il pallone da parte di Elgazon e in questo momento arriva il triplice fischio da parte di Furno, vince la Fiorentina al Penso, prima vittoria in campionato per la Viola, 4-2 i gol, al 22esimo il vantaggio del Venezia con Adams, al 29esimo il pareggio della Fiorentina con Mastantuono, subito il vantaggio Viola con Mastantuono un minuto dopo e poi nella ripresa al 22esimo il gol di Pellegrino per il 3-1 della Fiorentina, il 4-1 firmato da Mastantuono, ancora una volta tripletta per lui e poi il gol del 4-2 finale da parte di Aino, il laterale del Venezia, Fiorentina che ha concretizzato questa vittoria soprattutto nel primo tempo, con il gioco espresso nei primi 20 minuti ha creato molte occasioni, poi ha subito il gol con la difesa scoperta, il gol del vantaggio del Venezia, ma è stata brava a tenere i nervi saldi, a continuare a fare possesso, a giocare, a creare occasioni e poi anche su un disimpegno sbagliato del Venezia con il giocatore con Aps che è scivolato, il vantaggio di Mastantuono e poi nella ripresa il gol di Pellegrino e Mastantuono che di fatto hanno chiuso questa gara. Finisce al Penso, Venezia 2, Fiorentina 4, linea e aggiornamenti flash da parte dei campi della Serie B a iniziare da Sara Meini con il commento tecnico di Sebastiano Farnaco grazie alla collaborazione tecnica di Danilo Raniero. Buonasera.
2: Grazie dunque a Sebastiano Franco qua all'Arena Garibaldi, siamo al 39esimo della ripresa e il risultato è di Pisa 1, Virtus Entella 4, andiamo a Benevento.
3: 38esimo della ripresa a Benevento con il Benevento in vantaggio per 3-1 sul Verona, studio.
4: Bene, grazie. Fra poco torneremo sui campi di Serie B per continuare a seguire questi ultimi minuti delle due partite, ovvero Pisa-Entella e Benevento-Verona. I risultati parziali dei match che si stanno giocando in giro per l'Europa, in Francia, Ligue 1, Rennes-Marsiglia 1-0, quando siamo all'interno di un lunghissimo recupero, già scoccato il 90esimo, è ripresa e anche finita in Bundesliga Germania, Union Berlino-Schalke 0-4 con la vittoria in trasferta 3-1 dello Schalke sul campo dell'Union Berlino e poi ancora si sta giocando in Liga Spagnola Siviglia-Valencia 79esimo minuto 0-0 fra le due squadre. La semifinale con alcuni biglietti a prezzi stracciati per la mancanza dei big, come vi abbiamo raccontato poco fa, si trovavano prima dell'inizio del match biglietti proprio per gli US Open per questa semifinale anche a 19 euro. Il tedesco Zverev contro il russo Khachanov si incontrano per poi cercare di approdare alla finale. Primo set al tedesco 6-3 ovvero a Zverev, nel secondo Khachanov è avanti 5-4 al momento al servizio Zverev sul 15-0. Torniamo ai campi di Serie B, andiamo a rimbalzo di linea, Pisa-Entella con Sara Meini, Benevento-Verona con Luigi Carbone.
2: E allora siamo all'Arena Garibaldi al 40° della ripresa. La Virtus Entella continua ad essere in vantaggio per 4-1 sul Pisa, che di fatto sul 3-0 aveva riaperto la partita con un gran gol di Correia. Eravamo al 28° del secondo tempo, poi aveva avuto un'altra occasione con Moreo, ma è stata soltanto un'illusione, perché poi è arrivato il quarto gol segnato proprio dalla Virtus Entella, dal neo entrato Tirelli, e dunque ha chiuso di fatto la sfida la formazione ligure. Adesso sta manovrando il Pisa, che ricordiamo tra l'altro gioca in 10 calciatori dal 35° del primo tempo per l'espulsione diretta di Lery per un fallo proprio su un giocatore della Virtus Entella. Manovra il Pisa, ma siamo sulla linea del centrocampo. 41° minuto, Pisa 1 Virtus Entella 4 Benevento.
3: A Benevento ha appena provato il numero da centrocampo Tumminello, che aveva visto le ali fuori dai pali, ha provato a sorprenderlo con un pallonetto, pallone che però è terminato lento e distante dalla porta difesa dallo stesso Leali, che stava provando intanto a recuperare la posizione. Benevento, ricordiamo, in vantaggio per 3-1 sul Verona quando siamo nel 41° minuto di questa ripresa. Verona prova generosamente ad attaccare, ma non riesce a creare grandi pericoli agli avversari. 4 minuti fa un duello sulla fascia sinistra d'attacco del Verona, protagonisti Livramento e Pierozzi, i due si sono trattenuti reciprocamente. Livramento è riuscito poi a smarcarsi, cross basso, non è riuscito a intervenire però Mulattini che 2 minuti dopo ha provato anche una conclusione dall'interno dell'area, tiro che è andato a sbattere sul corpo di un compagno di squadra di Arrui, terminato anche in offside, dunque occasione sfumata. Adesso è il Benevento che prova a congelare la partita, scambiano i difensori e il portiere Vannucchi. Siamo nel 42° della ripresa, Benevento 3 Verona 1, torniamo a Pisa.
2: Dove siamo invece al 42° ci ha provato il Pisa sugli sviluppi di un calcio d'angolo, il colpo di testa però del numero 13 Primasso è andato alto sulla traversa. In precedenza era stato invece pericoloso sempre il Pisa con il sinistro di Angori, che era stato deviato dal portiere dell'Entella del Frate. Adesso c'è l'Entella di nuovo davanti, Entella che sta conducendo per 4-1 proprio sul Pisa e sta ovviamente andando al piccolo trotto la formazione guidata da Chiappella, che poco fa ha effettuato l'ultima sostituzione a disposizione togliendo dal campo Squizzato e per mettere invece sul terreno di gioco il numero 6 Tiritiello. Siamo al 43° minuto, Pisa 1 Virtus Entella 4 Benevento.
3: Al Vigorito 3-1 per il Benevento sul Verona quando siamo al 43° della ripresa, calcio d'angolo per il Verona dal versante destro d'attacco della squadra scaligera. C'è Suslov vicino al pallone, non lontano da lui anche Zappa, vediamo se i due scambieranno come è spesso accaduto in questa partita, è proprio così. Allora è Zappa che prova a entrare in area di rigore, lascia partire un cross pericoloso nel cuore dell'area piccola, poi un po' di batti e ribatti, pallone è ancora in area di rigore, dove cade a terra un giocatore del Verona, viene ammonito, si rialza anche prontamente, poi si riaccascia a terra, ma insomma sì, non c'era stato nessun contatto almeno dalla nostra visuale. Poi ecco una serie di spintoni, un po' di nervosismo, ovviamente beneficia di questa perdita di tempo il Benevento. Juan viene allontanato dal proprio portiere Vannucchi, dice non cerchiamo rogne, anche già ammonito il centrocampista del Benevento, si riprenderà dunque con un calcio di punizione in favore dei padroni di casa. Quando siamo al 44° di questa ripresa, manca un minuto e mezzo al 44° minuto e mezzo alla conclusione, al 90°, poi sapremo l'entità del recupero. Conduce il Benevento per 3-1 sul Verona e torniamo da Sara Meini.
2: Grazie, qua mancano 30 secondi al 90° e poi saranno soltanto minuti di recupero. È ancora davanti la Virtus Entella, che ricordiamo sta conducendo per 4-1 proprio sul Pisa e sta manovrando ancora con Parodi sulla destra, che scambia per vie centrali con Franzoni, ancora all'indietro la formazione di Chiappella. Ovviamente qua la sfida è finita, nonostante la lavagnetta luminosa stia per accendersi. Mancano 3 minuti e allora terrà la palla probabilmente la Virtus Entella, anche se poco fa ci ha provato il Pisa con un tiro violento di Moreo che si è schiantato però sull'esterno della rete. 46esimo, Pisa 1 Virtus Entella 4 e andiamo a Benevento.
3: Al Vigorito mancano 30 secondi al 90esimo, con il Benevento che cerca di tenere, ci riesce, il Verona lontano dalla propria area di rigore, anzi in questo momento è in attacco la squadra di casa, ma c'è un fallo proprio nell'area di rigore del Verona, un calcio di punizione in favore degli ospiti, mentre ancora scintille con un po' di provocazione da parte di Salvemini, che va, si avvicina al difensore che stava per battere il calcio di punizione e l'avversario glielo scaglia addosso e dunque ammonizione per entrambi. Quando scocca il 90esimo viene alzata la lavagnetta luminosa, saranno 5 i minuti di recupero qui al stadio Vigorito, con il Benevento, ricordiamo, che ha un doppio vantaggio sul Verona, conduce per 3-1 e allora seguiremo questi restanti 5 minuti dopo essere andati da Sara Meini a Pisa,
2: dove la Virtus Entella sta per battere un calcio di punizione. Un suo calciatore però viene colpito da crampi e allora si attende, perché ci sono due compagni di squadra ad aiutare. Ovviamente il giocatore è rimasto a terra sulla linea del centrocampo, si arrabbiano i giocatori del Pisa, si rialza proprio in questo momento Alborghetti, uno dei migliori per la Virtus Entella, batterà il calcio di punizione proprio la formazione ligure con Marconi. Siamo al 47esimo minuto, si giocherà ancora per 60 secondi e certamente questi non cambieranno l'esito della gara, che dice Pisa 1 Virtus Entella 4. Andiamo a Benevento.
3: Entriamo nel secondo dei 5 minuti di recupero al Vigorito, con il Benevento in vantaggio per 3-1 sul Verona. Il Verona che adesso prova gli ultimi disperati attacchi tutti in area di rigore avversaria, ma riesce a allontanare la minaccia. Il Benevento prova inizialmente pensava a ripartire velocemente in contropiede, poi ferma l'azione la squadra di casa, poi un lancio lungo davvero incomprensibile di Juan, un pallone davvero regalato al portiere avversario. Allora di nuovo il Verona con Edmundson dalle retrovie a dare avvio a una nuova azione, vediamo se ricorrerà al lancio lungo la squadra di Baroni che passeggia nervosamente davanti alla panchina, stesso nervosismo ma sicuramente altro umore per Floro Flores, che dà indicazioni ai suoi, mentre il Verona è ancora in avanti nella tre quarti di campo avversaria con Bradaric, non trova spazi, allora torna indietro da Edmundson ancora per Arruì nella tre quarti di campo avversaria, verticalizza, scambia con Mulatini, scivola Arruì, allora può partire il contropiede del Benevento con Juan, che però viene rimontato da un avversario, lo aggira ma non sembra avere la freschezza per poter spingere e allora rallenta l'azione del Benevento. Siamo entrati nel terzo dei 5 minuti di recupero al Vigorito. Benevento 3 Verona 1 Pisa.
2: E anche qua siamo nel terzo minuto, tra poco dovrebbe finire la partita, ma c'è un calcio di punizione per il Pisa all'interno dell'area di rigore, c'è di nuovo Correia che viene lasciato tranquillo proprio dalla difesa della Virtus Entella, che però protegge il pallone. Arriva in questo momento il triplice fischio da parte del direttore di gara Feliciani, esce il Pisa tra i fischi del pubblico presente, una sconfitta davvero pesante dopo due vittorie consecutive per la formazione di Paolo Bianco, prima vittoria in campionato per la Virtus Entella. La cronologia dei gol: la Virtus Entella è passata in vantaggio al secondo minuto del primo tempo con Guiu, ha raddoppiato con Cuppone, il terzo gol è stato segnato da Franzoni, poi il gol del Pisa al 28esimo del secondo tempo con Correia, il definitivo 4-1 per la Virtus Entella è stato segnato invece al 35esimo del secondo tempo da Tirelli. È tutto dallo stadio Arena Garibaldi, ribadiamo il finale Pisa 1 Virtus Entella 4, un buon proseguimento di ascolto da Sara Meini. La linea torna definitivamente a Benevento da Luigi Carbone.
3: Poco più di un minuto al Vigorito, la conclusione dei 5 di recupero concessi dall'arbitro Marinelli di Tivoli. Il Benevento è in vantaggio per 3-1 sul Verona, sta davvero cercando di serrare le fila, ci sta riuscendo. Il Verona non è mai riuscito a essere davvero pericoloso, nonostante abbia spinto negli ultimi 20 minuti, non trova spazi, davvero una difesa ben piazzata. Canta il Vigorito che vede vicino il traguardo della prima vittoria per i Sanniti in questo campionato, ma c'è ancora questa azione del Verona da seguire che si sviluppa per vie centrali con Castanos che pensa forse al tiro, poi cerca compagni liberi, vede Bradaric sulla sinistra, lo serve di prima intenzione Bradaric, cross a mezza altezza, riesce ancora una volta un inesauribile Pierozzi a metterci il corpo e dunque corner dalla sinistra per il Verona, il decimo tiro dalla bandierina in questa partita per gli Scaligeri. Tre persone vicino al pallone, battuto corto, Castanos vertice dell'area di rigore, prova la profondità per un compagno, la conclusione, la parata di Vannucchi, decisivo nel chiudere lo specchio della porta sulla conclusione da parte di Suslov, se non andiamo errati. Davvero una parata importante quella del portiere del Benevento, bella palla in profondità data da Castanos al compagno che è andato a concludere, il pallone è stato però respinto da Vannucchi. Potrebbe essere su questo rilancio a chiudersi la partita, è stato Cerbone anzi a tirare il tiro e non Suslov, e così finisce la partita allo stadio Vigorito. Il Benevento batte il Verona per 3-1 grazie alle reti al 17esimo del primo tempo di Pierozzi, pareggio del Verona sempre nel primo tempo al 24esimo con Sar, nella ripresa decidono le reti al 14esimo di Okereke e al 20esimo di Lamesta, prima vittoria in campionato per il Benevento che si porta a 4 punti, aggancia proprio il Verona di Marco Baroni che da questa partita non potrà riportare tante indicazioni positive. Ribadisco il finale dallo stadio Vigorito, Benevento 3, Verona 1, è tutto dal Vigorito, linea allo studio.
5: Zona Cesarini.
4: Eccoci ancora insieme, 22:57 minuti, fra pochissimo il GR delle 23. Risultati: la Fiorentina ha battuto 4-2 il Venezia al Penso, poi l'Arezzo ha battuto in trasferta l'Empoli 1-0, Benevento Verona 3-1, Pisa Entella 1-4 per la Serie B. Ringraziamo la nostra squadra, regia Gabriele Broca, nella parte tecnica Max Gambino e Daniele Di Noie, redazione come sempre Tony Tisi, un saluto e buona serata anche da Giacomo Prileschi. Prima però ci ascoltiamo Kenny Loggins con Danger Zone, poi il GR1.

0: ore 23.
1: GR1.
2: In studio Alice Andreoli, martedì in Campidoglio i funerali di Stato in forma laica della leader radicale Emma Bonino, morta a Roma a 78 anni. Ha impresso un segno nella vita della Repubblica il ricordo del capo dello Stato Mattarella. La premier Meloni ne sottolinea autorevolezza e competenza. Una vita, quella dell'ex ministra ed eurocommissaria, dedicata all'Europa e alle battaglie per i diritti civili e le libertà individuali, dal divorzio all'eutanasia fino all'aborto, esperienza che la stessa Emma Bonino visse in prima persona, raccontandola così.
3: Per ragioni personali mi ritrovo nella necessità di volere o dovere abortire. Cominciai a parlarne con le amiche, scoprì che quasi tutte avevano avuto quell'esperienza. Mi fu dato un indirizzo a Firenze. Ci andai, decisi che mai più, mai più, mai più nessuna doveva subire questa umiliazione.
2: Legge elettorale, cade la norma antiframmentazione, per il premio di maggioranza conteranno anche i voti dei partiti che non raggiungono la soglia del 3%. Per le forze non presenti in Parlamento quadruplicano invece le firme necessarie per presentarsi, da 1.500 a 6.000 per collegio. Numero di firme esorbitante, limita l'accesso democratico, sostiene la leader del PD Elly Schlein. Il 5 Stelle Conte invita Mattarella a bloccare la norma tutela la casta. Norma giusta, la democrazia è una cosa seria, ribatte il vice premier azzurro Antonio Tajani. Martedì il voto finale. Stati Uniti, il vicepresidente J.D. Vance lancia la sua sfida al 2028 durante la convention repubblicana a Dallas per le elezioni di metà mandato e incassa il sostegno del movimento MAGA come erede di Trump. Poi vola a Ground Zero per partecipare alle celebrazioni per i 25 anni dall'attacco dell'11 settembre, incontrandosi con tutti gli ex presidenti americani ancora in vita, Obama, Bush, Biden e Clinton.
4: E cadrà di Ground Zero, attorno, a fianco, le bandiere, gli inni, i familiari, i nomi delle vittime, 2977.
5: Carl Francis Asaro.
4: Scanditi dai loro cari, i nomi delle persone uccise nel crollo delle Torri Gemelle, nello schianto sul Pentagono, i nomi dei passeggeri del volo United 93 che insorsero, affrontarono i terroristi che avevano dirottato il loro aereo, precipitarono in Pennsylvania. Trump non è a New York, come non c'era l'anno scorso, è al Pentagono. Per commemorare le vittime dei terroristi islamici di Al-Qaeda, guidata all'epoca da Osama Bin Laden, il presidente rievoca il trauma, lo sbigottimento di una nazione. Quel giorno il nostro paese si trovò faccia a faccia con il male, afferma, e non dimenticheremo mai, mai i nomi delle vittime, l'impegno di Trump. È per questo che combattiamo oggi. Evoca la guerra in Iran, il presidente, non abbiamo scelta, l'unica opzione è la vittoria, combattiamo per vincere. Il presidente rende omaggio alle forze dell'ordine, ai soccorritori, elogia i militari statunitensi, continuiamo a mandare i terroristi dove meritano di stare, all'inferno. Stiamo facendo in modo che l'Iran non abbia il nucleare. La pressione economica si fa ogni giorno più forte, garantisce. Controlliamo lo stretto di Hormuz, assicura Trump. Proteggeremo questo paese e le sue libertà, promette, e afferma. Nessuna parola potrebbe essere all'altezza dell'angoscia di quel giorno dell'11 settembre. Enzo Ceri, GR1.
2: Medio Oriente, gli Houthi avanzano lungo il Mar Rosso e aprono di fatto un secondo fronte nella guerra con l'Iran. I ribelli yemeniti filo-iraniani hanno preso il controllo nello stretto di Bab el Mandeb, un'altra rotta dopo Hormuz cruciale per il trasporto di greggio. La coalizione anti-Houthi guidata da Riyad non riesce a fermare l'avanzata dei ribelli e Trump è restio a farsi coinvolgere apertamente. Alessandro Di Battista è in volo per fare rientro in Italia. L'ex parlamentare 5 Stelle è su un'aeroambulanza decollata da Cuba, dove era stato ricoverato lo scorso 28 agosto per forti mal di testa e poi sottoposto a un intervento d'urgenza che ha fatto saltare un primo tentativo di rimpatrio il 4 settembre. Il rientro previsto domani a Roma prevede un volo a bassa quota per evitare un'eccessiva pressurizzazione e uno o più scali. Ora in Toscana, per il caso di Cata, la bimba di 5 anni scomparsa a Firenze nel 2023, dalla madre della piccola la richiesta a continuare la ricerca.
6: Caterina, la mamma di Cataleia, è tornata in tribunale coi suoi legali per acquisire copia del fascicolo dopo la richiesta di archiviazione presentata dalla procura. In quegli atti almeno una decina di posizioni e 6 piste vagliate dagli investigatori: un rapimento legato al traffico di droga, al racket per le stanze dell'ex hotel Astor occupato, violenza sessuale, uno scambio disturbio di persona. Due soli gli indagati, due zii della piccola, uno il fratello della madre, ai quali quel pomeriggio la bimba di 5 anni era stata affidata. Su nessuno emersi elementi sufficienti per arrivare a una ragionevole previsione di condanna. Gli atti, compresi le telecamere di sorveglianza, saranno ora esaminati dai difensori. Per Katrina, che ha parlato più volte con gli inquirenti, bisogna cercare ancora, proprio nel contesto dell'occupazione.
0: Sì, Radio Italiana 531.
7: Una buona giornata inizia solo con Radio Italiana 531.
8: Stai ascoltando Radio Italiana 531. La tua radio dal 1975.

0: Barbara, dove siamo?
1: E che ne so, mi ci hai portato tu qui, Ste.
0: Ho paura.
2: Sono solo io.
1: Claudia.
2: Ragazzi, questa è la scena di un crimine.
0: Cosa?
2: Lo stivale in nero, ogni mercoledì sera alle 8 attraverseremo insieme l'Italia, investigando sugli omicidi più famosi e misteriosi della storia del nostro paese, solo su Radio Italiana 531.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Sono le 7:02.
2: Speed camera location sponsored by Bridgestone Select Croydon Park. Una garanzia per la tua auto.
3: Sabato 12 settembre. Glen Stewart Road, Woodford. Grant Avenue, Rose Park. Osmond Terrace, Norwood. Penfold Road, Wattle Park. And Tasmore Avenue, Leabrook.
2: Speed camera location sponsored by Bridgestone Select, 141 Regency Road, Croydon Park.
4: Festa in onore della Madonna di Crochi.
5: Domenica 13 settembre al Virginia Shed.
4: 19 Susan Street, Virginia.
5: La processione partirà alle 10:30 dalla Chiesa Cattolica di Virginia, in Penfield Road, 5 minuti a piedi fino al Virginia Shed.
4: Alle 11, messa solenne in italiano, al Virginia Shed, celebrata da padre Germano Baiguini e padre Howe.
5: Da mezzogiorno alle 4 di pomeriggio, pasta, barbecue, trippa, pizza e zeppole.
4: Intrattenimento musicale con
5: Angela Cutri,
4: Domenico Greco,
5: Rocco Carpentieri
4: e Mila San Gregorio and the Boys.
5: Non mancare, domenica 13 settembre.
4: Festa in onore della Madonna di Crochi.
5: 19 Susan Street, Virginia.
4: Radio Italiana trasmetterà in diretta.
6: We play soccer, cricket, and we dominate Clash Royale.
7: Ma ascoltiamo anche la Radio Italiana 531.

0: L'angolo dell'amicizia, tutte le domeniche dalle 14 alle 16. Io, Nancy e Elena porteremo la nostra voce nelle vostre case.
1: Un amico è la cosa più bella che c'è.
0: Vi aspettiamo!

0: Radio Italiana 531.
1: Nei Romeo Foodland di Croydon, Fairview Park, Rosewater, Solbury East, McGill, Campbelltown, Rostreva, Atherstone, Locklis, Royal Park, Kilkenny e Port Adelaide troverete le seguenti offerte da mercoledì 2 a martedì 15 settembre. Pasta soldana 500 grammi $3,95. Prosciutto di Parma italiano San Francesco $49,95 al chilo. Pomodori pelati o a cubetti Siena 400 grammi $1 al barattolo. Pecorino grattugiato marca Trinacria $26,95 al chilo. Sardine fresche intere $10,99 al chilo.
2: Scalzi Produce importa direttamente dall'Italia acqua filette, dalle sorgenti incontaminate di Guarcino, dalle montagne del Lazio, già consumata nell'antica Roma, acqua filette arriva fino in Australia. Con il suo bassissimo contenuto di sodio e nitrati, acqua filette è sinonimo di purezza, gusto e benessere. La sua bottiglia dal design unico ed elegante la rende perfetta anche per le tavole più raffinate. Per fare anche tu scorta di acqua filette, chiama Scalzi Produce allo 04 37 27 96 22. Acqua filette, benessere ed eleganza sulla tua tavola.
3: Vivi 4 giorni indimenticabili a Melbourne con Radio Italiana 531.
4: Partenza venerdì 16 e ritorno lunedì 19 ottobre.
3: Parteciperemo alla Melbourne Italian Festa. Visiteremo il caseificio di Dezzamore Cheese, dove ci aspetta anche un delizioso pranzo.
4: Visiteremo l'affascinante mostra dedicata all'impero romano al Melbourne Museum, con opere e artefatti originali dall'Italia. E trascorreremo una splendida domenica in Yarra Valley, con tour, degustazioni e pranzo.
3: Il costo è di $1,650 a persona, con sistemazione in camera doppia, e comprende il viaggio in pullman 5 stelle e soggiorno in hotel nel cuore di Melbourne.
4: I posti sono limitati.
3: Prenota chiamando ufficio radio 83402806.
4: Viaggia Melbourne 2026
3: con noi di Radio Italiana 531.

0: You're listening to Radio Italiana 531.
1: Volano le libellule sopra gli stagni e

0: Mi riconosci le scarpe piene di passi, la faccia piena di schiaffi, il cuore pieno di battiti e gli occhi pieni di te.
1: Secondo e quarto martedì del mese, Franco e Tilde presenteranno per voi il mondo delle piccole cose con poesie, canzone. A voi tutti buon ascolto.

un fantastico blues viene giù da una chitarra sola, è una musica che per lo più fa sempre la sua figura, sta parlando di te che non riesci più ad essere quello di prima, ogni cosa ti sfugge, ti manca il respiro, non è più la stessa cosa.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: La tua radio, la tua casa, Radio Italiana 531.
2: Aiutami a sparire come c'è.
1: Scarica la nostra app su App Store o Google Play.
3: Per la tua spesa, vieni a trovarci da Farmer Joe's Fresh Food Bar.
4: Da noi puoi acquistare frutta e verdura freschissima del Sud Australia. Trova i nostri special ogni settimana sulla pagina Facebook di Farmer Joe e vienici a trovare al 31 Quebec Street, Port Adelaide.
3: Adesso aperto dal mercoledì alla domenica.
5: Farmer Joe's Fresh Food Barn, Farmer Joe's Fresh Food Barn. Open every day, Farmer Joe's Fresh Food Barn.
6: Blackwell Funerals comprende l'importanza di onorare la vita in un modo che rispecchi davvero i valori e le tradizioni più importanti per voi. Da oltre 80 anni, Blackwell Funerals ha il privilegio di servire le famiglie italiane ad Adelaide, con un profondo impegno verso la comunità di cui è orgogliosa di fare parte. I direttori funebri di Blackwell Funerals a Penham e Torrensville, Joseph Morelli, Ivana Beltrame e Rosetta D'Agostino, parlano italiano e vantano esperienza nella cultura e nelle tradizioni della comunità italiana, garantendo servizi significativi e curati in ogni dettaglio, che onorano la vita e il ricordo della persona cara. Chiama oggi l'83627199 o visita blackwellfunerals.com.au. Blackwell Funerals, Honoring Lives.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: È tempo di salame da Banquet Food!
2: I macellai di Banquet Foods, Angelo, Domenico e John,
3: sono il team esperto che ti serve per la preparazione di salami di tutti i tipi:
2: veneto,
3: abruzzese,
2: calabrese,
3: dolce o piccante.
2: Da Banquet Foods puoi ordinare tagli di carne già pronti, maiali interi
3: e tutto il necessario come il budello,
2: sale,
3: pepe,
2: finocchio,
3: spago per legare
2: e vari tipi di peperoncino.
3: Chiama oggi il team di esperti al 8268-1652.
1: È tempo di salame da Banquet Food!
0: Rio Coffee, sinonimo di fiducia e qualità. Un sorso alla volta Rio Coffee ha fatto parte della nostra vita. Dalla moka che fischia nella cucina di nonna, alla pausa caffè, fino all'espresso martini preso al bar con gli amici. Rio Coffee ringrazia tutti coloro che hanno sorseggiato il loro caffè, condiviso la loro storia e contribuito al suo successo. Rio Coffee, l'impero del caffè e non solo.

riderai. Una foto senza data, una fitta allontanata, e vedrai che riderai.

0: 7 Studio
1: 531 La febbre di venerdì sera.
0: Poco ne a fuoco.
2: Super bomba.
3: Warming up here for your Friday night with Radio Italiana 10 till midnight.
0: Grab your husband or whoever you are with tonight.
4: Ciao dolcissima.
2: Oh my god.
3: And let the magic unfold.
0: Every Friday, where the stars twinkle and the night is full with passion. Are you ready to indulge?
2: Sulle mani.
5: Radio Italiana 531.
6: Sono le 8.
7: Una buona giornata inizia solo con Radio Italiana 531.
8: Speed camera location sponsored by Bridgestone Select Croydon Park. Una garanzia per la tua auto.
9: Sabato 12 settembre. Glen Stewart Road, Woodford. Grant Avenue, Rose Park. Osmond Terrace, Norwood. Penfold Road, Wattle Park, and Tasmore Avenue, Leabrook.
8: Speed camera location sponsored by Bridgestone Select, 141 Regency Road, Croydon Park.
10: Ciao, brava gente! Unisciti a me, Rosanna Senesi, con David De Vito, Emilio Papa e un cast tutto di Adelaide diretto da Joy James per Immigrati, la nostra storia, lo spettacolo musicale che celebra il viaggio degli immigrati italiani. Attraverso canzoni indimenticabili e racconti preziosi, rendiamo omaggio al coraggio, ai sacrifici e alla resilienza di coloro che hanno lasciato tutto per costruire una nuova vita in Australia. Dopo il grande successo nelle passate edizioni, Immigrati la nostra storia torna al Futures Theatre di Paradise, sabato 21 novembre. Celebra il viaggio, condividi i ricordi, continua la storia. Prenota su Eventbrite, cerca Immigrati la nostra storia. Ci vediamo là!
11: You're listening to Radio Italiana 531, the number one Italian radio in South Australia.
12: Lubini Pizzanini.
13: Tralalelo tralala.
14: Trippi troppa troppa trippa.
12: Li conoscete questi brain rot? Anche noi ascoltiamo Radio Italiana
13: 531.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Cerchi una bella serata in famiglia e con gli amici? Vieni alla Casa d'Abruzzo e Molise Club, tutti i venerdì per pizza e pasta e la seconda e la quarta domenica del mese per dinner dance. Gusta ottimi piatti mentre i bambini giocano nella nuova area giochi coperta. In più, organizza da noi i tuoi eventi, battesimi, comunioni, cresime e anniversari indimenticabili. Prenota al numero 826965 67. Seguici sui social per non perderti i nostri eventi. Casa d'Abruzzo e Molise Club, tradizione, gusto e divertimento. 86 Churchill Road, Prospect.
2: Vuoi venire in Australia? O sei già qui e vuoi rinnovare il tuo visto? Australia Legal Migration Agents è qui per aiutarti. Australia Legal Migration Agents offre consulenze personalizzate per tutti i tipi di visto: studio, skill, sponsor, partner e cittadinanza. Un gruppo di professionisti registrati e di lunga esperienza ti assisteranno in tutte le fasi del tuo visto, dalla domanda iniziale alla parte conclusiva. Sarai guidato passo dopo passo anche e soprattutto in italiano. Visita australialegal.it o contatta subito Pina allo 0452 322 178. Australia Legal Migration Agents.
3: With My Choice Care, you can enjoy la dolce vita. Our social support program offers two types of activities: fortnightly indoor get-togethers and monthly bus trips. At our centre-based sessions, enjoy morning tea, games, music and trivia. While on our outings, explore new places, make friends and enjoy a delicious lunch. Call 8365 0151 today to join the next session. La Dolce Vita is delivered under the Support at Home program. My Choice Care. Be well, age well, live well.
4: Sabato 19 settembre dalle 9 alle 12 Radio Italiana 531 trasmetterà in diretta dal Ross Trevor Food Barn, 157 St. Bernard's Road, Ross Trevor. Vi aspettano fantastiche offerte su frutta, verdura e prodotti alimentari, degustazioni e tante promozioni direttamente dal deli. Per i più piccoli ci saranno face painting e tanti bellissimi regali. E non mancheranno il barbecue, caffè e deliziosi dolci per tutta la famiglia. Sabato 19 settembre dalle 9 alle 12, vieni a trovarci a Ross Trevor Food Barn e vivi una mattina speciale insieme a Radio Italiana 531, 157 St. Bernard's Road, Ross Trevor. Ti aspettiamo!

Per un programma di musica classica, sintonizzatevi ogni giovedì dalle 12 alle 14 sulla 531M, Radio Italiana di Adelaide. Vi presenteremo arie da opere, sinfonie, brani da concerti, musica sacra, canzoni classiche, eccetera. Ascoltateci! Radio Italiana 531M, programma di musica classica a cura di Giovanna.

metropolitane, i muri di contrasto alzati per il pane, ma contro ogni terrore che ostacola il cammino, il mondo si rialza col sorriso di un bambino.

Voglio farti un regalo, qualcosa di dolce, qualcosa di raro, e non un comune regalo, di quelli che hai perso, mai aperto, lasciato in treno.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Ciao a tutti, sono Daniele di Conti Estate. Qui a McLaren Vale facciamo vino come una volta, nella nostra vigna di famiglia. Un solo vino, lo Shiraz. Giovane, fresco, con pochissimi solfiti, e se di nuova annata, niente solfiti aggiunti. Vieni a trovarci, porta il tuo contenitore e riempilo direttamente da noi. Semplice, genuino, come piace a noi. E se ti va di fermarti, c'è il Wine Shed, il posto perfetto per un aperitivo, un antipasto o un pranzo in relax, dal giovedì alla domenica. Conti Estate, vino vero, atmosfera di casa. Chiamami allo 04 8259 5987. Chiedimi informazioni sulla free delivery.
2: Da 65 anni, Anfe Community Care offre servizi di assistenza agli anziani progettati per aiutarti a vivere in modo indipendente, restare connesso con gli altri e vivere la vita a modo tuo. Dai programmi sociali e il trasporto, all'assistenza a domicilio, giardinaggio e servizi per il benessere, il team di Anfe è al vostro fianco in ogni momento. Perché a volte vivere bene significa condividere storie davanti ad un pranzo con gli amici, restare attivi, partecipare ad un'uscita sociale o semplicemente sapere che c'è qualcuno pronto ad ascoltarvi e supportarvi. Chiama l'82345550 oppure visita anfe.org.au. Anfe Community Care, where culture and care meet.
3: Festa in onore della Madonna di Montevergine, domenica 27 settembre alla Chiesa di San Francesco d'Assisi a Newton.
4: Alle 10, partenza della processione della Chiesa. Tutte le associazioni sono invitate con i loro stendardi.
3: Alle 11, messa solenne celebrata da padre Eldridge de Sousa e padre Janish José, accompagnata dal coro San Francesco.
4: Dalle 12.30 fino a sera, pasta, trippa, pizza, porchette, zeppole, dolci e gelato. Attività per bambini.
3: Intrattenimento tutto il pomeriggio con i migliori artisti locali. Alle 5, cerimonia ufficiale. Alle 7, Nightlife Band.
4: E alle 8, per la prima volta in Adelaide, The Italian Stallions.
3: Festa della Madonna di Montevergine, domenica 27 settembre,
4: Chiesa di San Francesco, 59 Newton Road, Newton.
3: Radio Italiana 531 trasmetterà tutto il giorno.
5: Santali Italian Film Festival ad Adelaide dal 16 settembre al 13 ottobre.
6: Vivi il grande cinema italiano in Australia.
5: Un programma ricchissimo con nuovi film direttamente dall'Italia, commedie, documentari, fashion, cultura popolare attraverso gli occhi dei grandi registi italiani.
6: Eventi speciali da non perdere come l'Opening Night Festa e il Centerpiece Premiere.
5: Scopri il programma completo e acquista i biglietti su italianfilmfestival.com.au. Santali Italian Film Festival dal 16 settembre al 13 ottobre, solo nei cinema Palace Nova East End e Prospect.
0: La tua radio, la tua casa, Radio Italiana 531.
7: Aiutami a sparire come c'è.
0: Scarica la nostra app su App Store o Google Play.

0: Stefano, allora torniamo in onda?
1: Sì, Pina, finalmente ripartiamo con il nostro programma Destinazione Australia.
0: Ogni settimana scopriremo le storie di vita degli ultimi arrivati in Australia.
1: Ci racconteranno i loro viaggi intorno al mondo, i loro percorsi di studio, i sogni e i progetti futuri.
0: E inoltre daremo tante informazioni utili su come intraprendere e vivere al meglio l'avventura australiana.
1: Con Stefano e Pina in diretta ogni martedì pomeriggio alle 2, solo su Radio Italiana 531.
2: Destinazione Australia.

0: Radio Italiana 531.
1: Sanremo produce pasta di qualità dal 1936 ed è al 100% di proprietà familiare australiana. Sanremo offre una vasta gamma di pasta di altissima qualità, anche gluten free, certificata da Celiac Australia. Tutti in famiglia possono gustare la pasta Sanremo, dalle penne alle lasagne, alla pasta gluten free a base di riso integrale, ceci e lenticchie. Sanremo, we are family.
2: Amore, ma cosa facciamo per cena stasera?
3: Apo, io non ho voglia di cucinare.
2: Allora andiamo all'Alta Villa Club. Fanno pasta e pizza night tutti i venerdì e le domeniche. Dicono che la pasta sia pazzesca. E poi c'è l'area giochi per i bambini.
3: Ma ho sentito che è perfetto anche per organizzare una function, compleanni, baby shower e battesimi.
2: Di certo! Chiama l'Alta Villa Club all'83-310631 e seguili sui social per tutte le novità.
3: Alta Villa Club, 281 The Parade, Beulah Park.
4: Tantissime novità da Gelato Bello. Hai già visitato il nuovo negozio, nuovi spazi e nuove vibes. Troverai anche tanti nuovi gusti, senza rinunciare ai grandi classici. Prova il menù dolci e cocktails, perché il piacere non finisce con il gelato. Segui Gelato Bello su Instagram e resta aggiornato sulle nostre ultime novità, eventi speciali e offerte imperdibili. Gelato Bello, 87 Glenwood Road, Glynde. Gelato Bello, fatto col cuore.
5: Panini Brothers, la tradizione del buon pane. Da 20 anni Panini Brothers prepara il pane con la ricetta tradizionale italiana, tramandata di generazione in generazione. Ma non solo pane, anche pizze di ogni tipo, focacce, panini freschi assortiti, zeppole e dolci. Vieni a trovarci per colazione o pranzo veloce. Accomodati nel nostro caffè e assaggia i nostri prodotti. Siamo al 4 di Genus Street, Newton, aperti 7 giorni su 7. Per il nostro servizio di catering chiama 83-36-4416. Panini Brothers, leggenda nel cuore di Newton.
2: Panini Brothers ha aperto anche a Ovest, a Fulham Gardens. Con decreto consolare sono state indette le elezioni per il rinnovo del Comitato degli Italiani all'estero di Adelaide. Possono votare i connazionali residenti nella circoscrizione consolare da almeno 6 mesi. Per votare, assicurati di avere aggiornato il tuo indirizzo tramite Fastit. Entro il 4 novembre devi iscriverti nell'elenco elettori inviando la richiesta al tuo consolato di riferimento per posta ordinaria, email e PEC, allegando copie di un documento di identità o presentandoti di persona al consolato. Scopri di più sul sito del consolato www.consadelaide.esteri.it.

riunioni di rane, vecchie che ballano nelle Cadillac, muscoli d'oro, corone d'alloro, canzoni d'amore per bimbi col frac, musica seria, luce che varia, pioggia che cade, vita che scorre, cani randagi, cammelli remaci, forse

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Sono le 9:02.
2: Sabato 12 settembre 2026 la Chiesa ricorda il Santissimo Nome di Maria e San Guido. La luna è nuova. Il proverbio scelto per oggi è: passata la festa, gabbato lo santo. E si celebra la giornata internazionale per la cooperazione sud-sud. Siamo ai fatti del giorno nella storia con il sito accaddeoggi.it. Nel 1755 gli inquisitori di Venezia condannavano l'avventuriero Giacomo Casanova a 5 anni di reclusione per disprezzo alla santa religione, senza comunicargli l'entità della pena. Nel 1829 a Recanati Giacomo Leopardi completava la poesia Le ricordanze, 7 strofe di confronto tra illusioni della giovinezza e la realtà. Nel 1873 entrava in commercio la prima macchina per scrivere con tastiera QWERTY, la rivoluzionaria disposizione dei tasti in uso ancora oggi. Nel 1943 una squadra di paracadutisti tedeschi liberava Benito Mussolini dalla detenzione a Campo Imperatore sul Gran Sasso, disposta dopo la sua deposizione. E nel 1964 a Firenze, prima cinematografica di Per un pugno di dollari, il film di Sergio Leone che segnava la nascita del genere spaghetti western. Nel 1975 si pubblicava Wish You Were Here, il 9° album dei Pink Floyd, con la celebre Shine On You Crazy Diamond. E nel 1990, 9° album anche per Lucio Dalla, intitolato Dalla, conteneva 8 nuove canzoni tra cui Balla Balla Ballerino, Futura e La Sera dei Miracoli. Nel 1979 alle Universiadi di Città del Messico, Pietro Mennea fissava il primato mondiale dei 200 metri piani a 19 secondi e 72. Sarebbe stato battuto solo 17 anni dopo. Nel 1992 la Mostra del Cinema di Venezia assegnava il Leone d'Oro alla carriera all'attore Paolo Villaggio. E nel 2015 finale degli US Open di tennis a New York con Flavia Pennetta che, battendo Roberta Vinci, diventava la prima italiana a vincere il titolo americano. Durante la premiazione annunciava il ritiro dalle competizioni. Sono nati il 12 settembre, nel 1416 il pittore Piero della Francesca, ma la data è incerta e potrebbe essere nato nel 1417. Nel 1926 l'attore, scrittore, paroliere e regista Riccardo Pazzaglia. Nel 1936 la ginnasta Miranda Cicognani, prima donna al Fiere Olimpico Italiana. E nel 1945 il disegnatore Milo Manara. E poi il batterista e cantante dei Pooh Stefano Dorazio nel 1948, il cestista oro olimpico ed europeo Pierluigi Marzorati nel 1952, l'attrice Elisabetta Canalis nel 1978 e per chiudere i cantanti Paola Turci nel 1964 e Mahmood, nato in questo giorno nel 1992. Ultima segnalazione per il 12 settembre 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. L'appuntamento è per domani. Un saluto da Francesco Cataldo.
3: Vuoi studiare, lavorare e costruirti un futuro in Australia? Optadi è la tua guida dal 2011. Ti aiutiamo con visti, iscrizioni scolastiche e tutto ciò che serve per trasferirti senza pensieri. Siamo a Melbourne, ma lavoriamo con italiani da tutto il mondo. Contattaci oggi su optadi.com e trasforma il tuo sogno australiano in realtà. Optadi, la tua strada per l'Australia.

0: Buongiorno, benvenuti a Roma, da Roma a Melbourne con Silvia e Sonia, come di solito il sabato mattina. Sonia, come va?
1: Buon sabato mattina!
0: Yes.
1: Sto benissimo, grazie.
0: Fantastico, sì, ti vedo molto fiorita, vabbè, sarà l'aria della primavera,
1: no? Esatto.
0: La vedo molto bene la nostra Sonia, ma dici, cosa hai combinato questa settimana?
1: Allora, sto preparando per uno grande spettacolo
0: okay.
1: A novembre. Ma sai, ci vuole un po' di tempo per preparare tutte le cose.
0: Sì.
1: E una serata di stand-up comedy
0: okay.
1: A Williamstown Italian Social Club.
0: Perfetto, Williamstown Italian Social Club. Quando?
1: Novembre 7 novembre.
0: Ok, bene.
1: Five comedians.
0: Wow.
1: Tutto in inglese,
0: okay.
1: Ma io finisco la sera con un
0: italiano.
1: Set in italiano.
0: Ok, yeah, yeah. bene. Allora sicuramente ne parleremo anche dopo, prima di chiudere il nostro programma, quindi intanto prendete nota. 7 novembre.
1: E la cosa più importante è che dovete prendere i biglietti da Try Booking.
0: Okay.
1: Try Booking.
0: Try Booking. Yeah. Bene, yeah. Allora dopo diamo più informazioni.

0: ritmo della noce, tanza di nana, I can't sing,
1: perfetto.
0: Okay. No, è perfetto. Ok, allora, la prima canzone è andata via, ma andiamo anche via con la Formula 1, perché, ragazzi, Antonelli fa l'impresa, vince partendo dal 19° posto. Un italiano, quindi Kim Antonelli,
1: bravissimo,
0: trionfa a Monza dopo 60 anni. Yeah! Yay! Ok, allora, quindi, cosa è successo? Domenica 6 settembre sarà una data che resterà nella storia del motorsport italiano, perché Kimi Antonelli ha conquistato il Gran Premio d'Italia riportando un pilota italiano alla vittoria a Monza per la prima volta dal 1966.
1: Incredibile.
0: È incredibile. Quindi adesso mi viene spontaneo da chiederti: tu guardi la Formula 1?
1: La verità, non ho mai guardato la Formula 1. No,
0: ok,
1: non so niente di Formula 1, ma mia sorella, lei è ossessionata dalla Formula 1.
0: Wow,
1: quindi
0: okay.
1: So chi è Kimi Antonelli.
0: Ok.
1: Yeah, solo perché lei, she's obsessed.
0: Vabbè.
1: So she talks about it all the time. She actually works at there's a Formula One pit stop here, a shop in Melbourne.
0: Ah.
1: She works there.
0: Dove?
1: Su Collins Street.
0: Ok.
1: Block Arcade.
0: Cioè sì.
1: Vicino a Block Arcade.
0: Ok.
1: Allora, lei parla sempre di questo Formula 1, Kimi, bla bla bla. Tutti, yeah, all the drivers, all the cars, all that, and I'm always just like, yeah.
0: Vabbè, allora, tua sorella, io mia mamma mi manda un messaggio, mi fa: hai visto Kimi? Io che?
1: Kimi?
0: Poi però ho letto le notizie e tutto quanto, insomma, è stato bravo, ho visto.
1: È bravissimo, giovanissimo.
0: Esatto, vabbè, questo
1: Some
0: ragazzo.
1: Some people have all the luck.
0: I know, right? E lui ha soltanto 20 anni e arriva primo a Monza. Io non riesco neanche a arrivare terza quando gioco a Mario Kart.
1: Mario Kart's difficult.
0: I know.
1: Rainbow Road, that's harder than Monza. I swear.
0: Oh my God, that's, yeah, actually you're right. Ma anyway, andiamo a vedere un po' di numeri. Quindi, 19esima la posizione di partenza di Kimi Antonelli, e poi è arrivato primo. 26 i sorpassi effettuati nel corso della gara. 60 gli anni passati dall'ultima vittoria di un pilota italiano nel Gran Premio italiano a Monza, quella di Ludovico Scarfiotti nel 1966.
1: He's so old, we can't even remember how to say stuff.
0: No, exactly, I can't even read. La seconda più grande rimonta vincente nella storia della Formula 1. Poi abbiamo 50esima. Quindi la vittoria numero 50 conquistata da un pilota italiano nella storia della Formula 1. 20 anni e 12 giorni perché Kimi Antonelli è il più giovane vincitore nella storia del Gran Premio d'Italia.
1: Eva.
0: Wow. Eva, battendo il precedente record di Sebastian

0: Vettel, che vinse a Monza nel 2008 a 21 anni, 2 mesi e 11 giorni, cioè
1: si
0: sono proprio fatti, capito? Yeah. Quindi
1: he's broken a lot of records there with that one race.
0: Yes, yeah, correct.
1: Yeah, yeah. He's very è simpatico. Yeah,
0: very, ha una faccia proprio genuina. Yeah, yeah. Poi ho visto delle foto che mangiava i spaghetti davanti sul podio, non so, insomma. Quindi io direi che vincere un gran premio è sempre qualcosa di speciale. Mm-hmm. Però farlo a Monza davanti al pubblico italiano
1: a
0: dopo 70 anni. Esatto, a 20 anni, dopo 60 anni è tutta un'altra storia. Yeah. Very special.
1: All right, finally might be the thing that gets me interested in.
0: Yeah, why not? Vediamo se ti interessa anche Salda Vinci con Serena Brancale, dimmelo.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Vuoi studiare, lavorare e costruirti un futuro in Australia? Ottavi è la tua guida dal 2011. Ti aiutiamo con visti, iscrizioni scolastiche e tutto ciò che serve per trasferirti senza pensieri. Siamo a Melbourne, ma lavoriamo con italiani da tutto il mondo. Contattaci oggi su ottavi.com e trasforma il tuo sogno australiano in realtà. Ottavi, la tua strada per l'Australia.
2: Non andresti mai in tribunale senza un avvocato, quindi perché acquistare una polizza assicurativa senza un broker? Con Guardian Insurance Brokers hai molto di più di un intermediario. Hai un partner di fiducia che ti assiste con un servizio personalizzato in ogni fase. Il nostro servizio Guardian Claims Management segue la tua pratica passo dopo passo, garantendo che la tua assicurazione rispetti i propri obblighi in caso di sinistro. Per maggiori informazioni chiama 131991 o visita guardian.com.au. Da Guardian lavoriamo per te, non per la compagnia assicurativa.
3: Zanga Imports, bevande cortese. Gusta bevande cult come cedrata, chinotto e cortesino ginger rosso per il vero aperitivo all'italiana. Scopri di più su zangaimports.com.au. Tutti bevono cortese!
4: La tua radio, la tua casa, Radio Italiana 531.
5: Aiutami a sparire come c'è.
4: Scarica la nostra app su App Store o Google Play.
5: Mi sento un nodo alla gola. Questione triste, non è.
6: Credi davvero non ci abbia mai messo la faccia?
5: Vorrei soltanto sapessi che non è un granché.
6: Cercavi le differenze tra me e una condanna.
5: Ora che sei.

0: Irama, tutto tranne questo. Un po' molto soft, no? Per un sabato mattina proprio rilassante.
1: Soft. Allora, Silvia, quest'anno c'è stato un casino in un posto in Italia, nelle Dolomiti, causato dai social.
0: Questi social.
1: Allora, normalmente il rifugio Frederick August. A Val di Fassa è molto calmo, ma questa volta non è andata così. Tutto questo mayhem è iniziato dopo che alcuni turisti hanno postato footage su TikTok mentre mangiavano i bomboloni o krapfen, come dicono lassù. Ti piacciono i krapfen?
0: Krapfen, yes. Però io preferisco chiamarli bomboloni con la Nutella.
1: Con la Nutella. I think usually they're filled with vanilla cream and apricot, these ones in the mountains on TikTok.
0: La marmellata, jam. Not bad.
1: But they've caused mayhem in this peaceful place. The videos went viral and everyone's like, oh, we've got to get to the villa to eat the bomboloni. I mean, they probably don't know you can eat the krapfen sulla poltrona.
0: Non sapevo che nelle Dolomiti questi krapfen erano così famosi.
1: Have you ever done like seen something on TikTok a trend and then gone and done that lined up for
0: Yes, I did. There was a few years ago back in Italy. Ero andata, vabbè, in vacanza e niente, praticamente c'era questo posto dove faceva a quanto pare authentic carbonara, cacio e pepe, insomma era molto...
1: A Roma,
0: era un po' nascosto, Testaccio o Trastevere, non mi ricordo una dei due, penso che fosse Trastevere. E quindi questo video esce fuori su TikTok e mia sorella mi fa, dobbiamo andare. E infatti, quando siamo andate c'era una fila, incredibile.
1: Il pasto era...
0: Il bucatini con, potevi scegliere, c'era cacio e pepe, carbonara, che ovviamente è tipico romano,
1: no? Yeah, so it caused a stir. Obviously it was the only place you could get carbonara in cacio e pepe.
0: Esatto, cioè, perché era proprio, era il posto dove dicevano che era la più autentica tra quelli che erano là.
1: Ok, ma era vero?
0: Guarda, a me è piaciuta tanto, l'hanno fatta veramente buona, c'era quella bella cremina, insomma adesso mi sta anche venendo fame, però è ancora un po' prestino, però no, non ti posso dire se era proprio il più buono possibile, ma ho seguito un online trend.
1: Ma
0: yes.
1: A Roma è normale che c'è una... tanta gente,
0: è vero, huge lines.
1: Un po' di chaos, ma
0: e qui nelle Dolomiti
1: la gente vanno lì per un po' di pace,
0: per rilassarsi.
1: Normalmente è pieno di hikers, they want to get in touch with nature, they want to be un po' zen,
0: instead
1: there's people everywhere eating bomboloni. Krapfen,
0: ma poi a quanto pare i manager di questo posto non sono riusciti a keep up with the production e apparently stavo leggendo che il sistema di pagamento pure è andato down.
1: Yeah, they lost the internet because everyone was paying tap. I think they used to cash.
0: Perché loro sono tutti calmi, piano. Vabbè, allora adesso io vi lascio con Saif, Parlar d'amore, e poi dopo la pubblicità torniamo subito dopo insieme a voi.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: La vita è frenetica e ci saranno sempre distrazioni. Ma a Sanremo conosciamo un piccolo segreto. Un semplice piatto di pasta unisce le famiglie a tavola. Sì, la pasta Sanremo, una deliziosa bolognese, una pasta al sugo tradizionale, gli strati di lasagne hanno il potere di unire le persone. Sanremo unisce le famiglie. Sanremo, we are family.
2: Porta il vero sapore italiano sulla tua tavola con i formaggi Dezz'Amore Cheese. Oltre 65 varietà di formaggi realizzati con latte fresco locale, senza conservanti e coloranti artificiali. Prova la cremosità della burrata, la delicatezza della ricotta e la freschezza dei bocconcini. C'è un formaggio Dezz'Amore per ogni occasione. Puoi trovare Dezz'Amore Cheese nei migliori negozi di specialità gastronomiche e IGA. Visita dezzamorecheese.com.au. Dezz'Amore Cheese, più fresca, più cremosa, più italiana.
0: La tua radio, la tua casa, Radio Italiana 531.
3: Aiutami a sparire come c'è.
0: Scarica la nostra app su App Store o Google Play.